la capacità del connettersi del telefonino che ha questo modem interno, diciamo, e comunque anche se togli il wifi dal tuo appartamento, se vivi in appartamento, avrai comunque l'inquinamento elettromagnetico del wifi dei vicini di casa, per cui si cerca il male minore. Oppure, ecco, ci sono dei sistemi di schermatura che si aiutano a far qualcosa. Bene, ora sentiamoci un brano musicale e quindi rimaniamo su queste belle musiche degli anni passati, un po' nostalgiche, ma insomma dai, sempre belle, come questa di Elton John, molto riconoscibile.

Eccomi di nuovo in diretta con voi, sempre Gennaro, dai microfoni di Radio Gamma 5. Oggi è venerdì 29 maggio, 11:05, e Paul mi chiede: buongiorno dottor Muscari, dove trovo la preghiera di devozione di Rudolf Steiner? Nel libro che sto leggendo di Steiner, Esseri naturali e spirituali, non c'è. Infatti la trovi nella conferenza L'intima natura della preghiera, una conferenza che ha tenuto a Berlino il 17 febbraio 1910. Ma se non trovi questa conferenza, basta che tu scriva preghiera di devozione così in internet, e ci sono vari siti che te la fanno leggere. Addirittura c'è anche un YouTube con il lettore che faccio sentire anch'io all'inizio di ogni mia trasmissione. Allora, no, ci sono altri messaggi dunque. Stefano di Vicenza scrive, conferma che anche lui, quando nella mia TV scrive do inizio alla ricerca dei wifi, viene elencata una lista di ben altri 8 wifi oltre a quello della mia famiglia, e ho constatato che quando faccio gli allenamenti con gli auricolari per non avere zavorre, lasciando il cellulare nello zaino, il segnale rimane fino a circa 100 metri. Quello è Bluetooth comunque, meno dannoso, ma comunque da evitare. Molto meglio il filo, gli auricolari col filo, che non quelli col Bluetooth, che vabbè, sono comodi soprattutto se ti stai allenando, però insomma potresti anche evitare di tenerti musica o vabbè, se è Radio Gamma 5, sì, quello te lo puoi tenere anche allenandoti, insomma, meno più lontani teniamo i cellulari dalle nostre teste, meglio è, insomma, chiaro, no? Quindi usate viva voce oppure gli auricolari col filo. C'era un altro. Ah sì, Roberta scrive: buongiorno Doc, il wifi è meno dannoso delle antenne che danno la connessione dati? Certo. E in casa il wifi è facilmente schermabile? Sì, certo. Anche se devi schermarti anche dagli appartamenti vicini. Questo è già più difficile. Vabbè, comunque. Allora, parlavo di India prima, no? L'articolo precedente, l'omeopatia in India. Rimanendo in quella grande nazione che si è evoluta tantissimo, si sta evolvendo, modernizzando, mantenendo anche la tradizione, in fondo anche l'omeopatia è tradizionale in India, perché c'è da quasi 2 secoli, e quindi è un buon equilibrio, sta cercando e sta ottenendo un buon equilibrio fra tradizione e innovazione, ecco, questo grande paese gestito anche da un governo abbastanza saggio, mi sembra. Allora, questi studenti sono 2 studenti indiani che hanno inventato un filtro magnetico per purificare l'acqua contaminata dall'arsenico. 2 fratelli indiani hanno sviluppato un sistema magnetico, appunto, per ridurre l'arsenico nell'acqua di villaggi, scuole e comunità rurali isolate. In molte case del Bihar, si scrive Bihar, nell'India orientale,
L'acqua arriva ancora dal pozzo, da una pompa, da una falda che sembra uguale a tutte le altre. L'acqua trasparente, rassicurante a guardarla in un secchio, sembra limpida, insomma. Il problema dell'arsenico sta proprio lì. Entra spesso nella vita quotidiana senza odore, senza colore, senza allarme. Si beve, si usa per cucinare, finisce nelle abitudini di famiglie che in diverse zone rurali hanno poche alternative reali. L'OMS ricorda che l'arsenico inorganico è altamente tossico e che la minaccia principale per la salute pubblica arriva dalle falde contaminate. L'esposizione prolungata attraverso acqua e cibo può favorire lesioni cutanee, tumori, malattie cardiovascolari, diabete, danni allo sviluppo cognitivo nei bambini. Il valore guida indicato per l'acqua potabile è di 10 microgrammi per litro, una soglia che in molte aree contaminate resta difficile da garantire con continuità. Quindi ogni tanto viene superata. Da questo problema molto concreto è partito il lavoro di Arpit Kumar e del fratello minore Abhijit Kumar. Erano ancora studenti quando hanno cominciato a studiare il problema dell'arsenico nelle acque sotterranee del Bihar, dentro un progetto scolastico legato al National Children's Science Congress, insomma un congresso scientifico nazionale dei bambini, quindi insomma, o dei studenti probabilmente. E poi sono arrivati anni di esperimenti, prove in laboratorio, miglioramenti del sistema, tentativi sul campo. Niente immaginario da start-up, quindi niente di immaginaria start-up patinata con sedie colorate e slogan motivazionali appesi al muro, quindi niente di questo, più che altro una domanda pratica: come togliere un contaminante pericoloso dall'acqua usando un sistema semplice, sostenibile e gestibile anche fuori dai grandi centri urbani? La tecnologia sviluppata si chiama METAL, che è un acronimo di Molecular Magnetic Technology for Arsenical Removal, quindi insomma un sistema molecolare magnetico, una tecnologia insomma per rimuovere l'arsenico. Il dispositivo principale prende il nome di MARU, cioè Magnetic Arsenic Removal Unit, unità insomma per rimuovere l'arsenico, unità magnetica. In termini semplici, l'acqua contaminata attraversa una struttura metallica con magneti al neodimio inseriti in un corpo d'acciaio, insomma un tubo. Durante il passaggio, il sistema sfrutta la separazione magnetica per trattenere l'arsenico, senza aggiungere sostanze chimiche all'acqua. La società Navmarg Research e Innovation presenta MARU, questo tubo, questo sistema, come una soluzione modulare adattabile a usi domestici, comunitari, scolastici e istituzionali. Sul proprio sito descrive il sistema come scalabile, a bassa manutenzione e pensato per abbattere i costi dell'acqua trattata. Perché sì, ci sono sistemi di depurazione, ma sono grossi, sono impegnativi per un villaggio indiano povero. E questo invece sembra molto semplice ed efficace.
La parte interessante sta, ecco appunto, lo dicono, nella semplicità d'uso. Meno componenti consumabili da sostituire, meno fanghi di scarto, meno dipendenza da infrastrutture complesse. Per un villaggio, una scuola o un piccolo punto di distribuzione, questi dettagli pesano quasi quanto l'efficienza tecnica. Già. Nel tempo il progetto ha lasciato il perimetro del laboratorio scolastico. NAVMAG Research Innovation è stata fondata nel 2023 e il lavoro ha raccolto riconoscimenti nazionali. Questo studente, Arpit Kumar, oggi studente di fisica molecolare all'università, ha ricevuto un premio per l'innovazione nella tecnologia dell'acqua, grazie al sistema basato su separazione magnetica. Il gruppo lavora tra Manipal e Patna e ha portato avanti installazioni pilota in aree colpite dalla contaminazione d'arsenico, comprese scuole pubbliche e comunità rurali. I numeri vanno letti con la prudenza dovuta ai dati dichiarati dal team, che afferma di aver già purificato oltre 300.000 litri d'acqua e di aver raggiunto più di 4.000 persone. In un altro profilo aziendale più recente si parla di oltre 6.000 individui raggiunti. Tra le installazioni compare anche un impianto municipale, quindi insomma comunale, ufficiale, insomma, da 5.000 litri all'ora nel distretto di Bhojpur, sempre nel Bihar. Sono cifre ancora piccole rispetto alla scala del problema, a scala nazionale, però hanno un pregio: spostano l'invenzione dal racconto brillante alla prova sporca dell'uso reale. Sporca, magari potremmo usare un aggettivo diverso. La contaminazione d'arsenico in India riguarda soprattutto aree alluvionali e bacini fluviali come quelli del Gange e del Brahmaputra. Tra gli stati più citati compaiono il Bihar, il Bengala occidentale, Assam, Uttar Pradesh e Punjab, con situazioni diverse da distretto a distretto. Vabbè, qua entra anche nei dettagli. Ecco, dunque, il passo successivo dunque è quello di lavorare a sensori capaci di rilevare rapidamente arsenico e batteri come l'Escherichia coli nell'acqua, immagino, nel Gange, quanto ce n'è di Escherichia coli. E dunque con stime in tempo reale basate su proprietà elettriche. L'intelligenza artificiale entra come supporto per riconoscere anomalie e prevedere interventi di manutenzione prima che il sistema si fermi. La parte tecnica resta in parte riservata, anche per le procedure di brevetto, ovviamente, però l'impostazione è chiara: purificare l'acqua e controllare meglio quando torna a diventare pericolosa. Dunque, vabbè, qua parla della storia. Ecco, l'innovazione per l'acqua potabile diventa credibile quando accetta questa fatica minuta, cioè quella dei filtri da pulire, dei controlli da ripetere, dei costi da tenere bassi. Sì, quindi l'innovazione deve essere anche semplice, insomma, soprattutto nei paesi, nei villaggi più poveri, ecco. Quindi lo studente principale, insomma il maggiore dei due fratelli, Arpit Kumar, ha riassunto il senso del progetto con un'immagine molto netta. L'obiettivo, ha spiegato, era inseguire l'impatto più che il mito della startup unicorno e la tecnologia migliore. In certi luoghi è quella che si può davvero usare. Quindi, insomma, andare sul pratico.
Allora, chi è questo? Maurizio mi scrive: tempo fa ti ho chiesto, dopo un intervento ai denti, il dentista mi aveva ordinato, oltre ai fermenti lattici e agli antibiotici, anche 3 pastiglie di cortisone, che poi dovevo scalare a metà pastiglia per 5-6 giorni. Ti avevo chiesto un tuo parere e io non le ho nemmeno comprate. Risultato: sono guarito benissimo. Antibiotici e latticini, forse vuol dire fermenti lattici, presi solo 3-4 pastiglie di antibiotici, il resto sono andate nei rifiuti. Da dicembre prendo l'olio di cannabis. Bene, bravo Maurizio. Attenzione a smaltire gli antibiotici nei rifiuti, che vadano smaltiti regolarmente davanti alle farmacie o dentro le farmacie. C'è sempre il contenitore per farmaci da buttare. Dunque, Stefano, mi sembra che sia Stefano che scrive. Sì, c'è una piccola località. No, aspetta, ce n'è un altro messaggio. Di solito limito al minimo i senza filo, però è capitato di usare gli auricolari quando al mio datato Walkman si sono scaricate le pile. Certo. C'è una piccola località di montagna che ha una fontana con l'acqua fresca ma leggermente amara. Poi vieni a sapere che era contaminata da arsenico. Da dove deriverebbe? Da radici, da minerali, contenuto nelle rocce? Chissà, magari anche da contaminazioni. Difficile, non sono un esperto nell'argomento. E poi aggiunge Stefano: se riescono a purificare l'acqua della Senna per poi farla entrare nell'acquedotto, con il Gange potrebbero fare la stessa cosa. Sì, però non so dirti. Dunque, Stefano di Vicenza mi manda una foto della brambilla che è indagata per evasione fiscale e false fatturazioni per quasi 1 milione di euro, e si invocano le dimissioni immediate. Sembra che stesse aiutando la tormentata famiglia del Bosco, quindi è stata bloccata probabilmente anche per questo motivo, sottinteso dal tuo messaggio. Bene, allora un brano musicale. Prima abbiamo sentito Song for Guy di Elton John e ora sentiamoci The Boxer alla francese di Simon e Garfunkel.

E Paul scrive: a proposito di rifiuti, c'è ancora gente che non si adopera a separare i rifiuti secchi dalla plastica, dal vetro, dall'umido. L'altro giorno nel bidone dell'umido c'era un sacco di cellophane e di plastica. Sì, purtroppo Paul, c'è ancora gente incivile. Questi ispettori, dovrebbero esserci degli ispettori che vanno in giro muniti di guanti, forse anche di mascherina, a frugare nelle immondizie per cercare appunto di trovare i colpevoli, perché a volte trovano degli scontrini, trovano nello stesso sacchetto il nome della famiglia, e so che sono risaliti e hanno multato pesantemente i responsabili. Però capite bene, è difficile farlo sempre.

Ecco, Simon e Garfunkel naturalmente con The Boxer. Allora, ecco, Stefano scrive: un mese fa nelle immondizie hanno trovato pure le ricevute del 7:30. Ecco, quindi spero siano risaliti ai responsabili di appunto un errore per comodità che si butta tutto insieme, no? Addirittura sì, non pensano che ci siano dei controlli, ecco. Invece bisogna dirlo in giro: attenzione perché ci potrebbero essere dei controlli, attenzione a buttare appunto plastica, vetro nei posti sbagliati, nell'umido, eccetera, perché vi possono beccare. Ditelo in giro. Allora, prima ho citato assis.it, ottimo sito di informazione sulla salutogenesi, quindi procurare salute, no? Generare salute, sui diritti dei pazienti, su vaccini e vaccinazioni, insomma, è una fonte di notizie garantite. Se le trovate qui, quasi sempre c'è sicurezza, insomma, delle fonti. Allora, eliminato il vaccino monovalente per il tetano, scompare l'antitetanica, la salute sacrificata alle logiche di mercato. Articolo di Eugenio Serravalle, che è il presidente appunto di assis.it. E il problema è che se eliminano il vaccino monovalente, cioè solo tetano, se tu ti vuoi fare l'antitetanica perché magari sei obbligato dal datore di lavoro, ti tocca fare una soluzione combinata con più vaccini dentro. Quindi c'è l'obbligo di accettare altri vaccini che non c'entrano col tetano, cioè la difterite, per esempio, che tra l'altro è scomparsa, e la pertosse, che ovviamente, insomma, no, non è una malattia mortale, quindi ha poco senso il vaccino, soprattutto negli adulti, che insomma sì, è fastidiosa come malattia, ma non è così pericolosa. Lo potrebbe essere nei neonati sotto i 6 mesi, ecco, che hanno difficoltà nel tossire. Però sì, il vaccino viene fatto prestissimo, sotto i 4 mesi, anzi è pericolosa, e il vaccino viene fatto dopo spesso, o comunque non fa in tempo a diventare efficace. Vabbè, allora, non è un'indiscrezione, non è un complotto, scrive Serravalle, è una manovra di mercato, scritta nero su bianco, eseguita con la freddezza di chi considera i pazienti non come persone, ma come numeri di serie su una catena di montaggio. Il vaccino antitetanico

sicuro, efficace e privo di difetti qualitativi, quello monovalente per il tetano, ma lo ritira comunque. Perché? Per allineamento alle raccomandazioni. Siamo davanti ad un esercizio di ipocrisia senza precedenti. Usano il prestigio della scienza per nascondere una banale operazione di upselling. L'upselling è quella tecnica commerciale in cui un venditore sprona il cliente ad acquistare una versione più costosa, sofisticata o premium, viene chiamata, del prodotto che intendeva comprare inizialmente. È come se un concessionario smettesse di venderti un pezzo di ricambio perché la scienza consiglia l'acquisto dell'intera auto. Vogliono venderti 3 vaccini al prezzo di 1 e ti dicono che lo fanno per il tuo bene. La logica è tanto semplice quanto spietata. Produrre un vaccino singolo costa e frammenta il mercato. Invece vendere il pacchetto 3 in 1, cioè difterite, tetano, pertosse, semplifica la logica industriale e massimizza i profitti per singola iniezione. Nessun supermercato arriva a tanto. Ma la salute non è un menù fisso dove non puoi cambiare il contorno. Questa è un'offesa alla libertà terapeutica. L'arroganza della ditta sta nel decidere unilateralmente che le tue esigenze cliniche specifiche sono meno importanti della loro ottimizzazione dei costi. Se hai bisogno solo del tetano, ti becchi anche il resto. Prendere o lasciare? Decidono loro cosa deve entrarti in corpo. La manovra è meschina. In Italia la vaccinazione antitetanica è obbligatoria per tantissime categorie di lavoratori. Togliendo il monovalente, la ditta, col silenzio assenso delle istituzioni, mette milioni di persone in trappola. Perché la legge ti obbliga a proteggerti dal tetano, la ditta ti toglie l'unico strumento mirato per farlo, risultato sei costretto a subire somministrazioni superflue di antigeni contro malattie che non ti riguardano o per cui sei già protetto e solo per poter lavorare. È una coercizione sanitaria indiretta alimentata dall'avidità. Avidità. Un lavoratore che chiede solo di essere in regola con la sicurezza sul lavoro diventa l'ostaggio di un consiglio di amministrazione che vuole pompare i margini di guadagno. L'arroganza si trasforma in ridicolo quando guardiamo oltre il confine. In Germania, Svizzera, Polonia e nei Paesi Bassi, per esempio, la scienza, tra virgolette, che dovrebbe essere universale, permette ancora l'uso del monovalente. Perché lì sì e qui no? Forse perché all'estero i cittadini non accettano di essere trattati come consumatori passivi e in Italia invece lo accettiamo? La soluzione proposta è un insulto. Potete sempre importarlo dall'estero. Incredibile. Quindi lo Stato e l'azienda distruggono la distribuzione interna per poi costringerti a implorare un farmaco tramite procedure burocratiche estenuanti, che non è facile farselo arrivare dall'estero. Sì, forse tramite farmacie in Svizzera, quella di Chiasso, che, insomma il canton Ticino, che parlano anche italiano. Però comunque ti devi pagare tutto, anche le spese di spedizione, oppure le farmacie del Vaticano. Insomma, è disorganizzazione spacciata per razionalizzazione. Se oggi accettiamo che una multinazionale possa decidere di eliminare un farmaco essenziale e mirato solo per spingere versioni multitasking più redditizie, abbiamo rinunciato al concetto stesso di medicina.

Domani ci toglieranno altre opzioni, ci abitueranno a protocolli standardizzati dove il parere del medico e la volontà del paziente contano zero di fronte ai grafici di vendita. La salute dei cittadini è trattata come la gestione del bestiame, meno scelta, più profitti. Questo non è progresso, è un ritorno al medioevo dei diritti. Difendere il vaccino monovalente è una battaglia per la dignità umana contro l'arroganza di chi vuole decidere cosa deve scorrere nelle nostre vene in base al prezzo delle azioni in borsa. Basta maschere, questa non è scienza, è solo business sulla nostra pelle. Eh sì, bravo Eugenio Serravalle, ma d'altronde se continuiamo a lasciare la sanità in mano ai privati, queste sono le conseguenze. La sanità, come tante volte ho detto da questi microfoni, l'ho scritto, la sanità dovrebbe essere o tornare in mano allo Stato, ovviamente uno Stato non corrotto da Big Pharma, uno Stato onesto, che faccia ricerche, che investa nella ricerca e che sia insomma dalla parte dei cittadini. Vabbè. Oh, Roberto da Milano scrive: rifiuti e quello pseudo decisionale, quelli pseudo decisionali dei palazzi romani, come li smaltiamo? Nemmanco come inquinanti estremi. Eh sì, Roberto, bisognerebbe smaltire anche quelli. Poi Stefano scrive: una cosa che potrebbe fare passaparola con i colleghi della radio. Qualche sera fa, facendo zapping su Rai 3, parlavano della diffusione dei gruppi gas sul programma Indovina chi viene a cena. Eh sì, i gas hanno avuto un successo notevole, gruppi di acquisto solidale naturalmente. E ormai se ne accorgono anche alla RAI, certo. Poi a Vicenza, scrive Paul, hanno sostituito i cassonetti del secco con i cassonetti con la chiavetta identificativa, perché chi veniva da fuori, addirittura da fuori città, con furgoni di notte a scaricare sacchi di spazzatura neri. Eh sì, però ci sono tante telecamere, bisognerebbe che ci fossero più ispettori che le controllano, o mettere le telecamere vicino ai cassonetti non sarebbe male. Vabbè. Allora, consoliamoci con un'altra bella canzone del passato, come per esempio Father and Son di Cat Stevens. Oggi sono proprio su musiche da altri tempi, ma sempre grandi successi del passato.

E Paul aggiunge: volevo ricordare a tutti gli artigiani, muratori, pittori, in bianchini intende, che in ogni comune esistono centri di raccolta dei rifiuti ingombranti, vari materiali dai frigoriferi ai calcinacci, i rovinassi come si dice qua in Veneto, no? Legname, serramenti eliminati, vecchi elettrodomestici, eccetera, eccetera. Sì, aggiungo io, basta avere una carta d'identità che sei residente in quel comune, te la chiedono. Certo, certamente, invece di lasciarli per strada. Che spesso chi lo fa lavora in nero e quindi non vuole essere in qualche modo riconosciuto e quindi abbandona dove nessuno lo vede. E qui ben vengano le telecamere.

Ecco, questo era Father and Son di Cat Stevens, naturalmente celeberrima. Allora, in questi ultimi 12-13 minuti vi voglio parlare dell'alluminio che sta ancora facendo danni. Allora, la prima volta che l'alluminio venne utilizzato in un vaccino pediatrico fu addirittura nel 1932. Ecco, sto prendendo questo articolo da Paolo Bellavite dal suo canale Telegram. Ecco, vi invito a darci un'occhiata. Oltre che al mio, io faccio già una selezione delle notizie in rete da vari siti, da vari canali autorevoli, garantiti. Il vaccino era contro la difterite e ci hanno messo l'alluminio come conservante, probabilmente. Questo accadde meno di un anno prima della nascita di Donald Triplett, il primo bambino a cui fu diagnosticato l'autismo. Quindi, un anno dopo che hanno inserito l'alluminio nel primo vaccino pediatrico, un anno dopo c'è stata la prima diagnosi di autismo. Che coincidenza, eh? Entro uno o due anni dall'introduzione dell'alluminio iniziarono a circolare testimonianze di genitori che notavano nei propri figli un senso di solitudine o un'ossessione per schemi e comportamenti ripetitivi. Non si conosceva ancora la malattia dell'autismo, no? Ma semplicemente si vedeva che c'era qualcosa che non andava in certi bambini. A Baltimora, un famoso psichiatra infantile di nome Leo Kenner iniziò a vedere bambini, per lo più maschi, presentarsi nella sua clinica con una serie di comportamenti insoliti, di cui non aveva mai sentito parlare prima. Nel frattempo, gli Stati Uniti non furono l'unico paese ad adottare questo vaccino per la difterite. Un altro paese in Europa, l'Austria, stava affrontando un'epidemia di difterite e lanciò una campagna nazionale per vaccinare tutti i bambini con questo nuovo vaccino, però contenente alluminio. Questa sarebbe stata la prima volta nella storia che migliaia di bambini venissero iniettati con un composto metallico. Perché l'alluminio è un metallo pesante, anche se è leggero tra i metalli, però è considerato comunque un metallo pesante e quindi pericoloso nel corpo umano, soprattutto se viene iniettato. Un conto è se viene mangiato, perché si usano pentole d'alluminio, varie utensili in cucina, mangiato non è così dannoso, ma iniettato sì, può essere molto dannoso, molto pericoloso. Quindi anche in Austria un altro psichiatra infantile iniziò a vedere giovani pazienti presentarsi nella sua clinica, i cui genitori erano confusi, non capivano cosa fosse successo ai loro figli che prima della vaccinazione erano sani. E Hans Asperger, questo psichiatra infantile, non riusciva a spiegare cosa stesse causando gli strani sintomi neurologici che questi bambini manifestavano. Visitò oltre 200 bambini, tutti maschi, che somigliavano molto ai bambini che Leo Kenner aveva visto a Baltimora. Negli anni 30, due paesi avviarono campagne di vaccinazione nazionali per i bambini con un nuovo vaccino contenente alluminio.
E nel giro di un anno circa, in questi stessi due paesi, si assistette alla comparsa di un nuovo disturbo neurologico che in seguito sarebbe stato chiamato autismo. E forme lievi di autismo sono state chiamate Asperger. Coincidenze? Questo è un articolo di Forrest Maredi, autore di The Autism Vaccine. Sì, quindi attenzione. Poi, dunque, Stefano scrive ancora. Upselling fa venire in mente la vecchia barzelletta di quel cliente che entrò in un grande centro commerciale dove vendono di tutto, diventò possessore, oltre che di attrezzatura da pesca, pure di un motoscafo. Il direttore, per premiare, aspetta un attimo che scivolano via questi messaggi. Il direttore, per premiare il commesso con un aumento, gli disse: ma come hai fatto a convincere quel pescatore? E il commesso: non era un pescatore, vedevo che in mano aveva un paio di confezioni di assorbenti. E quindi? Non riesco a capire. E il commesso continua: gli dissi, vedendo che ha degli assorbenti, che la moglie potrebbe essere più nervosa del solito, magari non vuole nessuno attorno in questi giorni. Le va una settimana di vacanza in mare aperto? Quindi dal pannolini è passato alla pesca, alla canna da pesca, addirittura al motoscafo. Bea questa. E poi Daniele scrive: buongiorno dottore, bisognerebbe mettere una telecamera ogni 2 metri nelle città, perché anche vicino a dove abito c'è un punto di raccolta per pannolini per bambini. Anche tu, Daniele, citi i pannolini e pannoloni per anziani, e appena poco distante le telecamere non vedono, ci sono sacchetti di rifiuti di altro genere a terra. Lungo l'argine tra Vigo Novo e Noventa Padovana gli zozzoni vanno a nozze, visto che tra l'altro telecamere non ce ne sono, Daniele. Lo so, ce ne vorrebbero tante. Comunque le stanno mettendo sempre di più, e anche che ci vedono anche a distanza. Sono telecamere che non solo vedono, ma anche ascoltano, con microfoni incorporati. Quindi fra poco saremo super controllati. Certo, se uno va in mezzo ai campi e lascia lì le sue immondizie, questo magari sfugge. Insomma, gli incivili mi sa che rimarranno nonostante l'avanzata della tecnologia. Bene, mancano 4 minuti e non faccio in tempo a raccontarvi altro, a leggervi nient'altro. E Stefano scrive Orwell 1984. Sì, Stefano. E Paul aggiunge: purtroppo ho fatto il militare nel 1986 e mi hanno fatto l'antidifterite, solo che premunisco con alga clorella, aglio, curcuma. Ecco, bravo Paul. Bene, quindi mi accingo a salutarvi e a darvi appuntamento alla settimana prossima, che tocca di mercoledì 3 giugno, e avrò come ospite l'ingegner Trambusti. Dovrebbe essere alle 13
e 20 circa. Un'intervista molto interessante, beh, forse alcuni di voi lo conoscono, ingegner Trambusti. Perciò ora vi saluto con una, anche questa, una canzone d'altri tempi, non americana, inglese, ma francese. La Vie en Rose di Edith Piaf. Allora, eccola che arriva.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi attraverso le onde della paura e del timore respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro. Questo è il programma Il Medico Omeopata in Forma. Oggi è venerdì 29 maggio, sono le 10 e 12 minuti e inizio con il darvi il consueto numero per interagire con la trasmissione, che è il 334-7102-672. Numero che è stato usato pochi minuti fa da Marika, che ha mandato un messaggio tutto in rima, la nostra poetessa, che ha scritto: a suon di violini gli ascoltatori si fan vicini alla radiolina per ascoltare in questa calda mattina il dotto parlare del medico gentile e pacato. Sia ognuno salutato con rinfrescante abbraccione da noi del Nord Cantone. Un abbraccione anche a te, genitori, Marika. Bene, allora, cominciamo con qualche notizia, evento organizzato dalla radio. Ci avviciniamo all'estate e quindi si riducono le attività, però sono ancora le ultime che vanno citate, e magari ci teniamo anche una musica di sottofondo. Ecco qua, andiamo su roba della mia giovinezza, Angie dei Rolling Stone.

Allora, ricordo il numero del codice fiscale per il 5 per 1000, per chi ancora non l'avesse registrato e messo sulla dichiarazione dei redditi, che è il numero 0159 8090 288. Bene, vedo che l'hanno scritto a coppie di numeri, che così è più facile da memorizzare. Bravi. E poi rimangono sempre le altre possibilità di aiuto alla radio, che trovate sul sito radiogamma5.it. Quindi troverete il numero di conto corrente postale, l'IBAN, oppure passate di qua quando c'è un evento. Ecco, gli ultimi, questa sera stessa c'è Paolo Girotto e Paola Fulgini che parlano della relazione con i nostri animali, per esempio. Questa sera alle 9:15 qui in sede radio. Oppure martedì 2 giugno, come sentite anche dalla pubblicità, c'è la giornata nel bosco di Faont in ricordo di Mara. E poi c'è il GAS sabato 6 giugno dalle 14 alle 18, GAS di Padova, è l'ultima consegna prima della pausa estiva.

E infine sabato 27 giugno c'è dunque anche questo Mara per sempre. Dunque in sede radio con Danilo Leo Lazzarini e il concertone di Luca Bassanese con la sua orchestra popolare e con il materiale, cioè i suoi CD. Ovviamente sarà possibile mangiucchiare o bere qualcosa nel piccolo bar all'interno della radio. E l'entrata è ad offerta libera, come sempre. Per saperne di più c'è il numero di Luca, che è il 329 0038 988.

E poi Andrea Sceriffo da Verona, che scrive: Eccomi, eccomi, ciao Doc, buongiorno e buona trasmissione. Mi associo al messaggio di Marica riguardo alla pacatezza, nonché alla tranquillità, che io ispirerei. Bene, un salutone anche a te, buon lavoro, caro Andrea. Ok, è finito Angie. Beh, manteniamo un sottofondo con questa bella canzone sempre degli anni 40 anni fa, credo, che è Via con me, di Paolo Conte.

Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia,

Ed eccomi in diretta con voi. Allora, cominciamo con l'informazione, la controinformazione, compensare la disinformazione che ci riversano addosso quotidianamente i grandi media. Ieri ho sentito il lungo intervento, no, intervento, informazione che portava Paolo Girotto sulla sperimentazione dei vaccini per l'influenza aviaria, ma non è solo lui, in molti si sono così cimentati per fare chiarezza su questo argomento, per cui non torno di nuovo sull'argomento, appunto, ma dico solo questo, citando assis.it, ottimo sito che vi invito a controllare ogni tanto, a visitare ogni tanto. Allora, la sperimentazione dei vaccini per l'influenza aviaria mette in evidenza un problema sempre più grande, la fragilità biologica degli allevamenti intensivi, che sapete bene, comportano alta densità animale e quindi diffusione rapida dei virus, dei batteri, una biosicurezza estrema, tra virgolette, controlli continui, strategie vaccinali sempre più sofisticate e, aggiungo io, rischiose. Quando un sistema come questo richiede interventi sanitari permanenti per restare più o meno stabile, la domanda non riguarda solo il vaccino, ma il modello stesso, il sistema stesso, cioè l'allevamento intensivo che va superato, che va messo da parte. Perciò l'invito è quello di rivolgersi a allevamenti alternativi, a quelli intensivi, perciò estensivi, insomma, cercate contadini che abbiano ancora galline, polli, uova all'aperto. Premiateli, pagateli più del dovuto perché vanno stimolati a continuare. E quindi, oppure se non li trovate, rimangono i negozi biologici che chiaramente sono un po' più cari, ma comunque vanno premiati anche loro in qualche modo perché per arginare questa deriva chimica non rimane che il biologico. Oppure, ovviamente, i gas. Cercate gas nella vostra zona se abitate lontani dalla radio, che ce ne sono ben due, praticamente ogni 15 giorni c'è un gas. Vabbè, adesso c'è la pausa estiva, d'accordo, però sono un'ottima soluzione e se non ne avete nella vostra zona, mettetevi insieme ad altre famiglie e organizzate voi stessi un gas. Non è difficile. Vi associate a Rete Gas nazionale, dove vi danno tutte le informazioni, oppure insomma chiedete anche qui in sede radio, chiedete a qualcuno che fa parte appunto dei gas per organizzarlo nella vostra zona se siete lontani da Campo d'Arsego. Ecco, questo è l'invito che forse risulta un po' ovvio, ma c'è poco da fare. Questa è la soluzione. E Michela mi manda un link
Dunque, vaccino aviaria perché carne e uova si possono mangiare ma solo in Italia. Il piano vaccinale contro l'aviaria, sottotitolo, avviato in modo sperimentale in 5 allevamenti, non prevede vaccini. Questo è il salvagente. Qui dice che non è prevista la formula ad mRNA con la conferma del dottor Pregliasco. Sì, c'è da fidarsi. Sì, è vero, il salvagente l'ho letto anch'io, Michela. Hanno citato Pregliasco. Secondo me hanno proprio sbagliato a portare come esempio. Però è vero, l'ho approfondito anch'io, lo dice anche Giacomini di Contiamoci, presidente di Contiamoci, lo riporta anche Paolo Bellavite, non ci sono vaccini ad mRNA. Comunque sì, sono vaccini in qualche modo OGM, e quindi sono da evitare senz'altro. Ma al di là del boicottaggio di AIA, Veronesi, grossissimo gruppo, Negroni, d'accordo, lasciate perdere i piccoli allevamenti che vengono citati perché poi quelli spesso non vendono direttamente ma vanno a portare i loro animali o uova o pulcini, eccetera, nei grandi gruppi, appunto, Veronesi, AIA, insomma, e Negroni. Per cui sì, è difficile boicottare. Il boicottaggio migliore è rivolgersi al biologico. Se no è difficile stare sul sicuro comprando, continuando a comprare nei supermercati, ipermercati, ma a volte anche dal negozio sotto casa, comunque si rifornisce nelle solite catene, le filiere sono sempre quelle. L'unico è il biologico o il gas o il contadino onesto però, perché a volte capita che il contadino un po' più furbetto si va a comprare il mais OGM nel consorzio agrario per nutrire i suoi polli, le sue galline. Vabbè, ecco, quindi direi che possiamo finire qui. Dunque, stanno arrivando messaggi. Ciao Gennaro, ripeti il sito che hai detto all'inizio. Vai piano a dirlo, Maurizio. Allora, quale sito? Forse di Assis. Sì, credo che sia l'unico che ho citato. Si chiama Assis come le prime lettere di assistenza. Assis. Sì. Assis.it. Molto semplice. È uno dei più affidabili, è gestito da medici o da esperti. Mi sembra che il presidente sia ancora il medico Eugenio Serravalle, che ha collaborato e ha scritto vari libri anche con il grande Roberto Gava, quindi è una garanzia Eugenio Serravalle e insieme a Gava. Poi Fabione scrive: Buongiorno dottor Muscari, sono Fabione e ho appena letto la sua storia sul libro di Radio Gamma 5. Complimenti dottore, io quando posso la ascolto sempre, anche registrato, pur essendo carnivoro, mi perdoni, anche lei è una pedina importante per la radio. Sì, Fabione, e comunque io non sono vegano, eh. No, no, non devi.
dire la ascolto sempre pur essendo carnivoro, è sbagliato. Diciamo che no, non mi piace la carne e neanche il pesce, non li amo, e quindi sono un vegano istintivo, non so come dire, un vegano naturale. Però mangio le uova qualche volta, qualche latticino oppure il kefir di latte, ecco. Quindi non mi considero un vegano completo 100%, ecco. Bene. Allora cambiamo argomento e andiamo su una bella notizia. Come sempre cerco di riportarvele, le notizie buone che trovo in rete nella mia rassegna stampa settimanale. Aspetta, dimenticavo, tra gli eventi volevo segnalarvi anche che il 14 di giugno, sì esatto, 14 giugno alle 14 ci sarà Matteo Gracis, ormai è famoso questo giornalista veneto, partito dal Veneto, anche se adesso è milanese, adottato dalla città di Milano. Sarà il 14 giugno alle 14 alla fattoria biologica Rosmarino a Marcon per presentare il suo nuovo libro Il sorriso del guerriero, che già il titolo è accattivante, attira simpatie come lui d'altronde, soprattutto fra le ragazze, mi dicono, con i suoi occhi azzurri riesce a stregare molte ragazze, i suoi occhialetti rotondi. No, comunque mi è simpatico anche a me, perché è uno dei più, un guerriero nei confronti della difesa della canapa. Infatti è diventato famoso proprio per un libro, penso il suo primo libro, che ha scritto sulla canapa, una storia stupefacente, mi sembra una cosa simile. Ma basta scrivere Matteo Gracis libri e trovate così subito questo suo libro, che è una storia incredibile e è autobiografico, tra l'altro, oltre alla storia della canapa, che è davvero incredibile. Bene, ecco, ricordando, dopo aver ricordato questo evento, torno alla buona notizia, che è questa: l'omeopatia in India sta avendo sempre più successo, ormai è diventato un sistema. Leggo questo articolo di generiamosalute.it che si intitola Omeopatia in India da tradizione, perché è stata una delle prime nazioni al mondo ad adottare l'omeopatia, quindi da tradizione a potenza globale. Il modello indiano cresce tra politica, ricerca e consenso popolare. È stupefacente vedere un intero paese muoversi compatto verso una visione della salute che in Europa, la vecchia Europa, fatica ancora a trovare spazio, osteggiata dalle lobby farmaceutiche più potenti del pianeta, anche quando è amata dalla popolazione, perché la soddisfazione della popolazione per quanto riguarda l'omeopatia è molto alta. Ricordo uno studio osservazionale, un sondaggio anzi, che è stato fatto in passato, non ricordo, da un'associazione di consumatori,
e alla fine la soddisfazione dei pazienti arriva al 70%, cioè chi prova l'omeopatia è soddisfatto nel 70% dei casi e la consiglierebbe. Vabbè, quindi chiusa parentesi, l'omeopatia non è una nicchia, non è una moda alternativa. In India l'omeopatia è diventata sistema, sostenuta da istituzioni, da numeri e da una chiara volontà politica. E quando è un primo ministro addirittura a rilanciare questo messaggio, l'ha fatto da poco, Modi, vale la pena fermarsi a capire cosa sta succedendo davvero in India. Il primo ministro indiano, Narendra Modi, ha recentemente condiviso un articolo del ministro di Stato Prataprao Jadhav. Prataprao, che ridere, buffo questo nome, che sottolinea il ruolo crescente dell'omeopatia nel sistema sanitario nazionale. È il riconoscimento ufficiale di un modello sanitario pluralistico e integrato, in cui l'omeopatia occupa una posizione sempre più centrale. Questo approccio si distingue per la sua visione olistica e centrata sul paziente, oltre che per la sostenibilità economica e sociale. Infatti già Gandhi diceva che

disturbo. Proseguo con l'articolo di generiamosalute.it, un punto che interessa molto anche il pubblico italiano, dove il tema dei costi sanitari e della medicina preventiva è sempre più attuale. Ecco, ricordo che l'omeopatia può essere utilizzata anche in prevenzione. Allora, chi conosce la storia dell'omeopatia in India sa che non è sempre stata così strutturata. Un tempo le dosi dei rimedi omeopatici venivano distribuite in piccoli pacchetti di carta, le cosiddette puria, simbolo di una medicina semplice e accessibile, ma ancora lontana da un'organizzazione sistemica. Sì, infatti, mi ricordo quando ho cominciato come studente alla scuola di medicina omeopatica di Verona, cioè sto parlando di 50 anni fa, arrivavano dall'India questi pacchettini che sembravano proprio tutto fatto a mano, no? Sembravano, si vedeva che erano fatti a mano, di carta, di cartone. E con dentro le palline omeopatiche, i globuli, i granuli, no? Adesso ovviamente è diventato molto più organizzato, più sistematico. Adesso ovviamente c'è la plastica che fa da padrona, purtroppo, ma d'altronde insomma è il metodo più semplice e economico. E quindi oggi il quadro è completamente diverso. L'India conta 291 college omeopatici, cioè università, centri universitari, 291, e oltre 360.000 professionisti registrati. Numeri che raccontano una crescita costante e una diffusione capillare. Non è più solo una pratica tradizionale, ma un sistema educativo, clinico e normativo ben definito. Ecco, ovviamente stiamo parlando dell'India, che è il paese più popoloso del mondo. Come vi avevo accennato qualche settimana fa, o forse un mesetto fa, l'India da poco ha superato la Cina come numero di abitanti, quindi è il paese più popolato al mondo. Mi sembra che sfiori il 1,5 miliardi di persone. Quindi 360.000 professionisti, cioè omeopati registrati, insomma ci sta, no? Non è un'esagerazione. L'omeopatia ha trovato terreno fertile in India già nel XIX secolo. Figure come riformatore, è difficilissimo da leggere, Ishvar Chandra Vidyasagar. Beh dai, Ishvar Chandra Vidyasagar. Riformatore e medici provenienti dalla medicina convenzionale. Quindi medici provenienti dalla medicina convenzionale, cioè ufficiale, hanno contribuito alla sua diffusione, spesso utilizzandola come strumento di servizio sociale, l'omeopatia. Il sostegno istituzionale è arrivato nel tempo attraverso atti legislativi fondamentali, fino alla creazione di organismi dedicati e all'inserimento dell'omeopatia nel framework AYUSH, quindi insomma questo gruppo di lavoro che si chiama AYUSH, che è un acronimo che include Ayurveda, Yoga e altre medicine tradizionali. Questo percorso ha dato all'India un vantaggio unico, cioè una medicina alternativa che non è più, tra virgolette, solamente alternativa, ma è entrata a far parte integrante del sistema sanitario nazionale. Uno degli aspetti più interessanti è il modo in cui l'omeopatia si inserisce

in questo modello sanitario indiano. Non sostituisce la medicina ufficiale, ma la integra. Non compete con la medicina ufficiale, ma la affianca. Il risultato è un sistema che punta su prevenzione, personalizzazione delle cure e riduzione dei costi. Ecco, io sottolineerei personalizzazione delle cure, perché sapete bene che la medicina ufficiale, quella convenzionale, si basa sui protocolli standardizzati, lo stesso farmaco è uguale per tutti. Che voi pesiate 40 kg, come appunto certe ragazze, o che voi pesiate il doppio, certi maschioni da 80-90 kg, stessi farmaci, magari stesse dosi anche. È un'assurdità che voi anche a parità di peso siate freddolosi e poco vascolarizzati, oppure che siate congestionati e rubicondi, sempre lo stesso farmaco. No, non può andar bene lo stesso farmaco per tutti. Quindi l'omeopatia personalizza. Anche altre terapie olistiche dovrebbero farlo, naturalmente. Comunque, ecco, è fondamentale trovare la cura adatta ad ogni persona, il rimedio adatto ad ogni persona, e riduzione dei costi, come dicevo prima, è altamente sostenibile rispetto alla medicina ufficiale. Sapete bene i costi della medicina ufficiale, sapete bene che la spesa di un governo, la spesa più grossa di un governo, qualsiasi, di uno Stato qualsiasi, è la sanità. Si spende più nella sanità che in qualsiasi altro settore pubblico. E tra l'altro la spesa maggiore all'interno della sanità sono proprio i farmaci, e all'interno dei farmaci i più costosi di tutti sono i chemioterapici. Provate a vedere, se avete la possibilità, vedere il costo stampigliato su una confezione di un chemioterapico, fa paura. Io ho visto fiale da 1.000 euro l'una, fiale da iniettare magari quotidianamente, costi esagerati proprio. Bene, quindi questi elementi come appunto la prevenzione, la personalizzazione, la sostenibilità, elementi che rispondono perfettamente alle sfide contemporanee della sanità globale. In un'epoca in cui le malattie croniche e i disturbi complessi sono in aumento, l'approccio omeopatico viene sempre più visto come una risposta possibile, soprattutto per la sua capacità di ridurre le recidive e migliorare la qualità della vita. Anche qui, se un farmaco pur di togliere il sintomo, perché spesso i farmaci chimici sono dei semplici sintomatici, dei palliativi, però poi ti rovinano la qualità di vita degli anni futuri, insomma, non è la scelta migliore, no? Oppure non impediscono le recidive, quindi poi vi ritrovate con la stessa malattia di prima, in aggiunta però all'intossicazione dei farmaci. Quindi è proprio un sistema fallimentare. Dunque, intanto è arrivato un messaggio da Stefano di Vicenza, che scrive: buondì, avevo sentito dire che l'India aveva tanti abitanti e che superasse pure la Cina, non l'avrei mai immaginato. Sì, ho letto l'articolo, sicuro, insomma, di fonte certa,
garantita un mesetto fa, anche qui in radio. Ecco, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che vabbè, insomma, no, non è molto affidabile, visto che ormai è in mano a Bill Gates e a poche altre multinazionali, magari di proprietà di Bill Gates, perché lui ha azioni nelle maggiori multinazionali farmaceutiche. Comunque, perfino l'OMS riconosce l'omeopatia come uno dei sistemi medici più diffusi al mondo. Beh, quindi sono dati ufficiali, per cui non può dire diversamente, non è un merito. Eppure il percorso non è privo di ostacoli. Uno dei punti critici riguarda la necessità di rafforzare la base scientifica e superare i bias nella pubblicazione degli studi, cioè le deviazioni, insomma, gli errori nella pubblicazione degli studi. In India questo tema è già al centro del dibattito, con una crescente richiesta di investimenti nella ricerca. Perché se invece lasciamo la ricerca scientifica in mano alle grosse multinazionali, e beh, se sono loro che pagano, è chiaro che la ricerca è pilotata, ogni studio viene pilotato verso un risultato a favore di chi lo paga, ovviamente. Allo stesso tempo la domanda da parte dei pazienti continua a crescere, spesso più velocemente dell'offerta. Un segnale chiaro: l'interesse non è ideologico, ma concreto. Per il pubblico europeo la domanda è inevitabile. Cosa possiamo imparare da questo modello indiano? L'India sta dimostrando che l'omeopatia può essere istituzionalizzata senza perdere la sua identità, diventando parte di un sistema sanitario moderno. Non è una questione di sostituire la medicina convenzionale, ma di ampliare le possibilità terapeutiche. E aggiungo io, di lasciare libertà di scelta. Questa frase che l'avrete sentita nominare e ripetere molto spesso anche da questi microfoni: libertà di scelta terapeutica e non imposizione, magari tramite ricatti vari. Bene, vediamo cosa c'è qui. Francesca mi porta totalmente fuori strada chiedendomi: buongiorno dottore, cosa ne pensa del wifi dentro casa? È dannoso? Certo, Francesca, però ormai non possiamo più farne a meno. Quindi se non è il wifi, sono i dati del telefonino, cioè la capacità del connettersi del telefonino, che ha questo modem interno, diciamo. E comunque, anche se togli il wifi dal tuo appartamento, se vivi in appartamento, avrai comunque l'inquinamento elettromagnetico del wifi dei vicini di casa, per cui si cerca il male minore. Oppure, ecco, ci sono dei sistemi di schermatura che si aiutano a far qualcosa. Bene, ora sentiamoci un brano musicale, e quindi rimaniamo su queste belle musiche degli anni passati, un po' nostalgiche, ma insomma dai, sempre belle, come questa di Elton John, molto riconoscibile.

Eccomi di nuovo in diretta con voi, sempre Gennaro, dai microfoni di Radio Gamma 5. Oggi è venerdì 29 maggio, 11:05, e Paul mi chiede: buongiorno dottor Muscari, dove trovo la preghiera di devozione di Rudolf Steiner? Nel libro che sto leggendo di Steiner, esseri naturali e spirituali non c'è. Infatti la trovi nella conferenza L'intima natura della preghiera, una conferenza che ha tenuto a Berlino il 17 febbraio 1910. Ma se non trovi questa conferenza, basta che tu scriva preghiera di devozione, così in internet, e ci sono vari siti che te la fanno leggere. Addirittura c'è anche un YouTube con il lettore che faccio sentire anch'io all'inizio di ogni mia trasmissione. Allora, no, ci sono altri messaggi dunque. Stefano di Vicenza scrive, conferma che anche lui, quando nella mia TV scrive do inizio alla ricerca dei wifi, viene elencata una lista di ben altri 8 wifi oltre a quello della mia famiglia, e ho constatato che quando faccio gli allenamenti con gli auricolari per non avere zavorre, lasciando il cellulare nello zaino, il segnale rimane fino a circa 100 metri. Quello è Bluetooth comunque, meno dannoso, ma comunque da evitare. Molto meglio il filo, gli auricolari col filo, che non quelli col Bluetooth, che vabbè, sono comodi soprattutto se ti stai allenando, però insomma potresti anche evitare di tenerti musica o vabbè, se è Radio Gamma 5, sì, quello te lo puoi tenere anche allenandoti, insomma, meno più lontani teniamo i cellulari dalle nostre teste meglio è, insomma, chiaro, no? Quindi usate viva voce oppure gli auricolari col filo. C'era un altro. Roberta scrive: buongiorno Doc, il wifi è meno dannoso delle antenne che danno la connessione dati? Certo, e in casa il wifi è facilmente schermabile. Sì, certo, anche se devi schermarti anche dagli appartamenti vicini. Questo è già più difficile. Vabbè, comunque. Allora, parlavo di India prima, no? L'articolo precedente, l'omeopatia in India. Rimanendo in quella grande nazione che si è evoluta tantissimo, si sta evolvendo, modernizzando, mantenendo anche la tradizione, in fondo anche l'omeopatia è tradizionale in India, perché c'è da quasi due secoli, e quindi è un buon equilibrio, sta cercando e sta ottenendo un buon equilibrio fra tradizione e innovazione, ecco, questo grande paese gestito anche da un governo abbastanza saggio, mi sembra. Allora, questi studenti sono due studenti indiani che hanno inventato un filtro magnetico per purificare l'acqua contaminata dall'arsenico. Due fratelli indiani hanno sviluppato un sistema magnetico, appunto, per ridurre l'arsenico nell'acqua di villaggi, scuole e comunità rurali isolate. In molte case del Bihar, si scrive Bihar, nell'India orientale,
L'acqua arriva ancora dal pozzo, da una pompa, da una falda che sembra uguale a tutte le altre. L'acqua, trasparente, rassicurante a guardarla in un secchio, sembra limpida, insomma. Il problema dell'arsenico sta proprio lì. Entra spesso nella vita quotidiana senza odore, senza colore, senza allarme. Si beve, si usa per cucinare, finisce nelle abitudini di famiglie che in diverse zone rurali hanno poche alternative reali. L'OMS ricorda che l'arsenico inorganico è altamente tossico e che la minaccia principale per la salute pubblica arriva dalle falde contaminate. L'esposizione prolungata attraverso acqua e cibo può favorire lesioni cutanee, tumori, malattie cardiovascolari, diabete, danni allo sviluppo cognitivo nei bambini. Il valore guida indicato per l'acqua potabile è di 10 microgrammi per litro, una soglia che in molte aree contaminate resta difficile da garantire con continuità. Quindi ogni tanto viene superata. Da questo problema molto concreto è partito il lavoro di Arpit Kumar e del fratello minore Abhijit Kumar. Erano ancora studenti quando hanno cominciato a studiare il problema dell'arsenico nelle acque sotterranee del Bihar, dentro un progetto scolastico legato al National Children's Science Congress, insomma un congresso scientifico nazionale dei bambini, quindi insomma, o dei studenti probabilmente. E poi sono arrivati anni di esperimenti, prove in laboratorio, miglioramenti del sistema, tentativi sul campo. Niente immaginario da start-up, quindi niente di immaginaria start-up patinata con sedie colorate e slogan motivazionali appesi al muro, quindi niente di questo. Più che altro una domanda pratica: come togliere un contaminante pericoloso dall'acqua usando un sistema semplice, sostenibile e gestibile anche fuori dai grandi centri urbani? La tecnologia sviluppata si chiama METAL, che è un acronimo di Molecular Magnetic Technology for Arsenical Removal, quindi insomma un sistema molecolare magnetico, una tecnologia insomma per rimuovere l'arsenico. Il dispositivo principale prende il nome di MARU, cioè Magnetic Arsenic Removal Unit, unità insomma per rimuovere l'arsenico, unità magnetica. In termini semplici, l'acqua contaminata attraversa una struttura metallica con magneti al neodimio inseriti in un corpo d'acciaio, insomma un tubo. Durante il passaggio, il sistema sfrutta la separazione magnetica per trattenere l'arsenico, senza aggiungere sostanze chimiche all'acqua. La società Navmarg Research e Innovation presenta MARU, questo tubo, questo sistema, come una soluzione modulare adattabile a usi domestici, comunitari, scolastici e istituzionali. Sul proprio sito descrive il sistema come scalabile, a bassa manutenzione e pensato per abbattere i costi dell'acqua trattata. Perché sì, ci sono sistemi di depurazione, ma sono grossi, sono impegnativi per un villaggio indiano povero. E questo invece sembra molto semplice ed efficace. La parte interessante sta
Ecco, appunto, lo dicono, nella semplicità d'uso. Meno componenti consumabili da sostituire, meno fanghi di scarto, meno dipendenza da infrastrutture complesse. Per un villaggio, una scuola o un piccolo punto di distribuzione, questi dettagli pesano quasi quanto l'efficienza tecnica. Già. Nel tempo, il progetto ha lasciato il perimetro del laboratorio scolastico. NAVMAG Research Innovation è stata fondata nel 2023 e il lavoro ha raccolto riconoscimenti nazionali. Questo studente, Arpit Kumar, oggi studente di fisica molecolare all'università, ha ricevuto un premio per l'innovazione nella tecnologia dell'acqua, grazie al sistema basato su separazione magnetica. Il gruppo lavora tra Manipal e Patna e ha portato avanti installazioni pilota in aree colpite dalla contaminazione d'arsenico, comprese scuole pubbliche e comunità rurali. I numeri vanno letti con la prudenza dovuta ai dati dichiarati dal team, che afferma di aver già purificato oltre 300.000 litri d'acqua e di aver raggiunto più di 4.000 persone. In un altro profilo aziendale più recente si parla di oltre 6.000 individui raggiunti. Tra le installazioni compare anche un impianto municipale, quindi insomma comunale, ufficiale, insomma, da 5.000 litri all'ora nel distretto di Bhojpur, sempre nel Bihar. Sono cifre ancora piccole rispetto alla scala del problema, a scala nazionale, però hanno un pregio: spostano l'invenzione dal racconto brillante alla prova sporca dell'uso reale. Sporca, magari potremmo usare un aggettivo diverso. La contaminazione d'arsenico in India riguarda soprattutto aree alluvionali e bacini fluviali come quelli del Gange e del Brahmaputra. Tra gli stati più citati compaiono il Bihar, il Bengala occidentale, Assam, Uttar Pradesh e Punjab, con situazioni diverse da distretto a distretto. Vabbè, qua entra anche nei dettagli. Ecco, dunque, il passo successivo è quello di lavorare a sensori capaci di rilevare rapidamente arsenico e batteri come l'Escherichia coli nell'acqua, immagino, nel Gange, quanto ce n'è di Escherichia coli. E dunque con stime in tempo reale basate su proprietà elettriche. L'intelligenza artificiale entra come supporto per riconoscere anomalie e prevedere interventi di manutenzione prima che il sistema si fermi. La parte tecnica resta in parte riservata, anche per le procedure di brevetto, ovviamente, però l'impostazione è chiara: purificare l'acqua e controllare meglio quando torna a diventare pericolosa. Dunque, vabbè, qua parla della storia. Ecco, l'innovazione per l'acqua potabile diventa credibile quando accetta questa fatica minuta, cioè quella dei filtri da pulire, dei controlli da ripetere, dei costi da tenere bassi. Sì, quindi l'innovazione deve essere anche semplice, insomma, soprattutto nei paesi, nei villaggi più poveri, ecco. Quindi lo studente principale, insomma il maggiore dei due fratelli, Arpit Kumar, ha riassunto il senso del progetto con un'immagine molto netta. L'obiettivo, ha spiegato, era inseguire l'impatto più che il mito della startup unicorno e la tecnologia migliore. In certi luoghi è quella che si può davvero usare. Quindi insomma andare sul pratico. Bene.
Allora, chi è questo? Maurizio mi scrive: tempo fa ti ho chiesto, dopo un intervento ai denti, il dentista mi aveva ordinato, oltre ai fermenti lattici e agli antibiotici, anche tre pastiglie di cortisone che poi dovevo scalare a metà pastiglia per 5-6 giorni. Ti avevo chiesto un tuo parere. E io non le ho nemmeno comprate. Risultato, sono guarito benissimo. Antibiotici e latticini, forse vuol dire fermenti lattici, presi solo 3-4 pastiglie di antibiotici, il resto sono andate nei rifiuti. Da dicembre prendo l'olio di cannabis. Bene, bravo Maurizio. Attenzione a smaltire gli antibiotici nei rifiuti. Che vadano smaltiti regolarmente davanti alle farmacie o dentro le farmacie, c'è sempre il contenitore per farmaci da buttare. Dunque, Stefano, mi sembra che sia Stefano che scrive: sì, c'è una piccola località. No, aspetta, ce n'è un altro messaggio. Di solito limito al minimo i senza filo, però è capitato di usare gli auricolari quando al mio datato Walkman si sono scaricate le pile. Eh beh, certo. C'è una piccola località di montagna che ha una fontana con l'acqua, fresca ma leggermente amara. Poi vieni a sapere che era contaminata da arsenico. Da dove deriverebbe? Da radici, da minerali, contenuto nelle rocce? Chissà, magari anche da contaminazioni. Difficile, non sono un esperto nell'argomento. E poi aggiunge Stefano: se riescono a purificare l'acqua della Senna per poi farla entrare nell'acquedotto, con il Gange potrebbero fare la stessa cosa. Sì, però non so dirti. Oh, dunque, sì, Stefano di Vicenza mi manda una foto della Brambilla che è indagata per evasione fiscale e false fatturazioni per quasi 1 milione di euro e si invocano le dimissioni immediate. Sembra che stesse aiutando la tormentata famiglia del Bosco, quindi è stata bloccata probabilmente anche per questo motivo, sottinteso dal tuo messaggio. Bene, allora un brano musicale. Prima abbiamo sentito Song for Guy di Elton John e ora sentiamoci The Boxer alla francese di Simon e Garfunkel.

E Paul scrive: a proposito di rifiuti, c'è ancora gente che non si adopera a separare i rifiuti secchi dalla plastica, dal vetro, dall'umido. L'altro giorno nel bidone dell'umido c'era un sacco di cellophane e di plastica. Sì, purtroppo Paul, c'è ancora gente incivile. Questi ispettori, dovrebbero esserci degli ispettori che vanno in giro muniti di guanti, forse anche di mascherina, a frugare nelle immondizie per cercare appunto di trovare i colpevoli, perché a volte trovano degli scontrini, trovano nello stesso sacchetto il nome della famiglia, e so che sono risaliti e hanno multato pesantemente i responsabili. Però capite bene, è difficile farlo sempre.

Ecco, Simon e Garfunkel naturalmente con The Boxer. Allora, ecco, Stefano scrive: un mese fa nelle immondizie hanno trovato pure le ricevute del 7,30. Ecco, quindi spero siano risaliti ai responsabili di appunto un errore per comodità che si butta tutto insieme, no? Addirittura sì, non pensano che ci siano dei controlli, ecco, invece bisogna dirlo in giro, attenzione perché ci potrebbero essere dei controlli, attenzione a buttare appunto plastica, vetro nei posti sbagliati, nell'umido, eccetera, perché vi possono beccare, ditelo in giro. Allora, prima ho citato assis.it, ottimo sito di informazione sulla salutogenesi, quindi procurare salute, no? Generare salute, sui diritti dei pazienti, su vaccini e vaccinazioni, insomma, è una fonte di notizie garantite. Se le trovate qui, quasi sempre c'è sicurezza, insomma, delle fonti. Allora, eliminato il vaccino monovalente per il tetano, scompare l'antitetanica. La salute sacrificata alle logiche di mercato. Articolo di Eugenio Serravalle, che è il presidente appunto di assis.it. E il problema è che se eliminano il vaccino monovalente, cioè solo tetano, se tu ti vuoi fare l'antitetanica perché magari sei obbligato dal datore di lavoro, ti tocca fare una soluzione combinata con più vaccini dentro. Quindi c'è l'obbligo di accettare altri vaccini che non c'entrano col tetano, cioè la difterite, per esempio, che tra l'altro è scomparsa, e la pertosse, che ovviamente, insomma, no, non è una malattia mortale, quindi ha poco senso il vaccino, soprattutto negli adulti, che insomma sì, è fastidiosa come malattia, ma non è così pericolosa. Lo potrebbe essere nei neonati sotto i 6 mesi, ecco, che hanno difficoltà nel tossire. Però sì, il vaccino viene fatto prestissimo, sotto i 4 mesi, anzi è pericolosa, e il vaccino viene fatto dopo spesso, o comunque non fa in tempo a diventare efficace. Vabbè, allora, non è un'indiscrezione, non è un complotto, scrive Serravalle, è una manovra di mercato, scritta nero su bianco, eseguita con la freddezza di chi considera i pazienti non come persone, ma come numeri di serie su una catena di montaggio. Il vaccino antitetanico monovalente, Imovax, tetano, sparirà dall'Italia entro il 2026, quindi entro pochi mesi. Non lo tolgono perché non funziona, lo tolgono perché non rende abbastanza. E la cosa più insopportabile è la spocchia con cui questa decisione viene servita al pubblico. Ci si sono dotati di un alibi e la scienza è usata come scudo. L'azienda produttrice ha il coraggio di dichiarare che il vaccino è sicuro, efficace e privo di difetti qualitativi, quello monovalente per il tetano.
ma lo ritira comunque. Perché? Per allineamento alle raccomandazioni. Siamo davanti ad un esercizio di ipocrisia senza precedenti. Usano il prestigio della scienza per nascondere una banale operazione di upselling. L'upselling è quella tecnica commerciale in cui un venditore sprona il cliente ad acquistare una versione più costosa, sofisticata o premium, viene chiamata, del prodotto che intendeva comprare inizialmente. È come se un concessionario smettesse di venderti un pezzo di ricambio perché la scienza consiglia l'acquisto dell'intera auto. Vogliono venderti 3 vaccini al prezzo di 1 e ti dicono che lo fanno per il tuo bene. La logica è tanto semplice quanto spietata. Produrre un vaccino singolo costa e frammenta il mercato. Invece vendere il pacchetto 3 in 1, cioè difterite, tetano, pertosse, semplifica la logica industriale e massimizza i profitti per singola iniezione. Nessun supermercato arriva a tanto. Ma la salute non è un menù fisso dove non puoi cambiare il contorno. Questa è un'offesa alla libertà terapeutica. L'arroganza della ditta sta nel decidere unilateralmente che le tue esigenze cliniche specifiche sono meno importanti della loro ottimizzazione dei costi. Se hai bisogno solo del tetano, ti becchi anche il resto. Prendere o lasciare? Decidono loro cosa deve entrarti in corpo. La manovra è meschina. In Italia la vaccinazione antitetanica è obbligatoria per tantissime categorie di lavoratori. Togliendo il monovalente, la ditta, col silenzio assenso delle istituzioni, mette milioni di persone in trappola. Perché la legge ti obbliga a proteggerti dal tetano, la ditta ti toglie l'unico strumento mirato per farlo, risultato sei costretto a subire somministrazioni superflue di antigeni contro malattie che non ti riguardano o per cui sei già protetto e solo per poter lavorare. È una coercizione sanitaria indiretta alimentata dall'avidità. Avidità. Un lavoratore che chiede solo di essere in regola con la sicurezza sul lavoro diventa l'ostaggio di un consiglio di amministrazione che vuole pompare i margini di guadagno. L'arroganza si trasforma in ridicolo quando guardiamo oltre il confine. In Germania, Svizzera, Polonia e nei Paesi Bassi, per esempio, la scienza, tra virgolette, che dovrebbe essere universale, permette ancora l'uso del monovalente. Perché lì sì e qui no? Forse perché all'estero i cittadini non accettano di essere trattati come consumatori passivi e in Italia invece lo accettiamo? La soluzione proposta è un insulto. Potete sempre importarlo dall'estero. Incredibile. Quindi lo Stato e l'azienda distruggono la distribuzione interna per poi costringerti a implorare un farmaco tramite procedure burocratiche estenuanti, che non è facile farselo arrivare dall'estero. Sì, forse tramite farmacie in Svizzera, quella di Chiasso, che, insomma il canton Ticino, che parlano anche italiano. Però comunque ti devi pagare tutto, anche le spese di spedizione, oppure le farmacie del Vaticano. Insomma, è disorganizzazione spacciata per razionalizzazione. Se oggi accettiamo che una multinazionale possa decidere di eliminare un farmaco essenziale e mirato solo per spingere versioni multitasking più redditizie, abbiamo rinunciato al concetto stesso di medicina. Domani ci toglieranno altre opzioni,
ci abitueranno a protocolli standardizzati dove il parere del medico e la volontà del paziente contano zero di fronte ai grafici di vendita. La salute dei cittadini è trattata come la gestione del bestiame, meno scelta, più profitti. Questo non è progresso, è un ritorno al medioevo dei diritti. Difendere il vaccino monovalente è una battaglia per la dignità umana contro l'arroganza di chi vuole decidere cosa deve scorrere nelle nostre vene in base al prezzo delle azioni in borsa. Basta maschere, questa non è scienza, è solo business sulla nostra pelle. Eh sì, bravo Eugenio Serravalle, ma d'altronde se continuiamo a lasciare la sanità in mano ai privati, queste sono le conseguenze. La sanità, come tante volte ho detto da questi microfoni, l'ho scritto, la sanità dovrebbe essere o tornare in mano allo Stato, ovviamente uno Stato non corrotto da Big Pharma, uno Stato onesto che faccia ricerche, che investa nella ricerca e che sia insomma dalla parte dei cittadini. Vabbè. Oh, Roberto da Milano scrive: rifiuti e quello pseudo decisionale, quelli pseudo decisionali dei palazzi romani, come li smaltiamo? Nemmanco come inquinanti estremi. Eh sì, Roberto, bisognerebbe smaltire anche quelli. Poi Stefano scrive: una cosa che potrebbe fare passaparola con i colleghi della radio. Qualche sera fa, facendo zapping su Rai 3, parlavano della diffusione dei gruppi gas sul programma Indovina chi viene a cena. Eh sì, i gas hanno avuto un successo notevole. Gruppi di acquisto solidale, naturalmente, e ormai se ne accorgono anche alla RAI, certo. Poi a Vicenza, scrive Paul, hanno sostituito i cassonetti del secco con i cassonetti con la chiavetta identificativa, perché chi veniva da fuori, addirittura da fuori città, con furgoni di notte a scaricare sacchi di spazzatura neri. Sì, però ci sono tante telecamere, bisognerebbe che ci fossero più ispettori che le controllano, o mettere le telecamere vicino ai cassonetti non sarebbe male. Vabbè, allora consoliamoci con un'altra bella canzone del passato, come per esempio Father and Son di Cat Stevens. Oggi sono proprio su musiche da altri tempi, ma sempre grandi successi del passato.

raccolta dei rifiuti ingombranti, vari materiali dai frigoriferi ai calcinacci, i rovinassi come si dice qua in Veneto, no? Legname, serramenti eliminati, vecchi elettrodomestici, eccetera eccetera. Sì, aggiungo io, basta avere una carta d'identità che sei residente in quel comune, te la chiedono. Certo, certamente, invece di lasciarli per strada. È che spesso chi lo fa lavora in nero e quindi non vuole essere in qualche modo riconosciuto e quindi abbandona dove nessuno lo vede. E qui ben vengano le telecamere.

Ecco, questo era Father and Son di Cat Stevens, naturalmente celeberrima. Allora, in questi ultimi 12-13 minuti vi voglio parlare dell'alluminio che sta ancora facendo danni. Allora, la prima volta che l'alluminio venne utilizzato in un vaccino pediatrico fu addirittura nel 1932. Ecco, sto prendendo questo articolo da Paolo Bellavite dal suo canale Telegram. Ecco, vi invito a darci un'occhiata. Oltre che al mio, io faccio già una selezione delle notizie in rete da vari siti, da vari canali autorevoli, garantiti. Il vaccino era contro la difterite e ci hanno messo l'alluminio come conservante, probabilmente. Questo accadde meno di un anno prima della nascita di Donald Triplett, il primo bambino a cui fu diagnosticato l'autismo. Quindi, un anno dopo che hanno inserito l'alluminio nel primo vaccino pediatrico, un anno dopo c'è stata la prima diagnosi di autismo. Che coincidenza, eh? Entro uno o due anni dall'introduzione dell'alluminio iniziarono a circolare testimonianze di genitori che notavano nei propri figli un senso di solitudine o un'ossessione per schemi e comportamenti ripetitivi. Non si conosceva ancora la malattia dell'autismo, no? Ma semplicemente si vedeva che c'era qualcosa che non andava in certi bambini. A Baltimora, un famoso psichiatra infantile di nome Leo Kenner iniziò a vedere bambini, per lo più maschi, presentarsi nella sua clinica con una serie di comportamenti insoliti, di cui non aveva mai sentito parlare prima. Nel frattempo, gli Stati Uniti non furono l'unico paese ad adottare questo vaccino per la difterite. Un altro paese in Europa, l'Austria, stava affrontando un'epidemia di difterite e lanciò una campagna nazionale per vaccinare tutti i bambini con questo nuovo vaccino, però contenente alluminio. Questa sarebbe stata la prima volta nella storia che migliaia di bambini venissero iniettati con un composto metallico. Perché l'alluminio è un metallo pesante, anche se è leggero tra i metalli, però è considerato comunque un metallo pesante e quindi pericoloso nel corpo umano, soprattutto se viene iniettato. Un conto è se viene mangiato, perché si usano penne.

scatole d'alluminio, vari utensili in cucina. Mangiato non è così dannoso, ma iniettato sì, può essere molto dannoso, molto pericoloso. Quindi anche in Austria un altro psichiatra infantile iniziò a vedere giovani pazienti presentarsi nella sua clinica, i cui genitori erano confusi, non capivano cosa fosse successo ai loro figli che prima della vaccinazione erano sani. E Hans Asperger, questo psichiatra infantile, non riusciva a spiegare cosa stesse causando gli strani sintomi neurologici che questi bambini manifestavano. Visitò oltre 200 bambini, tutti maschi, che somigliavano molto ai bambini che Leo Kenner aveva visto a Baltimora. Negli anni 30, due paesi avviarono campagne di vaccinazione nazionali per i bambini con un nuovo vaccino contenente alluminio. E nel giro di un anno circa, in questi stessi due paesi, si assistette alla comparsa di un nuovo disturbo neurologico che in seguito sarebbe stato chiamato autismo. E forme lievi di autismo sono state chiamate Asperger. Coincidenze? Questo è un articolo di Forrest Maredi, autore di The Autism Vaccine. Sì, quindi attenzione. Poi, dunque, Stefano scrive ancora. Upselling fa venire in mente la vecchia barzelletta di quel cliente che entrò in un grande centro commerciale dove vendono di tutto, diventò possessore, oltre che di attrezzatura da pesca, pure di un motoscafo. Il direttore, per premiare, aspetta un attimo che scivolano via questi messaggi. Il direttore, per premiare il commesso con un aumento, gli disse: ma come hai fatto a convincere quel pescatore? E il commesso: non era un pescatore, vedevo che in mano aveva un paio di confezioni di assorbenti. E quindi? Non riesco a capire. E il commesso continua: gli dissi, vedendo che ha degli assorbenti, che la moglie potrebbe essere più nervosa del solito, magari non vuole nessuno attorno in questi giorni. Le va una settimana di vacanza in mare aperto? Quindi dal pannolini è passato alla pesca, alla canna da pesca, addirittura al motoscafo. Bea, bea questa. E poi Daniele scrive: buongiorno dottore, bisognerebbe mettere una telecamera ogni 2 metri nelle città, perché anche vicino a dove abito c'è un punto di raccolta per pannolini per bambini. Anche tu, Daniele, citi i pannolini e pannoloni per anziani, e appena poco distante le telecamere non vedono, ci sono sacchetti di rifiuti di altro genere a terra. Lungo l'argine tra Vigo Novo e Noventa Padovana gli zozzoni vanno a nozze, visto che tra l'altro telecamere non ce ne sono, Daniele. Lo so, ce ne vorrebbero tante. Comunque le stanno mettendo sempre di più, e anche che ci vedono anche a distanza. Sono telecamere che non solo vedono, ma anche ascoltano, con microfoni incorporati. Quindi fra poco saremo super controllati. Certo, se uno va in mezzo ai campi e lascia lì le sue immondizie, questo magari sfugge. Insomma, gli incivili mi sa che rimarranno nonostante l'avanzata della tecnologia. Bene, mancano
4 minuti e non faccio in tempo a raccontarvi altro, a leggervi nient'altro. E Stefano scrive Orwell 1984. Sì, Stefano. E Paul aggiunge: purtroppo ho fatto il militare nel 1986 e mi hanno fatto l'antidifterite, solo che premunisco con alga clorella, aglio, curcuma. Ecco, bravo Paul. Bene, quindi mi accingo a salutarvi e a darvi appuntamento alla settimana prossima, che tocca di mercoledì 3 giugno, e avrò come ospite l'ingegner Trambusti. Dovrebbe essere alle 13:20 circa. Un'intervista molto interessante. Beh, forse alcuni di voi lo conoscono, ingegner Trambusti. Perciò ora vi saluto con una anche questa una canzone d'altri tempi, non americana, inglese, ma francese, La Vie en Rose di Edith Piaf. Allora, eccola che arriva.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il medico omeopata in forma. Oggi è venerdì 29 maggio. Sono le 10 e 12 minuti e inizio con il darvi il consueto numero per interagire con la trasmissione, che è il 334-7102-672, numero che è stato usato pochi minuti fa da Marika, che ha mandato un messaggio tutto in rima, la nostra poetessa, che ha scritto: a suon di violini gli ascoltatori si fan vicini alla radiolina per ascoltare in questa calda mattina il dotto parlare del medico gentile e pacato. Sia ognuno salutato con rinfrescante abbraccione da noi del Nord Cantone. Un abbraccione anche a te e genitori, Marika. Bene, allora cominciamo con qualche notizia, evento organizzato dalla radio. Ci avviciniamo all'estate e quindi si riducono le attività, però sono ancora le ultime che vanno citate, e magari ci teniamo anche una musica di sottofondo. Ecco qua, andiamo su roba della mia giovinezza, Angie dei Rolling Stones.

Allora, ricordo il numero del codice fiscale per il 5 per 1000, per chi ancora non l'avesse registrato e messo sulla dichiarazione dei redditi, che è il numero 0159 8090 288. Bene, vedo che l'hanno scritto a coppie di numeri, che così è più facile da memorizzare. Bravi. E poi rimangono sempre le altre possibilità di aiuto alla radio, che trovate sul sito radiogamma5.it. Quindi troverete il numero di conto corrente postale, l'IBAN, oppure passate di qua quando c'è un evento. Ecco, gli ultimi, questa sera stessa c'è Paolo Girotto e Paola Fulgini che parlano della relazione con i nostri animali, per esempio, questa sera alle 9:15 qui in sede radio. Oppure martedì 2 giugno, come sentite anche dalla pubblicità, c'è la giornata nel bosco di Faont in ricordo di Mara. E poi c'è il GAS sabato 6 giugno dalle 14 alle 18, GAS di Padova, è l'ultima consegna prima della pausa estiva.

E infine sabato 27 giugno c'è dunque anche questo Mara per sempre. Dunque in sede radio con Danilo Leo Lazzarini e il concertone di Luca Bassanese con la sua orchestra popolare e con il materiale, cioè i suoi CD. Ovviamente sarà possibile mangiucchiare o bere qualcosa nel piccolo bar all'interno della radio. E l'entrata è ad offerta libera, come sempre. Per saperne di più c'è il numero di Luca, che è il 329 0038 988.

0: E poi Andrea Sceriffo da Verona, che scrive: eccomi, eccomi, ciao Doc, buongiorno e buona trasmissione. Mi associo al messaggio di Marica riguardo alla pacatezza, nonché alla tranquillità, che io ispirerei. Bene, un salutone anche a te, buon lavoro, caro Andrea. Ok, è finito Angie. Manteniamo un sottofondo con questa bella canzone sempre degli anni, 40 anni fa, credo, che è Via con me, di Paolo Conte.
1: Ti lega a questi luoghi, neanche questi.

entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte vari

bene, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro.

Ed eccomi in diretta con voi. Allora, cominciamo con l'informazione, la controinformazione, compensare la disinformazione che ci riversano addosso quotidianamente i grandi media. Ieri ho sentito il lungo intervento, no, intervento, informazione che portava Paolo Girotto sulla sperimentazione dei vaccini per l'influenza aviaria, ma non è solo lui, in molti si sono così cimentati per fare chiarezza su questo argomento, per cui non torno di nuovo sull'argomento, appunto, ma dico solo questo, citando assis.it, ottimo sito che vi invito a controllare ogni tanto, a visitare ogni tanto. Allora, la sperimentazione dei vaccini per l'influenza aviaria mette in evidenza un problema sempre più grande, la fragilità biologica degli allevamenti intensivi, che sapete bene, comportano alta densità animale e quindi diffusione rapida dei virus, dei batteri, una biosicurezza estrema, tra virgolette, controlli continui, strategie vaccinali sempre più sofisticate e, aggiungo io, rischiose. Quando un sistema come questo richiede interventi sanitari permanenti per restare più o meno stabile, la domanda non riguarda solo il vaccino, ma il modello stesso, il sistema stesso, cioè l'allevamento intensivo che va superato, che va messo da parte. Perciò l'invito è quello di rivolgersi a allevamenti alternativi a quelli intensivi, perciò estensivi, insomma, cercate contadini che abbiano ancora galline, polli, uova all'aperto. Premiateli, pagateli più del dovuto perché vanno stimolati a continuare. E quindi, oppure se non li trovate, rimangono i negozi biologici che chiaramente sono un po' più cari, ma comunque vanno premiati anche loro in qualche modo perché per arginare questa deriva chimica, non rimane che il biologico. Oppure, ovviamente, i gas. Cercate gas nella vostra zona se abitate lontani dalla radio, che ce ne sono ben due, praticamente ogni 15 giorni c'è un gas. Vabbè, adesso c'è la pausa estiva, d'accordo, però sono un'ottima soluzione e se non ne avete nella vostra zona, mettetevi insieme ad altre famiglie e organizzate voi stessi un gas, non è difficile. Vi associate a Rete Gas nazionale, dove vi danno tutte le informazioni, oppure insomma chiedete anche qui in sede radio, chiedete a qualcuno che fa parte appunto dei gas per organizzarlo nella vostra zona se siete lontani da Campodarsego. Ecco, questo è l'invito che forse risulta un po' ovvio, ma c'è poco da fare. Questa è la soluzione. E Michela mi manda un link, dunque vaccino aviaria perché carne e uova si possono mangiare ma solo in Italia. Ecco,
Il piano vaccinale contro l'aviaria, sottotitolo, avviato in modo sperimentale in 5 allevamenti, non prevede vaccini. Questo è il salvagente. Qui dice che non è prevista la formula ad mRNA con la conferma del dottor Pregliasco. Sì, c'è da fidarsi. Sì, è vero, il salvagente l'ho letto anch'io, Michela. Hanno citato Pregliasco. Secondo me hanno proprio sbagliato a portare come esempio. Però è vero, l'ho approfondito anch'io, lo dice anche Giacomini di Contiamoci, il presidente di Contiamoci, lo riporta anche Paolo Bellavite, non ci sono vaccini ad mRNA. Comunque sì, sono vaccini in qualche modo OGM, e quindi sono da evitare senz'altro. Ma al di là del boicottaggio di AIA, Veronesi, il grossissimo gruppo, Negroni, d'accordo, lasciate perdere i piccoli allevamenti che vengono citati, perché poi quelli spesso non vendono direttamente, ma vanno a portare i loro animali, o uova, o pulcini, eccetera, nei grandi gruppi, appunto, Veronesi, AIA, insomma, e Negroni. Per cui sì, è difficile boicottare. Il boicottaggio migliore è rivolgersi al biologico. Se no è difficile stare sul sicuro comprando, continuando a comprare nei supermercati, ipermercati, ma a volte anche dal negozio sotto casa, comunque si rifornisce nelle solite catene, le filiere sono sempre quelle. L'unico è il biologico o il gas o il contadino onesto, però, perché a volte capita che il contadino un po' più furbetto si va a comprare il mais OGM nel consorzio agrario per nutrire i suoi polli, le sue galline. Vabbè, ecco, quindi direi che possiamo finire qui. Dunque, stanno arrivando messaggi. Ciao Gennaro, ripeti il sito che hai detto all'inizio. Vai piano a dirlo, Maurizio. Allora, quale sito? Forse di Assis. Sì, credo che sia l'unico che ho citato. Si chiama Assis come le prime lettere di assistenza. Assis. Sì. Assis.it. Molto semplice. È uno dei più affidabili, è gestito da medici o da esperti. Mi sembra che il presidente sia ancora il medico Eugenio Serravalle, che ha collaborato e ha scritto vari libri anche con il grande Roberto Gava, quindi è una garanzia, Eugenio Serravalle, e insieme a Gava. Poi Fabione scrive: Buongiorno dottor Muscari, sono Fabione e ho appena letto la sua storia sul libro di Radio Gamma 5. Complimenti dottore, io quando posso la ascolto sempre, anche registrato, pur essendo carnivoro, mi perdoni, anche lei è una pedina importante per la radio. Sì, Fabione, e comunque io non sono vegano, no, non devi dire l'ascolto sempre pur essendo carnivoro, è sbagliato.
diciamo che no, non mi piace la carne e neanche il pesce, non li amo, e quindi sono un vegano istintivo, non so come dire, un vegano naturale. Però mangio le uova qualche volta, qualche latticino oppure il kefir di latte, ecco. Quindi non mi considero un vegano completo, 100%, ecco. Bene. Allora, cambiamo argomento. E andiamo su una bella notizia, come sempre cerco di riportarvele, le notizie buone che trovo in rete nella mia rassegna stampa settimanale. Ah, aspetta, dimenticavo, tra gli eventi volevo segnalarvi anche che il 14 di giugno, sì esatto, 14 giugno alle 14 ci sarà Matteo Gracis, ormai famoso, questo giornalista veneto, partito dal Veneto, anche se adesso è milanese, adottato dalla città di Milano, sarà il 14 giugno alle 14 alla Fattoria Biologica Rosmarino a Marcon per presentare il suo nuovo libro, Il sorriso del guerriero, che già il titolo è accattivante, attira simpatie, come lui d'altronde, soprattutto fra le ragazze, mi dicono, con i suoi occhi azzurri, riesce a stregare molte ragazze. I suoi occhialetti rotondi. No, comunque mi è simpatico anche a me perché è uno dei più un guerriero nei confronti della difesa della canapa. Infatti è diventato famoso proprio per un libro, penso il suo primo libro che ha scritto sulla canapa. Una storia stupefacente, mi sembra una cosa simile. Ma basta scrivere Matteo Gracis libri e trovate così subito questo suo libro, che è una storia incredibile. E è autobiografico, tra l'altro, oltre alla storia della canapa, che è davvero incredibile. Bene, ecco, ricordando, dopo aver ricordato questo evento, torno alla buona notizia, che è questa. L'omeopatia in India sta avendo sempre più successo, ormai è diventato un sistema. Leggo questo articolo di generiamosalute.it che si intitola Omeopatia in India da tradizione, perché è stata una delle prime nazioni al mondo ad adottare l'omeopatia, quindi da tradizione a potenza globale. Il modello indiano cresce tra politica, ricerca e consenso popolare. È stupefacente vedere un intero paese muoversi compatto verso una visione della salute che in Europa, la vecchia Europa, fatica ancora a trovare spazio, osteggiata dalle lobby farmaceutiche più potenti del pianeta, anche quando è amata dalla popolazione, perché la soddisfazione della popolazione per quanto riguarda l'omeopatia è molto alta. Ricordo uno studio osservazionale, un sondaggio anzi, che è stato fatto da in passato, non ricordo, da un'associazione di consumatori e alla fine
la soddisfazione dei pazienti arriva al 70%, cioè chi prova l'omeopatia è soddisfatto nel 70% dei casi e la consiglierebbe. Vabbè, quindi chiusa parentesi, l'omeopatia non è una nicchia, non è una moda alternativa. In India l'omeopatia è diventata sistema, sostenuta da istituzioni, da numeri e da una chiara volontà politica. E quando è un primo ministro addirittura a rilanciare questo messaggio, l'ha fatto da poco, Modi, vale la pena fermarsi a capire cosa sta succedendo davvero in India. Il primo ministro indiano, Narendra Modi, ha recentemente condiviso un articolo del ministro di Stato Prataprao Jadhav. Prataprao, che ridere, buffo questo nome, che sottolinea il ruolo crescente dell'omeopatia nel sistema sanitario nazionale. È il riconoscimento ufficiale di un modello sanitario pluralistico e integrato, in cui l'omeopatia occupa una posizione sempre più centrale. Questo approccio si distingue per la sua visione olistica e centrata sul paziente, oltre che per la sostenibilità economica e sociale. Infatti già Gandhi diceva che l'omeopatia, ecco, lui l'ha lanciata molto in India, ha contribuito, era già comunque famosa, ma lui l'ha ulteriormente rilanciata, e diceva appunto che la medicina, il metodo terapeutico più efficace e sostenibile, perché costano pochissimo i rimedi omeopatici. Soprattutto stiamo parlando di omeopatia unicista, quindi dove adoperi un unico rimedio, non un rimedio per ogni disturbo. Proseguo con l'articolo di generiamosalute.it, un punto che interessa molto anche il pubblico italiano, dove il tema dei costi sanitari e della medicina preventiva è sempre più attuale. Ecco, ricordo che l'omeopatia può essere utilizzata anche in prevenzione. Allora, chi conosce la storia dell'omeopatia in India sa che non è sempre stata così strutturata. Un tempo le dosi dei rimedi omeopatici venivano distribuite in piccoli pacchetti di carta, le cosiddette puria, simbolo di una medicina semplice e accessibile, ma ancora lontana da un'organizzazione sistemica. Sì, infatti, mi ricordo quando ho cominciato come studente alla scuola di medicina omeopatica di Verona, cioè sto parlando di 50 anni fa, arrivavano dall'India questi pacchettini che sembravano proprio tutto fatto a mano, no? Sembravano, si vedeva che erano fatti a mano, di carta, di cartone, e con dentro le palline omeopatiche, i globuli, i granuli, no? Adesso ovviamente è diventato molto più organizzato, più sistematico. Adesso ovviamente c'è la plastica che fa da padrona. Purtroppo, ma d'altronde, insomma, è il metodo più semplice e economico. E quindi oggi il quadro è completamente diverso. L'India conta 291 college omeopatici, cioè università, centri universitari, 291, e oltre 360.000 professionisti registrati. Numeri che raccontano una crescita costante e una diffusione capillare. Non è più solo una pratica tradizionale, ma un sistema educativo, clinico e normativo ben definito. Ecco, ovviamente stiamo parlando dell'India, che è il paese più popoloso del mondo. Come vi avevo accennato qualche settimana fa, o forse un mesetto fa, l'India
da poco ha superato la Cina come numero di abitanti, quindi è il paese più popolato al mondo. Mi sembra che sfiori 1,5 miliardi di persone. Quindi 360.000 professionisti, cioè omeopati registrati, insomma ci sta, no? Non è un'esagerazione. L'omeopatia ha trovato terreno fertile in India già nel XIX secolo. Figure come riformatore, è difficilissimo da leggere, Ishvar Chandra Vidyasagar. Beh dai, Ishvar Chandra Vidyasagar, riformatore, e medici provenienti dalla medicina convenzionale, quindi medici provenienti dalla medicina convenzionale, cioè ufficiale, hanno contribuito alla sua diffusione, spesso utilizzandola come strumento di servizio sociale. L'omeopatia. Il sostegno istituzionale è arrivato nel tempo attraverso atti legislativi fondamentali, fino alla creazione di organismi dedicati e all'inserimento dell'omeopatia nel framework AYUSH, quindi insomma questo gruppo di lavoro che si chiama AYUSH, che è un acronimo che include Ayurveda, yoga e altre medicine tradizionali. Questo percorso ha dato all'India un vantaggio unico, cioè una medicina alternativa che non è più, tra virgolette, solamente alternativa, ma è entrata a far parte integrante del sistema sanitario nazionale. Uno degli aspetti più interessanti è il modo in cui l'omeopatia si inserisce in questo modello sanitario indiano. Non sostituisce la medicina ufficiale, ma la integra. Non compete con la medicina ufficiale, ma la affianca. Il risultato è un sistema che punta su prevenzione, personalizzazione delle cure e riduzione dei costi. Ecco, io sottolineerei personalizzazione delle cure, perché sapete bene che la medicina ufficiale, quella convenzionale, si basa sui protocolli standardizzati, lo stesso farmaco è uguale per tutti. Che voi pesiate 40 kg, come appunto certe ragazze, o che voi pesiate il doppio, certi maschioni da 80-90 kg, stessi farmaci, magari stesse dosi anche, è un'assurdità che voi anche a parità di peso siate freddolosi e poco vascolarizzati, oppure che siate congestionati e rubicondi, sempre lo stesso farmaco. No, non può andare bene lo stesso farmaco per tutti. Quindi l'omeopatia personalizza. Anche altre terapie olistiche dovrebbero farlo, naturalmente. Comunque, ecco, è fondamentale trovare la cura adatta ad ogni persona, il rimedio adatto ad ogni persona, e riduzione dei costi, come dicevo prima, è altamente sostenibile rispetto alla medicina ufficiale. Sapete bene i costi della medicina ufficiale, sapete bene che la spesa di un governo, la spesa più grossa di un governo qualsiasi, di uno Stato qualsiasi, è la sanità. Si spende più nella sanità che in qualsiasi altro settore pubblico. E tra l'altro la spesa maggiore all'interno della sanità sono i farmaci. E all'interno dei farmaci i più costosi di tutti sono i chemioterapici. Provate a vedere se avete la possibilità vedere il costo
stampigliato su una confezione di un chemioterapico fa paura. Io ho visto fiale da 1000 euro l'una, e fiale da iniettare magari quotidianamente, costi esagerati proprio. Bene, quindi questi elementi come appunto la prevenzione, la personalizzazione, la sostenibilità, elementi che rispondono perfettamente alle sfide contemporanee della sanità globale. In un'epoca in cui le malattie croniche e i disturbi complessi sono in aumento, l'approccio omeopatico viene sempre più visto come una risposta possibile, soprattutto per la sua capacità di ridurre le recidive e migliorare la qualità della vita. Anche qui, se un farmaco pur di togliere il sintomo, perché spesso i farmaci chimici sono dei semplici sintomatici, dei palliativi, però poi ti rovinano la qualità di vita degli anni futuri, insomma, non è la scelta migliore, no? Oppure non impediscono le recidive, quindi poi vi ritrovate con la stessa malattia di prima, in aggiunta però all'intossicazione dei farmaci, quindi è proprio un sistema fallimentare. Oh, dunque, intanto è arrivato un messaggio da Stefano di Vicenza, che scrive: buondì, avevo sentito dire che l'India aveva tanti abitanti e che superasse pure la Cina, non l'avrei mai immaginato. Sì, ho letto l'articolo sicuro, insomma, di fonte certa, garantita, un mesetto fa, anche qui in radio. Ecco, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che vabbè, insomma, no, non è molto affidabile, visto che ormai è in mano a Bill Gates e a poche altre multinazionali, magari di proprietà di Bill Gates, perché lui ha azioni nelle maggiori multinazionali farmaceutiche. Comunque, perfino l'OMS riconosce l'omeopatia come uno dei sistemi medici più diffusi al mondo. Beh, quindi sono dati ufficiali, per cui non può dire diversamente, non è un merito. Eppure il percorso non è privo di ostacoli. Uno dei punti critici riguarda la necessità di rafforzare la base scientifica e superare i bias nella pubblicazione degli studi, cioè le deviazioni, insomma, gli errori nella pubblicazione degli studi. In India

pazienti continua a crescere, spesso più velocemente dell'offerta. Un segnale chiaro: l'interesse non è ideologico, ma concreto. Per il pubblico europeo la domanda è inevitabile. Cosa possiamo imparare da questo modello indiano? L'India sta dimostrando che l'omeopatia può essere istituzionalizzata senza perdere la sua identità, diventando parte di un sistema sanitario moderno. Non è una questione di sostituire la medicina convenzionale, ma di ampliare le possibilità terapeutiche. E aggiungo io, di lasciare libertà di scelta. Questa frase che l'avrete sentita nominare e ripetere molto spesso anche da questi microfoni: libertà di scelta terapeutica e non imposizione magari tramite ricatti vari. Bene, vediamo cosa c'è qui. Francesca mi porta totalmente fuori strada chiedendomi: buongiorno dottore, cosa ne pensa del wifi dentro casa? È dannoso? Certo Francesca, però ormai non possiamo più farne a meno. Quindi se non è il wifi sono i dati del telefonino, cioè la capacità del connettersi del telefonino, che ha questo modem interno, diciamo, e comunque anche se togli il wifi dal tuo appartamento, se vivi in appartamento, avrai comunque l'inquinamento elettromagnetico del wifi dei vicini di casa, per cui si cerca il male minore. Oppure ecco, ci sono dei sistemi di schermatura che si aiutano a far qualcosa. Bene, ora sentiamoci un brano musicale e quindi rimaniamo su queste belle musiche degli anni passati, un po' nostalgiche, ma insomma dai, sempre belle, come questa di Elton John, molto riconoscibile.

Eccomi di nuovo in diretta con voi, sempre Gennaro, dai microfoni di Radio Gamma 5. Oggi è venerdì 29 maggio, 11:05, e Paul mi chiede: buongiorno dottor Muscari, dove trovo la preghiera di devozione di Rudolf Steiner? Nel libro che sto leggendo di Steiner, esseri naturali e spirituali non c'è. Infatti la trovi nella conferenza L'intima natura della preghiera, una conferenza che ha tenuto a Berlino il 17 febbraio 1910. Ma se non trovi questa conferenza, basta che tu scriva preghiera di devozione così in internet, e ci sono vari siti che te la fanno leggere. Addirittura c'è anche un YouTube con il lettore che faccio sentire anch'io all'inizio di ogni mia trasmissione. Allora, no, ci sono altri messaggi dunque. Stefano di Vicenza scrive, conferma che anche lui, quando nella mia TV scrive do inizio alla ricerca dei wifi, viene elencata una lista di ben altri 8 wifi oltre a quello della mia famiglia, e ho constatato che quando faccio gli allenamenti con gli auricolari per non avere zavorre, lasciando il cellulare nello zaino, il segnale rimane fino a circa 100 metri. Quello è il Bluetooth comunque, meno dannoso, ma comunque da evitare. Molto meglio il filo, gli auricolari col filo, che non quelli col Bluetooth, che vabbè, sono comodi soprattutto se ti stai allenando, però insomma potresti anche evitare di tenerti musica o vabbè, se è Radio Gamma 5, sì, quello te lo puoi tenere anche allenandoti, insomma, meno più lontani teniamo i cellulari dalle nostre teste meglio è, insomma, chiaro, no? Quindi usate viva voce oppure gli auricolari col filo. C'era un altro. Roberta scrive: buongiorno Doc, il wifi è meno dannoso delle antenne che danno la connessione dati? Certo, e in casa il wifi è facilmente schermabile. Sì, certo, anche se devi schermarti anche dagli appartamenti vicini. Questo è già più difficile. Vabbè, comunque. Allora, parlavo di India prima, no? L'articolo precedente, l'omeopatia in India. Rimanendo in quella grande nazione che si è evoluta tantissimo, si sta evolvendo, modernizzando, mantenendo anche la tradizione, in fondo anche l'omeopatia è tradizionale in India, perché c'è da quasi due secoli, e quindi è un buon equilibrio, sta cercando e sta ottenendo un buon equilibrio fra tradizione e innovazione. Ecco, questo grande paese gestito anche da un governo abbastanza saggio, mi sembra. Allora, questi studenti sono due studenti indiani che hanno inventato un filtro magnetico per purificare l'acqua contaminata dall'arsenico. Due fratelli indiani hanno sviluppato un sistema magnetico, appunto, per ridurre l'arsenico nell'acqua di villaggi, scuole e comunità rurali isolate. In molte case del Bihar, si scrive Bihar, nell'India orientale,
L'acqua arriva ancora dal pozzo, da una pompa, da una falda che sembra uguale a tutte le altre. L'acqua, trasparente, rassicurante a guardarla in un secchio, sembra limpida, insomma. Il problema dell'arsenico sta proprio lì. Entra spesso nella vita quotidiana senza odore, senza colore, senza allarme. Si beve, si usa per cucinare, finisce nelle abitudini di famiglie che in diverse zone rurali hanno poche alternative reali. L'OMS ricorda che l'arsenico inorganico è altamente tossico e che la minaccia principale per la salute pubblica arriva dalle falde contaminate. L'esposizione prolungata attraverso acqua e cibo può favorire lesioni cutanee, tumori, malattie cardiovascolari, diabete, danni allo sviluppo cognitivo nei bambini. Il valore guida indicato per l'acqua potabile è di 10 microgrammi per litro, una soglia che in molte aree contaminate resta difficile da garantire con continuità. Quindi ogni tanto viene superata. Da questo problema molto concreto è partito il lavoro di Arpit Kumar e del fratello minore Abhijit Kumar. Erano ancora studenti quando hanno cominciato a studiare il problema dell'arsenico nelle acque sotterranee del Bihar, dentro un progetto scolastico legato al National Children's Science Congress, insomma un congresso scientifico nazionale dei bambini, quindi insomma, o dei studenti probabilmente. E poi sono arrivati anni di esperimenti, prove in laboratorio, miglioramenti del sistema, tentativi sul campo. Niente immaginario da start-up, quindi niente di immaginaria start-up patinata con sedie colorate e slogan motivazionali appesi al muro, quindi niente di questo. Più che altro una domanda pratica: come togliere un contaminante pericoloso dall'acqua usando un sistema semplice, sostenibile e gestibile anche fuori dai grandi centri urbani? La tecnologia sviluppata si chiama METAL, che è un acronimo di Molecular Magnetic Technology for Arsenical Removal, quindi insomma un sistema molecolare magnetico, una tecnologia insomma per rimuovere l'arsenico. Il dispositivo principale prende il nome di MARU, cioè Magnetic Arsenic Removal Unit, unità insomma per rimuovere l'arsenico, unità magnetica. In termini semplici, l'acqua contaminata attraversa una struttura metallica con magneti al neodimio inseriti in un corpo d'acciaio, insomma un tubo. Durante il passaggio, il sistema sfrutta la separazione magnetica per trattenere l'arsenico, senza aggiungere sostanze chimiche all'acqua. La società Navmarg Research e Innovation presenta MARU, questo tubo, questo sistema, come una soluzione modulare adattabile a usi domestici, comunitari, scolastici e istituzionali. Sul proprio sito descrive il sistema come scalabile, a bassa manutenzione e pensato per abbattere i costi dell'acqua trattata. Perché sì, ci sono sistemi di depurazione, ma sono grossi, sono impegnativi per un villaggio indiano povero. E questo invece sembra molto semplice ed efficace.
La parte interessante sta, ecco appunto, lo dicono, nella semplicità d'uso. Meno componenti consumabili da sostituire, meno fanghi di scarto, meno dipendenza da infrastrutture complesse. Per un villaggio, una scuola o un piccolo punto di distribuzione, questi dettagli pesano quasi quanto l'efficienza tecnica. Nel tempo il progetto ha lasciato il perimetro del laboratorio scolastico. NAVMAG Research Innovation è stata fondata nel 2023 e il lavoro ha raccolto riconoscimenti nazionali. Questo studente, Arpit Kumar, oggi studente di fisica molecolare all'università, ha ricevuto un premio per l'innovazione nella tecnologia dell'acqua, grazie al sistema basato su separazione magnetica. Il gruppo lavora tra Manipal e Patna e ha portato avanti installazioni pilota in aree colpite dalla contaminazione d'arsenico, comprese scuole pubbliche e comunità rurali. I numeri vanno letti con la prudenza dovuta ai dati dichiarati dal team, che afferma di aver già purificato oltre 300.000 litri d'acqua e di aver raggiunto più di 4.000 persone. In un altro profilo aziendale più recente si parla di oltre 6.000 individui raggiunti. Tra le installazioni compare anche un impianto municipale, quindi insomma comunale, ufficiale, insomma, da 5.000 litri all'ora nel distretto di Bhojpur, sempre nel Bihar. Sono cifre ancora piccole rispetto alla scala del problema, a scala nazionale, però hanno un pregio: spostano l'invenzione dal racconto brillante alla prova sporca dell'uso reale. Sporca, magari potremmo usare un aggettivo diverso. La contaminazione d'arsenico in India riguarda soprattutto aree alluvionali e bacini fluviali come quelli del Gange e del Brahmaputra. Tra gli stati più citati compaiono il Bihar, il Bengala occidentale, Assam, Uttar Pradesh e Punjab, con situazioni diverse da distretto a distretto. Qua entra anche nei dettagli. Ecco, dunque, il passo successivo è quello di lavorare a sensori capaci di rilevare rapidamente arsenico e batteri come l'Escherichia coli nell'acqua, immagino, nel Gange, quanto ce n'è di Escherichia coli. E dunque con stime in tempo reale basate su proprietà elettriche. L'intelligenza artificiale entra come supporto per riconoscere anomalie e prevedere interventi di manutenzione prima che il sistema si fermi. La parte tecnica resta in parte riservata, anche per le procedure di brevetto, ovviamente, però l'impostazione è chiara: purificare l'acqua e controllare meglio quando torna a diventare pericolosa. Qua parla della storia. Ecco, l'innovazione per l'acqua potabile diventa credibile quando accetta questa fatica minuta, cioè quella dei filtri da pulire, dei controlli da ripetere, dei costi da tenere bassi. Sì, quindi l'innovazione deve essere anche semplice, insomma, soprattutto nei paesi, nei villaggi più poveri, ecco. Quindi lo studente principale, insomma il maggiore dei due fratelli, Arpit Kumar, ha riassunto il senso del progetto con un'immagine molto netta. L'obiettivo, ha spiegato, era inseguire l'impatto più che il mito della startup unicorno e la tecnologia migliore. In certi luoghi è quella che si può davvero usare. Quindi, insomma, andare sul pratico.
Bene. Allora, chi è questo? Maurizio mi scrive: tempo fa ti ho chiesto, dopo un intervento ai denti, il dentista mi aveva ordinato, oltre ai fermenti lattici e agli antibiotici, anche 3 pastiglie di cortisone, che poi dovevo scalare a metà pastiglia per 5-6 giorni. Ti avevo chiesto un tuo parere. E io non le ho nemmeno comprate. Risultato, sono guarito benissimo. Antibiotici e latticini, forse vuol dire fermenti lattici, presi solo 3-4 pastiglie di antibiotici, il resto sono andate nei rifiuti. Da dicembre prendo l'olio di cannabis. Bene, bravo Maurizio. Attenzione a smaltire gli antibiotici nei rifiuti. Che vadano smaltiti regolarmente davanti alle farmacie o dentro le farmacie, c'è sempre il contenitore per farmaci da buttare. Dunque, Stefano, mi sembra che sia Stefano che scrive: sì, c'è una piccola località. No, aspetta, ce n'è un altro messaggio. Di solito limito al minimo i senza filo, però è capitato di usare gli auricolari quando al mio datato Walkman si sono scaricate le pile. Eh beh, certo. C'è una piccola località di montagna che ha una fontana con l'acqua fresca, ma leggermente amara. Poi vieni a sapere che era contaminata da arsenico. Da dove deriverebbe? Da radici, da minerali, contenuto nelle rocce? Chissà, magari anche da contaminazioni. Difficile, non sono un esperto nell'argomento. E poi aggiunge Stefano: se riescono a purificare l'acqua della Senna per poi farla entrare nell'acquedotto, con il Gange potrebbero fare la stessa cosa. Sì, però non so dirti. Oh, dunque, sì, Stefano di Vicenza mi manda una foto della Brambilla che è indagata per evasione fiscale e false fatturazioni per quasi 1 milione di euro e si invocano le dimissioni immediate. Sembra che stesse aiutando la tormentata famiglia del Bosco, quindi è stata bloccata probabilmente anche per questo motivo, sottinteso dal tuo messaggio. Bene, allora un brano musicale. Prima abbiamo sentito Song for Guy di Elton John e ora sentiamoci The Boxer alla francese di Simon e Garfunkel.

E Paul scrive: a proposito di rifiuti, c'è ancora gente che non si adopera a separare i rifiuti secchi dalla plastica, dal vetro, dall'umido. L'altro giorno nel bidone dell'umido c'era un sacco di cellophane e di plastica. Sì, purtroppo Paul, c'è ancora gente incivile. Questi ispettori, dovrebbero esserci degli ispettori che vanno in giro muniti di guanti, forse anche di mascherina, a frugare nelle immondizie per cercare appunto di trovare i colpevoli, perché a volte trovano degli scontrini, trovano nello stesso sacchetto il nome della famiglia, e so che sono risaliti e hanno multato pesantemente i responsabili. Però capite bene, è difficile farlo sempre.

Ecco, Simon e Garfunkel naturalmente con The Boxer. Allora, ecco, Stefano scrive: un mese fa nelle immondizie hanno trovato pure le ricevute del 7:30. Ecco, quindi spero siano risaliti ai responsabili di appunto un errore per comodità che si butta tutto insieme, no? Addirittura sì, non pensano che ci siano dei controlli, ecco, invece bisogna dirlo in giro: attenzione perché ci potrebbero essere dei controlli, attenzione a buttare appunto plastica, vetro nei posti sbagliati, nell'umido, eccetera, perché vi possono beccare, ditelo in giro. Allora, prima ho citato assis.it, ottimo sito di informazione sulla salutogenesi, quindi procurare salute, no? Generare salute, sui diritti dei pazienti, su vaccini e vaccinazioni, insomma, è una fonte di notizie garantite. Se le trovate qui, quasi sempre c'è sicurezza, insomma, delle fonti. Allora, eliminato il vaccino monovalente per il tetano, scompare l'antitetanica, la salute sacrificata alle logiche di mercato. Articolo di Eugenio Serravalle, che è il presidente appunto di assis.it. E il problema è che se eliminano il vaccino monovalente, cioè solo tetano, se tu ti vuoi fare l'antitetanica perché magari sei obbligato dal datore di lavoro, ti tocca fare una soluzione combinata con più vaccini dentro. Quindi c'è l'obbligo di accettare altri vaccini che non c'entrano col tetano, cioè la difterite, per esempio, che tra l'altro è scomparsa, e la pertosse, che ovviamente, insomma, no, non è una malattia mortale, quindi ha poco senso il vaccino, soprattutto negli adulti, che insomma sì, è fastidiosa come malattia, ma non è così pericolosa. Lo potrebbe essere nei neonati sotto i 6 mesi, ecco, che hanno difficoltà nel tossire. Però sì, il vaccino viene fatto prestissimo, sotto i 4 mesi, anzi è pericolosa, e il vaccino viene fatto dopo spesso, o comunque non fa in tempo a diventare efficace. Vabbè, allora, non è un'indiscrezione, non è un complotto, scrive Serravalle, è una manovra di mercato, scritta nero su bianco, eseguita con la freddezza di chi considera i pazienti non come persone, ma come numeri di serie su una catena di montaggio. Il vaccino antitetanico monovalente, Imovax, tetano, sparirà dall'Italia entro il 2026, quindi entro pochi mesi. Non lo tolgono perché non funziona, lo tolgono perché non rende abbastanza. E la cosa più insopportabile è la spocchia con cui questa decisione viene servita al pubblico. Ci si sono dotati di un alibi e la scienza è usata come scudo. L'azienda produttrice ha il coraggio di dichiarare che il vaccino è sicuro, efficace e privo di difetti qualitativi, quello monovalente per il tetano,
ma lo ritira comunque. Perché? Per allineamento alle raccomandazioni. Siamo davanti ad un esercizio di ipocrisia senza precedenti. Usano il prestigio della scienza per nascondere una banale operazione di upselling. L'upselling è quella tecnica commerciale in cui un venditore sprona il cliente ad acquistare una versione più costosa, sofisticata o premium, viene chiamata, del prodotto che intendeva comprare inizialmente. È come se un concessionario smettesse di venderti un pezzo di ricambio perché la scienza consiglia l'acquisto dell'intera auto. Vogliono venderti 3 vaccini al prezzo di 1 e ti dicono che lo fanno per il tuo bene. La logica è tanto semplice quanto spietata. Produrre un vaccino singolo costa e frammenta il mercato. Invece vendere il pacchetto 3 in 1, cioè difterite, tetano, pertosse, semplifica la logica industriale e massimizza i profitti per singola iniezione. Nessun supermercato arriva a tanto. Ma la salute non è un menù fisso dove non puoi cambiare il contorno. Questa è un'offesa alla libertà terapeutica. L'arroganza della ditta sta nel decidere unilateralmente che le tue esigenze cliniche specifiche sono meno importanti della loro ottimizzazione dei costi. Se hai bisogno solo del tetano, ti becchi anche il resto. Prendere o lasciare? Decidono loro cosa deve entrarti in corpo. La manovra è meschina. In Italia la vaccinazione antitetanica è obbligatoria per tantissime categorie di lavoratori. Togliendo il monovalente, la ditta, col silenzio assenso delle istituzioni, mette milioni di persone in trappola. Perché la legge ti obbliga a proteggerti dal tetano, la ditta ti toglie l'unico strumento mirato per farlo, risultato sei costretto a subire somministrazioni superflue di antigeni contro malattie che non ti riguardano o per cui sei già protetto e solo per poter lavorare. È una coercizione sanitaria indiretta alimentata dall'avidità. Avidità. Un lavoratore che chiede solo di essere in regola con la sicurezza sul lavoro diventa l'ostaggio di un consiglio di amministrazione che vuole pompare i margini di guadagno. L'arroganza si trasforma in ridicolo quando guardiamo oltre il confine. In Germania, Svizzera, Polonia e nei Paesi Bassi, per esempio, la scienza, tra virgolette, che dovrebbe essere universale, permette ancora l'uso del monovalente. Perché lì sì e qui no? Forse perché all'estero i cittadini non accettano di essere trattati come consumatori passivi e in Italia invece lo accettiamo? La soluzione proposta è un insulto. Potete sempre importarlo dall'estero. Incredibile. Quindi lo Stato e l'azienda distruggono la distribuzione interna per poi costringerti a implorare un farmaco tramite procedure burocratiche estenuanti, che non è facile farselo arrivare dall'estero. Sì, forse tramite farmacie in Svizzera, quella di Chiasso, che, insomma il canton Ticino che parlano anche italiano. Però comunque ti devi pagare tutto, anche le spese di spedizione, oppure le farmacie del Vaticano. Insomma, è disorganizzazione spacciata per razionalizzazione. Se oggi accettiamo che una multinazionale possa decidere di eliminare un farmaco essenziale e mirato solo per spingere versioni multitasking più redditizie, abbiamo rinunciato al concetto stesso di medicina. Domani ci toglieranno altre opzioni,
ci abitueranno a protocolli standardizzati dove il parere del medico e la volontà del paziente contano zero di fronte ai grafici di vendita. La salute dei cittadini è trattata come la gestione del bestiame: meno scelta, più profitti. Questo non è progresso, è un ritorno al medioevo dei diritti. Difendere il vaccino monovalente è una battaglia per la dignità umana contro l'arroganza di chi vuole decidere cosa deve scorrere nelle nostre vene in base al prezzo delle azioni in borsa. Basta maschere, questa non è scienza, è solo business sulla nostra pelle. Eh sì, bravo Eugenio Serravalle, ma d'altronde se continuiamo a lasciare la sanità in mano ai privati, queste sono le conseguenze. La sanità, come tante volte ho detto da questi microfoni, l'ho scritto, la sanità dovrebbe essere o tornare in mano allo Stato, ovviamente uno Stato non corrotto da Big Pharma, uno Stato onesto, che faccia ricerche, che investa nella ricerca e che sia insomma dalla parte dei cittadini. Vabbè. Oh, Roberto da Milano scrive: rifiuti e quello pseudo decisionale, quelli pseudo decisionali dei palazzi romani, come li smaltiamo? Nemmanco come inquinanti estremi. Eh sì, Roberto, bisognerebbe smaltire anche quelli. Poi Stefano scrive: una cosa che potrebbe fare passaparola con i colleghi della radio. Qualche sera fa, facendo zapping su Rai 3, parlavano della diffusione dei gruppi gas sul programma Indovina chi viene a cena. Eh sì, i gas hanno avuto un successo notevole. Gruppi di acquisto solidale, naturalmente, e ormai se ne accorgono anche alla RAI, certo. Poi a Vicenza, scrive Paul, hanno sostituito i cassonetti del secco con i cassonetti con la chiavetta identificativa, perché chi veniva da fuori, addirittura da fuori città, con furgoni di notte a scaricare sacchi di spazzatura neri. Sì, però ci sono tante telecamere, bisognerebbe che ci fossero più ispettori che le controllano, o mettere le telecamere vicino ai cassonetti non sarebbe male. Vabbè, allora consoliamoci con un'altra bella canzone del passato, come per esempio Father and Son di Cat Stevens. Oggi sono proprio su musiche da altri tempi, ma sempre grandi successi del passato.

E Paul aggiunge: volevo ricordare a tutti gli artigiani, muratori, pittori, in bianchini intende, che in ogni comune esistono centri di raccolta dei rifiuti ingombranti, vari materiali dai frigoriferi ai calcinacci, i rovinassi come si dice qua in Veneto, no? Legname, serramenti eliminati, vecchi elettrodomestici, eccetera, eccetera. Sì, aggiungo io, basta avere una carta d'identità che sei residente in quel comune, te la chiedono. Certo, certamente, invece di lasciarli per strada. Che spesso chi lo fa lavora in nero e quindi non vuole essere in qualche modo riconosciuto e quindi abbandona dove nessuno lo vede. E qui ben vengano le telecamere.

Ecco, questo era Father and Son di Cat Stevens, naturalmente celeberrima. Allora, in questi ultimi 12-13 minuti vi voglio parlare dell'alluminio che sta ancora facendo danni. Allora, la prima volta che l'alluminio venne utilizzato in un vaccino pediatrico fu addirittura nel 1932. Ecco, sto prendendo questo articolo da Paolo Bellavite dal suo canale Telegram. Ecco, vi invito a darci un'occhiata. Oltre che al mio, io faccio già una selezione delle notizie in rete da vari siti, da vari canali autorevoli, garantiti. Il vaccino era contro la difterite e ci hanno messo l'alluminio come conservante, probabilmente. Questo accadde meno di un anno prima della nascita di Donald Triplett, il primo bambino a cui fu diagnosticato l'autismo. Quindi, un anno dopo che hanno inserito l'alluminio nel primo vaccino pediatrico, un anno dopo c'è stata la prima diagnosi di autismo. Che coincidenza, eh? Entro uno o due anni dall'introduzione dell'alluminio iniziarono a circolare testimonianze di genitori che notavano nei propri figli un senso di solitudine o un'ossessione per schemi e comportamenti ripetitivi. Non si conosceva ancora la malattia dell'autismo, no? Ma semplicemente si vedeva che c'era qualcosa che non andava in certi bambini. A Baltimora, un famoso psichiatra infantile di nome Leo Kenner iniziò a vedere bambini, per lo più maschi, presentarsi nella sua clinica con una serie di comportamenti insoliti, di cui non aveva mai sentito parlare prima. Nel frattempo, gli Stati Uniti non furono l'unico paese ad adottare questo vaccino per la difterite. Un altro paese in Europa, l'Austria, stava affrontando un'epidemia di difterite e lanciò una campagna nazionale per vaccinare tutti i bambini con questo nuovo vaccino, però contenente alluminio. Questa sarebbe stata la prima volta nella storia che migliaia di bambini venissero iniettati con un composto metallico. Perché l'alluminio è un metallo pesante, anche se è leggero tra i metalli, però è considerato comunque un metallo pesante e quindi pericoloso nel corpo umano, soprattutto se viene iniettato. Un conto è se viene mangiato, perché si usano pentole d'alluminio, vari utensili in cucina. Mangiato non è così dannoso, ma iniettato sì, può essere molto dannoso, molto pericoloso. Quindi anche in Austria un altro psichiatra infantile iniziò a vedere giovani pazienti presentarsi nella sua clinica, i cui genitori erano confusi, non capivano cosa fosse successo ai loro figli che prima della vaccinazione erano sani. E Hans Asperger, questo psichiatra infantile, non riusciva a spiegare cosa stesse causando gli strani sintomi neurologici che questi bambini manifestavano. Visitò oltre 200 bambini, tutti maschi, che somigliavano molto ai bambini che Leo Kenner aveva visto a Baltimora. Negli anni 30, due paesi avviarono campagne di vaccinazione nazionali per i bambini con un nuovo vaccino contenente alluminio.
E nel giro di un anno, circa, in questi stessi due paesi si assistette alla comparsa di un nuovo disturbo neurologico che in seguito sarebbe stato chiamato autismo. E forme lievi di autismo sono state chiamate Asperger. Coincidenze? Questo è un articolo di Forrest Maredi, autore di The Autism Vaccine. Sì, quindi attenzione. Poi, dunque, Stefano scrive ancora. Upselling fa venire in mente la vecchia barzelletta di quel cliente che entrò in un grande centro commerciale dove vendono di tutto, diventò possessore, oltre che di attrezzatura da pesca, pure di un motoscafo. Il direttore, per premiare, aspetta un attimo che scivolano via questi messaggi. Il direttore, per premiare il commesso con un aumento, gli disse: ma come hai fatto a convincere quel pescatore? E il commesso: non era un pescatore, vedevo che in mano aveva un paio di confezioni di assorbenti. E quindi? Non riesco a capire. E il commesso continua: gli dissi, vedendo che ha degli assorbenti, che la moglie potrebbe essere più nervosa del solito, magari non vuole nessuno attorno in questi giorni. Le va una settimana di vacanza in mare aperto? Quindi dal pannolini è passato alla pesca, alla canna da pesca, addirittura al motoscafo. Bea, bea questa. E poi Daniele scrive: buongiorno dottore, bisognerebbe mettere una telecamera ogni 2 metri nelle città, perché anche vicino a dove abito c'è un punto di raccolta per pannolini per bambini. Anche tu, Daniele, citi i pannolini e pannoloni per anziani, e appena poco distante le telecamere non vedono, ci sono sacchetti di rifiuti di altro genere a terra. Lungo l'argine tra Vigo Novo e 90 Padovana gli zozzoni vanno a nozze, visto che tra l'altro telecamere non ce ne sono, Daniele. Lo so, ce ne vorrebbero tante. Comunque le stanno mettendo sempre di più, e anche che ci vedono anche a distanza. Sono telecamere che non solo vedono, ma anche ascoltano, con microfoni incorporati. Quindi fra poco saremo super controllati. Certo, se uno va in mezzo ai campi e lascia lì le sue immondizie, questo magari sfugge. Insomma, gli incivili mi sa che rimarranno, nonostante l'avanzata della tecnologia. Bene, mancano 4 minuti e non faccio in tempo a raccontarvi altro, a leggervi nient'altro. E Stefano scrive Orwell 1984. Sì, Stefano. Paul aggiunge: purtroppo ho fatto il militare nel 1986 e mi hanno fatto l'antidifterite, solo che premunisco con alga clorella, aglio, curcuma. Ecco, bravo Paul. Bene, quindi mi accingo a salutarvi e a darvi appuntamento alla settimana prossima, che tocca di mercoledì 3 giugno, e avrò come ospite l'ingegner

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il medico omeopata in forma. Oggi è venerdì 29 maggio. Sono le 10 e 12 minuti e inizio con il darvi il consueto numero per interagire con la trasmissione, che è il 334-7102-672, numero che è stato usato pochi minuti fa da Marika, che ha mandato un messaggio tutto in rima, la nostra poetessa, che ha scritto: a suon di violini gli ascoltatori si fan vicini alla radiolina per ascoltare in questa calda mattina il dotto parlare del medico gentile e pacato. Sia ognuno salutato con rinfrescante abbraccione da noi del Nord Cantone. Un abbraccione anche a te e genitori, Marika. Bene, allora cominciamo con qualche notizia, evento organizzato dalla radio. Ci avviciniamo all'estate e quindi si riducono le attività, però sono ancora le ultime che vanno citate, e magari ci teniamo anche una musica di sottofondo. Ecco qua, andiamo su roba della mia giovinezza, Angie dei Rolling Stones.

Allora, ricordo il numero del codice fiscale per il 5 per 1000, per chi ancora non l'avesse registrato e messo sulla dichiarazione dei redditi, che è il numero 0159 8090 288. Bene, vedo che l'hanno scritto a coppie di numeri, che così è più facile da memorizzare. Bravi. E poi rimangono sempre le altre possibilità di aiuto alla radio, che trovate sul sito radiogamma5.it. Quindi troverete il numero di conto corrente postale, l'IBAN, oppure passate di qua quando c'è un evento. Ecco, gli ultimi, questa sera stessa c'è Paolo Girotto e Paola Fulgini che parlano della relazione con i nostri animali, per esempio. Questa sera alle 9:15 qui in sede radio. Oppure martedì 2 giugno, come sentite anche dalla pubblicità, c'è la giornata nel bosco di Faont in ricordo di Mara. E poi c'è il GAS sabato 6 giugno dalle 14 alle 18, GAS di Padova, è l'ultima consegna prima della pausa estiva.

E infine sabato 27 giugno c'è dunque anche questo Mara per sempre. Dunque in sede radio con Danilo Leo Lazzarini e il concertone di Luca Bassanese con la sua orchestra popolare e con il materiale, cioè i suoi CD. Ovviamente sarà possibile mangiucchiare o bere qualcosa nel piccolo bar all'interno della radio. E l'entrata è ad offerta libera, come sempre. Per saperne di più c'è il numero di Luca, che è il 329 0038 988.

E poi Andrea Sceriffo da Verona, che scrive: eccomi, eccomi, ciao Doc, buongiorno e buona trasmissione. Mi associo al messaggio di Marica riguardo alla pacatezza, nonché alla tranquillità, che io ispirerei. Bene, un salutone anche a te, buon lavoro, caro Andrea. Ok, è finito Angie. Beh, manteniamo un sottofondo con questa bella canzone sempre degli anni 40 anni fa, credo, che è Via con me, di Paolo Conte.

entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia,

amore, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo.

Ed eccomi in diretta con voi. Allora, cominciamo con l'informazione, la controinformazione, il compensare la disinformazione che ci riversano addosso quotidianamente i grandi media. Ieri ho sentito il lungo intervento, no, intervento, informazione che portava Paolo Girotto sulla sperimentazione dei vaccini per l'influenza aviaria, ma non è solo lui, in molti si sono così cimentati per fare chiarezza su questo argomento, per cui non torno di nuovo sull'argomento, appunto, ma dico solo questo, citando assis.it, ottimo sito che vi invito a controllare ogni tanto, a visitare ogni tanto. Allora, la sperimentazione dei vaccini per l'influenza aviaria mette in evidenza un problema sempre più grande, la fragilità biologica degli allevamenti intensivi, che sapete bene, comportano alta densità animale e quindi diffusione rapida dei virus, dei batteri, una biosicurezza estrema, tra virgolette, controlli continui, strategie vaccinali sempre più sofisticate e, aggiungo io, rischiose. Quando un sistema come questo richiede interventi sanitari permanenti per restare più o meno stabile, la domanda non riguarda solo il vaccino, ma il modello stesso, il sistema stesso, cioè l'allevamento intensivo che va superato, che va messo da parte. Perciò l'invito è quello di rivolgersi a allevamenti alternativi, a quelli intensivi, perciò estensivi, insomma, cercate contadini che abbiano ancora galline, polli, uova all'aperto. Premiateli, pagateli più del dovuto perché vanno stimolati a continuare. E quindi, oppure se non li trovate, rimangono i negozi biologici che chiaramente sono un po' più cari, ma comunque vanno premiati anche loro in qualche modo perché per arginare questa deriva chimica non rimane che il biologico. Oppure, ovviamente, i gas. Cercate gas nella vostra zona se abitate lontani dalla radio, che ce ne sono ben due, praticamente ogni 15 giorni c'è un gas. Vabbè, adesso c'è la pausa estiva, d'accordo, però sono un'ottima soluzione e se non ne avete nella vostra zona, mettetevi insieme ad altre famiglie e organizzate voi stessi un gas. Non è difficile. Vi associate a Rete Gas nazionale, dove vi danno tutte le informazioni, oppure insomma chiedete anche qui in sede radio, chiedete a qualcuno che fa parte appunto dei gas per organizzarlo nella vostra zona se siete lontani da Campo d'Arsego. Ecco, questo è l'invito che forse risulta un po' ovvio, ma c'è poco da fare. Questa è la soluzione. E Michela mi manda un link, dunque vaccino aviaria perché carne e uova si possono mangiare ma solo in Italia.
il piano vaccinale contro l'aviaria, sottotitolo, avviato in modo sperimentale in 5 allevamenti, non prevede vaccini. Questo è il salvagente. Qui dice che non è prevista la formula ad mRNA con la conferma del dottor Pregliasco. Sì, c'è da fidarsi. Sì, è vero, il salvagente l'ho letto anch'io, Michela. Hanno citato Pregliasco. Secondo me hanno proprio sbagliato a portare come esempio. Però è vero, l'ho approfondito anch'io, lo dice anche Giacomini di Contiamoci, presidente di Contiamoci, lo riporta anche Paolo Bellavite, non ci sono vaccini ad mRNA. Comunque sì, sono vaccini in qualche modo OGM, e quindi sono da evitare senz'altro. Ma al di là del boicottaggio di AIA, Veronesi, grossissimo gruppo, Negroni, d'accordo, lasciate perdere i piccoli allevamenti che vengono citati, perché poi quelli spesso non vendono direttamente, ma vanno a portare i loro animali o uova o pulcini eccetera nei grandi gruppi, appunto Veronesi, AIA, insomma, e Negroni, per cui sì, è difficile boicottare. Il boicottaggio migliore è rivolgersi al biologico, se no è difficile stare sul sicuro continuando a comprare nei supermercati, ipermercati, ma a volte anche dal negozio sotto casa, comunque si rifornisce nelle solite catene, le filiere sono sempre quelle. L'unico è il biologico o il gas o il contadino onesto, però, perché a volte capita che il contadino un po' più furbetto si va a comprare il mais OGM nel consorzio agrario per nutrire i suoi polli, le sue galline. Vabbè, ecco, quindi direi che possiamo finire qui. Dunque, stanno arrivando messaggi. Ciao Gennaro, ripeti il sito che hai detto all'inizio, vai piano a dirlo, Maurizio. Allora, quale sito? Forse di Assis? Sì, credo che sia l'unico che ho citato. Si chiama Assis, come le prime lettere di assistenza. Assis. Sì. Assis.it. Molto semplice. È uno dei più affidabili, è gestito da medici o da esperti. Mi sembra che il presidente sia ancora il medico Eugenio Serravalle, che ha collaborato e ha scritto vari libri anche con il grande Roberto Gava, quindi è una garanzia Eugenio Serravalle e insieme a Gava. Poi Fabione scrive: buongiorno dottor Muscari, sono Fabione e ho appena letto la sua storia sul libro di Radio Gamma 5. Complimenti dottore, io quando posso la ascolto sempre, anche registrato, pur essendo carnivoro. Mi perdoni, anche lei è una pedina importante per la radio. Sì Fabione, e comunque io non sono vegano, non devi dire l'ascolto sempre pur essendo carnivoro, è sbagliato.
diciamo che no, non mi piace la carne e neanche il pesce, no, non li amo e quindi sono un vegano istintivo, non so come dire, un vegano naturale. Però mangio le uova qualche volta, qualche latticino oppure il kefir di latte, ecco. Quindi non mi considero un vegano completo, 100%, ecco. Bene, allora cambiamo argomento e andiamo su una bella notizia, come sempre cerco di riportarvele, le notizie buone che trovo in rete nella mia rassegna stampa settimanale. Ah, aspetta, dimenticavo, tra gli eventi volevo segnalarvi anche che il 14 di giugno, sì, esatto, 14 giugno alle 14 ci sarà Matteo Gracis, ormai famoso, questo giornalista. Veneto, partito dal Veneto, anche se adesso è milanese, adottato dalla città di Milano, sarà il 14 giugno alle 14 alla Fattoria Biologica Rosmarino a Marcon per presentare il suo nuovo libro, Il sorriso del guerriero, che già il titolo è accattivante, attira simpatie, come lui d'altronde, soprattutto fra le ragazze, mi dicono, con i suoi occhi azzurri, riesce a stregare molte ragazze, i suoi occhialetti rotondi. No, comunque mi è simpatico anche a me perché è uno dei più, un guerriero nei confronti della difesa della canapa. Infatti è diventato famoso proprio per un libro, penso il suo primo libro che ha scritto sulla canapa, una storia stupefacente, mi sembra una cosa simile. Ma basta scrivere Matteo Gracis libri e trovate così subito questo suo libro, che ha una storia incredibile e è autobiografico, tra l'altro, oltre alla storia della canapa, che è davvero incredibile. Bene, ecco, ricordando, dopo aver ricordato questo evento, torno alla buona notizia, che è questa: l'omeopatia in India sta avendo sempre più successo, ormai è diventato un sistema. Leggo questo articolo di generiamosalute.it che si intitola Omeopatia in India da tradizione, perché è stata una delle prime nazioni al mondo ad adottare l'omeopatia, quindi da tradizione a potenza globale. Il modello indiano cresce tra politica, ricerca e consenso popolare. È stupefacente vedere un intero paese muoversi compatto verso una visione della salute che in Europa, la vecchia Europa, fatica ancora a trovare spazio, osteggiata dalle lobby farmaceutiche più potenti del pianeta, anche quando è amata dalla popolazione, perché la soddisfazione della popolazione per quanto riguarda l'omeopatia è molto alta. Ricordo uno studio osservazionale, un sondaggio anzi, che è stato fatto da in passato, non ricordo, da un'associazione di consumatori, e alla fine
la soddisfazione dei pazienti arriva al 70%, cioè chi prova l'omeopatia è soddisfatto nel 70% dei casi e la consiglierebbe. Vabbè, quindi chiusa parentesi, l'omeopatia non è una nicchia, non è una moda alternativa. In India l'omeopatia è diventata sistema, sostenuta da istituzioni, da numeri e da una chiara volontà politica. E quando è un primo ministro addirittura a rilanciare questo messaggio, l'ha fatto da poco, Modi, vale la pena fermarsi a capire cosa sta succedendo davvero in India. Il primo ministro indiano, Narendra Modi, ha recentemente condiviso un articolo del ministro di Stato Prataprao Jadhav. Prataprao, che ridere, buffo questo nome, che sottolinea il ruolo crescente dell'omeopatia nel sistema sanitario nazionale. È il riconoscimento ufficiale di un modello sanitario pluralistico e integrato, in cui l'omeopatia occupa una posizione sempre più centrale. Questo approccio si distingue per la sua visione olistica e centrata sul paziente, oltre che per la sostenibilità economica e sociale. Infatti già Gandhi diceva che l'omeopatia, ecco, lui l'ha lanciata molto in India, ha contribuito, era già comunque famosa, ma lui l'ha ulteriormente rilanciata e diceva appunto che la medicina, il metodo terapeutico più efficace e sostenibile, perché costano pochissimo i rimedi omeopatici. Soprattutto stiamo parlando di omeopatia unicista, quindi dove adoperi un unico rimedio, non un rimedio per ogni disturbo. Proseguo con l'articolo di generiamosalute.it, un punto che interessa molto anche il pubblico italiano, dove il tema dei costi sanitari e della medicina preventiva è sempre più attuale. Ecco, ricordo che l'omeopatia può essere utilizzata anche in prevenzione. Allora, chi conosce la storia dell'omeopatia in India sa che non è sempre stata così strutturata. Un tempo le dosi dei rimedi omeopatici venivano distribuite in piccoli pacchetti di carta, le cosiddette puria, simbolo di una medicina semplice e accessibile, ma ancora lontana da un'organizzazione sistemica. Sì, infatti, mi ricordo quando ho cominciato come studente alla scuola di medicina omeopatica di Verona, cioè sto parlando di 50 anni fa, arrivavano dall'India questi pacchettini che sembravano proprio tutto fatto a mano, non sembravano, si vedeva che erano fatti a mano, di carta, di cartone, e con dentro le palline omeopatiche, i globuli, i granuli, no? Adesso ovviamente è diventato molto più organizzato, più sistematico. Adesso ovviamente c'è la plastica che fa da padrona, purtroppo, ma d'altronde insomma è il metodo più semplice e economico. E quindi oggi il quadro è completamente diverso. L'India conta 291 college omeopatici, cioè università, centri universitari, 291, e oltre 360.000 professionisti registrati. Numeri che raccontano una crescita costante e una diffusione capillare. Non è più solo una pratica tradizionale, ma un sistema educativo, clinico e normativo ben definito. Ecco, ovviamente stiamo parlando dell'India, che è il paese più popoloso del mondo. Come vi avevo accennato qualche settimana fa, o forse un mesetto fa, l'India
da poco ha superato la Cina come numero di abitanti, quindi è il paese più popolato al mondo. Mi sembra che sfiori il 1,5 miliardi di persone. Quindi 360.000 professionisti, cioè omeopati registrati, insomma ci sta, no? Non è un'esagerazione. L'omeopatia ha trovato terreno fertile in India già nel XIX secolo. Figure come riformatore, è difficilissimo da leggere, Ishvar Chandra Vidyasagar. Beh dai, Ishvar Chandra Vidyasagar, riformatore, e medici provenienti dalla medicina convenzionale, quindi medici provenienti dalla medicina convenzionale, cioè ufficiale, hanno contribuito alla sua diffusione, spesso utilizzandola come strumento di servizio sociale. L'omeopatia. Il sostegno istituzionale è arrivato nel tempo attraverso atti legislativi fondamentali, fino alla creazione di organismi dedicati e all'inserimento dell'omeopatia nel framework AYUSH. Quindi, insomma, questo gruppo di lavoro che si chiama AYUSH, che è un acronimo che include Ayurveda, yoga e altre medicine tradizionali. Questo percorso ha dato all'India un vantaggio unico, cioè una medicina alternativa che non è più, tra virgolette, solamente alternativa, ma è entrata a far parte integrante del sistema sanitario nazionale. Uno degli aspetti più interessanti è il modo in cui l'omeopatia si inserisce in questo modello sanitario indiano. Non sostituisce la medicina ufficiale, ma la integra. Non compete con la medicina ufficiale, ma la affianca. Il risultato è un sistema che punta su prevenzione, personalizzazione delle cure e riduzione dei costi. Ecco, io sottolineerei personalizzazione delle cure, perché sapete bene che la medicina ufficiale, quella convenzionale, si basa sui protocolli standardizzati, lo stesso farmaco è uguale per tutti. Che voi pesiate 40 kg, come appunto certe ragazze, o che voi pesiate il doppio, certi maschioni da 80-90 kg, stessi farmaci, magari stesse dosi anche, è un'assurdità che voi anche a parità di peso siate freddolosi e poco vascolarizzati, oppure che siate congestionati e rubicondi, sempre lo stesso farmaco. No, non può andar bene lo stesso farmaco per tutti. Quindi l'omeopatia personalizza. Anche altre terapie olistiche dovrebbero farlo, naturalmente. Comunque, ecco, è fondamentale trovare la cura adatta ad ogni persona, il rimedio adatto ad ogni persona, e riduzione dei costi, come dicevo prima, è altamente sostenibile rispetto alla medicina ufficiale. Sapete bene i costi della medicina ufficiale, sapete bene che la spesa di un governo, la spesa più grossa di un governo qualsiasi, di uno Stato qualsiasi, è la sanità. Si spende più nella sanità che in qualsiasi altro settore pubblico. E tra l'altro la spesa maggiore all'interno della sanità sono proprio i farmaci. E all'interno dei farmaci i più costosi di tutti sono i chemioterapici. Provate a vedere, se avete la possibilità, vedere il costo
stampigliato su una confezione di un chemioterapico fa paura. Io ho visto fiale da 1000 euro l'una, e fiale da iniettare magari quotidianamente, costi esagerati proprio. Bene, quindi questi elementi come appunto la prevenzione, la personalizzazione, la sostenibilità, elementi che rispondono perfettamente alle sfide contemporanee della sanità globale. In un'epoca in cui le malattie croniche e i disturbi complessi sono in aumento, l'approccio omeopatico viene sempre più visto come una risposta possibile, soprattutto per la sua capacità di ridurre le recidive e migliorare la qualità della vita. Anche qui, se un farmaco pur di togliere il sintomo, perché spesso i farmaci chimici sono dei semplici sintomatici, dei palliativi, però poi ti rovinano la qualità di vita degli anni futuri, insomma, non è la scelta migliore, no? Oppure non impediscono le recidive, quindi poi vi ritrovate con la stessa malattia di prima, in aggiunta però all'intossicazione dei farmaci, quindi è proprio un sistema fallimentare. Dunque, intanto è arrivato un messaggio da Stefano di Vicenza, che scrive: buondì, avevo sentito dire che l'India aveva tanti abitanti e che superasse pure la Cina, non l'avrei mai immaginato. Sì, ho letto l'articolo, sicuro, insomma, di fonte certa, garantita, un mesetto fa, anche qui in radio. Ecco, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che vabbè, insomma, no, non è molto affidabile, visto che ormai è in mano a Bill Gates e a poche altre multinazionali, magari di proprietà di Bill Gates, perché lui ha azioni nelle maggiori multinazionali farmaceutiche. Comunque, perfino l'OMS riconosce l'omeopatia come uno dei sistemi medici più diffusi al mondo. Quindi sono dati ufficiali, per cui non può dire diversamente, non è un merito. Eppure il percorso non è privo di ostacoli. Uno dei punti critici riguarda la necessità di rafforzare la base scientifica e superare i bias nella pubblicazione degli studi, cioè le deviazioni, insomma, gli errori nella pubblicazione degli studi. In India questo tema è già al centro del dibattito, con una crescente richiesta di investimenti nella ricerca. Perché se invece lasciamo la ricerca scientifica in mano alle grosse multinazionali, se sono loro che pagano, è chiaro che la ricerca è pilotata, ogni studio viene pilotato verso un risultato a favore di chi lo paga, ovviamente. Allo stesso tempo, la domanda da parte dei pazienti continua a crescere, spesso più velocemente dell'offerta. Un segnale chiaro: l'interesse non è ideologico, ma concreto. Per il pubblico europeo la domanda è inevitabile: cosa possiamo imparare da questo modello indiano? L'India sta dimostrando che l'omeopatia può essere istituzionalizzata senza perdere la sua identità, diventando parte di un sistema sanitario moderno. Non è una questione di sostituire la medicina convenzionale, ma di ampliare le possibilità terapeutiche. E aggiungo io, di lasciare libertà di scelta. Questa frase, che l'avrete sentita nominare e ripetere molto spesso anche da questi microfoni: libertà di scelta terapeutica e non
imposizione, magari tramite ricatti vari. Bene, vediamo cosa c'è qui. Francesca mi porta totalmente fuori strada chiedendomi: buongiorno dottore, cosa ne pensa del wifi dentro casa? È dannoso? Certo Francesca, però ormai non possiamo più farne a meno. Quindi se non è il wifi, sono i dati del telefonino, cioè la capacità del connettersi del telefonino, che ha questo modem interno, diciamo, e comunque anche se togli il wifi dal tuo appartamento, se vivi in un appartamento, avrai comunque l'inquinamento elettromagnetico del wifi dei vicini di casa, per cui si cerca il male minore. Oppure ecco, ci sono dei sistemi di schermatura che si aiutano a far qualcosa. Bene, ora sentiamoci un brano musicale e quindi rimaniamo su queste belle musiche degli anni passati, un po' nostalgiche, ma insomma dai, sempre belle, come questa di Elton John, molto riconoscibile.

Eccomi di nuovo in diretta con voi, sempre Gennaro, dai microfoni di Radio Gamma 5. Oggi è venerdì 29 maggio, 11:05, e Paul mi chiede: buongiorno dottor Muscari, dove trovo la preghiera di devozione di Rudolf Steiner? Nel libro che sto leggendo di Steiner, esseri naturali e spirituali non c'è. Infatti la trovi nella conferenza L'intima natura della preghiera, una conferenza che ha tenuto a Berlino il 17 febbraio 1910. Ma se non trovi questa conferenza, basta che tu scriva preghiera di devozione così in internet, e ci sono vari siti che te la fanno leggere. Addirittura c'è anche un YouTube con il lettore che faccio sentire anch'io all'inizio di ogni mia trasmissione. Allora, no, ci sono altri messaggi dunque. Stefano di Vicenza scrive, conferma che anche lui, quando nella mia TV scrive do inizio alla ricerca dei wifi, viene elencata una lista di ben altri 8 wifi oltre a quello della mia famiglia, e ho constatato che quando faccio gli allenamenti con gli auricolari per non avere zavorre, lasciando il cellulare nello zaino, il segnale rimane fino a circa 100 metri. Quello è il Bluetooth comunque, meno dannoso, ma comunque da evitare. Molto meglio il filo, gli auricolari col filo, che non quelli col Bluetooth, che vabbè, sono comodi soprattutto se ti stai allenando, però insomma potresti anche evitare di tenerti musica o vabbè, se è Radio Gamma 5, sì, quello te lo puoi tenere anche allenandoti.

stabile. Sì, certo. Anche se devi schermarti anche dagli appartamenti vicini, questo è già più difficile. Vabbè, comunque. Allora, parlavo di India prima, no? L'articolo precedente, l'omeopatia in India. Rimanendo in quella grande nazione che si è evoluta tantissimo, si sta evolvendo, modernizzando, mantenendo anche la tradizione, in fondo anche l'omeopatia è tradizionale in India, perché c'è da quasi due secoli, e quindi è un buon equilibrio, sta cercando e sta ottenendo un buon equilibrio fra tradizione e innovazione. Ecco, questo grande paese gestito anche da un governo abbastanza saggio, mi sembra. Allora, questi studenti sono due studenti indiani che hanno inventato un filtro magnetico per purificare l'acqua contaminata dall'arsenico. Due fratelli indiani hanno sviluppato un sistema magnetico, appunto, per ridurre l'arsenico nell'acqua di villaggi, scuole e comunità rurali isolate. In molte case del Bihar, si scrive Bihar, nell'India orientale, l'acqua arriva ancora dal pozzo, da una pompa, da una falda che sembra uguale a tutte le altre. L'acqua trasparente, rassicurante a guardarla in un secchio, sembra limpida, insomma. Il problema dell'arsenico sta proprio lì. Entra spesso nella vita quotidiana senza odore, senza colore, senza allarme. Si beve, si usa per cucinare, finisce nelle abitudini di famiglie che in diverse zone rurali hanno poche alternative reali. L'OMS ricorda che l'arsenico inorganico è altamente tossico e che la minaccia principale per la salute pubblica arriva dalle falde contaminate. L'esposizione prolungata attraverso acqua e cibo può favorire lesioni cutanee, tumori, malattie cardiovascolari, diabete, danni allo sviluppo cognitivo nei bambini. Il valore guida indicato per l'acqua potabile è di 10 microgrammi per litro, una soglia che in molte aree contaminate resta difficile da garantire con continuità. Quindi ogni tanto viene superata. Da questo problema molto concreto è partito il lavoro di Arpit Kumar e del fratello minore Abhijit Kumar. Erano ancora studenti quando hanno cominciato a studiare il problema dell'arsenico nelle acque sotterranee del Bihar, dentro un progetto scolastico legato al National Children's Science Congress, insomma un congresso scientifico nazionale dei bambini, quindi insomma, o dei studenti probabilmente. E poi sono arrivati anni di esperimenti, prove in laboratorio, miglioramenti del sistema, tentativi sul campo. Niente immaginario da startup, quindi niente di immaginaria startup patinata con sedie colorate e slogan motivazionali appesi al muro, quindi niente di questo. Più che altro una domanda pratica: come togliere un contaminante pericoloso dall'acqua usando un sistema semplice, sostenibile e gestibile anche fuori dai grandi centri urbani? La tecnologia sviluppata si chiama METAL, che è un acronimo di Molecular Magnetic Technology for Arsenical Removal, quindi insomma un sistema molecolare magnetico, una tecnologia insomma per rimuovere l'arsenico. Il dispositivo principale prende il nome di MARU, cioè Magnetic Arsenic Removal.

unit, unità insomma per rimuovere l'arsenico, unità magnetica. In termini semplici, l'acqua contaminata attraversa una struttura metallica con magneti al neodimio inseriti in un corpo d'acciaio, insomma un tubo. Durante il passaggio, il sistema sfrutta la separazione magnetica per trattenere l'arsenico, senza aggiungere sostanze chimiche all'acqua. La società Navmargr Research e Innovation presenta MARU, questo tubo, questo sistema, come una soluzione modulare adattabile a usi domestici, comunitari, scolastici e istituzionali. Sul proprio sito descrive il sistema come scalabile, a bassa manutenzione e pensato per abbattere i costi dell'acqua trattata. Perché sì, ci sono sistemi di depurazione, ma sono grossi, sono impegnativi per un villaggio indiano povero. E questo invece sembra molto semplice ed efficace. La parte interessante sta, ecco appunto, lo dicono, nella semplicità d'uso. Meno componenti consumabili da sostituire, meno fanghi di scarto, meno dipendenza da infrastrutture complesse. Per un villaggio, una scuola o un piccolo punto di distribuzione, questi dettagli pesano quasi quanto l'efficienza tecnica. Eh già. Nel tempo il progetto ha lasciato il perimetro del laboratorio scolastico. Navmagr Research e Innovation è stata fondata nel 2023 e il lavoro ha raccolto riconoscimenti nazionali. Questo studente, Arpit Kumar, oggi studente di fisica molecolare all'università, ha ricevuto un premio per l'innovazione nella tecnologia dell'acqua, grazie al sistema basato su separazione magnetica. Il gruppo lavora tra Manipal e Patna e ha portato avanti installazioni pilota in aree colpite dalla contaminazione da arsenico, comprese scuole pubbliche e comunità rurali. I numeri vanno letti con la prudenza dovuta ai dati dichiarati dal team, che afferma di aver già purificato oltre 300.000 litri d'acqua e di aver raggiunto più di 4.000 persone. In un altro profilo aziendale più recente si parla di oltre 6.000 individui raggiunti. Tra le installazioni compare anche un impianto municipale, quindi insomma comunale, ufficiale, insomma, da 5.000 litri all'ora nel distretto di Bhojpur, sempre nel Bihar. Sono cifre ancora piccole rispetto alla scala del problema, a scala nazionale, però hanno un pregio: spostano l'invenzione dal racconto brillante alla prova sporca dell'uso reale. Sporca, magari potremmo usare un aggettivo diverso. La contaminazione da arsenico in India riguarda soprattutto aree alluvionali e bacini fluviali come quelli del Gange e del Brahmaputra. Tra gli stati più citati compaiono il Bihar, il Bengala occidentale, Assam, Uttar Pradesh e Punjab, con situazioni diverse da distretto a distretto. Vabbè, qua entra anche nei dettagli. Ecco, dunque, il passo successivo. Dunque, è quello di lavorare a sensori capaci di rilevare rapidamente arsenico e batteri come l'Escherichia coli nell'acqua, immagino, nel Gange, quanto ce n'è di Escherichia coli. Dunque, con stime in tempo reale basate su proprietà elettriche.
L'intelligenza artificiale entra come supporto per riconoscere anomalie e prevedere interventi di manutenzione prima che il sistema si fermi. La parte tecnica resta in parte riservata, anche per le procedure di brevetto, ovviamente, però l'impostazione è chiara: purificare l'acqua e controllare meglio quando torna a diventare pericolosa. Dunque, vabbè, qua parla della storia. Ecco, l'innovazione per l'acqua potabile diventa credibile quando accetta questa fatica minuta, cioè quella dei filtri da pulire, dei controlli da ripetere, dei costi da tenere bassi. Sì, quindi l'innovazione deve essere anche semplice, insomma, soprattutto nei paesi, nei villaggi più poveri, ecco. Quindi lo studente principale, insomma il maggiore dei due fratelli, Arpit Kumar, ha riassunto il senso del progetto con un'immagine molto netta. L'obiettivo, ha spiegato, era inseguire l'impatto più che il mito della startup unicorno e la tecnologia migliore. In certi luoghi è quella che si può davvero usare. Quindi, insomma, andare sul pratico. Bene. Allora, chi è questo? Maurizio mi scrive: tempo fa ti ho chiesto, dopo un intervento ai denti, il dentista mi aveva ordinato, oltre ai fermenti lattici e agli antibiotici, anche 3 pastiglie di cortisone, che poi dovevo scalare a metà pastiglia per 5-6 giorni. Ti avevo chiesto un tuo parere e io non le ho nemmeno comprate. Risultato: sono guarito benissimo. Antibiotici e latticini, forse vuol dire fermenti lattici, presi solo 3-4 pastiglie di antibiotici, il resto sono andate nei rifiuti. Da dicembre prendo l'olio di cannabis. Bene, bravo Maurizio. Attenzione a smaltire gli antibiotici nei rifiuti, che vadano smaltiti regolarmente davanti alle farmacie o dentro le farmacie. C'è sempre il contenitore per farmaci da buttare. Dunque, Stefano, mi sembra che sia Stefano che scrive, sì, c'è una piccola località. No, aspetta, ce n'è un altro messaggio. Di solito limito al minimo i senza filo, però è capitato di usare gli auricolari quando al mio datato Walkman si sono scaricate le pile. Beh, certo. C'è una piccola località di montagna che ha una fontana con l'acqua fresca ma leggermente amara. Poi vieni a sapere che era contaminata da arsenico. Da dove deriverebbe? Da radici, da minerali, contenuto nelle rocce? Chissà, magari anche da contaminazioni. Difficile, non sono un esperto nell'argomento. E poi aggiunge Stefano: se riescono a purificare l'acqua della Senna per poi farla entrare nell'acquedotto, con il Gange potrebbero fare la stessa cosa. Sì, però non so dirti. Dunque, sì, Stefano di Vicenza mi manda una foto della brambilla che è indagata per evasione fiscale e false fatturazioni per quasi 1 milione di euro, e si invocano le dimissioni immediate.
Sembra che stesse aiutando la tormentata famiglia del Bosco, quindi è stata bloccata probabilmente anche per questo motivo, sottinteso dal tuo messaggio. Bene, allora un brano musicale. Prima abbiamo sentito Song for Guy di Elton John e ora sentiamoci The Boxer alla francese di Simon e Garfunkel.

E Paul scrive: a proposito di rifiuti, c'è ancora gente che non si adopera a separare i rifiuti secchi dalla plastica, dal vetro, dall'umido. L'altro giorno nel bidone dell'umido c'era un sacco di cellophane e di plastica. Sì, purtroppo Paul, c'è ancora gente incivile. Questi ispettori, dovrebbero esserci degli ispettori che vanno in giro muniti di guanti, forse anche di mascherina, a frugare nelle immondizie per cercare appunto di trovare i colpevoli, perché a volte trovano degli scontrini, trovano nello stesso sacchetto il nome della famiglia, e so che sono risaliti e hanno multato pesantemente i responsabili. Però capite bene, è difficile farlo sempre.

0: Ecco, Simon e Garfunkel naturalmente con The Boxer. Allora, ecco, Stefano scrive: un mese fa nelle immondizie hanno trovato pure le ricevute del 7:30. Ecco, quindi spero siano risaliti ai responsabili di appunto un errore per comodità che si butta tutto insieme, no? Addirittura.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
3: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
4: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
5: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299.
6: Grazie!
3: Grazie!
6: E ancora grazie!

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
1: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete,
0: e Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su
1: qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia
0: e come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra.
1: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366 1816 496. Vi aspettiamo!
2: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

E buongiorno a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori di Radio Gamma 5 da Giovanni, che oggi sabato 30 maggio 2026 sono le 8 e 13 minuti e iniziamo le trasmissioni in diretta. Radio Gamma 5, 94 MHz la sua frequenza, ci troviamo a Campo d'Arsego, via Antoniana 66, ed è un'emittente autogestita, non sponsorizzata, quindi l'aiuto di tutti per sostenerla. Potete sostenere la radio in varie modalità. Potete fare un versamento utilizzando il classico conto corrente postale, il 25 38 64 59. Potete fare un bonifico bancario, per questo avete bisogno dell'IBAN che trovate all'interno del sito di Radio Gamma 5. Oppure potete venire qui in radio durante le varie iniziative, durante le serate informative, durante i momenti in cui insomma è possibile anche trovare i responsabili, quindi autorizzati a ricevere quanto da voi destinato alla radio, quindi membri del consiglio d'amministrazione. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio e la cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie modalità alla continuità della vita di Radio Gamma 5. Da quest'anno abbiamo anche la novità del 5 per 1000 e quindi è possibile per chi naturalmente fa la dichiarazione dei redditi, durante la stesura della stessa c'è la possibilità di indicare a chi devolvere il 5 per 1000 e quindi avete quest'anno questa opportunità, quindi a chi fa la dichiarazione dei redditi, di assegnare il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Sappiate che è possibile anche sdoppiarlo, quindi se per caso qualcuno di voi già fa una adesione di 5 per 1000 di affezionato a qualche realtà, ecco, si possono indicare due codici fiscali per il 5 per 1000 nel caso specifico di Radio Gamma 5, che è disponibile, che presumo troverete anche all'interno del sito di Radio Gamma 5, indispensabile affinché la quota intera o ridotta dal 50% possa andare appunto a sostenere le iniziative, la sopravvivenza stessa e la gestione della radio. A livello informativo ricordo che si può ancora acquistare il libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, direttamente in sede radio, in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, o ci sono poi dei luoghi dove è possibile trovarlo, o poi saranno indicati anche eventuali altri punti di vendita. E quindi ecco, si può trovare da Paolo Girotto in via Carducci a Montegrotto Terme, Cartolibreria Susi, a Brescia di Teolo in piazza Mercato, nonché la libreria La Bassanese, piazza Largo Corona d'Italia, Bassano del Grappa, e edicola Sonia e Stefania in via Copanico 9 a Piove di Sacco. Allora Radio Gamma 5, come informazione quindi delle iniziative, organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Faont. Ritorniamo nel regno di folletti gnomi, fate anduane, e ritrovo ore 9 puntuali, parcheggio birreria Pedavena, e 9:30 partenza. Ecco, per informazioni c'è il cellulare che è il 329 0038 988, se qualcuno comunque volesse chiederlo fatelo durante le pause pubblicitarie e vi sarà dato. Saremo accompagnati dalla guida, l'esperto in di bosco Marco Scapin. A metà percorso sosta al Casalin di Mara, rinfresco, mini esibizioni di Leo e i cigni del sole, insomma c'è una bella giornata. Poi vediamo ancora Gas Gamma 5, rieccoci per l'ultima consegna prima della pausa estiva.
e quindi sabato prossimo 6 giugno dalle 14 alle 18 in sede radio potrete acquistare prodotti alimentari, integratori, miele di Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5, quindi ecco qui un'altra opportunità per chi volesse, i prodotti vari della Sicilia che potete visionare e ordinare andando sul canale Telegram Gas Radio Gamma 5 e troverete tutte le altre indicazioni. Ecco, con questo direi che possiamo concludere appunto l'informazione e vediamo di che cosa parliamo questa mattina. Allora, questa mattina dopo la parte introduttiva, eventualmente qualche indicazione specifica nella prima parte di varia natura, e avremo due ospiti, uno alle 9.05 circa dopo la pubblicità e poi alle 9.30. Quindi il primo ospite sarà il dottor Diego Ponsin, che è presidente della Fondazione Banca degli Occhi di Mestre, grande realtà nazionale, e da poco nominato, e con lui chiaramente tutta la realtà della Banca degli Occhi, come Cavaliere della Repubblica, quindi ha ottenuto questa onorificenza consegnata appunto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Quindi Diego Ponsicchi ha destinato e ha dedicato tutta la vita praticamente a questo tipo di attività, e la Banca degli Occhi del Veneto, una realtà che nasce come un'esigenza regionale, in realtà ha un valore più che nazionale, ma comunque nazionale, perché molte pazienti provenienti da diverse regioni d'Italia possono riprendere a vedere o essere trattati per le loro patologie grazie a questa fondazione. 40 anni di grande lavoro, di grande riconoscimento e prestigio a livello internazionale. È una delle realtà più importanti proprio a livello mondiale. Ecco, questa poi un'altra realtà importante, diciamo che avremo alle 9.30 il piacere di risentire dopo un po' di tempo la professoressa Lucrezia Furian, responsabile del centro trapianti Rene e Pancreas di Padova. Grande realtà, grande prestigio, grande personaggio, personaggio che a livello mondiale ha un riconoscimento veramente importante. Comunque molti trapianti di rene, ci ha toccato e superato forse anche il numero 100 dei primi mesi di quest'anno. È importante soprattutto perché si lega a una nuova realtà che è nata da qualche anno, quella di poter utilizzare organi da persone a cuore fermo, cioè dire dopo il decesso e dopo la valutazione e l'attesa dei 20 minuti, tempo necessario, indispensabile a livello per quanto riguarda la normativa italiana per poter eventualmente ricorrere all'espianto dell'organo e quindi al trapianto, ma anche il trapianto da vivente, specialmente tra parenti, tra consanguinei, tra fratelli, tra genitori e figli, perché per fortuna il rene è un organo doppio e quindi in determinate situazioni, quando le condizioni lo consentono, è possibile privarsene di uno e destinarlo a un proprio caro. Succede spesso che un genitore lo dona a un figlio o tra fratelli o tra sorelle, insomma, proprio perché questa possibilità. Vedremo quando si ricorre al trapianto, per quale motivo, daremo giusto una infarinatura così generale per capire meglio qual è
l'importanza di questo organo che apparentemente per noi significa quasi quasi solo il disturbo di andare in bagno a far pipì, a urinare, insomma, no? In realtà non è così, quella è la ultima conseguenza, ma le funzioni del rene veramente sono tantissime e sono indispensabili per la sopravvivenza. È un organo vitale, diciamo che oggi non è considerato più un organo la cui diciamo alterata funzionalità mette a rischio la vita in quanto tale, perché per il rene c'è la possibilità di essere sottoposti alla dialisi. Però capite voi cosa significa essere sottoposti alla dialisi. E allora ecco, questo è il programma della mattinata, quindi questi saranno i nostri ospiti e voi come al solito, grazie dei messaggi, intanto un saluto anche a voi, quindi potete mandare le vostre domande sia per quanto riguarda la banca degli occhi sia per quanto riguarda il trapianto del reno, le malattie renali in generale, soprattutto per quanto concerne l'insufficienza renale cronica, che è poi quella che conduce alla diagnosi, soprattutto quando si supera lo stadio quarto, quindi che è quello che precede lo stadio terminale della funzionalità renale e quindi che porta alla dialisi. Se c'è qualche domanda in merito, ecco, siamo a disposizione, lo potete fare utilizzando il numero della radio 334 7102 672, sia come messaggio che come WhatsApp. Ecco, non mandate gli audio per piacere, perché non mandate una domandina semplice, non fate domande da scienziati, facciamo delle domande comuni, che così facciamo presto a leggerle e le risposte possono essere più esaustive in merito al tema che andiamo ad argomentare. Bene, faremo uno stacchetto, va bene Maurizio, grazie, intanto faremo uno stacchetto musicale giusto per organizzarci su quello che riguarda la presentazione degli argomenti e anche per sottolineare alcuni aspetti della vita quotidiana, soprattutto anche in funzione di qualche domanda che arriva. Beh, insomma, signori miei, oggi non andate certamente a correre alle 12, no? Alle ore 12, cercate di farlo stamattina presto, fatelo nel pomeriggio, quindi che fa attività sportiva, fatelo in un momento adeguato, quindi sono quelle solite cose che vengono dette tutti gli anni nello stesso periodo, soprattutto quando la temperatura, diciamo, si alza. Certo che aiuta un po' l'aspetto psicologico, perché alzarsi la mattina e andare a letto la sera, dove ti viene ripetuto 10 milioni di volte che abbiamo un bollino rosso, insomma, no, ormai l'informazione è sempre di questo tipo, diciamo così, cerca di ottenere il massimo ascolto con l'eccessiva spettacolarizzazione di tutte le informazioni. Comunque è vero che, insomma, quando c'è caldo non si va a correre a mezzogiorno. E a proposito di mezzogiorno, probabilmente avremo un legame per quanto riguarda poi la funzionalità renale, per quanto riguarda il cosiddetto equilibrio idroelettrolitico, il valore pH del nostro organismo, dei liquidi biologici in particolare, che possono fare la differenza. Allora, a proposito di pausa musicale, facciamo così, che subito andiamo a scusate un attimo, così ci togliamo subito di responsabilità, che poi magari mi dimentico, ed ecco che accontentiamo anche della richiesta.

E rieccoci di nuovo in diretta, quindi ci avviamo verso la presentazione degli argomenti. Intanto vorrei rispondere subito al messaggio di Monica da Rosà, che dice: mio papà ha dovuto togliere per un cancro un rene ancora a 21 anni, dopo i vari vaccini, il Covid, eccetera, vabbè, tutto è degenerato e quindi il rene residuo è in sofferenza e quindi si gonfiano gli arti inferiori, gli manca il fiato. Bisogna fare dei distinguo. Pian pianino sta degenerando tutto. La mia domanda è questa: è seguito il papà per questo problema o si muove in modo autonomo, cioè sta facendo delle valutazioni? Sappiamo qual è il grado di sofferenza del rene, se in realtà c'è uno stato di insufficienza renale, di che tipo è? Diciamo, la sofferenza renale si può dividere in 5 stadi. Diciamo che quello più grave inizia a partire dal quarto stadio, quindi fino alla fase terminale. Fino al terzo stadio il rene riesce a compensare i bisogni dell'organismo, che poi andremo a spiegare cosa sono e perché sono importanti. Quindi l'importante è capire se il papà è sostenuto e se il papà è seguito. E quindi, tuttavia, possiamo girare questa domanda alla dottoressa, alla professoressa Furia, alle 9:30 circa, quando parleremo appunto di reni e quando toccheremo il tema della sofferenza renale, dell'insufficienza renale cronica, che può portare in alcuni casi al trapianto renale. Quindi, ecco, se c'è qualcosa in più che possiamo o che posso conoscere, volentieri possiamo affrontare questo tema. E adesso spieghiamo perché il rene è così importante. Apparentemente, come tutti gli organi, noi non ci accorgiamo mai della loro presenza, no? Se non per il cuore, che fa rumore, che lo sentiamo, o magari anche quando ci tocchiamo la gabbia toracica per la respirazione profonda, o quando sentiamo un gorgoglio intestinale perché la peristalsi intestinale si muove, o un po' d'aria si muove, o però fondamentalmente non percepiamo, non siamo lì sempre a pensare: o la mia articolazione della spalla che si muove, o il mio, non lo pensiamo, e seguiamo le nostre azioni, il pollice, l'indice, il mignolo, la falange, cioè tutte le parti, il pelo, il capello, il ciglio, tutte le parti del corpo. Quindi quando stanno bene, sono in salute, non ci accorgiamo di averli, e quindi andiamo avanti tranquilli, no? Quando è che ci accorgiamo di avere un organo, un tessuto? Quando si presenta un problema. Se abbiamo una reazione cutanea, ci rendiamo conto dell'importanza della pelle. Se abbiamo un problema all'occhio, ci accorgiamo dell'importanza della vista, o quantomeno della buona funzione dell'occhio stesso, o anche dei cosiddetti cinque sensi, dell'udito, della vista, no? Quindi quante volte ci rendiamo conto, e quindi solo quando c'è qualche problema. Ecco, lo stesso il rene. Il rene è un organo importante per la nostra realtà quotidiana, tanto più adesso, no? Adesso, con questi caldi, il rene deve fare delle scelte, deve trattenere acqua, no? Perché chiaramente una quota di acqua può essere perduta in eccesso con la sudorazione, anche quella cosiddetta insensibile o invisibile, no? Attraverso il vapore acqueo liberato con la respirazione, ma soprattutto a livello cutaneo. Ecco perché spesso
si dice, per quanto riguarda le persone anziane, di bere anche senza la sete. Perché? Perché l'anziano tendenzialmente il suo sistema di controllo della sete funziona un pochino più in maniera pigra e quindi non stimola, no? Quei meccanismi cosiddetti feedback che nel nostro organismo sono i sensori, è come il sensore della macchina, no? Adesso tutti quanti abbiamo le macchine, tutti quanti, insomma, le macchine nuove o degli ultimi anni, di qualche decennio, quasi tutti hanno i sensori, chi davanti, chi dietro, chi laterale, chi totali, e quando si avvicina a un oggetto o qualcosa comincia a suonare in maniera sempre più intensa man mano che l'oggetto o diciamo il qualcosa che disturba la macchina in movimento si avvicina sempre di più. Ecco, lo stesso è il quindi è un segnale, ecco. E quindi il rene deve cominciare a decidere con i propri anche a causa attraverso i suoi sensori

interferenza e qualche effetto collaterale aggiuntivo, magari peggiorandolo. E quindi ecco l'importanza di questo organo, apparentemente che tutti sappiamo che è messo ai lati del fianco, più o meno come un fagiolo, qua e là, eccetera, vabbè, ci permette di sviluppare l'urina. Vabbè, detta così, in realtà non è proprio così semplice il discorso, perché il rene ha delle funzioni veramente importanti. E prima lo prendo come punto di riferimento. La signora Monica, parlando del papà, diceva: ha il fiato, gli manca il fiato. La mancanza del fiato nei soggetti con insufficienza renale cronica può essere legata anche a un altro fattore, non solo a problemi di tipo cardiaco associati o respiratori associati in quanto tali, no? Ma a una forma di anemia. Perché? Perché il rene produce l'eritropoietina, EPO, no? Tutti quanti forse ogni tanto lo sentite dire, nominare questo acronimo, magari parlando di sport, di attività, stimolazione, eccetera. Quindi l'eritropoietina per l'80%, se non per il 90%, è prodotto dal rene, l'altro 10% è prodotto dal fegato, e cosa fa? Stimola il midollo osseo a produrre globuli rossi, il 90%, e in determinate situazioni impedisce o riduce la morte delle cellule invecchiate, cioè dei globuli rossi invecchiati che mediamente, insomma, hanno una sopravvivenza di 150 giorni, e quindi si possono, no, il riciclo in questi 150 avviene totalmente, allora riduce la mortalità e soprattutto riduce quel fenomeno autolimitante che si chiama apoptosi nel nostro organismo, che è una morte controllata della cellula per vari motivi, perché non sta bene, perché non è ben formata, perché ha delle alterazioni strutturali di membrana, per quello che può essere. Ed ecco che, allora, nei casi in cui ci sono delle problematiche severe, in cui il messaggio principale è l'ipossia, cioè la mancanza dell'ossigeno, perché? Perché c'è poca, meno emoglobina del solito che circola e l'ossigeno si lega all'emoglobina, ecco che da questi sensori, come dicevo prima della macchina, adesso lo diciamo per il rene, periferici, arriva un messaggio. Questo messaggio va al rene e viene chiesto di mettere in circolo più eritropoietina per stimolare la produzione e favorire la maturazione di quei globuli rossi che hanno un tempo, cioè non tutti, no, il globulo rosso non nasce maturo come tutte le nostre cellule, ha un tempo, quindi nasce, si sviluppa, cresce, raggiunge la sua funzione ideale e quindi viene messa in circolazione da parte del midollo. E quindi svolge la propria funzione, perché il suo nucleo, dove è presente l'emoglobina, elemento indispensabile per il trasporto dell'ossigeno, deve avere delle caratteristiche per funzionare al 100%. Ma quando c'è bisogno, anche un globulo rosso non proprio maturo può essere utile allo scopo. E quindi capite già. E questo non c'entra niente con l'urina, no? No. E poi il controllo del cosiddetto equilibrio idroelettrolitico, il pH del nostro organismo. Noi abbiamo bisogno che il nostro organismo abbia un pH medio di 7, quindi non deve essere acido, non deve essere eccessivamente basico, deve essere 7%. Quindi pari a 7, e questo avviene attraverso un gioco eseguito all'interno dell'unità fondamentale del rene. Ogni rene ha circa un milione di nefroni. Il nefrone è l'unità funzionale del rene, e all'interno del nefrone vi è il glomerulo. Avete presente la matassa di lana della nonna? Ecco, è fatto così, più o meno. Attraverso questo groviglio di tubi passano i liquidi, che è fondamentalmente il sangue,
e quindi il rene deve

0: man mano stabilire come sistemare sta vicenda. Deve fare la raccolta differenziata, no? Quindi questo mi serve, lo trattengo, questo non mi serve, lo elimino, questo va bene, lo tengo, questo è nocivo, lo elimino. E quindi il fegato, l'emuntore renale, insieme all'emuntore epatico, insieme all'intestino, sono i tre grandi, le tre grandi strutture che puliscono il nostro organismo, perché continuamente produciamo scorie, un po' come nella nostra fattispecie quotidiana produciamo i rifiuti. Adesso facciamo la raccolta differenziata e quindi carta, plastica, ferro, eccetera. Lo stesso fa il rene, né più né meno. Allora, quindi deve stabilire quello che può riutilizzare, quello che può riciclare, trattenerlo. E quindi fa un gioco. Il gioco è tra i sali e i liquidi. E a seconda dei sali che deve eliminare, bisogna stabilire se ci vuole tanto liquido o poco liquido, e questo liquido a sua volta bisogna capire se in base all'ebolemia è insufficiente, se lo posso eliminare o è meglio che me lo trattengo, perché magari la quantità di liquido circolante nel mio organismo, quindi di sangue, la componente liquida, può essere ridotta. Allora è meglio che la trattengo e quindi concentro di più l'urina. Ecco perché certe volte quando noi andiamo in bagno, tutti quanti, alcune volte abbiamo quella urina un po' scura, no? È un lavoro di concentrazione proprio da parte del rene. Quindi tutte le persone che hanno un problema importante di tipo renale devono chiaramente essere seguiti, devono essere controllati periodicamente. Ci sono degli stati che si possono tranquillamente gestire, altri che invece hanno bisogno di essere gestiti in maniera più importante. E quindi capite voi a questo punto che quali sono i compiti principali, no? Della funzione del rene, cosiddetto rene in buona salute. Beh, abbiamo detto per prima cosa deve rimuovere i prodotti di scarto. Abbiamo detto anche dell'EPO, dell'eritropoietina, che in alcuni soggetti viene somministrata quando in presenza di anemia importante e in presenza di insufficienza renale, specialmente nei dializzati, talora viene somministrata e quindi prodotta sinteticamente. E bilancia i livelli dell'acqua, del sale, dei minerali, quindi il sodio, il potassio, no? Avete mai sentito parlare chiaramente di queste cose? Lo sapete benissimo, la mia è una battuta, ovviamente, so che conoscete tutte queste cose a menadito, però è il rapporto che è importante tra queste cose, tra il potassio, il sodio, il magnesio. Non è tanto averlo o non averlo, il problema è come si muove all'interno delle nostre cellule. Pensate alla cellula cardiaca, ha bisogno un buon equilibrio del rapporto del potassio, del calcio, perché sono due elementi presenti e che sono fondamentali per la funzione dell'attività, diremmo singolarmente, della cellula cardiaca. Ma poiché la cellula cardiaca è una cellula muscolare particolare, si chiama sincizio, cioè dire sono delle cellule collegate tra di loro che hanno una funzione quasi univoca, ecco, consentono la contrazione cardiaca. Oppure una depressione di potassio, un eccesso di potassio può avere problemi a livello muscolare. Pensate ai crampi muscolari, se c'è un deficit per eccessiva perdita di liquidi, anche con la sudorazione, con le quali si perdono anche sali di potassio, di calcio, di magnesio, eccetera. Qui deve intervenire il rene. Avete l'esempio di questi giorni anche di grandi atleti che in un momento particolare della loro realtà, per un malessere particolare, per un problema particolare, non riescono a gestire il fenomeno della depressione dei liquidi, dei sali, tutto quanto, e non solo, se l'attività fisica, per quanto giovani, viene svolto in un orario particolarmente pericoloso, che è quello del mezzogiorno, l'una, oggi, come sta succedendo in questi giorni, per dire, in alcuni tornei sportivi in giro per il paese, per il mondo. E quindi è fondamentale. Ora, ancora una persona giovane in salute può in qualche modo resistere, ma una persona che ha delle problematiche renali certamente no. e quindi deve essere suggerito bene quello che deve fare. Tutto quello che facciamo noi è spesso la conseguenza di quello che noi stessi realizziamo nel corso della nostra realtà quotidiana, della nostra vita, quindi dobbiamo essere consapevoli di quello che facciamo. È come, non so, se c'è un soggetto che ha problemi generali a livello cardiocircolatorio, è chiaro che non si metterà a fare una corsetta dopo aver mangiato. Perché? Perché sa che la quantità di sangue dirottata all'intestino per la digestione è talmente elevata che ne avrà meno a livello cerebrale e rischia, e a livello cardiaco puro, e rischia delle conseguenze gravi. Quindi queste cose poi si impara a capirle. Certo, sono situazioni che vanno distinte, differenziate, caso per caso, persona per persona. Ogni persona ha una sua caratteristica. Ci sono delle persone che riescono a gestire la sensazione di sete, a sopportare anche, però entro certi limiti, perché poi arrivano i primi segnali. I primi segnali sono talora quello di una vista annebbiata, una persona che comincia a avere queste difficoltà, una stanchezza diversa dal solito, e allora è meglio fermarsi. Ed ecco, per consiglio delle persone anziane, quello: state a casa nelle ore calde, ma non solo, ma anche persone che, insomma, cercare motivo per cui nei cantieri, specialmente in edilizia, ma anche in agricoltura, in estate, sì, ci sono delle regole ben precise, c'è una checklist da rispettare. Una checklist che fa capire che è meglio cominciare, visto che la giornata diurna, diciamo, con la luce inizia prima, di cominciare nelle prime ore della mattina, appena c'è luce, per poter finire nel primissimo pomeriggio, per evitare di dover lavorare con un sole cocente, specialmente se si lavora all'esterno, e quindi poi magari andare a riprendere più tardi, come si fa in alcune realtà di campagna, che poi si va all'imbrunire proprio perché la temperatura è un pochino più gradevole, o quantomeno è meno calda, e quindi meno pericoloso svolgere la propria attività in quel giorno con quelle caratteristiche particolari. E quindi bisogna capire e rendersi conto. Per cui, quando noi pensiamo al rene, dobbiamo pensare anche a tutta un'altra serie di cose, alla pressione sanguigna. E la pressione sanguigna è controllata dal rene, e come se è controllata dal rene? E quindi ci sono delle funzioni renali, specialmente a livello dell'arteria renale, con la renina, l'angiotensina, eccetera, che sono fattori di controllo della pressione arteriosa, che hanno una funzione grandissima. Quindi un rene sofferente o un'aterosclerosi complessa a carico dell'arteria renale per qualche motivo potrebbe generare dei problemi non indifferenti. Ed ecco perché il rene non è solo quello che ci permette di fare la pipì, di urinare, no? Ci sono tante altre funzioni. E poi l'equilibrio delle ossa, del calcio nelle ossa. Proprio un'insufficienza renale, un soggetto dializzato va incontro a una deplezione e una riduzione di spessore della corticale. La corticale è la parte resistente dell'osso, che ha uno spessore, in maniera fisiologica tende a diminuire regolarmente durante la vita. E ecco perché è importante fare una densitometria ossea nelle persone che magari devono iniziare un trattamento terapeutico, che hanno un certo tipo di patologia, per avere modo di al giorno zero sapere quanta corticale ossea ho oggi e quanto ne avrò fra 10 anni, e quindi eventualmente comportarmi di conseguenza se ho un problema da gestire. E quindi il rene non è solo quell'organo che ci permette di fare le urine, ha tante altre funzioni. E quindi la gestione col midollo osseo è una cosa veramente estremamente importante, fondamentale per la nostra vita. Non è un organo, tra virgolette, indispensabile per la vita, perché c'è la dialisi, ma è un organo fondamentale, e nel momento in cui l'organo non funziona bisogna ricorrere a tutta una serie di aggiunte per consentire al corpo e all'organismo di ottenere il risultato necessario, come quando questo organo funzionava regolarmente entro i limiti dell'accettabile. Ecco perché è importante che le persone con problemi renali di uno stadio medio-grave siano seguite in maniera costante per capire i cambiamenti che possono avvenire ed eventualmente poter intervenire per sostenerli e per aiutarli, come dice Monica da Rosà. E questo è l'elemento fondamentale. Quindi parlare di rene non significa parlare dell'urina. Certo, parliamo dell'apparato urinario costituito dai reni, dagli ureteri, dalla vescica, dall'uretra, no? Tutte le varie parti costitutive dell'apparato renale, dove ognuno ha la sua funzione, ma chiaramente la funzione dominante è da chi poi, una volta stabilito che cosa deve tenere, che cosa deve eliminare, giunto nel bacinetto renale, sappiamo che... E poi, vabbè, i calcoli sono un'altra cosa. I calcoli sono un'alterata funzione di concentrazione e in alcuni soggetti possono favorire il deposito di questa renella di sabbia, che però in determinati soggetti si può concentrare, raggiungere anche diametri importanti, alcune volte vengono eliminati facilmente. Ci sono dei soggetti che tendono a formare più sabbia, più renella tecnicamente, no? E quindi se una persona di una certa età fa dei controlli renali si può trovare un sedimento particolarmente solido, e questo può essere la causa anche, specialmente in soggetti con dismetabolismi importanti di lunga durata. Pensate ai diabetici di lunga durata, pensate ai soggetti con problemi dismetabolici a carico quindi del processo lipidico, glicidico, proteidico, tutti insieme, quindi il meccanismo può favorire il deposito di questa sostanza e quindi costituire dei calcoli che poi vengono talora eliminati con molta difficoltà, e molti soggetti, alcuni soggetti specie giovani, ma non solo, vanno incontro alle coliche renali dolorosissime fino a quando non si elimina il calcolo, o nei casi peggiori quando questo è di grandi dimensioni e deve essere distrutto, ridotto col sistema della lipotrissia e quindi delle onde d'urto, in modo da favorire l'eliminazione. Quindi ecco, ci sono, ma qui poi lasciamo stare, è un altro campo, anche se siamo sempre nello stesso sistema. Quindi ci rendiamo conto che non si tratta solo di quell'organo lì. Ecco perché è importante dare la possibilità, quando si può, a un soggetto che magari è già in dialisi, di poter avere un organo. E c'è la possibilità. Quando io me ne vado, se me ne vado, il mio organo può essere utilizzato, utilizziamolo. Cosa me ne faccio? Non serve serve solo a che cosa? Alla distruzione biologica dei tessuti, quindi se lo possiamo utilizzare, utilizziamolo. Questo è il caso di un soggetto che se ne va. Poi ci sono i donatori, c'è il donatore vivente, consanguineo. Oggi ci sono tante tecniche che poi andremo a toccare. Comunque, prima del rene, ripeto, ci collegheremo invece con il dottor Ponsin, visto che ormai è arrivata la pubblicità, e con il dottor Ponsin, al quale faremo i complimenti perché è stato insignito dell'onorificenza di Cavaliere della Repubblica dal presidente Mattarella, ma con lui in realtà tutta la fondazione. Quindi Banca degli Occhi di Mestre, una realtà nata nel 1987 che ha iniziato la sua attività a operare nel 1989, quindi sono 40 anni quasi. È stata voluta, è stata un'idea del professor Giovanni Rama, quindi un chirurgo oftalmologo, e è finanziata da un imprenditore, Pier Giorgio Coin, e che nasce come una realtà della regione Veneto, e dopo invece è diventata una realtà nazionale veramente importantissima, perché lo studio, la ricerca, e poi il dottor Ponsin ci dirà quali sono le prospettive future per la maculopatia. Anche qui si sta studiando moltissimo per arrivare a risolvere, a trattare in maniera importante, anche a capire da dove e come si sviluppa, perché ancora non abbiamo le idee chiare, come dicono gli specialisti. Quindi è fondamentale questo aspetto, per cui adesso c'è la pubblicità e poi sentiremo il dottor Ponsin in merito a quello che vi dicevo.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Radio Gamma 5
3: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
4: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
5: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
6: Poi si sale nel bosco, dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
7: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
8: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
4: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
9: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
10: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia.
11: Si pranza al sacco.
2: Chi può porti in dolci da condividere? Gatti.
6: Aspettiamo tanti dolci.
4: Dai spose e dai sposi.
12: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
2: Per info e prenotazioni
10: 3
12: 2 9
10: 0 0
12: 3
10: 8
12: 9
10: 8
13: 8.
2: Ciao Mara.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
13: 5 per 1000!
14: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
12: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
5: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 88.
3: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
13: 5 per 1000.
3: A Ioanni in matematica come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
15: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
1: Hai
16: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
17: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.

0: E rieccoci in diretta. Siamo in collegamento con il nostro ospite, il dottor Diego Ponsin, direttore Banca, Fondazione Banca degli Occhi di Mestre, una realtà che ormai da 40 anni raccoglie e distribuisce sensi, vista, quindi occhi, cornea, eccetera, e studia profondamente quello che succede nei nostri occhi e che cosa si potrà fare in futuro. Intanto complimenti, dottor, buongiorno e complimenti per la onorificenza ricevuta da parte del Presidente della Repubblica Giorgio Mattarella, quindi onorificenza cavaliere, quindi che riguarda cavaliere della Repubblica, cavaliere al merito della Repubblica Italiana, che va al dottor Ponsin per il suo impegno in questi lunghi anni nella fondazione e a tutta la squadra sicuramente. Quindi complimenti ancora. Cosa significa per lei questa onorificenza?
1: Ma guardi, è stata una sorpresa assolutamente positiva. Credo sia importante perché noi siamo nati come ente regionale, e però ormai da molti anni lavoriamo su tutto il territorio nazionale e diciamo avere un riconoscimento dallo Stato centrale, quindi dal Presidente della Repubblica, nella persona poi del Presidente Mattarella, che io stimo particolarmente, è un aspetto che ha un valore anche motivazionale per noi importante. Certo. Sicuramente per me, che insomma non sono nato ieri e quindi sono a un punto avanzato della carriera professionale, ma mi sento come se avessi cominciato ieri.
0: Ma ancora c'è tempo. Allora, ascolti, dottor Ponsin, la fondazione nasce nel 1987 per volontà del professor Rama viene supportata, è importante dire questo, anche da un imprenditore a sua volta cavaliere del lavoro, Coin, esatto, nel 1989. Sì. Quindi un centro che, come diceva lei, nasce con caratteristiche regionali e che invece, esatto, nel tempo si afferma come realtà mondiale, europea. È una delle più grandi fondazioni per la raccolta delle cornee a livello mondiale. E quindi lei, insieme all'ideatore, chiaramente il professor Rama, siete stati l'anima. Ma quello che però volevo chiedere oggi, cosa è cambiato nel tempo per quanto riguarda le modalità in cui la fondazione, la Banca degli Occhi, diciamo, analizza quello che avviene nel panorama oculistico oggi a livello mondiale?
1: Guardi, è cambiato molto, e tento di riassumere in pochi punti.
0: Sì, certo.
1: Da una parte, diciamo, le prospettive per i pazienti sono assolutamente migliori, perché quando ho cominciato a fare io questo lavoro, le persone venivano inserite in una lista e non c'erano di fatto prospettive precise di trapianto. Oggi la maggior parte dei pazienti che ha una grave malattia della cornea ha una prospettiva di trapianto in tempi brevi, in date certe, e questo grazie al valore della donazione, alla generosità dei cittadini e anche al nostro lavoro costante di promozione e di testimonianza.
0: Certo.
1: Dal punto di vista della chirurgia, in questi ultimi 20 anni è cambiato tutto, perché ormai il trapianto di cornea è diventato un intervento, diciamo, super selettivo, quindi di minimo impatto nei confronti del paziente, perché ormai si cerca di sostituire solo le piccole porzioni, i piccoli strati di cornea malati e non più il tessuto intero. Quindi questo ha provocato un'evoluzione incredibile. Per dirle, oggi il trapianto di cornea si fa in anestesia locale,
0: certo, ambulatoriale,
1: senza ricovero. Dal nostro punto di vista interno è molto cambiato, perché abbiamo ormai una struttura permanente che fa ricerca, quindi abbiamo un'attività costante di innovazione, e come conseguenza di questo stiamo seguendo un po' quelle che sembrano le prospettive della terapia cellulare, quindi non utilizzare più tessuti ma provare a utilizzare cellule. Il vantaggio sarebbe quello di essere meno dipendenti dalle donazioni, quindi avere la possibilità di rigenerare tessuti in laboratorio, e trovando le cellule giuste diminuire in quelle situazioni dove il rigetto rappresenta un problema, diminuire le possibilità di rigetto usando tessuti provenienti dal malato stesso e rigenerati in laboratorio. Queste sono prospettive abbastanza vicine. Noi infatti, che ormai non ci occupiamo più solo di cornea e di trapianto, ma ci occupiamo di visione, diciamo così, stiamo partendo appunto con uno studio, per esempio, sulla maculopatia, certo, che è uno studio proprio di terapia cellulare, dove tenteremo di usare cellule come farmaco per arrestare questo.
0: Ascolti,
1: problema.
0: Una domanda, magari non è quello, forse non vorrei capire male, stiamo parlando anche di cellule staminali?
1: Nella terapia cellulare l'utilizzo della cellula staminale è fondamentale, perché la cellula staminale ha da una parte ha una capacità replicativa infinita, e dall'altra possiamo insegnarle a fare il lavoro che ci interessa fare. Quindi la cellula staminale può diventare cellula della retina, oppure cellula della cornea, oppure quello che ci serve per curare una certa condizione, ecco.
0: Certo. Ascolti, lei prima ha accennato appunto con la terapia cellulare la maculopatia. Cos'è che impedisce oggi di capire come nasce la maculopatia, secca o umida che sia, cioè la maculopatia perché viene fuori?
1: Ah, guardi, la risposta secca è purtroppo molto semplice: ancora non sappiamo la causa. No. Sappiamo una serie di fattori di rischio che sono associati alla maculopatia. Uno ineliminabile, mi scusi,
0: la
1: familiarità, per esempio. Ci sono abitudini che sono associate alla maculopatia, uno è il tabacco, insomma il fumo, però la causa prima non ci è ancora nota, e quindi finché non sappiamo, certo, la causa o le cause, perché poi non tutte le maculopatie si presentano nella stessa età e non tutte progrediscono alla stessa velocità, quindi potrebbe essere un gruppo di condizioni più che una singola, ma finché non si conoscono le cause dobbiamo aggredire, diciamo, le modalità con cui la malattia si esprime. Certo. In questo momento siamo in questa situazione.
0: Certo. Ascolti, dottore, penso che sia una domanda che le fanno molti. Lei, diciamo così, dal punto di vista professionale non nasce come oculista, ma quando si rende conto che la strada era quella, cioè come mai c'è stata questa opportunità?
1: C'è stata questa opportunità perché sono stato fortunato e ho avuto, diciamo, l'opportunità appunto di lavorare con i migliori oculisti italiani. Io pensavo che avrei fatto il medico ricercatore, diciamo. Ci sono molti che con la laurea in medicina poi si dedicano all'attività di ricerca. Il mio era un laboratorio particolare, perché noi lavoravamo con i tessuti per i trapianti, lavorando con chi fa i trapianti, specialmente in quegli anni si lavorava con i chirurghi più importanti, con i pionieri, e insomma è diventato naturale, parlavo la loro lingua e volevo capire meglio il mondo in cui mi ero trovato a vivere, quindi è stata una conseguenza.
0: Certo. Ascolti, dottor Ponzini, lei nasce in un paese di provincia e come tutti i ragazzi giovani dei paesi di provincia, per fortuna un tempo cercavano di occupare il proprio spazio con delle passioni. Oggi purtroppo per molti giovani è un po' diverso, e lei ha delle passioni. Le passioni fondamentali sono la musica e la scrittura, quindi scrive libri e suona, se non sbaglio, il basso o la chitarra elettrica.
1: Il basso, sono il basso,
0: sono il basso.
1: E quindi
0: con un gruppo, quindi gruppi di amici, eccetera. Per un professionista che occupa il suo spazio nella ricerca, poter avere queste valvole di sfogo è ancora importante anche oggi, alla sua età, come dice lei, che si sente avanti?
1: Secondo me è fondamentale, per due ragioni. Non sono semplici valvole di sfogo, sono dei modi per arricchire parti di noi che non possono essere, diciamo così, limitate alla tecnica e al lavoro meramente professionale.
0: Certo.
1: Le faccio un esempio: insomma, chi fa il medico, l'oculista è un medico, quindi si occupa poi alla fine di persone. Esiste una componente umana che vive non solo della tecnica, ma deve essere alimentata anche, io credo, con attività creative, e motivanti. Ecco, questo
0: Certo.
1: è
0: Certo,
1: il
0: certo.
1: significato per noi.
0: Ascolti, avviamoci verso un po' anche il suo ultimo libro, il cosiddetto Il gesto dell'ombrello. Sono dei racconti che lei ha destinato a qualcosa e come mai ha scritto questo libro, questi racconti, e perché l'ha destinata a questa figura così particolare che un po' ci spaventa, un po' ci incuriosisce e un po', insomma, fa parte di tutti noi, volendo dirla così.
1: Beh, diciamo che professionalmente sono stato esposto a questo tema, il tema della morte, per tutta la mia carriera professionale, perché insomma le donazioni si realizzano in un
0: Certo.
1: contesto in cui una persona viene a mancare e questo potrebbe essere già un motivo sufficiente. Poi insomma si arriva a un punto in cui per età e per età, fondamentalmente per anagrafe, si ha a che fare con questo aspetto, che può riguardare parenti, conoscenti, amici, e quindi qualche riflessione, viene. Io ho voluto fare delle riflessioni un po' irriverenti, perché credo che bisogna ammettere che questo è il tema fondamentale che
0: Certo.
1: ci riguarda tutti, ma non dobbiamo, insomma,
0: Sì.
1: pensare solo a questo
0: Ma...
1: e farci, ecco, rovinare l'esistenza da questo tema.
0: Certo.
1: Bisogna parlarne, ma
0: Fa
1: magari
0: parte
1: anche
0: della
1: riderci
0: vita, ma
1: sopra.
0: insomma, lasciamola lì dove è, insomma, quando arriva siamo pronti, via, anche se non siamo mai pronti. Ascolti, mi ha incuriosito, nella prefazione del libro lei si è avvalso di un noto, diciamo, psicoterapeuta, psicologo, filosofo, chiamiamolo come,
1: Filosofo
0: che
1: Umberto Curi, sì.
0: filosofo Umberto Curi, che sta, diciamo, tra l'altro molto apprezzato negli ultimi tempi perché affronta il problema dei giovani, le difficoltà, e quindi come mai ha ritenuto utile farsi accompagnare, diciamo, da un personaggio di questo tipo, che certe volte risulta anche un po', no, un pochino duro, diretto, insomma.
1: Umberto ha delle idee molto, come dire, precise su temi, sociali e umani importantissimi e le sa esprimere in modo, estremamente chiaro. Fra lui e me è nata una sorta di amicizia sodalizio che a me stimola molto perché, io scrivo prevalentemente con lo scopo così di intrattenere, insomma, di alleggerire. Mi piace l'idea di scrivere cose leggere. E lui invece scava nei significati e mi presenta un'immagine di quello che scrivo che mi sorprende sempre, ecco, perché
0: Certo.
1: trova, il significato che magari sta alla radice di certi ragionamenti, di certi pensieri. E quindi le confesso che mi diverto un sacco.
0: Certo, ascolti, vedo di chiudere con una domanda che viene, e gliela leggo così com'è la domanda da parte di un
1: Prego.
0: ascoltatore. Quindi mi chiede se il barrage agli occhi sono ancora pratica usuale per le cause di distacco di retina e se quali sono prodotti anche naturali oftalmici per ingestione o altro per aiutare, quindi evidentemente a evitare questo problema.
1: Del distacco di retina.
0: Sì.
1: Allora, intanto il distacco di retina va prima di tutto prevenuto, quindi se si appartiene a condizioni in cui c'è questo rischio, faccio solo un esempio perché poi se no il discorso sarebbe molto lungo, la miopia elevata è una condizione a rischio. Come si previene? Si previene con visite periodiche, non bisogna mai, diciamo così, distaccarsi da un programma di visite periodiche. Il laser è un metodo che serve se la retina sviluppa delle piccole lesioni che possono precedere il distacco di retina, con il laser le si tratta con successo, quindi il
0: Certo.
1: laser ha assolutamente un ruolo fondamentale nella prevenzione. Il distacco di retina è meglio prevenirlo che curarlo,
0: Certo,
1: però, che poi per
0: esatto.
1: curarlo
0: È
1: serve della
0: complicato.
1: chirurgia variamente complessa, qualche volta i risultati sono ottimi, però ricordiamoci che la retina è un tessuto molto delicato e soffre molto quando si stacca.
0: Certo. Bene, allora, dottor Punzi, io intanto la ringrazio, le rinnovo ancora i
1: Grazie a voi.
0: complimenti anche ai nostri ascoltatori per quanto riguarda l'onorificenza e ricordiamo che il prossimo anno sono 40 anni diciamo, della nascita della Fondazione Banca degli Occhi e le chiedo proprio di chiudere con un pensiero su questi 40 anni, non di fare 40 anni ovviamente, ma cosa può darci come in più. il prossimo futuro?
1: Ma 40 anni sono un compleanno importante per un ente, perché da una parte dimostrano che l'ente aveva trovato una ragione importante per la propria esistenza, è una missione che dura ancora. E quello che noi speriamo di realizzare in un futuro, in un orizzonte diciamo ragionevole, è di produrre alcune nuove terapie per condizioni gravi degli occhi. Una di queste è la maculopatia, ecco.
0: Certo.
1: È una promessa di impegno sicuramente, non di risultato come avviene nella scienza, perché non possiamo prevedere il futuro.
0: Bene.
1: Però garantiamo che ce la mettiamo tutta.
0: Bene, grazie dottor Punzini, complimenti ancora e alla prossima occasione. Buongiorno e buona giornata. Grazie. Ecco, sì, abbiamo sentito appunto il dottor Punzini, grande personaggio per quanto riguarda appunto la Fondazione Banca degli Occhi, perché è una realtà che veramente si è imposta a livello mondiale, grandi apprezzamenti, è una realtà regionale, ma che effettivamente ha uno sfondo ormai scopi nazionale, perché sono tantissime le regioni e i pazienti delle regioni italiane che accedono a questo servizio. Bene, adesso tra poco cambieremo argomento. Allora, no, guardi, io non sono esperto di cipolle, di rape, di rapa rossa, non lo so. Sinceramente non ho approfondito questo tema, me ne scuso, però posso dire che nel caso effettivamente di uricemia bisogna un pochino fare attenzione all'associazione, adesso io non so quanto ne prende, succo di limone, vitamina C, quindi perché da questo punto di vista bisogna fare un po' attenzione che si sottopone magari il rene a un po' di forzature. Poi che lei mangi la cipolla, l'aglio, la rapa eccetera, sinceramente non saprei, e mi dispiace di questo, ma non è la mia specialità, va bene? E quindi magari avrà modo di fare poi la stessa domanda, ecco, al dottor Muscari, che credo che lui sia più idoneo, o a chi si occupa più di terapie con vitamina C e quant'altro. Quindi mi pare che abbiate un riferimento importante, utilizzatelo. Ecco, mi fermo, uno stacchetto musicale e poi cambiamo argomento, andremo a sentire la professoressa Lucrezia Furiana per quanto riguarda il 100° trapianto di rene globale, già nei primi 5 mesi di quest'anno, insomma con una tendenza, un trend in aumento, per fortuna direi. Quindi pausa musicale.

0: E rieccoci in diretta. Siamo in collegamento con la nostra ospite, la professoressa Lucrezia Furian, responsabile del centro trapianti rene pancreas dell'Università Azienda Ospedaliera di Padova, che intanto ringrazio e saluto. Buongiorno professoressa Furian.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno dottor Vecchio, grazie dell'invito.
0: Allora, motivo della nostra conversazione questa mattina è quello che sta cambiando, diciamo così, nel tempo per quanto riguarda la donazione, quindi trapianti di rene e anche trapianti di rene pancreas, e poi vabbè, ma oggi tocchiamo particolarmente il trapianto di rene. Allora, importanti i numeri perché le persone in attesa sono sempre tante, e quindi aumentare i numeri vuol dire dare delle risposte più importanti e cercare di migliorare la situazione di chi ha bisogno di essere trattato qualora presenta una malattia renale tale da essere condotto e accompagnato al trapianto renale. Intanto, cosa cambia nella squadra oggi, nel gruppo di lavoro, quando si parla di trapianto renale, professoressa Furian?
1: La tendenza che stiamo osservando negli ultimi anni e che si conferma nei primi mesi e qui del 2026 è un incremento delle offerte, delle donazioni, soprattutto di soggetti anziani, soprattutto di soggetti che vanno incontro a decesso per arresto cardiocircolatorio, i cosiddetti donatori a cuore fermo, sì. Anche DCD. E questa è una tendenza che si vede a livello nazionale e che sicuramente nel Veneto è particolarmente marcata, perché il Veneto è una regione molto generosa, quindi sì. Noi riusciamo ad avere moltissimi donatori, devo dire grazie al lavoro del coordinamento regionale trapianti del Veneto, di tutti i coordinamenti ospedalieri, perché ricordiamo che i nostri donatori non arrivano soltanto da Padova o dai centri dove c'è un centro trapianti, ma sono donatori che sono negli ospedali del territorio, quindi abbiamo avuto molte donazioni da Rovigo, dagli ospedali della provincia, da Campo San Piero, Cittadella. Ovviamente noi riceviamo poi organi da tutta Italia quando abbiamo riceventi che sono idonei secondo i criteri di compatibilità. Questo ci porta ad avere molti donatori in sede, molti donatori anche da extra regione, ma anche molti riceventi da extra regione. Questo perché i pazienti in lista sono tanti a livello nazionale, ma sono tanti nel nostro centro, e i trapianti se ne fanno tanti di più quanti più sono i pazienti che vengono valutati idonei nel centro.
0: Certo. Ascolti, dal punto di vista della valutazione, della tecnologia, che cosa è migliorato oggi? Parliamo da tanti anni ormai di trapianto di rene, quindi sappiamo che le tecniche sono standardizzate, quindi di certo non è abbiamo l'introduzione della robotica per quanto riguarda soprattutto la l'asportazione, eccetera, però cosa la tecnologia oggi cosa ha migliorato, cosa ha cambiato nella gestione e nelle valutazioni, diciamo, pre e post trapianto?
1: La tecnologia che più ci aiuta nell'ambito del trapianto di rene da donatore deceduto è la tecnologia di perfusione degli organi. Esatto. Questa tecnologia di perfusione riguarda due ambiti, una che è più relativa alla gestione del donatore, in cui quando il donatore è in arresto cardiocircolatorio si possono usare delle tecniche che si chiamano NRP, quindi perfusione regionale normotermica, in cui gli organi durante il decesso del donatore continuano a essere perfusi da un macchinario esterno. Questo consente, anche se i tempi di ischemia, se i tempi quindi di arresto cardiocircolatorio sono lunghi, perché la normativa prevede che per l'accertamento di morte ci siano 20 minuti di arresto cardiocircolatorio, sì. Dopodiché si può iniziare tutto quello che riguarda il prelievo. Ecco, dopo l'accertamento di morte è possibile fare questa perfusione che mantiene gli organi in buone condizioni. Poi c'è una seconda fase della tecnologia di perfusione che invece riguarda soltanto l'organo, può essere a bassa temperatura, ipotermica, e si sta cominciando a parlare anche di normotermia, quindi di temperature di 37 gradi, però in questo momento utilizziamo sempre più spesso la macchina di perfusione ipotermica ossigenata, che non solo migliora le condizioni dell'organo, ma anche ci permette di fare una valutazione della qualità dell'organo.
0: Quindi diciamo che oggi c'è anche più tempo a disposizione per valutare lo stato appunto dell'organo, e che certamente migliora quella che è la performance successiva del trapianto stesso, presumo.
1: Direi proprio di sì, perché i dati che stiamo cominciando ad osservare, non soltanto a livello locale ma anche a livello nazionale, che spero presto pubblicheremo, fanno vedere che anche i donatori a cuore fermo danno dei risultati ottimi, tanto quanto i donatori tradizionali, che sono invece a cuore battente.
0: Certo, ascolti professoressa, fare tanti trapianti vuol dire essere anche sempre, il termine giusto è reperibili, no? Quindi essere sempre reperibile, quindi vuol dire che ogni momento è buono per piantar tutto e andare a fare quello che bisogna. E questo come cosa dà alla vita del trapiantologo, del chirurgo che trapianta organi? Come gestisce la propria vita? Cioè come cambia?
1: Credo che la prima cosa da dire è che si tratta di un lavoro di equipe, quindi sì. Non è un single man show, non certo. C'è una sola persona che prende tutte le decisioni, che fa tutti gli interventi, c'è un gruppo di persone molto esperte, molto specializzate. Io ho la fortuna di avere un gruppo di colleghi che sono assolutamente indipendenti nel fare questo lavoro e quindi riusciamo ad avere un po' di rotazione nella reperibilità. Questo è fondamentale. Perché tutti quanti poi hanno modo di avere anche un po' di riposo, quindi non siamo sfiniti, non siamo ridotti
0: certo, sì, esatto.
1: A non avere sonno, essere, perché poi quando si lavora in condizioni
0: no,
1: di
0: precarie,
1: di sonno non si lavora neanche bene.
0: Certo,
1: no,
0: certo.
1: Devo dire che è una questione sostanzialmente organizzativa. Questo ci consente di avere una vita assolutamente normale, chiaramente dedicata a al paziente, dedicata
0: certo.
1: Al lavoro, come tutti i lavori importanti. Non è solo il nostro un lavoro importante per le altre persone, ce ne sono molti altri, e credo che la chiave per far funzionare un sistema con questi numeri, con questa attività, sia proprio l'organizzazione.
0: Certo. Ascolti, per quanto riguarda le donazioni da viventi sono sembra in costante aumento, cioè c'è una maggior sensibilità da parte di chi può, quindi familiari in particolare, a donare un organo a un paziente, un parente, diciamo così, che ne ha bisogno. La donazione appunto da vivente, come sta migliorando e come viene gestita negli ultimi tempi?
1: La donazione da vivente credo che abbia ancora spazio di miglioramento, perché se confrontiamo i dati italiani con quelli di altri paesi del Nord Europa, con l'Inghilterra, con l'Olanda, vediamo che noi abbiamo ancora uno spazio di miglioramento. Il numero di trapianti che facciamo in base alla popolazione per il trapianto da vivente non è ancora il massimo che noi potremmo avere. Posso dire che noi misuriamo questo indicatore in parti per milioni, noi siamo circa 6 in Italia, ci sono alcuni paesi che superano il 10, il 15, quindi ci sarebbe spazio per miglioramento. Come possiamo fare questo? Se ne parla da tanto tempo.
0: Sì.
1: A Padova anche qui abbiamo un sistema organizzativo efficace, nel senso che Padova è sempre stato il centro negli ultimi 10 anni, direi, in cui è stato fatto il maggior numero di trapianti da vivente, e questo è soprattutto un lavoro organizzativo di collaborazione con i nefrologi, che io chiamo del territorio, ma in realtà si tratta di nefrologi che lavorano negli ospedali non sede di centro trapianti e che danno il cosiddetto referral, cioè fanno un lavoro di informazione nei confronti dei pazienti e poi li riferiscono al centro trapianti. Ecco, la collaborazione con i centri che circondano Padova, ma che comunque arrivano anche qui da tutta Italia, è la chiave per far funzionare questo sistema, essere sempre disponibili a valutare i pazienti, non farli attendere e fargli capire che la donazione da vivente non solo è l'opportunità migliore per il paziente, ma anche consente di non avere tempo d'attesa.
0: Certo. Spazio per la sensibilizzazione alla donazione.

0: siamo andati insieme con altri trapiantatori d'organo, con il coordinamento regionale, con i medici legali, e abbiamo informato i ragazzi. Credo che ci sia una parte di sensibilizzazione che va fatta proprio nelle scuole, quando i ragazzi sono più disponibili a capire, a farsi certe domande.
1: Bene, allora direi che possiamo concludere un attimo il nostro contatto, la nostra intervista. Intanto la ringrazio, complimenti per quello che fate, perché veramente sono numeri importanti che di anno in anno migliorano, e questo serve a dare un servizio sempre più puntuale, insomma, a chi ha bisogno del vostro operato, perché ha bisogno di essere trattato in questo modo. Quindi la ringrazio, buona giornata e complimenti ancora.
0: Grazie a lei, buona giornata a tutti.
1: Buongiorno professoressa. Allora, sì, quindi chiudiamo il nostro contatto, e per cui io ritengo sempre che sia necessario sottolineare l'aspetto di come cambia la nostra diciamo apertura, chiamiamola così, apertura mentale, dal momento in cui non si ha bisogno al momento in cui si ha bisogno di un determinato trattamento, no? È chiaro che per chi non ritiene, per la propria salute, per la salute della propria famiglia, dei propri cari, che non ci sia la necessità di essere disponibili a donare, chiaramente sì, ci sta, diciamo così, però c'è un momento. C'è un momento che talora interviene, che all'improvviso un soggetto oggi sano, domani non lo è più, e a quel punto ha bisogno di un trattamento di tipo trapiantologico. Ecco, è lì che poi nasce un po' e si vede, almeno nella maggior parte, non dico in tutti, quella forma di egoismo, no? E che dice: fino a quando a me non interessa chi me lo fa fare, non vorrei che magari ho un incidente, sono ancora vivo e mi tolgono via gli organi, però poi quando, queste sono le paure assurde, no? Però nel caso in cui invece la musica cambia e dall'oggi a domani mi si dice che io ho una cardiomiopatia dilatativa che non sapevo di avere, che io ho un problema epatico che non sapevo di avere o quant'altro, a quel punto cambia la musica, a quel punto si aspetta con ansia e quindi che arrivi il donatore, no? Che ti possa salvare la vita. E di questi giorni, per dire, una notizia di un soggetto che era in attesa di trapianto, purtroppo per le sue caratteristiche di cuore, da almeno 6 anni. Per 6 anni ha vissuto con il VAD, con il dispositivo di assistenza ventricolare interno, quindi un dispositivo che aiuta il ventricolo a pompare meglio, perché da solo non ce la faceva a svolgere le proprie funzioni. Però il fatto di aver mantenuto così a lungo, per necessità, perché non sempre arriva la compatibilità e per vari motivi può succedere, e dopo tanti anni non è stato neanche possibile rimuovere adeguatamente il VAD, perché si era talmente inglobato, o meglio, era stato talmente inglobato da tessuto di granulazione e quant'altro, che praticamente non è stato possibile seguire un trapianto, anche se in quel momento c'era il cuore disponibile, e il soggetto quindi ha salutato questo mondo. E quindi le cose cambiano dall'oggi al domani, quando siamo nella necessità, noi personalmente, un familiare, un figlio, la moglie, il marito o il papà, insomma, a quel punto diventiamo tutti ansiosi, vorremmo che domani ci fosse l'organo disponibile per poter risolvere il problema. Ecco, questa è una sorta di egoismo che ritengo sia presente in chiunque. Oggi come oggi, specialmente a livello nazionale, ma a livello mondiale, voglio dire, togliendo quei casi di morte apparente che comunque sono casi particolari, 20 minuti dalla cessazione di attività funzionale cardiaca sono un'eternità, e quindi è un tempo

necessario e che a livello nazionale si è adottato e si mantiene, a differenza di altre realtà, e questo quindi penso che sia una ulteriore garanzia. Negli ultimi anni, a differenza di quello che si pensava qualche anno fa, c'è stato un aumento nella donazione, c'è stata la possibilità e quindi si è allargata anche la platea, chiamiamolo così, di donatori anche con età superiore all'età che una volta veniva definita ideale per poter donare. Oggi si sa per dire che dal punto di vista funzionale in un soggetto sano, un cuore di un novantenne, se sano, può essere equiparato a quello di un settantenne. Quindi se hai un soggetto con una patologia cardiaca che richiede trapianto di 70 anni, tranquillamente può essere trapiantato un cuore di un novantenne. Certo, non lo metterai il cuore a un ragazzo di 30 o di 40, perché? Perché dal punto di vista biologico bisogna fare queste distinzioni. Ci sono tutta una serie di meccanismi che vengono presi in grande considerazione, che vengono valutati, pertanto, insomma, io ripeto per la mia esperienza personale e professionale di stare tranquilli e di fidarsi di quello che può succedere a me qualora dovessi salutare questo mondo. Di certo non mi verranno rimossi gli organi da vivo, come si suol dire. Quindi io, per quanto mi riguarda, sono favorevole che i miei organi vengano prelevati qualora dovesse succedere qualcosa per poter fare dei trapianti. Non ho nessuna esitazione ad ammetterlo. Bene, facciamo uno stacchetto musicale e poi ci avviamo verso la conclusione, rispondendo anche a un paio di messaggi che possono essere così interessanti.

E rieccoci in diretta, ci avviamo verso la conclusione. Allora, la domanda di Dani è questa, chiedo al suo ospite, dato che bisogna fare attenzione con la vitamina C, diciamo, o se si può, quali sono le quantità, cosa si può fare, assumere un paziente con insufficienza renale. No, non è che bisogna fare attenzione. Allora, intanto partiamo da un principio, perché altrimenti non lo capiamo. Il soggetto con insufficienza renale, la maggior parte degli studi, diciamo, hanno evidenziato una diminuzione della vitamina C, come hanno evidenziato una diminuzione della vitamina D e come hanno evidenziato una diminuzione della vitamina K. E poiché la vitamina D lavora meglio con la vitamina K, bisogna associare vitamina D con la vitamina K, altrimenti l'effetto è ridotto. La vitamina C deve essere, nella maggior parte dei pazienti con insufficienza renale, somministrata. Non ci sono delle controindicazioni, anzi, perché la maggior parte di loro presentano una riduzione della quantità di vitamina C, quindi si verifica quello che viene definita depressione vitaminica in generale. E quindi è necessario, caso per caso, puoi valutare, però nell'ordine dei 500 mg penso al giorno. Adesso non ho un'esperienza tale nel trattamento con vitamina, ma a livello della quantità ematica, diciamo, del bagaglio vitaminico, un'assunzione giornaliera di 500 mg ci può tranquillamente, diciamo così, ritenere utile, perché la vitamina C nei soggetti con insufficienza renale cronica di lunga data è ridotta. La maggior parte degli studi lo hanno evidenziato, quindi non c'è una controindicazione. Cioè, io parlo quando noi andiamo un problema di alterata funzionale, bisogna capire che cosa il rene sta facendo, dove ha problemi di essere gestito, come va affrontato, analizzato e poi prese le dovute cautele. Quindi, però, non è che si parte da un principio che in caso c'è una azotemia elevata non si può prendere la vitamina C, o se c'è un'uricemia elevata bisogna vedere un po' i valori acido base, vedere un po' se alcune situazioni possono essere favorenti, soggetti che sviluppano facilmente calcoli anche per l'idratazione e disidratazione dei tessuti. Quindi si può, poi si prende e si valuta in come si dice, in larga fascia, ma non c'è la necessità di fare particolare attenzione. Cioè, se non ci sono controindicazioni specifiche, si fa assumere la vitamina C nei soggetti che presentano questo tipo di difficoltà. Poi, parlando in apertura delle funzioni renali, no? Mi è stato sottolineato il problema dell'ipertensione. Sì, ci sono, al di là dei casi specifici in cui c'è la cosiddetta ipertensione renale, non tutte le ipertensioni sono renali per fortuna, però il rene interviene in maniera molto attiva nel controllo e nella gestione della pressione arteriosa, per cui tutte le persone con ipertensione arteriosa, specialmente se sono di tipo di difficile gestione, ci sono i cosiddetti ipertesi che rispondono, mal rispondono alle terapie specifiche. Bisogna sempre verificare che non ci siano dei problemi a carico a livello proprio del sistema renale, proprio perché lì abbiamo degli ormoni che hanno un'azione talmente importante nella gestione della pressione arteriosa che devono essere necessariamente presi in considerazione. Non sono la maggior parte, però talora c'è un'associazione, anche perché nella persona anziana l'ipertensione si associa prevalentemente a quella che è la mancanza o la riduzione dell'elasticità dei piccoli vasi arteriosi, quindi che rispondono meno alla dilatazione, quindi riducono, come si può dire, non c'è un controllo ideale della pressione arteriosa. Sono tanti i fattori che lo possono determinare, però lo studio della funzione renale non può essere dimenticato quando si ha di fronte un soggetto iperteso. Inevitabilmente deve essere fatto, quindi dalla semplice valutazione
dei parametri funzionali, a una, uno studio per immagine della zona addominale, per l'arteria renale, che non ci siano delle cose che possono favorire questo problema, per lo studio dell'angiotensina stessa, che è un ormone potentissimo, e quindi che per la pressione arteriosa, e quindi tutto va preso in opportuna e giusta considerazione. Quindi non si può guardare, come dire, in maniera unidirezionale, ma va analizzato tutto il meccanismo che a livello ipertensivo può essere utile conoscere, per poi meglio gestire. Si fa fatica talora a trovare un range terapeutico idoneo in alcune persone, ci sono questi casi dove si fa fatica a trovare il farmaco giusto, la dose giusta, e allora bisogna capire come muoversi nella qualità, nella tipologia, pensando sempre che il mantenere una pressione in condizioni ideali, non necessariamente 120-80 nelle persone anziane, ma certamente più vicina alla normalità, aiuta tutto l'organismo a stare meglio, perché soprattutto l'apparato cardiaco, perché è quello che poi paga il prezzo più salato nel momento in cui abbiamo un'ipertensione in generale, che si ripercuote a ritroso inevitabilmente al carico della funzione ventricolare, quindi si va incontro ad altro. Per cui è necessario valutare tutto quello che riguarda, per cui tutte le indagini, dall'eco, dall'eco Doppler, dai vasi sovraortici, esame cardiologico, dalla semplice elettrocardiogramma all'ecocardio, cioè vedere un po', cioè va preso, e così un eco addominale, una funzione urinaria in generale, lo studio per immagini dei reni stessi, quindi è indispensabile per poi pianificare un'adeguata terapia in quei soggetti. Bene, direi che siamo ormai in addirittura d'arrivo, in conclusione. Massimo Conte è arrivato. Tra qualche minuto avremo la pubblicità e io vi saluto, vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e un buon fine settimana, e vi lascio con un brano musicale, appunto, ecco qua, che tira su il morale.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
2: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
1: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
2: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
1: E come possiamo favorire la loro salute, sia fisica sia emotiva, in rapporto anche alla nostra?
2: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
1: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
2: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
3: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
4: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 800 43 99 95.

0: Eccoci, ci siamo come di consueto, qua mi sembra che sia troppo alto il volume, come di consueto due parole per preannunciarvi che anche oggi ci sono in questo sabato 30 maggio 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il mio architetto e come di consueto vi tengo compagnia qui nei microfoni, dai microfoni di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Tante cose da raccontarvi anche oggi. Come ben sapete, siamo qui appunto sabato mattina fino alle 13. Vi preannuncio già che avremo l'appuntamento con la responsabile OIPA, Marina Barzon, questi per gli interventi della radio che oramai da un po' di tempo abbiamo piacere appunto di sentire circa una volta al mese, e oggi parleremo di bambini, gli animali e ciò che imparano dagli adulti. Quindi bella occasione anche oggi per sentire questo punto di vista. L'appuntamento è verso le 11, prima vi le mie solite cose, come di consueto appunto sentirete quello che ho da raccontare. Io. E mi sembra che siamo a posto. Sigla iniziale, un pochettino di musica, mi preparo tutte quante le mie cosettine e poi ci siamo. Pronti? Partenza, via.
1: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno. Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana. Certo, c'ho il mitra alla nuca, lo faccio perché faccio il discorso, dico, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
2: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
1: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo. E lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: se sono 22 secoli che tutti dicono che il sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata, e come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione, la macchina, no, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a 1/4 di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

C'è qualcosa che sta accadendo dentro il tuo corpo, proprio in questo istante. Un'intelligenza che non ti è mai stato insegnato ad ascoltare. Una capacità di guarigione che è bloccata, proprio mentre mi stai ascoltando. E la ragione per cui è bloccata ti lascerà senza parole. Eckhart Tolle lo ha scoperto quando il suo corpo era distrutto, dopo anni di depressione profonda, ansia paralizzante e malattie fisiche che i medici non riuscivano a spiegare. Ha realizzato qualcosa, qualcosa che ha cambiato tutto. Non era il corpo a essere malato, era la mente che impediva al corpo di guarire. E ecco cosa nessuno ti dice. Il tuo corpo possiede un'intelligenza di guarigione che opera costantemente. Le cellule si rigenerano, le ferite si cicatrizzano, i virus vengono eliminati. Tutto questo avviene senza che tu faccia nulla. Ma c'è un interruttore che spegne questa capacità. E probabilmente questo interruttore è spento proprio ora. Prima di rivelarti cos'è questo interruttore, ho bisogno che tu comprenda qualcosa di fondamentale riguardo alla relazione tra mente e corpo. Perché ciò che Tolle ha scoperto contraddice praticamente tutto ciò che la medicina occidentale insegna. Ti mostrerò esattamente come riattivare la capacità naturale di guarigione del tuo corpo. Ma prima, devi capire perché è disattivata. Il corpo umano è una macchina di guarigione straordinaria. Ad ogni secondo, milioni di cellule vengono riparate o sostituite. Il tuo sistema immunitario è costantemente in pattuglia, identificando minacce, neutralizzando invasori. Questo avviene automaticamente. Non devi pensare affinché funzioni. In realtà, pensare è esattamente il problema. Tolle spiega che quando sei completamente presente, quando la mente è silenziosa e tu semplicemente esisti in questo momento, qualcosa di straordinario accade nel corpo. L'energia che normalmente alimenta pensieri ansiosi, preoccupazioni sul futuro, risentimenti del passato, tutta questa energia diventa disponibile per il corpo e il corpo sa esattamente cosa farne. Ma quando la mente è costantemente attiva, costantemente producendo pensieri, costantemente generando emozioni negative, questa energia viene deviata. Il corpo finisce in secondo piano. La guarigione viene messa in attesa. Peggio ancora, la mente non solo ruba energia al corpo, ma attivamente lo danneggia. Ogni pensiero di preoccupazione libera ormoni dello stress. Ogni emozione negativa crea tensione muscolare. Ogni paura immaginaria attiva la risposta di lotta o fuga. Il corpo entra in modalità di emergenza ripetutamente, anche quando non esiste una minaccia reale. Immagina un esercito che è sempre in allerta massima. Non riposa mai, non si riprende mai, non ripara mai le sue attrezzature. Eventualmente, questo esercito entra in collasso. Questo è ciò che sta accadendo al tuo corpo. Ora, la mente sta mantenendo il tuo sistema nervoso in uno stato di emergenza cronica. E in questo stato, la guarigione semplicemente non avviene. Tolle racconta che quando finalmente sperimentò la quiete mentale profonda per la prima volta, il suo corpo rispose in modi che non si aspettava. Dolori cronici iniziarono a scomparire. Problemi digestivi si risolsero. Perfino il suo aspetto fisico cambiò. Non perché fece esercizi, non perché prese farmaci, non perché cambiò la sua dieta. Semplicemente perché smise di interferire. Il corpo sapeva cosa fare. Lo ha sempre saputo. Stava solo aspettando che la mente si togliesse di mezzo. Calma, perché quello che sto per rivelarti cambia completamente come intendi la guarigione. Esiste un fenomeno che Tolle chiama il corpo del dolore. È un'entità energetica che vive dentro di te, alimentata da tutto il sofferenza emotiva accumulato nel corso della tua vita.
Il corpo del dolore non è solo una metafora. Ha effetti fisici reali quando il corpo del dolore è attivo, quando stai rivivendo traumi antichi, quando sei bloccato in schemi emozionali negativi. Il tuo corpo fisico soffre. Le infiammazioni aumentano. Il sistema immunitario viene soppresso. I processi di riparazione vengono interrotti. E ecco la parte perturbante. Il corpo del dolore vuole rimanere attivo. Si nutre di negatività. Quindi manipola la tua mente per generare più pensieri negativi, più emozioni dolorose, più situazioni di conflitto. È un ciclo vizioso che ti mantiene malato, non malato di una malattia specifica necessariamente, malato in una forma più profonda, un esaurimento costante, una sensazione che qualcosa non va, un'incapacità di sentirsi veramente bene. Conosci questa sensazione, quella fatica che non scompare? Non importa quanto tu dorma, quei dolori che appaiono senza spiegazione, quell'ansia costante che sembra venire dal nulla. Questo è il corpo del dolore, che interferisce nella capacità naturale di guarigione del tuo corpo. Ma ecco la buona notizia che Tolle ha scoperto. Il corpo del dolore può esistere solo nell'incoscienza. Ha bisogno che tu sia identificato con i tuoi pensieri per alimentarsi. Nel momento in cui diventi consapevole di esso, nel momento in cui lo osservi senza identificarti, esso inizia a perdere potere. E quando perde potere, il corpo può finalmente guarire. Guarda questo insight sull'osservazione consapevole, perché avrà senso quando spiegherò la tecnica pratica. La seconda rivelazione che Tolle fa sulla guarigione è ancora più profonda. Il tuo corpo non è solo fisico. Esiste ciò che lui chiama il corpo energetico interiore, uno strato di energia vitale che permea ogni cellula. Quando sei presente, puoi sentire questa energia, una sensazione di vitalità, di aliveness, di vita pulsante dentro di te. Questa energia è la fonte della guarigione. I mistici di tutte le tradizioni lo sapevano. I cinesi lo chiamano Qi, gli indiani lo chiamano Prana, i giapponesi lo chiamano Qi. Non è superstizione. È una realtà che qualsiasi persona può sperimentare direttamente. Tolle insegna una tecnica semplice per accedere a questa energia. E quando la accedi, qualcosa di straordinario accade. La guarigione si accelera, la vitalità aumenta, la sensazione di benessere diventa il tuo stato naturale. Ma prima di insegnare questa tecnica, devo avvisarti di qualcosa. La mente resisterà. La mente non vuole che tu acceda a questa energia direttamente, perché quando lo fai, non hai più bisogno di lei. Scopri che esiste una fonte di pace e benessere, che non dipende da pensieri, da circostanze, da nulla di esterno. Questo è minaccioso per l'ego. Quindi la mente creerà obiezioni. Questa è una sciocchezza. Non funzionerà. È troppo semplice per essere vero. Non hai tempo per questo. Riconosci queste obiezioni per ciò che sono. La mente che cerca di mantenere il controllo. La tecnica che Tolle insegna inizia con qualcosa di molto semplice. Chiudi gli occhi per un momento, solo per alcuni secondi, e fai a te stesso questa domanda. Come faccio a sapere che le mie mani esistono senza guardarle? Sembra una domanda strana, ma pensaci. Sai che le tue mani sono lì. Puoi sentirle. C'è una sensazione, una presenza, una consapevolezza delle tue mani, anche a occhi chiusi. Questa sensazione è il corpo del dolore. Ora, invece di sentire solo le mani, espandi questa consapevolezza a tutto il corpo. Senti la presenza del tuo corpo intero, da dentro. Non pensare al corpo. Senti il corpo. Quando fai questo, qualcosa cambia immediatamente. La mente si quieta. I pensieri diminuiscono. Esci dalla testa e entri nel corpo. E in questo stato la guarigione può accadere.
non è magia, è fisiologia. Quando dirigi l'attenzione consapevole verso il corpo, attivi il sistema nervoso parasimpatico, la modalità di riposo e riparazione, l'opposto della modalità di lotta o fuga che la mente ansiosa mantiene costantemente attivo. Nella modalità parasimpatica, il corpo può finalmente fare ciò che sa fare, guarire. La prima volta che Eckhart Tolle praticò questo consapevolmente, rimase scioccato dalla sensazione. Anni di tensione accumulata cominciarono a dissolversi. Poteva sentire energia che fluiva in aree del corpo che erano dormienti da anni. Il corpo si stava svegliando, e con questo risveglio venne una percezione profonda. Non era solo un corpo, era la coscienza che abitava un corpo. E questa coscienza aveva accesso a un'intelligenza di guarigione molto maggiore di quella che la mente pensante avrebbe mai potuto avere. Quella sensazione di vitalità che hai appena sperimentato, quello è solo l'inizio. Eckhart Tolle scoprì che esistono portali specifici per accedere al corpo energetico interiore. Modi per entrare in questo stato di presenza più rapidamente. Il respiro è uno di questi. Non un respiro forzato, non una tecnica complicata di pranayama. Semplicemente osservare il respiro che accade. Non devi controllare il respiro. Solo osserva. Senti l'aria che entra, senti l'aria che esce. Percepisci come il corpo si muove naturalmente. In questo momento di osservazione sei presente. E la presenza è il portale per la guarigione, ma esiste un portale ancora più diretto, uno che Eckhart Tolle considera il più potente di tutti. Sentire il corpo energetico interiore, direttamente. La tecnica funziona così. Siediti comodamente. Chiudi gli occhi. Comincia dirigendo l'attenzione verso le mani. Non pensare alle mani. Sentile da dentro. Percepisci la sensazione di vita nelle mani. Ora espandi questa attenzione alle braccia. Senti l'energia vitale che fluisce attraverso le braccia. Non immaginare. Senti direttamente. Continua espandendo. Spalle. Collo. Testa. Tronco. Gambe. Piedi. Fino a che non stai sentendo tutto il corpo come un campo unificato di energia. In questo stato, qualcosa di straordinario accade. Il tempo psicologico scompare. Non sei più nel passato a pensare ai rimpianti. Non sei più nel futuro a generare ansia. Sei completamente qui, ora, in questo momento. E in questo momento la guarigione accade. Eckhart Tolle praticava questo per ore quando stava passando attraverso la sua trasformazione. E i risultati furono drammatici. Malattie che si portava dietro da anni semplicemente scomparvero. Non fu trattamento medico. Fu la rimozione dell'ostacolo che impediva la guarigione naturale. Questo ostacolo era la mente. Ora, calma. Perché devo dirti qualcosa di importante prima di continuare. Questo non significa che devi ignorare la medicina. Se stai male, consulta un medico. Segui trattamenti adeguati. Prendi i tuoi farmaci. Quello che Eckhart Tolle sta dicendo è che esiste una dimensione aggiuntiva di guarigione che la medicina generalmente ignora. E questa dimensione è accessibile attraverso la consapevolezza. Puoi combinare entrambe le approcci. Trattamento medico e presenza consapevole. Farmaci e connessione con il corpo energetico. Una non esclude l'altra. Anzi, i due si potenziano. Quando sei presente, il tuo corpo risponde meglio ai trattamenti. Quando non stai generando stress mentale costante, i farmaci funzionano meglio. Quando permetti che il corpo energetico fluisca, il recupero è più rapido. Molti medici stanno cominciando a riconoscere questo. La connessione mente-corpo non è più considerata alternativa. È scienza assodata. Lo stress cronico sopprime il sistema immunitario. Questo è un fatto medico. Emozioni negative prolungate aumentano l'infiammazione. Questo è un fatto medico.
stati di rilassamento profondo accelerano la guarigione. Questo è un fatto medico. Eckhart Tolle semplicemente sta offrendo un modo per accedere a questi stati di rilassamento profondo in modo diretto e consistente. E questo modo è la presenza. Ma ecco cosa rende l'approccio di Eckhart Tolle diverso da altre tecniche di rilassamento. Non ti sta chiedendo di rilassarti, ti sta chiedendo di essere consapevole. Il rilassamento è un sottoprodotto. L'obiettivo reale è la presenza. E la presenza porta molto più del semplice rilassamento. Porta a un cambiamento fondamentale nel modo in cui abiti il tuo corpo. La maggior parte delle persone vive solo nella testa. Il corpo è qualcosa che si portano in giro, alimentano, esercitano occasionalmente, ma raramente abitano veramente. Eckhart Tolle insegna a abitare il corpo completamente. Quando fai questo, non sei più separato dal corpo. Non sei più in guerra con il corpo. Tu sei il corpo. E il corpo è te. Questa unificazione è trasformativa. Il conflitto interno scompare. La tensione cronica si dissolve. Il corpo finalmente può fare ciò per cui è nato. Guarire. Ricordi il corpo del dolore che ho menzionato prima, quando abiti il corpo consapevolmente. Il corpo del dolore non riesce a nascondersi. Lo percepisci quando tenta di attivarsi. Lo osservi senza identificarti con esso. E questo lo indebolisce progressivamente. Ogni volta che porti consapevolezza al corpo, stai dissolvendo un po' di più del corpo del dolore. Ogni momento di presenza è un atto di guarigione, non solo fisica, ma emotiva e spirituale. Eckhart Tolle riferisce che persone che praticano questo consistentemente sperimentano cambiamenti profondi. Malattie croniche migliorano, a volte scompaiono completamente, problemi di sonno si risolvono, l'energia aumenta. La sensazione di benessere diventa lo stato normale invece di uno stato raro. E tutto comincia con qualcosa di così semplice quanto sentire le tue mani da dentro. La terza rivelazione che Eckhart Tolle fa sulla guarigione è forse la più radicale. La malattia frequentemente ha uno scopo. Questo non significa che hai scelto consapevolmente di ammalarti. Non significa che è colpa tua. Ma significa che la malattia può essere un portale. Un portale per cosa? Per la presenza. Molte persone smettono di vivere nella mente solo quando il corpo le forza a fermarsi. La malattia ti rimuove dalla corsa costante, ti rimuove dai piani, dalle preoccupazioni, dalle distrazioni infinite. E in questo spazio forzato, qualcosa può accadere. Puoi finalmente trovare te stesso. Eckhart Tolle ha conosciuto persone che hanno descritto la loro malattia grave come la cosa migliore che gli sia mai capitata. Non perché gli piacesse soffrire, ma perché la malattia li ha svegliati a qualcosa che non avrebbero mai scoperto altrimenti: la presenza, la consapevolezza, l'essere. Questo non significa che tu abbia bisogno della malattia per risvegliarti. Tolle spera sinceramente che tu non ne abbia bisogno, ma se la malattia è già presente, può essere trasformata. Invece di essere solo un problema da eliminare, può diventare un maestro. Cosa sta cercando di insegnarti la malattia? Forse ti sta dicendo di rallentare. Forse ti sta dicendo di prestare attenzione al corpo. Forse ti sta dicendo di mettere in discussione il modo in cui stai vivendo. Quando ascolti questo messaggio, quando impari la lezione, la malattia spesso perde il suo scopo. E quando perde il suo scopo, può andarsene. Questo non è pensiero magico. È la comprensione che corpo e mente sono inseparabili, che gli stati mentali influenzano gli stati fisici, che la coscienza ha potere sulla materia. La fisica quantistica sta cominciando a confermare ciò che i mistici hanno sempre saputo. L'osservatore influenza l'osservato. La coscienza non è separata dalla realtà. Essa partecipa alla creazione della realtà. E questo include la realtà del tuo corpo. Quando porti coscienza amorevole al corpo, non stai solo osservando passivamente, stai partecipando attivamente alla guarigione. Tolle descrive questo come canalizzare l'intelligenza dell'universo nel corpo. Sembra grandioso, ma è semplicemente ciò che accade quando ti fai da parte. L'intelligenza che ha creato il tuo corpo sa come guarirlo. Tu non devi sapere come,
devi solo permetterlo. E permettere significa essere presente. Hai appena ricevuto informazioni che possono trasformare il tuo rapporto con il tuo corpo. Hai scoperto perché la guarigione naturale è bloccata e come sbloccarla. Negli ultimi minuti hai sentito, forse per la prima volta, il corpo energetico interiore, quella sensazione di vitalità che era sempre disponibile, solo ignorata. Questa presenza cosciente che ho condiviso non è in nessun libro di medicina. La maggior parte dei medici non ne ha mai sentito parlare. Eppure, è uno degli strumenti più potenti di guarigione che esista. Se questa conoscenza sulla guarigione attraverso la presenza ha risuonato con te, se hai sentito qualcosa cambiare mentre ascoltavi, il pulsante grazie qui sotto è un modo per onorare questo momento. Non è solo sostegno finanziario. È te che dici: io scelgo la presenza, io scelgo di permettere al mio corpo di guarire. Ogni contributo permette a più persone di risvegliarsi a questa capacità naturale che è addormentata.

non pensare alla giornata che verrà. Non pianificare. Non preoccuparti. Senti solo il corpo. Inizia dai piedi. Senti la presenza dei tuoi piedi. Non immaginare. Senti direttamente. Percepisci la sensazione di vita in essi. Lentamente. Espandi questa coscienza alle gambe, poi al tronco, alle braccia, alla testa, finché tutto il corpo non è illuminato dalla tua attenzione. Rimani in questo stato per almeno 3 minuti, di più se possibile. Ciò che stai facendo è dare al corpo un messaggio chiaro. Io sono qui, io sto prestando attenzione, tu puoi guarire. Questa semplice pratica mattutina può trasformare tutta la tua giornata. Il corpo inizia in uno stato di presenza invece che in uno stato di stress. E questo stato iniziale influenza tutto ciò che viene dopo, durante il giorno. Crea pause di presenza. Non deve essere lungo. 30 secondi fanno già la differenza. Semplicemente smetti di fare quello che stai facendo. Chiudi gli occhi se possibile. Senti il corpo dentro. Puoi farlo ovunque. Al lavoro. Nel traffico bloccato. Alla fila del supermercato. Non hai bisogno di condizioni speciali. Ogni pausa di presenza è un momento di guarigione. Ogni volta che porti coscienza al corpo, stai rafforzando la capacità naturale di riparazione. La maggior parte delle persone passa l'intera giornata nella testa, pensiero dopo pensiero, preoccupazione dopo preoccupazione. Il corpo è completamente ignorato finché non fa male o si ammala. Non essere quella persona. Ricorda il corpo diverse volte al giorno. Chiediti, cosa sto sentendo nel corpo ora? Dove c'è tensione? Dove c'è disagio? Non per riparare, solo per osservare. L'osservazione consapevole in sé è già curativa. Alla sera, prima di dormire, fai di nuovo la pratica completa. Sdraiati, chiudi gli occhi. Scansiona tutto il corpo con la tua attenzione. Ma questa volta, aggiungi un elemento. Gratitudine. Ringrazia il corpo per aver funzionato un altro giorno. Ringrazia gli organi che hanno lavorato senza che tu dovessi pensare a loro. Ringrazia le cellule che si sono rigenerate. La gratitudine cambia la frequenza del corpo. Studi mostrano che le persone che praticano gratitudine regolarmente hanno una salute migliore. Meno infiammazione. Sonno migliore. Sistema immunitario più forte. Combina gratitudine con presenza e hai uno strumento di guarigione straordinario. Tolle pratica questo da decenni. E a 70 anni suonati. Ha più energia e vitalità della maggior parte delle persone di 30. Non è genetica. È pratica consistente di presenza. Egli abita il corpo completamente. Non c'è separazione tra la coscienza e la forma fisica. E questa unificazione mantiene il corpo in uno stato di guarigione costante. Puoi avere lo stesso, non da un giorno all'altro, ma progressivamente. Ogni giorno di pratica rafforza la connessione. Ogni momento di presenza approfondisce la capacità di guarigione. Il corpo sta aspettando. Ha sempre aspettato. Aspettando che tu smetta di pensare e inizi a sentire. Aspettando che tu esca dalla testa ed entri nella presenza. Aspettando che tu permetta ciò che sa fare naturalmente. Guarire. Non c'è niente di speciale che tu debba fare. Nessuna tecnica complicata. Nessun mantra segreto. Nessun integratore miracoloso. Solo presenza. Essere qui. Ora. In questo corpo. In questo momento. E in questo essere. Il miracolo accade. Tolle non lo chiama miracolo. Perché è semplicemente la natura che funziona come dovrebbe. Ma dopo anni vissuti disconnessi dal corpo, dopo anni impedendo la guarigione naturale, quando essa finalmente accade, sembra un miracolo. Quel dolore cronico che scompare, quella fatica che si trasforma in energia, quell'ansia che dà spazio alla pace, non è magia, è il corpo che fa ciò che ha sempre saputo fare. E tu permettendo. La guarigione che cerchi non è in una pillola, non è in una terapia, non è in un guru, è dentro di te, ora, in questo momento. Lo è sempre stata. Devi solo smettere di bloccare. Il blocco è la mente che non smette di pensare, la mente che proietta nel futuro e rivive il passato, la mente che genera paura, preoccupazione, risentimento. Quando questa mente si acquieta, quando entri nello spazio di presenza che Eckhart Tolle ci insegna.

0: rassegna. Il corpo risponde. Risponde con la guarigione. Questa non è teoria. È esperienza diretta che milioni di persone hanno già vissuto. È ciò che accade quando pratichi con costanza ciò che ti ho appena insegnato. Il corpo diventa il tuo alleato, invece del tuo fardello. Diventa fonte di benessere, invece di fonte di preoccupazione. Diventa il tempio, che è sempre stato destinato ad essere. Tu sei la coscienza che abita questo tempio, e la coscienza ha il potere di restaurare ciò che la mente ha distrutto. Questo potere è disponibile ora, in questo momento, mentre ascolti queste parole. Senti, senti l'energia vitale che fluisce dentro di te. Senti il corpo che risponde alla tua attenzione. Senti la quiete che esiste al di sotto di tutti i pensieri. Questa quiete è la fonte della guarigione. È sempre stata lì. Ti sei semplicemente dimenticato come accedervi. Ora ti ricordi. E ricordando, puoi guarire. Non domani, non quando le condizioni saranno perfette. Ora, il momento presente è tutto ciò che esiste. E in questo momento hai tutto ciò di cui hai bisogno. La coscienza che può guarire, il corpo che sa rigenerarsi, la presenza che permette entrambi. Usa questo potere. Non è un dono speciale riservato a pochi. È la tua natura. È ciò che sei quando la mente non è di intralcio. Eckhart Tolle non ha inventato questo, ha solo riscoperto ciò che è sempre stato vero. E ora, anche tu lo sai, il segreto non è un segreto, è semplicemente la verità dimenticata. Il tuo corpo più guarirsi, devi solo permetterlo. E permetterlo significa essere presenti. Presenti in questo momento, presenti in questo corpo, presenti in questa vita, qui, ora, dove la guarigione accade. Dove finalmente trovi la pace che hai sempre cercato, dove la sofferenza inutile termina e una nuova forma di esistere comincia. Benvenuto a questa nuova forma. Benvenuto nel tuo corpo. Benvenuto all'ora. Scrivi qui sotto nei commenti.
1: Il blocco è la mente, questa quiete è la fonte della guarigione. Mamma mia, tanta roba anche oggi, vero? Forse da riscoltare, anzi no, forse da riascoltare con un po' più di calma, come di consueto, lo metto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. Intanto scopri questo segreto, il tuo corpo inizierà ad autoguarirsi. Eckhart Tolle. Eccoci qua, Radio Gamma 5, 94 MHz, in questo 30 maggio 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il bioarchitetto, e come di consueto vi tengo ben volentieri compagnia sabato mattina fino alle 13. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Avete sentito come di consueto la mia sigla iniziale, il discorso tipico dello schiavo di Silvano Agosti, quella che sentite di sottofondo, Riccardo Tristano Tuis, Regeneration. Vi ho fatto ascoltare anche oggi questo lungo audio, scopri questo segreto, il tuo corpo inizierà ad autoguarirsi. Mai sentite queste cose qua dai medici quando andate a farvi qualche visitina, vero? Chissà. Che ne dite? 334-7102-672 per gli sms e whatsapp in diretta. 334-7102-672 sms e whatsapp in diretta. 049-700-700-049-700-838 per le telefonate più tardi, come di consueto dopo le 12. Anche oggi giornata ricca di appuntamenti, nel senso che oggi ho piacere di ospitare, ve lo preannuncio già, comunque sarà per le 11, l'OIPA tramite la sua delegata qui della provincia di Padova, Marina Barzon, e oggi parleremo i bambini, gli animali e ciò che imparano dagli adulti. Lo preannuncio già, così poi se avete qualche altro impegni, robe, cose, poi sapete che alle 11 e, ci siamo, fra qualche minuto, decina di minuti, un quarto d'ora affronteremo appunto questo bel appuntamento. Andiamo avanti. tutti, come di consueto il meteo. Sapete che mi piace condividere con voi questo momento. Oggi parzialmente soleggiato, domani parzialmente soleggiato, poi invece lunedì pioggia qua mi dà, così come anche martedì pioggia e mercoledì pioggia, poi giovedì per lo più nuvoloso, venerdì leggera pioggia e sabato leggera pioggia. Vi sarete resi conto anche voi che in questi giorni le temperature sono leggermente, si sono un po' riabbassate, insomma, rispetto ai giorni scorsi si stava un pochettino meglio. Comunque oggi e domani temperature ancora tra i 19 e i 30 gradi, e quindi oggi e domani, intendendo come sabato e domenica, leggera pioggia, poi lunedì, martedì e mercoledì temperature ancora diciamo stagionali, però c'è la possibilità di pioggia, qua me lo danno proprio sicuro al 40-50%. E forse anche 70 la volta di martedì, comunque staremo a vedere. Poi le iniziative della radio, aspettate che sono qua, anche qua tante robe da leggere. Cominciamo da venerdì aspettate F Energia, giovedì 28 pomeriggio dalle ore 14 alle 19, e quindi questo era per giovedì, l'altro ieri vi verrà comunicato se si ripeterà ancora. Martedì 2 giugno, Radio Gamma 5 organizza per martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Faont. Ritorniamo nel regno dei folletti, gnomi, fate e anduane, ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena. Ore 9.30, partenza e fermata al parcheggio in via Faont, poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione. A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin, a metà percorso sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso. A seguire lo spettacolo con del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tra monte e fate, una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividersi, grazie, per il caffè e l'acqua ci penserà l'organizzazione. Per info e prenotazioni 329-0038-988. Gamma 5 di Padova, rieccoci per l'ultima consegna prima della pausa estiva. Sabato 6 giugno dalle 14 alle 18 in sede Radio Gamma 5 potrete acquistare prodotti alimentari, integratori, miele di Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5, i prodotti vari dalla Sicilia che potete visionare e ordinare andando sul canale Telegram Gas Radio Gamma 5, dove troverete anche i vari banchetti espositivi che saranno presenti. Vi aspettiamo. Radio Gamma 5, vediamo questo, organizza sabato il titolo Mara per sempre, sabato 27 giugno in sede radio, inizio alle ore 20, con lo spettacolo di Danilo Leo Lazzarini e i cigni del sole, storia di un amore invincibile, a seguire il concertone di Luca Bassanese, presente lo stand con vari materiali di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per le mangiucchiare o bere qualcosa, baretto in funzione, per mini info 329-0038-988. L'entrata è a offerta libera. Poi vediamo ancora che cosa abbiamo. E ciaobei.org, questa bella iniziativa, andate a vedere sul sito ciaobei.org. Poi ancora, e dov'è qua? L'abbiamo detto. contatto per acquistare il libro Radiogamma 5, la frequenza della libertà, direttamente in sede radio in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre al responsabile del CDA Mercatino Gas conferenze, corsi ed eventi. Potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto, via Giuseppe Carducci 2, Montegrotto Terme, Cartolibreria Susi, piazza Mercato 6, Bresseo di Teolo, libreria La Bassanese, piazza Largo Corona d'Italia 41, Bassano del Grappa, edicola Sonia e Stefania, via Copanico 9, a Piove di Sacco. Poi ci saranno magari indicati delle altre punti vendita. Continuiamo, aspettate, 5 per 1000 è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radiogamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e che non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linea vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01 59 80 90 288. Quindi il codice fiscale per il 5 per 1000 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000. Sosteniamo la radio, continuiamo a sostenere la radio e la cooperativa Gamma 5. Possiamo per effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59, conto corrente postale 25 38 64 59, oppure tramite un bonifico alla Banca di Credito Cooperativo di Campodarsego, l'IBAN lo troviamo sul sito della radio, portando un contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita della radio stessa. Va bene, va bene, va bene. Direi che ci siamo. Come di consueto, sentiamo il nostro... Dov'è? Dov'è andato? Si picchia. Mi sono perso. Ecco. Eccolo qua, arriva il nostro Pavarotti, che l'ho perso, dove è andato? Eccolo qua.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5
2: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Faonte.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
4: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
5: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
6: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
7: A metà percorso sosta al Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
8: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
9: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia.
8: Si pranza al sacco.
1: Chi può porti in dolci da condividere? Gatti.
5: Aspettiamo tanti dolci.
3: Dai spose e dai sposi.
6: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
1: Per info e prenotazioni
9: 3
6: 2
9: 9 0 0
6: 3
9: 8
6: 9
9: 8
10: 8.

0: dopo 9 settimane e mezzo.
1: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
1: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
2: 5 per 1000!
3: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
4: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
1: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
5: Ma quanto mi costa sta radio?
1: Ma quanto mi costa sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
4: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
1: 01 59 80 92 88.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
2: 5 per 1000!
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
1: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
10: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
11: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.

0: ha più senso se si vive solo per sé, dice il nostro Luciano Pavarotti. Eccoci ritornati, Radio Gamma 5, 94 MHz, vi dicevo, in questo sabato 30 maggio 2026. Controllo sempre il calendario perché qualche volta mi inciampo. Eccoci qua, siamo un pochettino in ritardo, però ci siamo. Oggi partiamo subito con la bella sorpresa che abbiamo, sorpresa nel senso che salutiamo la nostra Marina Barzon, responsabile OIPA per la sezione di Padova. Grazie Marina, aspetta che ti devo mettere con i microfoni, eccoli qua, sì, perfetto.
1: Sì, ciao a tutti, ecco, di nuovo.
0: Sì, grazie, meglio, colpa mia. Appunto dicevo, l'appuntamento che oramai ci fa piacere averti appunto mensilmente, e quest'oggi ci hai portato anche degli amici, delle amiche
1: con cui adesso
0: ospiti. Magari ci presenterai. Aspetta che volevo, come di consueto, fare due parole su l'OIPA e rimando al sito e questa organizzazione internazionale per la protezione animali. Ho detto giusto, vero Marina?
1: Ah, sì.
0: Organizzazione
1: internazionale protezione animali.
0: Perfetto. E c'è, quindi è in ambito internazionale. Io qua sto facendo riferimento al sito, in particolare c'è anche quello che riguarda Padova, però troviamo anche appunto a livello italiano e quant'altro. E sì, ricordo appunto che si occupa di quel che riguarda un po' il mondo animale nel
1: tutti
0: suo,
1: gli animali, sì,
0: però,
1: certo.
0: E quindi anche io ci tengo a sottolinearlo che riguarda anche noi persone, perché è facile capirlo che quel che riguarda l'animale riguarda anche l'uomo, visto che in qualche modo siamo tutti quanti, qualcuno dice, tutti quanti collegati, vero? Tutti quanti uniti.
1: E spesso non tutti lo capisco,
0: e questo magari qualcuno se ne dimentica, diciamo così,
1: o
0: vero?
1: fanno finta
0: qualcosa del genere.
1: Certe volte è anche comodo far...
0: Grazie Marina di questo tuo puntualizzazione, perché dispiace. Comunque dai, non preoccupiamoci adesso, andiamo avanti intanto. Io direi, ti do così un po' la responsabilità, diciamo, di introdurre gli ospiti.
1: Sì.
0: So che poi magari riusciamo anche ad avere anche qualcuno per le telefonate,
1: certo,
0: da casa.
1: Sì.
0: E, io direi appunto di presentarli subito e
1: sì,
0: dopo
1: allora,
0: magari...
1: Io volevo con OIPA Dialoghi iniziare anche un percorso proprio con i bambini, perché il volontariato e i bambini, in questo caso il volontariato con gli animali e i bambini. Per me il volontariato, per me, per l'associazione, dovrebbe essere proprio materia di studio nelle scuole, perché...
0: Ricordiamo che il volontariato è uno degli elementi fondanti
1: in Italia, poi sì, se si ferma il volontariato in Italia ci fermiamo tutti, è che spesso non veniamo riconosciuti. E oggi siamo qui con una famiglia che da anni, una bellissima famiglia meravigliosa che da anni ci aiuta.
0: Padova, immagino.
1: Sono di Padova, sì, che è un percorso spesso difficile ma anche tanto gratificante. E allora abbiamo la nostra piccola volontaria Lucrezia, che da un po' lei ci aiuta, è anche bravissima nei mercatini.
0: Ciao Lucrezia.
2: Ciao.
0: Che anni hai? Sai che sono un po' curioso, raccontaci un pochettino qualcosa di te.
2: Ho 9 anni e mi piacciono tanto, proprio tanto gli animali. E...
0: Che classe fai?
2: Quarta.
0: Quarta. Sempre a Padova?
2: Sì, sempre a Padova.
0: E poi scusami.
1: E abbiamo la mamma Diana.
3: Ciao a tutti.
0: Grazie. Intanto vi do il benvenuto.
1: La mamma forse è più emozionata di Lucrezia.
0: No, non dovete preoccuparvi, siamo tutti in famiglia qua, non preoccupatevi. È un respiro profondo e andate tranquilli. No, dicevo, mi fa piacere appunto avervi, poi magari spero che anche ci saranno anche altre occasioni perché è importante far conoscere
1: il
0: casa.
1: Il volontariato è importantissimo, secondo me, proprio con i bambini e per iniziare a portarli verso questo mondo, perché crescono sicuramente più empatici, sicuramente più gentili, più disponibili e anche più rispettosi. È che dietro a questi bambini ci devono essere però dei genitori pronti, certo, a trasmettere queste cose.
0: Avete, raccontami un attimo tu, Marina, così fai diciamo una parentesi, avete una specie di programma come anche si inserisce questa cosa, diciamo?
1: Allora, con le famiglie?
0: Con le famiglie, esatto.
1: Beh, allora, di solito le famiglie che ci aiutano sono stallanti, sono le famiglie che ci aiutano negli stalli con gli animali.
0: Ah, ok. Di norma. Quindi c'è bisogno di forze operative, diciamo.
1: Sempre, soprattutto in questo periodo. E poi magari ci conoscono o nei banchetti o tramite i social, ci chiamano e poi noi
0: così
1: diventiamo forse il loro incubo, perché non li molliamo più assolutamente.
0: Nascono così questi rapporti?
1: Sì, che con certi proprio nasce anche un'amicizia, un rapporto, oltre che di collaborazione, proprio di amicizia, certo, sì, di rispetto, perché si inizia loro iniziano a conoscere il nostro mondo e noi entriamo nel loro, ed è una bella esperienza, sì.
0: È bello sentire, insomma, che ci siano, perché a volte si è un po' più abituati a vedere adulti che si approcciano, che danno un aiuto, perché insomma
1: di solito sì, sono più gli adulti, però i bambini se iniziano da subito poi crescono in maniera
0: e vedono anche, come dire, l'esempio degli adulti.
1: Ci deve essere dietro un bambino che sa cos'è il volontariato. C'è una famiglia pronta.
0: Aiutami a puntualizzare un pochettino, Marina. Cioè, il segnale che vorremmo che passasse dovrebbe essere quello che è giusto che le famiglie e i bambini approcciano agli animali, però magari non tanto l'animale come qualcosa che serve al bambino, che per, non so, per le sue paturnie.
1: No, l'animale è una creatura.
0: Grazie,
1: e merita rispetto.
0: Perché a me dispiace un po' che magari si vadano ad acquistare animali.
1: Purtroppo c'è anche questo, vero? Sì, l'acquisto dell'animale. Però vabbè, questo è un altro discorso. Lasciamolo da parte, certo, perché magari
0: in un altro momento.
1: L'acquisto in un determinato momento potrebbe anche starci, dipende poi dalla situazione.
0: Sì, dai, lo affrontiamo.
1: No, però in un altro
0: caso. Continua pure, Marina.
1: Sì, niente, volevo intanto iniziare con chi è che con Lucrezia. Cosa ci vuoi raccontare? Intanto, quanti animali hai a casa?
2: Ho 4 animali, un cane e 4 gatti. E 3 gatti.
0: Quindi avete anche spazio. Avete anche spazio, immagino, per tenerli.
1: È un appartamento. Dobbiamo sfatare questa cosa dello spazio, perché poi di solito i gatti dormono quanto? 18 ore al giorno. Se sono svegli quando noi dormiamo e ci svegliano. Di solito funziona così, soprattutto in queste giornate che fa afose, anche perché comunque il felino è un animale notturno. Però se tu attrezzi un appartamento in maniera adeguata, il gatto ci sta benissimo, e anche un cane alla fine, perché se lo porti fuori 3-4 volte al giorno,
0: certo,
1: non soffre assolutamente. Poi Filippo è veramente speciale, vero? Vero, Lucrezia?
0: Sì. Avrete dato dei nomi, mi sembra di capire, giusto?
2: Sì. Il cane si chiama Filippo, abbiamo un gatto che si chiama Pino e 2 gatte, una si chiama Luna e l'altra Zoe.
0: Vedi.
1: Pino e Luna sono fratelli, vero? Sì. Sono i primi a arrivare. Zoe era quasi un'infiltrata all'inizio. Raccontiamo la storia di Zoe.
0: Esatto, avete voglia di raccontarsi un po' com'è capitato tutto quanto, così così lo sappiamo anche noi.
2: La mamma l'aveva abbandonata in un cantiere e chi l'ha trovata?
1: Sai che non mi ricordo chi l'ha trovata, però ve l'ho portata io.
0: Conoscevi già, diciamo, per occasioni?
1: Sì, perché Pino e Luna arrivano sempre da noi.
0: Ma loro, voglio dire, loro com'è che vi hanno conosciuto?
1: Questo non me lo ricordo, Diana. Su Facebook forse, sì. sì, i famosi social, che magari certo, quando noi scriviamo aiuto, aiuto, abbiamo bisogno di stalli, aiutateci, e probabilmente Diana si è offerta e da lì è partito tutto, tutto il quanto. Percorso. E allora abbiamo iniziato con, che anche Pino e
2: Luna
1: dovevano essere in stallo, vero? Ecco, infatti anche Pino e Luna dovevano essere in stallo, poi, degli, poi sono diventati degli abusivi e poi alla fine si sono, insomma,
0: perché prima sono entrati, diciamo, sì, un po'.
1: Sì, doveva essere una cosa temporanea.
0: Quel provvisorio stabile,
1: sì,
0: dice.
1: Quel provvisorio stabile. E questo forse anche con Zoe? Sì,
2: sì,
1: sì, sì, sì.
2: Anche con...
1: E invece?
2: Zoe quando è arrivata da noi era piccola, ma Pino quando è arrivata ha vomitato.
1: Sì, era proprio... Là. Sì, è vero. Anche perché Zoe è molto attiva, è una, sì, una gattina particolare.
0: Raccontaci, com'è questo, il fatto di avere avuto questi animali magari in tempi diversi, mi sembra di capire, quindi sì, in sì, qualche modo avete avuto difficoltà, come dire, a gestirli
1: nell'inserimento?
0: Tra di loro, come ti sembra?
1: Come è andata nell'inserimento?
2: Zoe al primo momento, Pino e Luna e Filippo non l'hanno accettata, ah, ma dopo un po' di tempo sì,
0: si sono...
2: Luna ha fatto più fatica, però.
0: Ti ricordi, ma erano grandi, piccoli, piccolini ancora?
2: Loro avevano un anno e mezzo,
0: ah, però.
2: E lei qualche settimana.
1: Sì, era, ah, proprio piccolina lei, ma una peperina, che non aveva paura di niente.
0: A volte sappiamo, magari gli animali per difesa, no, sono portati un po' a essere un po' aggressivi all'inizio.
1: Ma no, però non è aggressiva, è un po' capetta, molto, ha un carattere forte. Poi è stata anche fortunata perché ha trovato Pino, che è un tontolone, ah, sì, alla fine. Forse Luna è quella che ha sofferto un po' di più, perché comunque l'inserimento fra due gatte femmine è sempre un po' non problematico, però magari può creare qualche incomprensione fra di loro. Però è andata tutto bene nel giro di 2-3 settimane.
2: Filippo
1: era segnato ormai. Filippo era segnato.
0: Perché sì, si dice, è vero, tra cani e gatti a volte non sempre si accettano, in questo caso tutto sommato.
2: No, e Pino adora Filippo, ma Filippo no.
1: No. Ecco appunto.
2: Pino si mette a pancellare, ma Filippo lo ignora.
0: No.
3: E la Zoe come fa? Crede di essere un cane.
2: Sì, quando Filippo abbaia, Zoe abbaia.
0: Ah, vedi?
2: Sì.
1: Ma dai, veramente questo non lo sapevo, sì.
3: Sì.
1: Ma dai, che bello.
0: Bravi davvero, perché è un bel impegno, anche insomma sappiamo, poi se uno adesso, qualcuno magari sarà un po' preoccupato, dice tutti questi animali, se uno deve andare via, vacanze, queste cose qua, sono scelte, però...
1: Sono scelte, sì. Poi, vabbè, insomma, ci
0: poi
1: sono...
0: Poi magari
1: le...
0: quello che danno gli animali compensa abbondantemente...
1: Penso di sì.
0: È vero,
1: penso
0: questo
1: di sì,
0: dobbiamo
1: sì,
0: sempre immaginarla in questo modo.
2: Visto che i miei nonni abitano vicino, vanno loro a volte,
0: bravi,
2: a dormire, a volte solo a dargli da mangiare, anche al cane.
0: Bella idea, bravi.
2: Sì.
0: Quindi, e poi le cose si risolvono sempre, è vero? Quando ci si trova a dover far
1: ma
0: fronte.
1: Ma sì, si cerca sempre di... ci si organizza.
0: Quindi uno magari si fa 50.000 problemi, poi mano a mano, se è convinto di questa strada,
1: bella,
0: sicuramente...
1: Essere uno stallante non è facile, secondo me, perché poi comunque ti affezioni a questi animali che entrano dentro a casa tua e magari li vedi crescere e poi a un certo punto se ne devono andare perché vanno in adozione, alla famosa adozione definitiva. Ed è sempre un po' un colpo al cuore, perché
0: certo,
1: inizi a pensare, beh, andrà bene, andrà male, avrà bisogno di me, è difficile, lo stallante è un modo di fare volontariato proprio magari non in maniera così attiva con l'associazione, ma con il cuore. Certo. Perché ti porti a casa questo animaletto.
0: Poi
1: spesso...
0: magari uno in qualche modo, tra virgolette, si rassegna convinto che è per il bene. Quindi sì, se ne fa, diciamo, un po' comunque in qualche modo una ragione, perché anche, insomma, si rende conto che è anche giusto così, insomma, per il bene degli animali.
1: Poi succede che spesso noi questi stallanti li perdiamo, perché iniziano, il primo lo adottano, il secondo lo adottano, il terzo lo adottano, a un certo punto dicono basta. E magari ci aiutano in un'altra maniera, ci aiutano con i banchetti oppure, certo, con i mercatini o con le raccolte. Però effettivamente sì, noi perdiamo molti stallanti, anche loro probabilmente.
0: Raccontateci un po', dai, è impegnativo? Adesso io non so se uso termini troppo pesanti, come funziona oramai? Adesso, per carità, probabilmente chi ha un po' la nostra età e si ricorda che una volta nelle case si era molto più abituati ad avere, adesso per carità io ho sempre vissuto in campagna queste cose qua, quindi era già più normale avere diversi cani e gatti, e quindi era già più adesso insomma è un po' più
1: adesso però sono entrano nelle famiglie, mentre prima erano trattati però erano fuori, all'esterno. Sì. Adesso quando ti prendi un animale deve far parte della famiglia, perché cresce con te, dorme con te, vive con te e fa parte proprio della famiglia. Certo. Tipo Filippo che poi per Filippo abbiamo, mamma mia, è stato un mese fa, forse a novembre, è stato un bruttissimo momentaccio, perché è stato male.
0: Succede, sì?
1: Succede, anche perché non è giovane Filippo.
2: A 10 anni.
1: Beh, non è neanche, è che è un po' un catorcio, però, un catorcetto. Sì. E allora è diventato anche famoso nei social, perché lo abbiamo pubblicato spesso chiedendo dei pensieri positivi per Filippo. Certo. Perché è stato operato due volte nel giro di pochi giorni, poi alla fine due volte nel giro di pochi giorni.
0: Che colori hanno? Raccontaci un po' qualcosa. Sono l'età, mi dicevi, più o meno.
2: Filippo ha sulla pancia bianco, invece sul corpo un po' di è marrone con un po' di sfumature nere. Pino è tutto bianco con le macchie nere.
0: Ah, quindi chiari.
2: La Luna è tipo una tigre, ma solo che ha la pancia bianca e strisce di... ha delle strisce marroni, nere... è anche un po' grigie.
0: Sì.
2: E ha delle chiozzoline qua tutte
0: vicino al musetto, vicino.
2: Sì, marroni.
3: E
2: Zoe, anche lei sembra una tigre, ma non ha bianco.
0: E il cagnolino, mi dicevi quanto grande è? No, ma è cosa vuol dire? Cioè, come dimensioni, è piccolino?
1: No, no, una taglia media, se taglia medio piccolo, sì, non è molto. È tanto pelo, è pelosetto, sì, sì, sì. Filippo, sì.
0: Quello
1: sì,
0: che pelo. Noi chiameremo bastardino.
1: Un meticcio.
0: Un meticcio, sì. Ciao a voi, buona trasmissione. Anch'io stallante, adesso sono arrivata a 12 trovatelli nell'arco degli anni. Il massimo della felicità, chissà, chi se ne importa delle ferie. Questa è Arianna.
1: Sì.
0: grazie Arianna. Mi fa davvero piacere sentire queste tue parole e per carità, qua tra di noi ci siamo capiti al volo, e spero che arrivi anche a casa questo tuo messaggio. Buongiorno a tutti, mi dispiace ma non sono d'accordo che nei nostri amici animali è lo stesso vivere in appartamento all'aria aperta, è un autoconvincimento. Per mia esperienza, gli animali che vivono anche in giardino sono più felici e vivono più a lungo, grazie. Questo si firma come Lancillotto. Cosa possiamo rispondere?
1: Che difficilmente vivono più a lungo, intanto, poi dipende dall'animale, si può
0: dalle circostanze sarebbe, dalle adesso per carità in un mondo ideale ci siamo capito nel
1: ma
0: giardino,
1: il mondo ideale non esiste neanche esatto. per noi
0: nel giardino dell'Eden forse il nostro amico avrebbe anche perfettamente ragione magari ci arriveremo anche non lo so io.
1: Ma noi no
0: però dobbiamo fare i conti con in qualche modo con la realtà di
1: con la realtà
0: giorni.
1: Sì ma comunque ci sono tante possibilità per far vivere l'animale anche fuori basta mettere un giardino in sicurezza, certo. Come si mette in sicurezza per il cane, si mette in sicurezza anche per il gatto.
0: Per il resto degli
1: poi dobbiamo aprire, ma proprio una piccola parentesi perché è un altro argomento un po'. Il gatto domestico non è il gatto selvatico. E quando va a catturare la preda lo fa per gioco. E provoca tantissimi danni alla fauna selvatica. Questo lo dobbiamo pensare, perché lo fa per gioco. E già la fauna selvatica, la biodiversità
0: ha i suoi problemi.
1: Sì, ha i suoi problemi. Se anche il gattino
0: mettiamo
1: domestico va fuori, e il petirosso, e il piccione, e il merletto, e la lucertola, certo. sono danni per la biodiversità. E questo bisognerebbe iniziare a pensarlo, perché ok, benissimo il gattino, però c'è tutto un mondo fuori, la famosa
0: sì.
1: fauna selvatica.
0: Certo, è da tenere perfettamente presente anche questa cosa qua, non ci avevo mai pensato in effetti. Uno magari va a pensare nella natura degli animali e tutto quello che vuoi, però...
1: Però ormai il gatto non è più il gatto forastico, è diventato domestico anche lui, e se va a predare lo fa esclusivamente per gioco. Ed è un danno per la fauna
0: sì.
1: selvatica.
0: Mi è chiaro il concetto. È ragionevole pensare questa cosa qua. E, com'è che raccontami qualcosa, com'è che avete iniziato? Mi dicevate così.
1: Beh,
0: quanti anni
1: tocca
0: avevi?
1: Un po' la mamma. Facciamo parlare
0: avevi?
1: La mamma.
0: Com'è che.
4: Allora Lucrezia andava avanti. Beh, lei è sempre stata innamorata di Filippo. Quando è arrivata a casa Filippo aveva 11 mesi uh-huh. e quindi sono cresciuti insieme. Addirittura lei chiudeva nel suo recinto dei giochi Filippo e lei rimaneva fuori, già appena ha cominciato a camminare. E dopo aveva iniziato che voleva il gatto, voleva il gatto, voleva il gatto. Abbiamo tenuto duro fino ai 7 anni più o meno.
1: E... Ma chi ha tenuto duro?
2: No, 8.
4: 8 anni, sì. E ha tenuto duro più il papà perché io li avrei presi subito. E dopo sono arrivati Pino e Luna che dovevano rimanere una settimana.
2: Sì, una settimana.
4: E poi cosa è successo?
2: Poi non riuscivo a...
1: Sono diventate due settimane, tre settimane.
4: Poi era a luglio, era troppo caldo, non c'era nessuno. E allora sono rimasti e poi ci avevano anche chiamato se volevamo darli via. Che avevano trovato qualcuno che voleva vederli, ma
0: aspettate
4: no.
0: un po' e intanto...
4: Poi soprattutto con Pino è diventato... in simbiosi con Lucrezia sono
1: Pino
4: simile.
1: È meraviglioso sì. Poi sì, ha questo Pino. Musetto un po' schiacciato sì. sembra un Trudy
2: no,
1: è bellissimo.
2: Lui si fa fare tutto.
4: Loro non hanno mai morso mai nessuno dei tre in realtà, neanche Zoe quando è arrivata, perché limita molto, e non hanno mai morso mai graffiato. Con gli estranei arrivano, si fanno coccolare. Sono proprio, sì, loro sono fantastici.
0: Certo.
4: Abbiamo attrezzato la casa a misura di gatto, perché eravamo a misura di cane.
1: Anche questo è importante,
4: non c'era niente di
1: sì.
4: particolare.
1: Perché se tu dai degli sfoghi a questi animali, stanno benissimo anche in casa, in appartamento. Poi ultimamente avete messo in sicurezza anche l'altro balcone.
4: Allora noi abbiamo due balconi, uno per le...
0: Quindi abitate no, abbastanza no, in alto mi sembra.
4: No, no, piano rialzato.
2: Mio papà e mio nonno hanno messo una rete
0: così, sulla ringhiera diciamo
2: fino al soffitto.
0: Ah, ok.
2: E hanno messo la rete sul primo, che era sul retro,
0: sì.
2: E il secondo dopo un po' l'hanno messo perché mia mamma voleva uscire, però non l'avevano chiuso bene in alto, quindi la luna è
1: che è una cacciatrice, lei avrebbe proprio l'istinto della
0: ma
1: cacciatrice.
0: Ma davvero, quindi qualsiasi buchetto o qualcosa del genere riescono sempre?
2: Ha visto un piccione, ah, è saltata, è uscita da quel buco, dopo io ero a scout, e quindi non c'ero, e la vicina ha chiamato mia mamma e gli ha detto che c'era un gatto che mi regolava.
0: Che era uscito.
2: Sì, pensava che non fosse nessuno, vostra, ma invece era la luna.
0: Ah.
2: Era in affanno e tremava.
0: Porca.
1: Ah sì, perché si era spaventata.
4: E poi quindi abbiamo messo la gattaiola sulla porta del bagno. Loro hanno due lettiere, hanno la ciotola che gli ha costruito il papà di legno col loro nome, vero?
2: Sì.
1: Ah sì, è vero, però bellissima.
2: Quel nome solo di Pinelluna,
4: non c'era Zoe.
2: Non c'era.
4: E dopo dove mangiano? Hanno una mensola.
2: E hanno una mensola apposta per dove mangiano.
4: Perché?
2: Perché sennò Filippo...
0: Ah, quindi l'avete rialzata?
4: Il papà ha costruito una mensola e così loro sanno che vanno a mangiare lì. E...
2: Solo che è un po' inclinata.
4: No, adesso l'abbiamo sistemata.
0: Vabbè.
4: E dopo
0: si può sempre migliorare, sì, giusto?
4: E hanno le loro cuccette, ma tanto dormono sempre negli stessi posti.
0: E aspetta che mi sono perso un attimo, la gattaiola, aiutami per chi, per me, per chi da casa.
4: La gattaiola è un foro nella porta del bagno,
0: okay,
4: così loro, anche se abbiamo le porte chiuse,
0: possono,
4: riescono.
0: Perché hanno la loro vaschetta?
4: Hanno la lettiera.
0: La loro
4: una
0: lettiera.
4: Delle lettiere è lì. Vero?
1: Sì. Così sono autonomi.
0: Ah sì?
4: Di giorno stanno separati perché...
0: Perché, ricordiamo, il cane va portato fuori, giusto? Quello volenti o nolenti, povero, e là c'è il papà che se ne occupa. E invece
1: non solo il papà. Non
4: quando
1: solo
4: c'è il papà, se no andiamo noi, anche Lucrezia lo porta.
1: Da sola, sì.
4: No, da sola no, perché okay. Filippo tira tanto. Però
1: tira?
4: Appena esce, sì. Quando si calma un attimo lo tiene lei.
0: Ricordiamolo, quando l'animale in qualche modo è organizzato e abituato per lui, sa che in quel momento all'uscita, giusto, com'è che funziona?
4: Cosa gli dici?
0: Per i cani è più, funziona così, giusto?
4: Cosa
0: cioè,
4: dici?
0: Cos'è? Due volte al giorno?
4: Quante volte
0: scende? Vento, pioggia, com'è che funziona?
2: Scende Filippo scende 4 volte e mangia 3 volte.
4: E come gli diciamo quando deve scendere?
2: Giù caca pipì.
4: Giù caca pipì.
1: Giù caca pipì.
2: Sì.
0: E invece i gatti non c'è questo, diciamo, questo impegno.
2: No.
4: In genere i gatti vanno in bagno quando andiamo noi.
2: Sì,
4: vero?
2: Sì.
4: Fanno, ci imitano.
2: Quando io vado in bagno, uno dei tre
0: ti seguono.
2: Sì.
4: E in doccia?
2: In doccia, quando abbiamo finito, usciamo, Zoe o Pino entrano. E dopo ci troviamo a casa tutta piena di zampe bagnate.
0: Bravi, bravi, veramente. E siete un po', conoscete anche altri, come funziona? Siete un po' che seguono altri animali? Com'è che
1: voi
0: è abbastanza diffuso?
4: Noi conosciamo Barbara, con i mercatini più che altro.
1: Sì, perché Lucrezia per l'anno scorso, per Natale, ci ha aiutato, ha creato delle tazze bellissime. Non tutti erano convinti,
4: no.
1: E invece hanno avuto veramente un successone.
0: Fate come? Raccontaci, dai.
4: Come si
2: faceva? Prendevamo una ciotola d'acqua.
0: Sì.
4: Lasciavi lo smalto?
2: Lasciavo lo smalto.
4: Scusa, non riescono a rispondere.
0: Può essere che, perché mi avevano, non capisco se il telefono funziona.
1: No, infatti.
0: Aspettate che non so come mai, sembra che non funzioni. E facciamo così, proviamo a chiamarli noi e li mettiamo in viva voce.
1: Chiamo io allora così.
0: Grazie Marina, perché non so come mai, perché vedo delle chiamate sul telefono.
1: Sì, c'è anche la Carla che sta cercando, ma non...
0: Non le vedo sul monitor. In effetti qualche volta succede. Anche, puoi già anche avvicinarli anche al, al, sì, sì, al, al microfono tuo. Vediamo se...
1: Pronto?
5: Sì, pronto.
0: Metti in via voce.
1: Aspetta Monica, perché il bello, cos'è il bello della diretta?
0: Scusaci Monica, ma purtroppo non riusciamo a fare altrimenti. Sì, sei in viva voce qui ai microfoni di Radio Gamma 5 e quindi avevamo piacere di sentirti. E raccontaci un po' tu Marina, di chi è questa ascoltatrice?
1: Eh,
0: che...
1: beh, adesso Monica si presenterà assolutamente, vero?
5: Sì, siamo qua, io e Stefano, mio marito, noi siamo una famiglia, e quindi siamo in quattro. Siamo io, Stefano e poi i nostri figli Lorenzo e Melissa. Noi attualmente abbiamo tre gatti, di cui due adottati tramite OIPA. La prima in realtà l'abbiamo trovata perché qualcuno la deve aver abbandonata nel
0: abbandonata.
5: Nostro giardino. E io sono sempre cresciuta con cani che sono sempre stati proprio parte integrante della famiglia, erano i miei fratelli, e poi quando ho avuto una famiglia mia sentivo la mancanza. I miei figli anche loro vanno dai nonni, dalla zia, vedono che comunque hanno cani e anche loro sentivano il bisogno di avere un animale domestico, tutti e quattro. E quando è arrivata questa gattina, che poi abbiamo chiamato Ametista, dopo aver appurato che non avesse il microchip, che nessuno lo stava cercando, abbiamo proprio messo annunci ovunque, lei ha deciso di adottarci. Oh. E noi, cioè, non ha neanche fatto troppa fatica perché noi eravamo già innamorati di lei.
0: Di dove siete, scusami? Tanto per avere
5: noi abitiamo Padova.
0: Ah, di Padova, anche voi. Anche voi sì, abitate sì. In, diciamo, in appartamento?
5: Sì, di fatto è una trifamiliare con un giardino ah, okay. piccolo, però sì, sì, è come se fosse un appartamento, ah, non okay. è una casa single.
0: Uh-huh. E, mi fa piacere sentirvi appunto, raccontaci un po' qualcosa, ci hai detto quanto grandi sono, l'età un po' così?
5: Hanno rispettivamente 3, 2 e 1 anno.
0: Ah, ok. E dicevi appunto che in quanti siete voi in famiglia?
5: Allora, noi siamo 7, 4 umani, 3 gatti.
1: Ecco la famiglia, è quello che dicevo io prima, perché devono, quando entrano fanno parte della famiglia. Sì, sì, e anche Monica è una stallante che è sempre presente quando può, e anche i due bimbi sono
0: ma,
1: sempre
0: ma
1: con noi.
0: Ma quindi aiutami, adesso questi qua tu li hai, ma diciamo fra un po' li dovrai lasciare, com'è che funziona?
5: No, loro sono qua e resteranno qua, speriamo.

0: Ah, ecco, sì, allora si capisce, vero?
1: Eh sì, purtroppo
0: A
1: sì.
0: volte il periodo delle ferie è un po' delicato, vero Marina, per queste
1: È
0: cose
1: molto
0: qua.
1: delicato, sì. Anche questo è la piaga dell'abbandono, no, non riusciamo veramente a capire come si possono abbandonare queste creature, che spesso sono state con noi per mesi, per anni, poi a un certo punto basta, arriva l'abbandono. È anche vero che spesso questi animali abbandonati, soprattutto i gatti, sono gatti di proprietà di qualche anziano che magari è deceduto o inserito in qualche RSA,
0: E
1: e
0: quindi in qualche
1: i
0: modo
1: parenti non fanno
0: il motivo, tra
1: assolutamente, i
0: virgolette,
1: parenti
0: c'è.
1: non se ne
0: Non senso.
1: occupano
0: Però
1: e li
0: magari per
1: lasciano.
0: carità, insomma, cerchiamo un attimino di risolvere un po' le cose, perché abbandonare non mi sembra che sia proprio la situazione più.
1: No, però di abbandoni ce ne sono sempre tantissimi. Monica, ci sei? Ah, ok,
0: Sì,
1: niente.
0: ci sono.
1: Niente, vuoi continuare a dire qualcosa? Magari spiegare cosa pensi tu del volontariato con i bambini? Cosa pensate voi? Come crescono i
0: Sì,
1: bambini?
0: beh, intanto è un qualcosa che arricchisce sicuramente. I nostri due figli, quando abbiamo adottato la prima, cioè nel senso lei ha adottato noi, proprio si sono innamorati di lei e dopo qualche mese, come sai, abbiamo pensato di prenderle un amico. E tutti insieme, ma anche i miei figli proprio, abbiamo detto, deve essere un gatto che ha bisogno di una casa. Per cui siamo finiti sulle vostre pagine social e lì abbiamo adottato Ragù, che è il nostro secondo gatto. E pensavamo di fermarci a due. Poi abbiamo cominciato a frequentarvi e l'anno scorso ci siamo proposti, era fine maggio, insomma, ci siamo proposti per fare da stallanti, per cui abbiamo adibito una stanza per le cucciolate, eccetera. E abbiamo ospitato due cucciolate in momenti diversi. E lì anche i nostri figli proprio siamo stati in quattro ad occuparci di questi gattini, perché anche loro, avendo già vissuto Ragù, il nostro secondo gatto, che era stato trovato nel motore di una macchina da voi, la prima che è stata abbandonata, hanno sviluppato una sensibilità, vedendo poi anche noi come ragioniamo, come pensiamo, che abbiamo detto dobbiamo aiutarli, hanno detto aiutiamo anche altri gatti. E quindi quando abbiamo ospitato le due cucciolate, loro erano parte attiva, nel senso che noi siamo in quattro e ci vedevamo I
1: il lavoro, tra
0: compiti.
1: virgolette, in quattro, quindi eravamo tutti a prenderci cura di questi cucciolini e poi vabbè, come hai detto prima anche tu, uno di questi è rimasto. Ed è rimasto Tofu, giusto?
0: Sì,
1: Tofu, che poi
0: esatto.
1: sì, è diventata una tofu,
0: Femmina, pensavamo
1: una
0: fosse
1: tofa.
0: maschio.
1: Sì, all'inizio si pensava
0: Ma
1: fosse.
0: raccontami, perché magari anche per chi ci ascolta da casa, magari non conosciamo queste cose qua. Cioè, quindi sono arrivate le cucciolate, nel senso, aiutami Marina, cioè che sono.
1: In questo periodo è proprio periodo di cucciolate
0: Ok.
1: ed è il momento peggiore
0: Avevate
1: per noi.
0: trovato questi cuccioli
1: Sì,
0: o
1: trovati, sì, di solito sono ritrovamenti, non li troviamo mai noi, difficilmente li
0: sì,
1: troviamo noi.
0: d'accordo.
1: Ci chiamano e ci dicono, beh, abbiamo trovato questo,
0: C'è
1: abbiamo
0: una
1: trovato,
0: gattina che ha avuto i
1: se abbiamo
0: cuccioli.
1: la possibilità, se abbiamo degli stalli liberi, e allora ci proponiamo. Quest'anno, per esempio, è un delirio veramente,
0: Oh mio.
1: ce ne sono tantissimi, meno stallanti sì, siamo veramente
0: In
1: alla frutta,
0: difficoltà,
1: in
0: vero?
1: difficoltà, perciò se qualcuno volesse aiutarci, noi siamo qui.
0: E trovate i recapiti sul sito dell'OIPA Padova e quindi appunto trovate tutti quanti i riferimenti e per così
1: Sì,
0: a
1: ci sono,
0: qualsiasi
1: sì, siamo su Facebook, siamo
0: Facebook,
1: su
0: esatto.
1: Instagram, possono chiamarci, il mio telefono è sempre
0: Magari
1: acceso.
0: anche se all'inizio.
2: Ma la prima gatta, quanti mesi aveva quando è arrivata?
0: Allora, noi esattamente non lo sappiamo, però l'abbiamo vista che

0: cresciuta un po'. E visto che l'abbiamo portata subito dal veterinario per vedere se aveva un microchip, e poi è cresciuta, ipotizziamo che potesse avere circa 7 mesi.
1: Il classico
0: Per quello
1: abbandono
0: diciamo
1: estivo.
0: 3 anni. Esatto. E quindi abbiamo detto sì, potrebbe essere nata in febbraio e poi in agosto qualcuno l'ha abbandonata.
1: Ah sì, la piaga degli abbandoni.
2: Ricordiamo che puntualizzo questa cosa qua, che diciamo la possibilità di aiutare come volontari non si parte da subito con queste cose qua, giusto Marina?
1: Con gli
2: Uno,
1: stalli, ma
2: esatto,
1: poi
2: uno può
1: ma no,
2: aiutare anche,
1: ci sono
2: diciamo,
1: tanti modi. Noi diciamo
2: esatto,
1: sempre
2: magari qualcuno si spaventa, tra
1: no,
2: virgolette.
1: dovete scegliere il vostro. Adesso in questo momento noi stiamo parlando di gatti, ma salutiamo la Monica prima. Sì.
2: Se... Aspetta Monica che leggiamo un messaggio insieme, se altri 2 minuti, ciao, vediamo, li leggiamo assieme. Ciao, un caro saluto da Leo di Galzignano. Vero che i gatti possono essere un problema per gli animali selvatici, ma ci sono anche topi e piccioni che sono infestanti e i gatti fanno il loro sporco, tra virgolette, lavoro. Almeno da me tengono sotto controllo il pollaio. Pulcini non li toccano, ma i topi che ce li portano a casa, morti o a brandelli. A volte li vomitano, quindi mangiarli se li mangiano. A me fanno pena i gatti chiusi in
1: Forse
2: casa,
1: perché
2: generalmente
1: hanno
2: li
1: fame.
2: trovo o stressati o obesi. Ad ogni modo sarò l'ultimo a proibire l'adozione di un gatto di appartamento, che ognuno si prenda la propria responsabilità. Questo è, dicevamo, è Leo di Galzignano. Anche qui, Marina, vero? Per carità,
1: Noi non
2: non
1: obblighiamo
2: possiamo, giusto?
1: nessuno, assolutamente, abbiamo il nostro protocollo come associazione, e poi però non siamo tutti uguali,
2: Bisogna, esatto, bisogna
1: dobbiamo
2: vedere
1: rispettarci.
2: caso per caso. Probabilmente Leo, tra virgolette, hai anche ragione, però bisogna vedere le varie circostanze,
1: Sì.
2: com'è la
1: Comunque i
2: situazione.
1: gatti non sono obesi in appartamento, sono solo...
3: Rilassati.
1: Sono solo rilassati, sì, alla fine, ma non sono sicuramente obesi.
3: Ma dopo, anche se stanno tanto in appartamento, dopo si abituano e se escono fuori hanno paura.
2: Ah,
1: E
2: esatto.
1: anche...
2: Sì, bisogna stare attenti effettivamente quando il gatto ha le sue abitudini, le sue
1: Dobbiamo
2: cose.
1: renderci conto di una cosa, che fuori il mondo non è a misura di
2: È
1: gatto.
2: complicato, certo.
1: Si
2: È
1: potrebbe...
2: complicato per
1: Per
2: tutti, tu
1: tutti
2: dici.
1: e anche per il gatto si
2: Certo.
1: potrebbe piangere, è una scelta, noi cerchiamo di non piangere, oppure piangere per altro, ecco, ma non sicuramente per
2: Certo,
1: questo.
2: quindi tra virgolette dobbiamo cercare di fare il possibile con le circostanze, quello che sì,
1: Sì,
2: possiamo
1: perché se,
2: dire.
1: cioè, se tutti ragionassero così, non vuol dire che chi abita in un appartamento non può avere un gatto?
2: Diciamo che quella è ancora un'altra storia. Comunque è giusto che anche possano trovare la loro dimensione
1: Se
2: anche
1: se
2: queste.
1: uno ha un giardino, può mettere in sicurezza il giardino in modo da non far scappare il gatto, perché
2: Certo.
1: poi c'è anche anche un discorso di sicurezza, perché se a me attraversa la strada un gatto e io sono in macchina, rischio un incidente. Dobbiamo pensare anche a
2: Per non
1: questo.
2: parlare delle biciclette,
1: Le
2: cose di questo tipo,
1: biciclette, cioè,
2: vero? Particolarmente.
1: bisogna diciamo avere un...
2: Abbiamo altri una decina di minuti.
1: Sì,
2: Cosa?
1: allora intanto Monica, ci
2: Grazie,
1: salutiamo.
2: grazie, sai Monica, se magari avremo occasione ancora, ben volentieri. Sì, dicevo, abbiamo una decina di minuti, se vogliamo un po' così, come possiamo chiudere, Marina?
1: Beh, allora, chiudere di che il
2: Chiudere,
1: volontariato
2: sì, esatto, cioè ci tenevo, so che è una cosa che
1: ai
2: tu ci
1: bambini
2: tenevi a farlo
1: fa...
2: presente sul fatto che è importante che i genitori, diciamo, o che gli adulti diano l'esempio, vero?
1: Sì, vero Diana, è questo che noi dobbiamo
3: Allora, noi abbiamo
1: trasmettere.
3: visto, perché Lucrezia ha fatto, come stava dicendo prima, le tazze da vendere ai mercatini. In dicembre abbiamo fatto una giornata intera ai mercatini, lei si è responsabilizzata tanto anche a fare queste cose. E, abbiamo partecipato anche a una sessione fotografica. in cui abbiamo fatto OIPA e gli animali in fotografia.
2: Ah, sì, mi ricordo quella
1: con Marianna Zampieri. Sì.
3: E anche lì Lucrezia ha fatto posare i suoi gatti, ha messo dentro anche Filippo, che tanto ci stava
1: abusivo,
3: sempre bene.
1: Ma ci stava.
3: Sì. E adesso ci stiamo già organizzando anche per i mercatini di Natale. Abbiamo raccolto la bigiotteria per fare degli altri mercatini ancora. Quindi, comunque, anche a lei fa bene perché ha un incarico, ha un compito, ed è stata lei a firmare le carte della
2: dell'adozione. Per carità, magari Lucrezia
1: sarà importantissimo, è vero, questo dobbiamo dirlo, scusa Massimo, che Lucrezia ha firmato lei il nostro modulo preaffido per Luna, Pino e Zoe.
4: Sì, ma per Pino e Luna il mio papà non l'ha firmato, ma per Zoe l'ho costretto a firmare.
2: Vabbè, dai, un po' alla volta.
1: Qui la vittima è sempre il papà.
2: No, dai, in fondo.
1: Abbiamo anche Carla, perché anche lei stava.
2: Grazie, sì, scusami.
1: Sì, perché anche lei cercava di mettersi in contatto con noi, ma.
2: Abbi pazienza, cioè, Carla, e raccontaci.
1: Carla, ci senti?
2: Tieni il micro, il vicino.
0: Sì, ok. Ciao. Cercherò di essere super breve perché ormai il tempo
2: No, ci fa piacere. Ciao Carla. Parla un po' più forte, che purtroppo
0: allora,
2: siamo messi così.
0: Intervengo subito con te a proposito di tempo, se per caso faccio mia la proposta di tutti, se per caso avresti voglia di dedicare a questa trasmissione mensile un po' più di tempo, perché come vedi è un argomento interessante soprattutto per gli umani, secondo step per gli animali, però è talmente vasto l'argomento, se per caso avresti voglia di dare a Marina un po' più di tempo.
2: Hai ragione,
0: te lo sottolineo e già ti ringrazio in anticipo, perché conoscendoti da un po' penso che il tuo sarà sì. Allora poi magari vi mettete d'accordo. Punto 1, punto 2, i gatti, gli animali in libertà, in effetti sì, certo, stanno meglio perché c'è il bracconaggio, cosiddetto bracconaggio, che rubano gli animali per venderli alla vivisezione. Ci sono animali rubati per il cosiddetto allenati per il combattimento tra cani, che finiscono dilaniati.
1: Brava Carla.
0: Stanno molto bene perché vengono presi, specialmente i gattini, gli danno fuoco alla coda e poi si divertono a vederli bruciare vivi. Stanno bene, meglio all'aperto, perché poi vengono legate le zampette e vengono usate come pallone da calcio da bambini che non hanno nessuna colpa, ci mancherebbe, il bambino nasce secondo cioè gli input della famiglia. In effetti, poi per non mancare, finire sotto le macchine, che purtroppo insomma hanno invaso il nostro territorio, perché è così la realtà di oggi. Finiscono, se muoiono subito gli va bene, se invece finiscono feriti hanno un'agonia lunghissima. Questo è oggi come oggi, non è nostra illusione di vita felice, quella del Mulino Bianco. Questa è la realtà di oggi, quanto stanno bene gli animali in libertà. Ultima, se mi permetti, ricordo solo, perché poi vi lascio lo spazio, vi ricordo solo che l'OIPA, questa grandissima organizzazione a protezione animali, è stata fondata da una persona immensa, che la Milly Sharman-Zoli, che ha dedicato veramente, ecco, a proposito di volontariato, è stata una persona immensa. Questa ha fatto un volontariato mostruoso, morta troppo giovane, per forza con una vita così stressante. Questa addirittura è riuscita a entrare nei laboratori di vivisezione e di conseguenza, leggendo i suoi libri, si può dare la specifica quanto scientificamente, perché poi i risultati antiscientifici, perché non c'è più nulla di più antiscientifico della vivisezione, vengono poi tramutati in farmaci e in interventi assurdi per noi. Grazie infinite per lo spazio, vi saluto e vi abbraccio.
2: Grazie Carla, è sempre un piacere.
1: Ciao,
2: alla prossima.
1: Ciao.
2: E aspettate, vedo un altro messaggio. Ciao, riguardo agli animali chiusi in casa, specie gatti, penso sia una cattività molto crudele. Non volevo dirlo, ma sento troppo dispiacere. Grazie Massimo e ai tuoi ospiti. Abbi pazienza, Lucia. Lucia.
1: Sì, ma è quello, che ho, detto, quello che ho detto prima, cioè non siamo tutti uguali e non dobbiamo per forza pensarla alla stessa
2: bisogna
1: maniera.
2: Bisogna capire le alternative, quali possono essere.
1: Ma io a queste persone dico, state con noi un mese, due mesi e vedrete quello che c'è fuori, quello che noi troviamo fuori, quello che noi dobbiamo poi cercare di recuperare, di salvare. Il mondo non è a misura di animale, assolutamente, non è a misura neanche di umano, come abbiamo detto prima, e non siamo brutti e cattivi.
2: Ci fa ben sperare, diciamo, Lucrezia con la sua famiglia, che è vero, è così.
1: Monica, Federica, sì, abbiamo tante belle famiglie con bambini che ci danno una mano, sì, e i bambini crescono in maniera, io li vedo proprio, sono più dolci, più preparati e più responsabili anche, perché comunque è una responsabilità avere un animale.
2: Per quello che
1: è un
2: mi
1: sogno?
4: Io da grande, quando non so se ce la farò a farlo, è un ospedale per i piccioni, perché anche loro vengono investiti, vengono...
1: Sì, sono animali che così bistrattati, i piccioni, che poi invece sono molto molto intelligenti. Abbiamo fatto l'altra volta una trasmissione sui piccioni, e sono animali dolcissimi, veramente.
2: Per chiudere, una domanda mi viene da dire, dipende, voglio dire, non c'è un'età forse per avvicinare gli animali, i gatti, ai bambini troppo piccoli, come la vedresti tu, Marina?
1: Io sono cresciuta con gli animali, i miei mi hanno sempre permesso
2: di
1: mi hanno sempre permesso di portare a casa tutto, con l'unico obbligo era quello che dovevo seguirli,
2: certo.
1: Perciò io spesso arrivavo, ma io arrivavo a casa anche con dei lombrichi, cioè cose allucinanti, cioè veramente. E
2: ci sono un'altra volta.
1: Sì, e sono cresciuta proprio anche con mia mamma, che non mangiava carne, e anche da lì c'è stato un percorso forse un po' più facile per me.
2: Manca un minutino, perché poi appunto chiudiamo. Se volete dire qualcosa in un minutino, salutare, non lo so cosa, magari non so, se poi fra un
1: Lucrezia,
2: po' di tempo,
1: sì.
2: Se avrete piacere di tornare, vero Marina?
3: Cosa vuoi dire? Consigliamo
2: grazie,
3: alle altre famiglie,
2: sì,
3: di provare.
2: Quindi,
3: provare con uno stallo.
2: L'esperienza vostra sicuramente è più che positiva.
3: A noi vorremmo il quarto
2: sensi.
3: Gatto, però.
2: Vabbè, dai, magari un po' alla
3: più
2: volta.
3: Più avanti, magari,
2: esatto,
3: vero?
2: Esatto,
3: che resta una settimana intanto.
1: Si inizia sempre così, una settimana, due settimane, tre settimane.
3: Ma anche se non si può prendere un gatto, di magari venire a fare un mercatino, proporre qualcosa.
2: Ci racconterete meglio questa cosa qua un'altra volta.
3: Vabbè.
2: Io vi saluto, vi ho avuto piacere di conoscervi, è stato un piacere anche di farvi conoscere da casa, e magari appunto chissà se in altra occasione sentiremo. E con te, Marina, quando vuoi, il mese prossimo come di consueto,
1: prepariamo la
2: anzi,
1: prossima.
2: Lo ricordiamo, come abbiamo detto, l'ultimo
1: sempre
2: sabato
1: l'ultimo
2: del mese,
1: sì,
2: salvo cose tanto strane, eccetera eccetera. Niente, basta, io vi saluto,
1: saluto
2: e alla
1: anch'io
2: prossima occasione, vero?
1: grazie a tutti,
4: ciao.
5: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
6: Dopo 9 settimane e mezzo.
7: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
6: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
7: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
6: Radio Gamma
8: 5 per 1000! Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
9: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
6: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
10: Ripeti?
6: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
11: Ma quanto mi costa sta radio?
12: Ma quanto mi costa sta radio?
13: La sequenza magica è la seguente.
9: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
12: 01 59 80 90 288.
6: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
14: 5 per 1000.
6: A Ioanni, in matematica come andavito?
7: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
5: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
6: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
15: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
16: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
5: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95, oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it, o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 800 43 99 95.
2: Eccoci, abbiamo salutato questi nostri amici. Ho visto che c'erano degli altri messaggi e li leggiamo adesso. E complimenti ai tuoi ospiti, gli animali sono entità molto, con scritto con tutto in maiuscolo, molto più evolute dell'umano, intelligenti, empatici, curativi, sensitivi. L'uomo ha solo da imparare. Ciao, questa è Roberta da Treviso. Grazie Roberta, fa davvero piacere avere questo tuo messaggio. Ok, quindi siamo arrivati al giro di boa per l'ultima parte della mattinata.
10: Aspettate che oggi non siamo riusciti a leggere le belle frasi che ci avete mandato, le leggiamo adesso. Un saluto a tutti, aspettate, senza distinzione da mariche e genitori. Per oggi voglio condividere questa frase. La goffaggine è il prezzo che il corpo paga per correre più veloce dei pensieri. Ah, è la goffaggine, il prezzo che il corpo paga per correre più veloce dei pensieri. Inciampa chi si muove, cade chi osa, ma solo i goffi conoscono davvero il peso di ogni passo e la grazia di rialzarsi senza fare scena. Mamma mia, Marika è tosta anche oggi, grazie, sai? Poi ancora Dunia, buongiorno Massimo e buona giornata a tutti in ascolto. Proverbio veneto, chi ha un mestiere in man dappertutto catapan. Questa è Dunia, bella bella davvero questo, proverbio. Poi ancora Dunia aggiunge, frase del giorno, un bel viso invecchia, un bel corpo cambia, ma una persona buona rimarrà sempre buona. È sempre Dunia, grazie davvero Dunia. E sì, dicevo appunto per questi vostri messaggi da casa. Allora facciamo così, che intanto mi organizzo anch'io, e un pochettino di musica, aspettate che vediamo che cosa volevo farvi ascoltare, e poi appunto, dove è andato qua? Arrivo, sì, facciamo questo qua. Sentiamo un attimo.

0: Eccoci ritornati. Aspettate che ci sono degli altri messaggi che altrimenti poi mi scappano. E allora. Complimenti ai tuoi ospiti, gli animali sono entità molto più evolute dell'umano, intelligenti, empatici, curativi, sensitivi, l'uomo ha solo da imparare. Ciao, questa era Roberta di Treviso che ho voluto rileggerlo, grazie di nuovo Roberta. E questo nostro amico saluta la Carla, e il cos'è? 858, no, 710 finale, 858, ci sono un paio di numeri. Comunque salutiamo la Carla da parte sua. Grazie Massimo, grazie di tutto come sempre. Questo è Simone, grazie Simone, ci mancherebbe altro, grazie a voi. E, Roberto da Milano, aprire gli occhi tenendo chiusa la mente è come registrare della musica senza premere il tasto REC del registratore. Aia, mamma mia, grazie Roberto, veramente bella. E Angelo, proverbio, e cavallo vecchio e servidor coglion non inganna mai il paron. Ah, ok, Angelo da Vicenza, grazie Angelo, aspetta che la rileggiamo. Cavallo vecchio e servidor coglion non inganna mai il paron, credo che ci siamo capiti, grazie. E Monica, che piacere risentirti, un saluto a tutti e complimenti alle tue ospiti. Ho provato a chiamare perché volevo portarvi la mia esperienza con Isi della mia cat therapy e la nostra gattina. Monica da Rosà, grazie Monica. Purtroppo anche oggi ci sono le telefonate che non so come mai non funzionano e non capisco, mi aveva detto anche Giovanni che anche lui aveva avuto problemi, non lo so, speriamo di riuscire a risolvere. Mi dispiace davvero perché vedo che il telefono continua a suonare e non so come mai, non so proprio cosa. Aspettate che proviamo un attimo. Pronto, pronto?
1: Ecco, ci siamo finalmente dopo 20 tentativi. Aspetta che chiudo Alexa.
0: Prova, aspetta che vediamo se riusciamo a parlarci, perché purtroppo non so come mai non riesco a metterti in diretta. Prova a parlare un po' forte, vediamo se riusciamo a sentirti.
1: Volevo portare la mia esperienza, aspetta che chiudo Alexa perché anche quella non mi ascolta. Va bene, allora... La mia esperienza è questa, noi non abbiamo mai avuto gatti, mio marito odiava addirittura i gatti. Iside ha 6 anni e mia sorella ce l'ha data quando aveva 20 giorni, quindi troppo presto anche. Quindi io sono la sua mamma dal primo momento, infatti gli ho fatto il bagnetto all'inizio, cioè io sai la mia situazione di salute che è devastante. È la mia cat therapy, anche il mese scorso ho fatto 22 giorni a letto e lei non si è mossa da letto. Volevo dire però un'altra cosa, che quando aveva 2 anni io la vedevo triste, perché io ho una sensibilità, non lo so, mi hanno detto che sono doni, e la vedevo triste, faccio a mio marito, la dobbiamo lasciare libera, noi abitiamo in un paradiso, hai visto dove abitiamo? E mio marito fa, ascolta, già tu non stai bene, anche il gatto adesso ha problemi, lo lasciamo libero, se è suo destino, andrà per il suo destino.
0: Vediamo.
1: Guarda,
0: cosa succede, vero?
1: Meglio di un umano, perché ti dico anche un'altra cosa, lei va dentro, fuori, come sia noi lasciamo aperto, ovviamente se andiamo via la lasciamo fuori, adesso è caldo, quindi di notte o dorme fuori o dorme sul terrazzo, in base a come vuole lei. Basta vederli, guardare i loro atteggiamenti, è come avere un bambino infine.
0: Certo.
1: E capisci tutto, bisogna lasciarli liberi.
0: E loro sono...
1: Come nessuno, perché lo puoi tenere in appartamento, lo puoi tenere come noi dentro e fuori. Ti dico, vi dico anche un'ultima cosa, è mancata la mamma di mio marito il 7 aprile ed abitava sotto di noi. lei appena è mancata mia suocera, perché era abituata che andava giù, perché noi abitiamo di sopra e quindi si era chiuso, mia suocera andava in cucina da mia suocera come per dirgli mi apri per favore, o gli saltava sopra dalla finestra a dirgli mi apri. E quindi lei andava giù, è andata giù per una settimana e stava lì come per dire ma dove è andata la nonna?
0: Mi aspettava.
1: Cioè, voglio dire che dopo voglio anche ringraziare Paola di Impronte con l'Anima e Paolo Girotto della meravigliosa serata che hanno fatto ieri sera a Gamma 5, che io ci sono stata con mio marito.
0: Bravo.
1: E ti voglio ringraziare anche tu di cuore, perché tu dai spazio a chiunque.
0: Sì,
1: non sei solo inerente al tuo, al tuo lavoro,
0: certo,
1: che sei architetto. Complimenti di cuore, poi noi ci siamo conosciuti anche personalmente.
0: Grazie Monica.
1: Sono felice di essere riuscita a dirvi questo.
0: Grazie, sai, ti aspettiamo ancora. Ciao, ciao, ciao.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, alla prossima. Ecco, dai, sono riuscito a risolvere in maniera un po' fortuita. Poi c'è Stefano. Ok, di Vicenza, che saluta la Monica. Va bene, va bene, va bene. Sì, abbiamo sperimentato un nuovo modo per far sentire le telefonate e quindi adesso abbiamo imparato anche questa. Magari la prima parte si sentiva un po' poco, però il finale l'abbiamo sentito molto bene. Va bene. Ok, chiudiamo la mattinata come di consueto, vi riporto un po' di cose che ho mi hanno colpito un po' in questa settimana. Dopo metto tutto quanto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto e anche la trasmissione, o comunque già i prossimi giorni, credo che stasera vi ricordo che va in replica dalla mezzanotte in poi, e quindi chi ci conosce sa già che questa trasmissione va in replica dalla mezzanotte in poi fino al mattino seguente della domenica, fino a che cominciano le trasmissioni della domenica mattina. Poi metto la trovate sul sito della radio, Radio Gamma 5, nuovi podcast, e trovate tutti quanti i conduttori con le relative registrazioni, e poi appunto le trovate sempre. E io carico anche sul canale Telegram, la metto anche sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. Va bene, va bene, va bene. Stefano mi manda, l'ho visto Stefano. Stefano mi manda un link dove, perché ha colpito anche a me questa settimana, sarebbe uscita la Ferrari ibrida, che però non sarebbe stata molto ben accetta. Qualcuno la chiama Ferrari puffa, non è italiana, ci scrive qua. La nuova Ferrari Luce rappresenta il contrario di ciò che l'Italia è nata per. Guarda, non so cosa dire Stefano, in qualche modo sono cose che non lo so, non so proprio cosa dire. Monica, ancora grazie, e Stefano per il saluto. Cioè, grazie. I gatti vanno tenuti in casa, se no finiscono sotto le auto, ci dice questo amico. Non è proprio così, sai, per carità, dopo è questione di abitudine, roba del genere. Io sono stato a casa di Monica e lei, per carità, non abita in un bel posto, ha la sua strada, che però se non ricordo male c'è solo un'altra abitazione subito dopo, quindi è un vicolo, è una strada chiusa, per cui praticamente non passa mai nessuno se non loro, insomma. Quindi da questo punto di vista loro, in questo caso, gli animali sono anche privilegiati, e giusto per, insomma, tanto per spiegare un po' questa cosa. Vi dicevo, aspettate che vediamo da dove cominciare a farvi ascoltare qualcosa. di questa settimana. E la questione di sti, andiamo avanti con questa questione di sti vaccini sperimentali.
2: Quindi, senti, quale sarebbe la pericolosità di questa vaccinazione su polli e tacchini?
3: Si parla di una vaccinazione sperimentale che all'origine doveva partire su tutti, praticamente tutti gli allevamenti del Veneto. Sperimentale, sappiamo cosa vuol dire. Vuol dire che non ha completato gli iter di sicurezza e di efficacia. Questa tecnologia l'abbiamo imparato a conoscere negli ultimi 5 anni, perché è quella dei vaccini Covid, ed essendo sperimentale anche in questo caso, ed essendo la stessa tecnologia, il dubbio che quello che succede nell'uomo, che è molto grave, ad esempio nel sistema nervoso centrale, sono stati identificati in modo distintivo rispetto ai vaccini tradizionali, ben 63 segnali di sicurezza, tra cui proteine aberranti a cui appartengono i prioni e gli amiloidi, che non sono proteine naturali, non so se mi spiego. E quindi questo processo alieno ha un alto rischio di indurre produzione di proteine aliene, con tutte le conseguenze. Questi prodotti ottenuti, derivati da questi 5 allevamenti, dalle società di trasformazione che hanno accettato curiosamente di partecipare ad una sperimentazione, non garantisce la trasparenza sulle etichette, cioè la popolazione è ignara di quello che mangia. Saranno indistinguibili, quindi non sappiamo se quel pezzo di tacchino è proveniente da uno di questi 5 allevamenti, e quindi noi siamo al buio.
0: Nuovi vaccini agli animali, dobbiamo preoccuparsi? Questo era estratto da questa intervista. Vaccini sperimentali aviari, attesa, aspettate, tecnologia dei sieri Covid, stessa tecnologia dei sieri Covid e pericolo di proteine aberranti. Aiutatemi anche voi, fate un po' voi. E poi vabbè, qua questo cos'è? Beh, questa qua è un'altra storia. Sentiamo questa: vergogna in Sardegna sotto il silenzio generale, attiva la campagna. Questo qua vediamo.
4: Oh, sta succedendo ancora per l'ennesima volta e sotto il silenzio generale. Questa vicenda è vergognosa. In Sardegna sono arrivati 4 voli pieni di militari israeliani. Praticamente continuano a fare la decompressione, come la chiamano loro, in Italia. L'Italia ormai è diventato il loro villaggio di relax. Tra l'altro sono stati accolti con un dispiegamento di forze dell'ordine massiccio. Praticamente noi paghiamo le tasse per proteggere questi criminali. Ricordo inoltre che ieri l'ONU ha inserito nella lista nera Israele per utilizzo dello stupro in zone di conflitto, e a stuprare sono esattamente questi criminali che vengono in Italia a rilassarsi, protetti dallo Stato italiano e protetti anche dalla stampa di regime che paghiamo con denaro pubblico. Perché non dire queste cose, non raccontare queste notizie, non raccontare queste vergogne agli italiani significa proteggere questi criminali. Sta succedendo ancora.

0: Un altro giudice scrive una parola di verità sulla stagione dei vaccini. È il giudice monocratico del Tribunale di Terni che lunedì ha pronunciato una sentenza unica. Ha assolto, perché il fatto non costituisce reato, una dottoressa di Terni accusata di falso ideologico per aver esentato numerosi suoi pazienti dalla somministrazione del vaccino. Esentato perché? Perché erano pazienti fragili e, come lei mi spiega in questa intervista pubblicata sulla Nuova Bussola Quotidiana, i pazienti fragili non vanno vaccinati. Bastava una qualunque fragilità, anche solo una febbre, anche solo il fatto di essere magari malati oncologici, per giustificare questo differimento della vaccinazione e poi questa esenzione. Ha subito un calvario, un vero e proprio calvario, ha avuto i NAS in ambulatorio che le hanno sequestrato PC e telefonini, è stata sospesa dall'esercizio della professione per oltre 7 mesi dalla sua ASL, quella di Terni. Ha ricevuto le critiche dei colleghi che l'hanno messa alla gogna, l'hanno criticata, ma lei ha tenuto duro, si è difesa e finalmente il giudice ha pronunciato una parola definitiva su questa storia, che può essere di esempio per tanti altri medici che hanno fatto esattamente come lei, a differenza di quelli che invece le esenzioni non le hanno mai prese in considerazione, mettendo a rischio, questo sì, tanti pazienti che poi hanno avuto delle reazioni avverse. Lei invece, secondo il principio di precauzione, che è il primo dei principi ippocratici, aveva già deciso di scartare questa ipotesi e così ha fatto. È la testimonianza di una donna coraggiosa che ha pagato in prima persona e che ora può finalmente cantare giustizia.
1: Bella notizia, si fa per dire. Ecco, ci siamo già capiti, per chi le ha provate queste cose qua è una amara consolazione. Comunque, vabbè. Poi ancora, questo qua, nuovo studio shock del biochimico Segalla, sostanze tossiche nei vaccini Covid Pfizer. Vediamo se riusciamo a vederlo e quanto, se non è troppo lungo.
2: Buonasera a tutti i telespettatori di Gospel News,
1: l'Antipici. È troppo lungo, mi spiace, perché se no non ve lo metto comunque sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. Questo è, aspettate, eccolo qua, sì, questo ancora.
3: Volete sapere come funziona la manipolazione portata avanti dall'industria farmaceutica? Beh, adesso vi spiego con un esempio molto semplice, per cui ringrazio il quotidiano Avvenire, che pure, insomma, dovrebbe essere molto attento ai grandi interessi dei privati, a quelli che dominano il mondo e il racconto del mondo. Ebbene, Avvenire pubblica un'intervista alla vice amministratrice delegata di CEPI. Che cos'è CEPI? Viene presentato come una sorta di struttura che si occupa della prevenzione e della diffusione dei vaccini. Non si spiega esattamente che cosa sia. E che cosa dice questa signora intervistata da Avvenire? Spiega che Ebola e Hantavirus sono dei segnali, degli avvertimenti, dice, perché il problema, vedete, spiega questa vice AD, è che prima o poi arriverà un'altra grande pandemia e allora dobbiamo essere pronti. In questo momento non lo siamo, e lamenta anche il fatto che sia difficile per loro ottenere dei finanziamenti, lamenta il fatto che ci sono problemi ovviamente legati alla globalizzazione, agli interessi dei vari stati, e spiega che oggi, con il passaggio di grandi masse di persone da una parte all'altra del mondo, è più facile che le malattie si trasmettano. Spiega che ci sono delle situazioni di grave difficoltà, soprattutto in quelli che un tempo si chiamavano paesi in via di sviluppo. Dice addirittura, ironia sulle ironie, che potrebbe anche scappare un virus da qualche laboratorio, il che è molto curioso. Curioso, perché CEPI su questa possibilità che un virus scappi da un laboratorio non fa riferimento al Covid, eppure qualcosa del Covid dovrebbe saperne, e vi spiego perché. Perché CEPI in realtà non è affatto una struttura pubblica o sovranazionale, ma è di fatto una organizzazione che funziona di per sé stessa, autonomamente, senza dipendere da questo o quell'altro, che è stata fondata su impulso del World Economic Forum e che è sostenuta dai soliti noti, cioè da chi? Beh, in primis dalla Fondazione Gates e poi da vari stati, dalla Commissione Europea che paga tanti progetti e da una serie importante di case farmaceutiche, alcune delle maggiori. E allora guardate un po' come si mostra, no, con chiarezza lo schema. Cioè c'è la vice AD che rilascia delle interviste per dire state attenti perché bisogna che ci schermiamo, ci prepariamo ad affrontare una nuova prossima pandemia. Dobbiamo finanziare la sanità, dobbiamo preoccuparci della salute di tutto il mondo, specialmente di quella, insomma, delle persone che vivono nei paesi più poveri. E tutto sembra così bello, attento, umanitario, solidale nei confronti dei più fragili. In realtà quello che sta facendo questa persona è spingere gli interessi propri e soprattutto delle case farmaceutiche. Ricordo che CEPI è stata la prima con $900,000, era solo una piccola tranche iniziale, poi sono arrivati altri, a finanziare nel gennaio 2020, quindi proprio subito, la casa di produzione Moderna per il farmaco per il Covid. Con Moderna questa CEPI organizza tutta una serie di iniziative, tra cui appunto delle collaborazioni sullo sviluppo di nuovi vaccini. Non è tutto. Questa CEPI, che ripeto, ha tutti questi finanziatori, no, importanti in giro per il mondo, lavora con le case farmaceutiche come una sorta di lobby, cioè non come un ente di beneficenza. Va ricordato anche, a proposito di antivirus che la vice AD tira in ballo, che Moderna, proprio Moderna, ha guadagnato un sacco di soldi con un solo annuncio, cioè annunciando che era in lavorazione il vaccino per l'antivirus. Lo ha detto proprio nei primi giorni, no? Quando esplosa la paura, quando tutti i media andavano dietro ad alimentare il panico per una cosa inesistente. In realtà non c'è nessun vaccino, o meglio ne esiste uno naturale, non mRNA, che viene utilizzato talvolta soprattutto in Sud America per curare i casi più gravi di antivirus. Lì non c'era alcun vaccino, c'era un'idea di lavorazione risalente a qualche anno fa, è bastato dirlo per guadagnare soldi in borsa. Quindi quando leggete queste interviste, quando vi parlano di questi virus e delle prossime pandemie, il meccanismo è chiarissimo, perché sono loro stessi e Big Pharma a svelarlo. Parlano e alzano l'allarme per fare soldi.
1: Parlano e alzano l'allarme per fare soldi. Se per caso qualcuno aveva qualche dubbio, che volete che vi dica? La mattina i cittadini di Corignano si svegliano con la litania lamentosa della preghiera musulmana, mandata con altoparlanti a tutto volume, così che tutta la cittadinanza la possa udire. Ah, bene, interessante. E Italia si è islamizzata anche nelle atroci bestialità tribali, sacrifici di poveri animali sgozzati in piazza. Questa è la nuova cultura per l'Italia. Mamma mia, maggio 2026, stiamo avvelenando l'acqua. Da maggio 2026 è iniziato l'uso intensivo di monocloramine per l'acqua potabile. I gestori idrici garantiscono la sicurezza, ma ci sono vari studi scientifici che li smentiscono e provano l'alta pericolosità della sostanza. Ah, bene, questo è, mi sembra, in Italia l'utilizzo della monocloramina. Proviamo a sentirlo un attimo.
4: Da maggio 2026, monocloramine tossiche nell'acqua del Friuli Venezia Giulia, da tempo anche in Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia Romagna e Sicilia. In Italia l'utilizzo della monocloramina come metodo di disinfezione dell'acqua potabile non viene applicato in modo uniforme su base regionale, ma viene scelto e introdotto in modo mirato dai singoli gestori del servizio idrico integrato. CAFC migliora la qualità dell'acqua potabile attraverso l'utilizzo di monocloramina. A partire dall'11 maggio 2026, il gestore del servizio idrico integrato introduce in 11 comuni delle valli del Natisone l'avvio graduale di un nuovo sistema di disinfezione già consolidato a livello nazionale ed europeo. L'acqua rimane pienamente potabile e sicura. Questo lo vedremo, perché ci sono documenti che provano il contrario. Ecco una lista schematica di articoli barra ricerche rilevanti in italiano.
1: Eccolo qua, anche questa è una bella cosa interessante. Poi ancora l'ineffabile. Aspetta che sentiamo questo.
5: Abbiamo chiesto allo segretario generale della farmacia di convocare immediatamente l'ambasciatore italiano, che è stato alle 6:30 e è stato detto quello che pensiamo, e abbiamo chiesto scuse e
6: sono arrivate.
5: Mi pare che formalmente no.
1: Vedrete la faccia sul video che poi metto sul canale Telegram. Meglio morire liberi che vivere da schiavi, questo è Silver Nervuti, sentiamolo un po'.
7: Era il 2022. Un insegnante di matematica e fisica, il professor Francesco Moauro, tornava ad insegnare dopo una sospensione ordinata dal Ministero. Ad accoglierlo, davanti al liceo scientifico Malpighi di Roma, un lenzuolo appeso dai suoi studenti. Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così davano il bentornato a un uomo che ha resistito, che non ha ceduto al ricatto, che ha pagato un prezzo altissimo sul piano umano e professionale solo per aver esercitato un proprio diritto. E ha continuato a farlo a testa alta e la coscienza pulita, offrendo ai suoi studenti ciò che a scuola non si insegna quasi più: il coraggio, la dignità, la libertà. A tutt'oggi Francesco Moauro è ancora in carica, referente alle Olimpiadi a squadre di informatica del Ministero dell'Istruzione. Francesco Moauro, presente. Per questo, oggi, a distanza di anni, io voglio ringraziare lui come simbolo. Ma non solo lui. Voglio ringraziare tutte le persone che, come lui, non hanno barattato la salute per un lasciapassare, che non hanno ceduto al ricatto, che non si sono fatte comprare. Ringrazio chi ha lottato per i propri diritti e anche per quelli che stavano zitti. Ringrazio chi ha detto no al siero salvatore, ai tamponi, al coprifuoco e a chi non ci ha pensato due volte a mettersi in gioco, a chi non si è piegato, a chi ha capito che l'unione fa la forza e che se davvero fossimo stati tutti uniti, questo scempio sarebbe crollato come un castello di carte false. Perché poi invece no, non bastava a rifiutare un siero sperimentale. Anche la pratica dei tamponi forzati ha lasciato ferite profonde nel corpo e nella dignità. Era un metodo invasivo, inutile e pieno di contraddizioni. Perché molti, pur avendo rifiutato il siero salvatore, erano costretti a farsi infiltrare un cotton fioc di 12 cm nel naso ogni due giorni, spendendo soldi e subendo umiliazioni che non avrebbero mai pensato di dover affrontare. Ore e ore in fila davanti alle farmacie, davanti fuori e mica dentro, pericolosi Novax tuttora viventi. Ma l'hanno dovuto fare, per paura, per il mutuo, per la famiglia, per il ricatto, per qualsiasi altro cazzo di motivo, ma l'hanno dovuto fare. Perciò a chi ha resistito va il mio più grande rispetto, a chi ha capito e ha lottato anche per chi dormiva e per chi ci odiava. A chi non si è venduto, a chi ha pagato sulla propria pelle.
5: Sì.
7: E io? Io ho fatto solo la mia parte, ma la facevo qui, dal mio studio, a cercare fonti, a smontare bugie, a dare coraggio a chi era smarrito. Ma là fuori, nelle piazze, c'eravate voi, additati dalla stampa, tenuti a bada dalle forze dell'ordine, inseguiti, vessati, licenziati, ma eravate migliaia. Migliaia di cuori che battevano all'unisono contro uno scempio che ci voleva divisi. Eravate e siete. Siete ancora tutti vivi e coscienti che la storia non si cancella con un colpo di spugna o con il ritorno alla normalità. Non si cancellano gli idranti e le manie di potere di piccoli uomini agli ordini del sistema. Non si cancellano le multe per il reato di buona salute.

0: solo un saluto, era una sentenza. Ma Francesco Moauro non era solo. In quegli stessi mesi un altro docente romano, il professor Davide Tutino, portava il corpo in piazza con lo sciopero della fame contro il lasciapassare verde. Due stili diversi di resistenza, ma che hanno inviato lo stesso messaggio al potere. La coscienza non è in vendita. Se Moauro ha insegnato la coerenza tra le mura di un'aula, Tutino l'ha gridata sotto i palazzi del potere. Entrambi hanno dimostrato che il coraggio è contagioso e che l'unione, quella vera, nasce dal rifiuto comune di essere schiavi. Per questo, ancora oggi, dobbiamo restare vigili, dobbiamo restare uniti, per loro, per noi e per chi verrà dopo di noi, perché è una pagina di storia che non si può cancellare. Io non mi sono dimenticato di loro. E voi? Vi siete dimenticati di loro?
1: Bello, bello, come sempre, anche questo intervento. Sperimentale, dice il nostro Mario Cappellotto, non c'è niente di sperimentale fatto da loro. Hai mai visto che sia chi si ammalava dal 2020? I dottori, i conduttori, i giornalisti? No, bisognerebbe metterli tutti loro in prigione. Saluti Massimo a tutta la famiglia di Radio Gamma 5, Mario Cappellotto. Grazie Mario. E Roby da Mestre, la stampa ha mandato un suo reporter a verificare il massacro di studenti in dormitorio fatto dagli ucraini in Donbass con varie ondate di droni. Il giornalista ha riferito che c'era sangue e pezzi di corpi ovunque e che in zona non c'era alcuna postazione militare. La redazione della stampa ha cancellato il pezzo. Ogni volta che si avvicina una trattativa di pace questi fanno lo sgambetto. I russi hanno trovato dei resti dei droni, pezzi fatti in Italia. La Meloni era pro Russia e Putin. Quando ha vinto le elezioni è convocata a Washington, è passata dall'altra parte, forse un timorita. Dove sono Pertini e Berlinguer, dice Roby da Mestre. Certo. E poi ancora c'è il 5 per 1000 anche per le moschee, ci ricordano qui bene. E non considerate i nostri bambini come esseri umani, volano stracci e parole prontissime, consiglio di sicurezza. Che cosa vuol dire sta roba qua? Vabbè, lasciamo perdere. E dichiarano che avendo le prove del coinvolgimento anche italiano, i morti degli universitari saranno vendicati anche sugli italiani, quella storia di sti droni, bene. Questo qua... Il documentario che stronca i sieri e l'Italia. Il documentario The Inconvenient, il studio Inconveniente Study, presentato in Italia, lo sconvolgente documentario del giornalista De Bright su bambini vaccinati e misure sanitarie. L'Italia risulta la capofila e agnello sacrificale di tutte le sperimentazioni della dittatura sanitaria mondiale. Proviamo a sentire un po'.
2: Abbiamo avuto lo stesso problema in tutto il mondo.
3: Sì, questa è stata davvero l'esperienza più sconvolgente nel venire in Italia. Apprendere che si è verificato esattamente lo stesso identico problema. Non è normale che l'Italia abbia fatto fin da subito le stesse cose che l'America ha fatto un mese o due più tardi. Esattamente le stesse. Più fondi per le diagnosi Covid, in modo che tutte le altre malattie scomparissero. Hanno gonfiato i numeri, trasformando persino gli incidenti stradali che risultavano positivi in morti per Covid. È così scioccante per me. Pensavo che in qualche modo avessimo elaborato noi quel piano. Il fatto che sia successo prima in Italia significa che il piano era già scritto prima ancora che questo accadesse.
2: Perché secondo te è iniziato tutto in Italia?
3: Non so perché abbiamo scelto l'Italia, ad eccezione del fatto che Obama era venuto qui e l'Italia è stata la prima nazione europea ad accettare l'obbligatorietà dei vaccini. In realtà avete medici e scienziati molto in gamba in Italia, direi tra i migliori al mondo, ne ho intervistati molti negli ultimi giorni. L'Italia non è un attore secondario, è molto importante per il mondo. Anche qui la scienza viene manipolata e censurata. In questo modo vengono messi a tacere alcuni tra gli scienziati più brillanti al mondo. Invece devono essere lasciati liberi di parlare e di esprimersi.
4: Can we say

0: Freeport study proves that vaccines are causing the chronic disease epidemic? No, we cannot.
1: There's one question now all over the world.
2: C'è solo un'unica grande domanda da porsi sui vaccini. Ci rendono più sani o più malati? O più specificamente, è più pericoloso il virus contro cui ci vacciniamo o il vaccino stesso? L'unico modo per arrivare al fondo di questa discussione è confrontare i bambini vaccinati con quelli non vaccinati e osservare i risultati in termini di salute. Chi è più sano? Questo studio è stato condotto forse una dozzina di volte in tutto il mondo negli ultimi 2 anni. Ma io voglio andare oltre. Questi studi sono stati condotti da persone e scienziati scettici sui vaccini. Io volevo qualcuno che credesse nei vaccini, qualcuno a favore dei vaccini. Ed è di questo che parla questo film. Come sapete dal mio film, ho convinto il dottor Marcus Zervus, che si dichiarava a favore dei vaccini, a condurre uno studio comparativo tra vaccinati e non vaccinati. E lui l'ha fatto, secondo me. Lui ha condotto quello studio nel 2020. Circa 20.000 bambini, con circa 2.000 non vaccinati. E poi si è rifiutato di pubblicarlo. L'ho chiamato e ho chiesto perché si rifiutasse di pubblicarlo. E lui ha risposto che era troppo negativo per i vaccinati, che non poteva pubblicarlo perché non voleva interrompere il programma di vaccinazione. Dopo oltre un anno, finalmente ha accettato di venire a cena. Ho indossato apparecchiature di registrazione e una telecamera nascosta, in modo che rendere pubblico cosa aveva da dire, non semplicemente ascoltandolo da me. Non si tratta della mia opinione. Questa è la migliore scienza mai fatta da uno scienziato che ha condotto lo studio sul vaccino Covid Moderna, che è a favore dei vaccini. Ed è il dato più schiacciante e pericoloso che abbiamo mai visto. I vaccinati sono molto più malati. Hanno il doppio delle probabilità di sviluppare malattie croniche. 6 volte più probabilità di sviluppare disturbi neuroevolutivi. Quasi 5 volte più probabilità di sviluppare malattie autoimmuni. È una terribile, terribile accusa contro i vaccini. Penso che sia lo studio più importante al mondo.
3: Che cosa hai pensato quando il dottor Zervos, durante la cena che tu hai filmato e mostrato nel documentario, ti ha detto che non avrebbe pubblicato lo studio?
2: È stato molto deludente. Per molti versi avevamo fatto un patto tra gentiluomini. Io gli avevo detto: tu fai la scienza, io non ci metterò mano. Dimostrami che ho torto. C'è una sola regola in questo accordo: qualunque cosa tu trovi, la pubblichi. Lui ha detto: ok, la pubblicherò. Non importa cosa viene fuori, io credo solo nei dati, seguirò i dati. L'ho persino avvertito, ho detto: io credo di avere ragione, e se questi dati mostreranno quello che penso, potrebbe essere la fine della tua carriera. L'ho avvertito e lui ha detto: non mi importa, sono uno scienziato, pubblicherò i dati. Così poi, quando ho cenato con lui e l'ho registrato, puoi anche vederlo nel film, gli ho ricordato il suo impegno, che avrebbe comunque pubblicato i suoi risultati. E lui mi ha risposto che era vero, ma di aver cambiato idea. Per questo il film è così importante, altrimenti sarebbe solo la...
4: Invece lo puoi vedere, puoi ripercorrere le conversazioni, quello che ha promesso, la ritrattazione di questa promessa, il fatto che decida di nascondere i dati, e puoi vederlo nel film. Puoi vedere anche le emozioni. Lui è molto in conflitto. Non credo sia una cattiva persona. Ha paura. Quindi penso che questa sia la storia che ogni scienziato al mondo vive in questo momento. Anche quelli che vogliono dirci la verità, che potrebbero conoscere la verità, o magari hanno condotto studi come questo, hanno tanta paura di pubblicarla. Quindi non stiamo vedendo della vera scienza. Stiamo vedendo solo la scienza che è consentita.
5: That choice is your emotion. Is my birthday.

0: still
1: è il mio film, eppure mi sono emozionato. Non possiamo accettare ciò che stanno facendo ai nostri bambini e a noi.
2: Non possiamo accettare quello che fanno ai nostri figli e quello che stanno facendo anche a noi.
1: Solo noi possiamo fermarlo, usando la nostra voce e dicendo a tutti quello che sappiamo. Non i governi, non Robert Kennedy Jr., nessuna persona lo può fermare. Solo tutti quanti noi messi insieme. Innanzitutto, sapete, questo mi ricorda la prima volta che ho visto Vaxxed davanti a un pubblico che non aveva le informazioni contenute nel film. Ma quando arrivi in un posto nuovo e vedi un pubblico che magari non ha mai sentito parlare di queste informazioni prima, mi sono quasi commosso in fondo alla sala. La verità è che, anche se ho realizzato questo film, mi emoziona ancora, perché le informazioni sono importantissime. Ed è davvero emozionante essere qui in Italia e che questo messaggio si diffonda in tutto.
3: Sfumiamo perché dura qualche altro minuto, poi lo sentite tutto quanto su Massimo Conte Architetto, il canale Telegram Massimo Conte Architetto. E allora, nessuno mi toglierà mai il sospetto che i bambini che soffrono delle cosiddette malattie rare, vedi messaggi di richiesta fondi in certe TV e probabilmente anche in certe riviste, siamo stati danneggiati dai vaccini obbligatori. Qua Stefano sfondi una porta aperta e mi sa che c'è poco da aggiungere, vero? Roby da Mestre: la Russia non è mai stata nostra nemica, ma l'Europa su ordine USA si è creata il nemico. Chi non ubbidisce agli ordini USA, von der Leyen, Callas, Picerno e di conseguenza la Meloni. Roby, qua, anche qua mi sembra bella tosta la questione. Poi vedo ancora non esiste più nessun giorno. Questo è 320. Non esiste più nessun giorno della memoria. Adesso qua è un po' la questione è un po' più ampia, vero? E va bene, cosa mancano ancora pochi minuti, vediamo che cosa arrivano le prime multe per i cosi, come si chiamano, per i monopattini. Sentiamo.
4: La prima multa d'Italia ed ecco il primo monopattino elettrico senza contrassegno ormai obbligatorio. Verona, centro storico, seguiamo i controlli della polizia locale su targa e non solo.
5: Deve iniziare tutta la procedura perché è obbligatoria ormai la targa.
4: Sanzioni fino a 400 euro per i mezzi che superano i 20 km orari, anche il sequestro. I monopattini sfrecciano lungo i viali, tra le violazioni più frequenti, in due senza casco, nonostante da un anno e mezzo non si possa più andare, si rischiano multe fino a 250 euro.
6: Da oggi i monopattini sono veicoli a tutti gli effetti, sono inseriti nella banca dati della motorizzazione e hanno riferimento il proprietario. E per coloro che sono ancora in ritardo, occorre registrarsi al portale dell'automobilista per ricevere il targhino.
3: Lo ricordiamo che c'è anche questa cosa qua. Bella. Aspetta che sentiamo quello che vi dicevo prima, e questo è Montezemolo.
7: L'elettrificazione è un'evoluzione naturale, sto parlando della Ferrari, è una rottura con l'iconico marchio.
8: Io spero che se dovessi dire quello che penso dovrei dire delle cose molto spiacevoli, quindi preferisco non commentare, spero solo che qualcuno tolga il cavallino da quella macchina.
3: Eccolo là, e vabbè, e ognuno ha le sue idee, direte voi. E ad asino ragliante, da cavallino rampante ad asino ragliante, Ferrari presenta Luce, il suo primo elettrotombino. Sì, la luce che si è spenta definitivamente nel cranio di questi mentecatti. Beh, dai, insomma, dai, è anche carina, perché no? Perché dai, guarda, insomma. un paese in tutti i sensi. Professore universitario vince concorso esautorando il raccomandato predestinato, ma non viene assunto e gli tolgono pure la cattedra che aveva. Questo qua cos'è? Sentiamo questa.
0: L'Italia è un paese libero. Antonio Pesce è un professore universitario che ha osato iscriversi a un concorso in cui tutti conoscevano già il nome del vincitore. Però il dottor Pesce si accorge che il vincitore non ha nemmeno i requisiti minimi legali per partecipare. Così fa ricorso al TAR, osando causare l'esclusione del predestinato. Un atto di giustizia, secondo me. Un affronto gravissimo per altri. L'università ha così deciso di non far scorrere la graduatoria e quindi assumere il professor Pesce, ma di ripetere il concorso da capo. Nella prima selezione il medico aveva ricevuto una valutazione di 20 su 20 alla prova orale, ma, pensate un po', alla nuova selezione ha preso 0. 0 su 20 al secondo concorso nel quale era l'unico candidato. Così il bando è andato deserto e non è stato assunto nessuno. Ma com'è possibile una tale disparità di giudizio? Lo ha spiegato un membro della commissione esaminatrice alle telecamere nascoste di Mi Manda Rai 3. Sentite qui.
9: Era stato detto non rompere i coglioni al concorso, anche se eri in secondo, tra 6 mesi ti chiamano. Tu perché devi rompere i coglioni per 6 mesi? Denunciare tutto e tutti.
10: Sì, però non è triste accettare.
9: Triste, è così la vita.
10: Cioè stai dicendo che comunque è stata una ritorsione sta roba su di lui.
9: Sarà stata una ritorsione, sì.
0: Gravissimo. Ma non contenta, l'Università di Ferrara ha anche cancellato l'insegnamento che il professor Pesce già aveva, facendogli perdere il posto di lavoro anche se aveva 335 studenti iscritti e un alto tasso di soddisfazione. Secondo voi, un paese in cui succedono cose del genere può definirsi libero?
3: Eccolo là, se qualcuno aveva dubbi. Adesso hanno tutti la bici con le ruote grosse, basta monopattino. Eh beh, direi, comunque è tutta un'altra roba, questo è Massimo che ci scrive da casa. Ci picchia, siamo arrivati alla conclusione anche oggi, vi saluto, vi do appuntamento a sabato prossimo, che dire, come direbbe qualcuno, fate attenzione, state attenti perché il mondo è un postaccio. Sigla finale e ci sentiamo, ci vediamo la prossima settimana.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5
2: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
4: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
5: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
6: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
7: A metà percorso sosta al Casarin di Mara e Alberto, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
8: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
9: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
10: Si pranza al sacco.
1: Chi può porti un dolce da condividere? Gatti.
5: Aspettiamo tanti dolci
3: dai spose e dai sposi.
6: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
1: Per info e prenotazioni
6: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
1: Ciao Mara.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
11: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
11: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
12: 5 per 1000!
13: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
11: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
11: Ma quanto mi costa sta radio?
4: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
12: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
11: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
14: sembrava impossibile.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
1: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
0: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
1: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
0: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
1: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

Ed è proprio per questo che salutiamo tutti, perché il cielo anche oggi è sempre più blu. 13 passati a pochi minuti di un sabato di fine maggio, e poi sarà sesto mese 2026 per quanto riguarda l'annata, ma nell'eterno presente stiamo là a guardare il sabato, lunedì, sì, dal punto di vista lavorativo, per chi va a lavorare per forza di cose sì, o chi ritirerà la pensione lunedì prossimo. Va bene, sentivamo Rino Gaetano dire il cielo è sempre più blu, accennare anche alla Calabria, e allora oggi si parte con l'inno di una squadra giallorossa che ieri è arrivata ad un centimetro dal traguardo, avrebbe voluto dire Serie A dopo 43 anni.

Le aquile del sud, le giallorosse aquile che ieri hanno sfiorato l'impresa 43 anni dopo l'ultima volta, 83 l'anno prima, i mondiali vinti, e la Roma allora vinse lo scudetto.

La magia purtroppo è arrivata fino a un centimetro. Sentivamo la responsabilità di un intero popolo, di un'intera regione, di una cultura che, che mi ha conquistato fin dal primo giorno. Sempre le parole del mister Aquilani. Perché ve ne parlo?

il Catanzaro. Le Aquile hanno sfiorato l'impresa, non ce l'hanno fatta, ovvio, si sono giocati tutti in casa perdendo 2-0, ieri sera hanno rimontato 2-0, ma per la posizione in classifica meglio il Monza che il Catanzaro. Sale il Monza!

Oltre 80.000 fedeli giallorossi ieri a pazientare sino al triplice fischio finale. Il miracolo non è avvenuto, però grandissimo campionato del Catanzaro, ragazzi. Meritava il Catanzaro. Catanzaro, va bene, detto questo, però ve ne parlo perché quando noi si era Boccia e Tosat e il Muson dei Sassi imperava in maniera profonda, e così la Brenta, così la Piave, così erano i nostri luoghi di vacanza e quant'altro, arrivava quella santissima domenica dove tutte le partite indicativamente alle 14.30 iniziavano il loro percorso all'interno del rettangolo verde, e poi alle 18 e qualche minuto, 18.05, 18.10 partiva quel grandissimo appuntamento, cioè tradotto, il calcio non era così spalmato, il calcio era business ma non così forsennatamente elevato, e le magliette andavano dall'1 all'11. Il numero 1 era il portiere, l'11 l'ala sinistra, il 7 l'ala destra, il 9 il centravanti e i numeri bassi in difesa evidentemente. Però a parte questo, noi si andava praticamente ad attraccare di fronte il baucometro con Maurizio Barenson e Paolo Valenti, ricordate 90esimo minuto, no, trasmissione calta in assoluto, data per decenni e decenni, ed erano praticamente quindi coloro che ti mostravano i servizi in anteprima dei gol, cosa molto tranquilla insomma e immediata, e ricordo appunto che Barenson è stato protagonista di quell'espressione 90esimo minuto per un po' di anni, poi Paolo Valenti ha continuato, è arrivato fino al 1990, quindi insomma soprattutto la figura di Paolo Valenti magari a voi è più conosciuta, però io ricordo esattamente quando negli ultimi anni il Catanzaro era in Serie A, c'era sempre il classico inviato dal luogo e soprattutto quell'immagine ferma, tradotto la curva della tifoseria giallorossa completamente gremita di cuori palpitanti in maniera Catanzaro, quindi la Calabria che ieri finalmente ha avuto un colpo importante, anche se comunque ripeto hanno applaudito giustamente, hanno fatto benissimo la squadra, mister, staff e quant'altro, e per aver reso orgogliosa sicuramente questa cavalcata calcistica, perché il calcio è tanta brutta roba ma è anche qualcosina di ina. Poi capisco tutto quello che fa parte di quella menoaia a tutto business, però in questo caso la memoria è arrivata veloce a sottoscritto per quanto riguarda, se vi ricordate, quella famosissima foto sul 90esimo minuto, c'era quella curva ovest, oggi quella curva del Catanzaro è chiamata Massimo Capraro perché è intitolata ad un ultra morto molto giovane, da sempre in prima linea per quanto riguarda la tifoseria del Catanzaro, mi sembra 23 anni, un incidente stradale insomma se lo porta via, e quindi la curva è stata dedicata praticamente a Massimo Capraro. Lo stadio era quello di Nicola Ceravolo, insomma, di Catanzaro, stadio Nicola Ceravolo, e c'era sempre questa foto praticamente lì che immortalava che cosa? Immortalava questa gradinata pieno di tifosi praticamente, e c'erano questi caratteristici pini secolari alle spalle, ecco per questo ve ne parlo, perché oggi tagliano di tutto e di più a Padova, di tutta Italia, di tutto e di più. Anticipo che quei pini secolari causa malattia sono stati tagliati un po' di anni fa, però è quell'emblema di quella foto quando spuntava proprio diciamo dietro al settore, questi pini secolari per chi se lo ricorda, e quindi le riprese televisive prima di partire appunto si legavano a questa foto, questa immagine che ho sempre tenuto dentro, insomma, anche perché ripeto il Catanzaro manca dalla Serie A da ben 43 anni e ieri l'ha sfiorata in assoluto, e c'era diciamo sicuramente un popolo al fianco, e quindi veramente oltre 80.000 cuori pulsanti, ma solo ieri la curva in trasferta, perché insomma da Catanzaro a Monza il percorso non è di più semplice, è un po' lunghetta, però ieri era stracolma, insomma erano diverse migliaia arrivati dopo una partita d'andata vinta per 2-0, quindi l'unico risultato che ieri avevano per accedere alla Serie A era quello di vincere con 3 gol di scarto, quindi vuol dire 3-0 serviva, ci sono arrivati assolutamente vicini, però io lo ricordo, ripeto ancora, per quella famosissima foto sul 90esimo minuto, e quindi gli alberi di pini secolari che erano praticamente lì a spuntare in questa foto, oggi tagliano di tutto di più, e allora niente da fare, ricordo questo insomma, ecco, tutto là, quindi va bene, sarà per la prossima volta. Dopo il Catanzaro in Serie A sarebbe stato, secondo il mio punto di vista, ieri per quel poco che ho visto tifavo Catanzaro rispetto al Monza, ci mancherebbe altro, il Monza comunque ritorna alla massima serie dopo appena un anno di quindi cadetteria, dopo appena un anno di cadetteria, va bene. Saluto il nostro amico Selvario che mi dà un po' l'assist per iniziare
la trasmissione. Intanto ciao a tutti e buon sabato, e se avete occasione di andare lungo il mare è bene, nel senso che ormai è tutto privato e quindi sarà dura, ma comunque rimane la Brenta, la Piave o quel poco che rimane sicuramente per quanto riguarda il loro gorgogliar d'acqua, e altrimenti una buona passeggiata nei nostri fronti d'attorno per quanto riguarda sentieri, camminate boschive piuttosto che richiamo della montagna. Insomma, ecco, lì abbiamo sicuramente maggiori spazi da investirsi. Noi eravamo figli di quel mare dove praticamente una boccia lanciata non portava di improperio a denunce, come sarebbe sicuramente nei contesti odierni o propri, diciamo, di contesti odierni. Vabbè, volevo accennarvi a questo BDS, ne avevo parlato tanto tempo fa, perché quando noi si dice mettiamo in moto un boicottaggio è ovvio che sì, ma dove ci porta sta roba, dove cacchio ci porta sta roba qua? Però ad esempio nei confronti della questione israelitica, sionista, continua assolutamente il massacro in ogni dove, addirittura in Libano siamo andati oltre ogni previsione, non ne parliamo nemmanco di Gaza. Ormai, se avete sentito delle ultime dichiarazioni del massacratore per eccellenza Benjamin Netanyahu, ha detto insomma eravamo a 50% di possesso della striscia di Gaza, oggi siamo al 60, adesso dobbiamo invece, e questo ha detto all'esercito, dobbiamo quindi accelerare per il 70%, al che di fronte a quell'assemblea sionista più di qualcuno ha detto sì, ma puntiamo al 100%. Allora il ghigno satanico, stile quasi Mario Draghi, ghigno satanicissimo di Benjamin Netanyahu, ha detto sì, ma arriviamoci passo dopo passo, un po' alla volta, altrimenti ci sgammano. Questo lo aggiungo io, ma comunque più o meno è così. Cosa vomitevole, cosa allucinante, cosa proprio comunque di questi nostri tempi. Allora dicevo, abbiamo armi sempre più spuntate, un governo completamente venduto, i governi venduti, un'Europa l'Europa neanche esiste, per la quale cosa non può fare nulla in assoluto se non star silente e assolutamente supina a 90 e passa gradi. Quindi c'è sta rabbia, insomma, da parte nostra nel dire porca madosca, ma veramente sarebbe da partire e andare a cantargliene quattro, ma non abbiamo nessuna arma a disposizione eccetto quella microscopicissima arma che può essere una dose di boicottaggio, disinvestimento, di sanzioni. BDS nasce assolutamente oltre 20 anni fa, è un acronimo storico, esiste in Italia, ma è partito soprattutto all'estero per quanto riguarda, ripeto, boicottaggio, disinvestimento e sanzioni. Anche qua dentro noi ci si divide tante volte sulla formula, diciamo, del boicottaggio, che non serve un fico secco, e in effetti poco serve. Però sinceramente cosa possiamo fare? Possiamo intercedere all'interno del nostro sistema dei signori del Parlamento? No, se ne sbattono altamente, anche se qualcosina ultimamente, ma questi si muovono unicamente se le piazze ribollono, se i sondaggi danno loro contro, perché ovvio non dicono nulla di nulla. Ora fanno quella finta, adesso dobbiamo assolutamente sanzionare Itamar Ben-Gvir. Sì, ma non è l'unica mela marcia, cioè nel senso lui è sicuramente il frutto di tutto quello che è proprio della Knesset, o comunque di quel vertice, diciamo, liquido d'intorni. Liquido è quello di Netanyahu come partito, e quindi è espressione massima, anche se tiene solo 6 seggi, che sono quelli che fanno però la differenza per mantenere in vita il governo di Netanyahu. E quindi ripeto, la nostra rabbia è sempre più repressa, nel senso che di fronte a tutto quello che continuiamo a vedere, a sentire, Siria piuttosto che Iran, piuttosto che, guarda, la Gaza, no, la Cisgiordania, sì, però guarda che in Libano si sta riproponendo quello che è proprio del sistema di allargamento, e quindi delle colonie, intendo dire, della Cisgiordania, piuttosto che quello che sta avvenendo sul fronte di Gaza. E quindi da parte nostra almeno, cioè, uno può battere un colpo, nel senso, si trova di fronte magari un prodottino del cazzo israeliano, magari decide di, ecco, io prendo spunto, ripeto, dalla mail che mi ha mandato il nostro Selvarego, e tra poco arriverò a leggervi, diciamo, appunto queste 10 righe. Prima però, ripeto, c'è questo movimento BDS, la B, ripeto, sta per boicottaggio, vuol dire io rifiuto di acquistare determinati prodotti quando sono convinto che si leghino a delle aziende israeliane o comunque anche altre realtà internazionali che comunque magari operano nei territori occupati, oltre a tutto quello che passa il boicottaggio di eventi culturali, nonché sportivi, nonché accademici. Il disinvestimento, qua si fa una pressione sui fondi di investimento
riferimento magari possono essere le banche, i consigli universitari, le istituzioni pubbliche, in maniera tale che si arrivi a ritirare i propri capitali da aziende complici di queste violazioni in riferimento ai diritti umani, e poi le sanzioni, insomma, vabbè, a parte la becera realtà di sanzionare Itamar Ben-Gvir, cosa volete che gliene freghi, ma è uscito dalla Cisgiordania, da Gaza, cosa volete che gliene frega Itamar Ben-Gvir, non ne frega niente, questo è il cappio in testa e le esecuzioni in confronto ai palestinesi da dichiararsi terroristi, ci mancherebbe altro, cioè, ma figuratevi se. Le sanzioni invece vorrebbe dire praticamente se noi si tenesse un governo, anche governicchio, ma non proprio etero diretto governicchio Italia idiota, ci sarebbe la possibilità di imporre, diciamo, magari delle misure un po' restrittive nei confronti di una dose di, che ne so, di collaborazione con il fronte sionista. Quando diciamo BDS, questo BDS nasce soprattutto dall'essere stato ispirato alla lotta contro l'apartheid in Sudafrica, e oggi è ancora lì a rivendicare dopo oltre 20 anni, quindi vuol dire che tutto questo nasce prima del 7 ottobre 2023. Non è una cosa che noi si è accesa dopo il 7 ottobre 2023, cioè quando si dà l'assist perfetto, quindi un calcio di rigore da 35 centimetri senza portiere e con la porta allargata 3 volte, difficile sbagliarlo, e in effetti è quello che hanno costruito in casa propria, ma l'abbiamo raccontato tante volte, il fronte oggi al comando, quella estremissima dose di destra all'interno appunto della Knesset, quindi il Parlamento israeliano, con il progettone da portarsi avanti, e si sono portati avanti alquanto per quanto riguarda la grande Israele. Però già allora, oltre 20 anni fa, questo BDS puntava sulla fine dell'occupazione e quindi della colonizzazione di tutte le terre arabe e lo smantellamento appunto del muro, allora il riconoscimento dei diritti fondamentali dei cittadini arabo-palestinesi di Israele e il rispetto, nonché la protezione e la promozione dei diritti dei profughi palestinesi di tornare alle loro case. Questo leggiamo appunto nel punto 1, punto 2 e punto 3. Punto 3. Ovvio che i detrattori anche nei confronti di questo BDS sono stati elevati sin dagli albori. Ma allora ditemi cosa possiamo fare. Cosa possiamo fare? Andiamo a circondare che cosa? Il Parlamento israeliano. Non riusciamo ad arrivare a Roma per dare un giro, diciamo, di contestazione al fronte di Montecitorio o Palazzo Chigi o lì dove, insomma, avete visto anche Palazzo Chigi, insomma, eravamo con 3.000 e qualcosa dipendenti, oggi abbiamo superato ampiamente i 4.000 elementi lì dentro. Cacchio, ma è una curva di uno stadio, cosa farà tutti i giorni là dentro? Non lo so, però è ovvio che puntualmente ogni fine mese arriva assolutamente il dono propizio, che è quello appunto dello sterco del diavolo, e quindi abbiamo 4.000 elementi, quindi abbiamo superato anzi quota 4.000 all'interno, diciamo, del nostro sistema di Parlamento nazionale, quasi quasi idiota. Però ripeto, noi abbiamo sta rabbia all'interno di fronte alla quale non riusciamo a fare nulla di nulla, perché veramente se noi si potesse dire in diretta tutto quello che pensiamo anche con qualche intercalare veneto toscano, vuol dire quindi impreziosire il tutto, ma capitemi, impreziosire tra virgolette vuol dire rafforzare il tutto, noi vogliamo bene all'assoluto, all'onnisciente, al Dio elevato, però verrebbe veramente da partire con una sequela, diciamo, di blasfemie, da far chiudere tutte le radio del nord-est, non solo la nostra, perché ho riecheggio, tutte le radio del nord-est, assolutamente. Però lungi da noi il farlo, però ripeto, di fronte alle immagini, notizie e cronache che continuano in maniera imperterrita ad arrivare all'interno della nostra realtà d'assaggio, vuol dire che il terzo occhio, tutto sommato, a quello stavo pensando, qualcosa magari possiamo fare, è un nostro piccolo concreto. E allora, vabbè, ok, boicottaggio, no, disinvestimenti non esiste, vabbè, ok, però c'è qualcuno che si è messo in moto anche per fare questo. Qualcuno si è messo in moto anche perché, come ha ricordato Francesca Albanese, abbiamo questo potere nelle nostre mani. Difatti, quando noi presentiamo spesso a volte anche, diciamo, la questione dei gruppi d'acquisto solidali, lo diciamo spesso, insomma, spingi il careo, basta quindi farsi tradire dai signori dello spot, dei grandi slogan, dei centri commerciali, luoghi di perdizione, di quello che volete. Perdizione sicuramente di una
questa scelta consapevole, ecco, questa è sicuramente, diciamo, una perdizione, anche se comunque diventano i grandi luoghi per quindi magari vigilare su di noi in maniera molto più ampia, diretta e immediata, non solo perché le telecamere, ma anche perché siamo tutti lì raccolti e quindi vanno anche a studiarci da un punto di vista sociologico, ma abbiamo detto tante volte comunque, ecco, la questione appunto anche di come poter comportarci, cioè usa il Sarveo, basta spingere il careo o farsi spingere il careo, così un po' di anni fa nel 18° anniversario del gas abbiamo appunto dato in là questo spot che sì, parlava in rima, ma secondo il mio punto di vista diceva qualcosa di concreto, di reale, cioè basta spingere il careo o riempire il careo di quello che vogliono loro signori. Ma dico anche Francesca Albanese ha detto appunto che abbiamo un potere in nostre mani e quindi questo potere andrebbe sicuramente portato in praticità. E lei dice, tutto sommato, io ho visto anche che la questione sta funzionando, menzionando proprio il BDS e non solo. Attenzione, Francesca Albanese ha detto questo forse qualche ora prima che arrivasse l'ennesima stoccata nei suoi confronti in maniera altamente negativa per quanto riguarda le sanzioni date dall'apparato statunitense, che poi erano rientrate, ma qualche giorno fa la questione invece si è rimessa in moto e quindi è finita ancora sotto le grinfie artigliose del trumpismo e quindi sta pagando ancora le conseguenze. Poi vedremo se avremo l'occasione per arrivare sicuramente, diciamo, a determinare meglio quello che abbiamo sicuramente oggi anticipato in fretta e furia nei suoi confronti. Però anch'essa dice appunto abbiamo questo potere alle nostre mani, vediamo appunto di utilizzarlo, anche perché altrimenti io vorrei capire cosa possiamo fare. Ecco, siamo qui a capire, vogliamo votare sicuramente una forza che possa andare, impossibile perché è impossibile, ma è impossibile matematicamente, impossibile. Uno vi dirà, guarda che tutto sommato, ragazzi, buttiamo giù un po' di cicuta, un calice amaro e votiamo Vannacci, perché secondo il mio punto di vista, no, ma Vannacci ha già fatto capire l'altro giorno che dopo le due inoculation, e quindi anche da un punto di vista, diciamo, vaccinale, il ragazzo due se li è fatti, perché ovvio, quando si ha bisogno e quindi si mette sull'attenti il ragazzo che sui fronti di guerra ne conosce una più di Satana. Però anche su Israele ha detto tutto sommato che lui si è schierato più da quella parte là che dalla parte palestinese, quindi anche là per chi lo va sostenendo, dico questo perché i comitati, i gruppi, insomma, che vanno ad ascoltarlo sono sempre di più e quindi ovvio i sondaggi lo danno per quasi uno pronto ad arrivare al 4-5%, ma già dicono attenzione, è solo l'inizio, tra poco il ragazzo arriverà a due cifre. Ovvio che Fratelli d'Italia, ma la Lega in primis, è lì a bestemmare, ecco, loro sì, bestemmare assolutamente, fuori diretta, dare bestemmie in maniera colossale, perché il ragazzo sta spolpando soprattutto il ventre, insomma, di quella colorazione destro-centro e quella Lega che sta perdendo più del previsto, perché ovvio che per sofferenza o conoscenza ci si arriva, o uno quando arriva a conoscere un po' la pietanza di Matteo Salvini non può che esserne assolutamente quindi contrariato al massimo livello e quindi si guarda a destra, a sinistra. Adesso il sistema ha messo in campo il nuovo generale, l'altro è sul fronte del dissenso, ma tanto questo conta molto, ma molto di più, il mondo è al contrario e quindi ovvio che anche il fronte giovanile, ovvio che, ripeto, adesso è di moda applaudire questo generale. Oltretutto anche lui sta sottolineando come siano partecipi alle sue serate, alle sue giornate e quindi anche alle iscrizioni tanti giovani, e in effetti ho visto anche in alcuni contesti d'Italia qualche piazza appunto bella piena appunto di persone, non ancora stile Grillo, assolutamente Grillo poteva mettersi all'interno di un canotto e praticamente quindi navigava sopra le teste e le braccia delle persone in piazza Torino, se vi ricordate, allora insomma lì erano piazze veramente ricolme di tutto e più, però qua le piazzette stanno già riempiendosi con tanti veramente giovani davanti, curiosi, destrorsi, non lo so, comunque sta di fatto che comunque ce ne stanno più del previsto. Vabbè, ripeto, però noi abbiamo sta rabbia dentro per quanto riguarda quello che sta succedendo ai bimbi e agli anziani, piuttosto che ai civili in Palestina, in Cisgiordania, così in Libano e così in Iran e così sul fronte siriano, e quindi
Già, i cieli oggi stanno mostrando, se avete notato, oggi sembrava praticamente una calata, diciamo, di stelle filanti a livello chimico per quanto riguarda, diciamo, le scie che anche oggi ammorbano il nostro sistema elevato, quindi il nostro paradiso celeste, che non è celeste, se non di manganese, come diceva giustamente appunto il nostro buon Rosario Marciano, per quanto riguarda le irrorazioni a firma manganese, è ovvio, lo rendiamo blu o anche azzurro, ma non è quel blu azzurro che noi magari assolutamente si vedeva con l'impennata negli anni 70-80, quando andavamo verso le cave, quindi davamo sempre le spalle ai nascituri, quindi centri commerciali. Vabbè, siamo sempre lì per dire cosa possiamo fare per sicuramente stemperare un po' di rabbia nei confronti di quello che dobbiamo purtroppo ingurgitare. Uno può dire stuate, vicino. Sì, ma bisogna stuare tutto, bisogna ritirarsi sicuramente a 3000 metri, ma anche lì la questione sia chimiche ti colpisce in maniera veloce, ma state pur certi che arriverebbe anche notizia appunto di quanto si stia espandendo il fronte sionista, e con questo silenzio generale in assoluto vuol dire che evidentemente i signori hanno costruito benissimo i vari ricatti che quando abbisognano quindi si imprimono a chi cerca di alzare leggermente la cresta. Attenzione, quello che sta facendo la Meloni piuttosto che Tajani, il peggior penso ministro degli esteri che noi si sia mai schierato in campo, gli altri perché siamo lì, ecco, però uno di meno 100, meno 99, giochiamo su che roba era per capirci in maniera diretta, e lo lasciano fare. Lo stesso Israele ha detto ma sì, non ci mette paura sta roba qua, come avete che me freghi per la sanzione Itamar Ben-Gvir, ma cosa, cioè l'hanno fatta capire anche loro, l'importante è rimanere sempre e saldamente sul pezzo dove conta. Noi abbiamo ceduto completamente all'apparato della cyber security al fronte israeliano, Israele interessa quello, cosa volete che ne freghi sinceramente. Notate che la Spagna la sta pagando più del previsto. Ecco, torneremo sul tema magari lunedì della Spagna per quanto riguarda Sanchez e dintorni, perché anche lì la Spagna, che avevamo applaudito, elogiato per la sua posizione presa nei confronti di Israele, quindi alzando la voce e il volume più di tutti gli altri appartenenti all'UE dei 27, l'Unione Europea di 27, e se avete notato la sta pagando molto molto cara, anche perché è ovvio che in quel contesto là l'apparato digitale, non ampiamente ma abbastanza in mano purtroppo a quei signori sionisti, evidentemente dal cilindro hanno estratto quello che è utile estrarre per mettere già a tacere il sistema di della Spagna, laddove, visto che ormai si approcciano anche le vacanze, noi ricordiamo sempre, no, il turismo nel paese del sadismo, perché questi continuano ancora con sta lotteria del massacro. Dico lotteria perché non so se qualcuno si salvi, insomma, tra i Toreri sì, purtroppo, Toreri no, ma diciamo no al turismo nel paese del sadismo, insomma, ecco. Vecchio adesivo che girava tanti anni fa in riferimento appunto a quello che sta avvenendo sul contesto spagnolo, poi avremo anche altri stati, insomma, ecco. Altri invece fortunatamente hanno messo in disparte completamente l'idea appunto delle corride. Va bene, che non è quella di Corrado, quella corrida molto violenta in assoluto. Poi quando si parla di toro è ovvio che si intercetta subito l'animo nostro, no? Quell'animo potrebbe anche oltretutto vedere, insomma, l'aquilotto giallo-rosso fioccare in granata, ecco. Dico aquilani, vabbè. Detto questo, però, io volevo arrivare ad altro, ed era esattamente questo, e cioè, per quanto riguarda il boicottaggio, noi abbiamo fatto un elenco spesse volte di perché non serva assolutamente. Però se vado a leggiucchiare qualche cosa, in riferimento a quello che dicono quelli del BDS, ripeto, nato nel 2005, insomma ben prima, quindi il 7 ottobre 2023, allora si parlava della costruzione del muro di separazione tra la Cisgiordania e Israele, quel muro che abbiamo sicuramente elencato spesse volte, perché sinceramente già allora l'infamata sionista non aveva rispettato le norme o comunque il regolamento di quel muro. È come se noi avessimo sicuramente la piantina di casa e la nostra muretta va a intercettare area che non è nostra per 10-20 metri, qui si parla di centinaia di metri, perché è ovvio il sistema tecnologico israeliano aveva sicuramente già visto sotto quel sistema di terra dove l'acqua, inteso le falde, erano più prospere, e quindi in alcuni contesti il muro si è allargato laddove non avrebbe dovuto allargarsi per questioni di acqua, a parte il fatto che
Israele è stata sempre tecnologicamente in fase molto avanzata per quanto riguarda la formula di desalinizzazione, che comunque ha i suoi costi da un punto di vista economico e così anche da un punto di vista ecologico, da un punto di vista ecologico. Però noi siamo sempre quel BDS, ripeto, quindi boicottaggio e tutto il resto. Bene. Si parte con l'elenco che fanno lor signori a sta roba qua. Beh, intanto loro ci dicono, noi si ricorda che nel 2015 il primo ministro attuale e così anche di allora, pensate un po', si è riproposto, no? Siamo abituati stile Andreotti, no? Allora Benjamin Netanyahu, oggi Benjamin Netanyahu. Ok. Era arrivato a dire che il BDS era una minaccia strategica per lo Stato israeliano. Lo stesso anno, un giornalista, braccio destro del sistema netauniesco, scrisse esattamente che il BDS era una minaccia all'esistenza stessa di Israele, il BDS. Ok, allora, ci sono stati comunque dei successini o successoni per quanto riguarda la campagna di boicottaggio oppure no? Parlo sempre nei confronti di Israele, dico questo perché poi arriveremo sicuramente a leggere le righe che mi ha mandato il nostro, però la prendo molto larga, se Salvaro che l'ascolto mi capirà, la prendo assolutamente molto larga. Bene, detto questo, si parla di embargo militare. Forse il risultato più impattante e simbolico, leggo, contro il genocidio a Gaza è stata l'opposizione dei portuali all'invio di armi a Israele. E di questo ne abbiamo accennato più di qualche volta. Oggi a Gioia Tauro, siamo in Calabria, ovvio Catanzaro, un po' arrabbiati per il risultato del Catanzaro ieri sera, un centimetro dal traguardo, dalla magia, dal sogno assoluto, e ci sarebbero appunto i container bloccati, fermi, perché c'è dell'acciaio molto particolare, quell'acciaio dual use, cioè doppio uso, però è ovvio che ragazzi, partito mi sembra dall'India, attraccato in Italia ancora a marzo, avrebbe dovuto arrivare in questo mese in quel di Israele, però hanno beccato che all'interno ci sta quel materiale che potrebbe essere utilizzato anche sotto formula bellica e quindi per le armi israeliane. Vabbè, il governo quindi avrà nominato un commissario o comunque un esperto più che altro che dovrà sicuramente visionare il tutto e dire sì, no, ma sì, nel senso, se può succedere che questa materia prima, diciamo questo acciaio, può essere utilizzato anche per il fronte delle armi, e allora tutto sarà bocciato e quindi rimane fermo. Vabbè, detto questo, però nel 2025 il BDS e alcune inchieste giornalistiche hanno svelato che nei due anni precedenti dai porti italiani sono continuate a transitare armi destinate all'esercito israeliano senza che fosse stata rilasciata l'autorizzazione dell'UAMA, l'unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento, controllata dal Ministero degli Esteri, eccolo là, il migliore dei migliori in assoluto. Va bene, Toni o Tajani. La legge 185/90 prevede il divieto, il commercio e il transito di armi verso paesi in guerra o che non rispettino i diritti umani e il rilascio di un'autorizzazione dell'UAMA. Quindi da un punto di vista embargo militare, noi sappiamo sicuramente, insomma, che i nostri portuali, soprattutto siamo sul fronte dei camalli, insomma genovesi, più di qualcosa si è sicuramente fatto. Dopodiché noi abbiamo la Carrefour, qualcuno si ricorda la Carrefour? Esatto, bravi. Boicottaggio, sì, in tutti i sensi non si entra, è perfetto, insomma, ecco. Come effetto del boicottaggio che l'ha colpita nel 2025, la catena di supermercati Carrefour ha annunciato la cessione di tutte le filiali italiane a New Princess Group, e in precedenza aveva già subito pesanti perdite in Asia occidentale, in particolare in Oman e in Giordania. Carrefour è accusata di intrattenere partnership con aziende israeliane come Electra Consumer, in più ha una filiera aperta considerata sarebbe con questa Modin Maccabin Reut, considerata una colonia illegale da quelli del BDS. L'esportazione di prodotti agricoli ha subito un netto calo. Ecco, dico tutto quello che il BDS ha messo nero su bianco in riferimento al fatto che non conta nulla di nulla di nulla, ma altrimenti ditemi cosa possiamo, ma concretamente no, le maledizioni, no, ormai siamo andati oltre il dizionario De Votoli che metà basta, l'abbiamo ribaltato anche partendo da destra a sinistra, quindi con un leggere quasi arabico, le abbiamo quindi scandagliate tutte le formule, vabbè, per dire il trapasso, magari, ecco, a parte questo, però a me serve anche
possibilmente fa nazione, insomma, ecco. Le esportazioni di prodotti agricoli ha subito un netto calo fin dai primi mesi dopo l'inizio del genocidio a Gaza. In Scandinavia dopo la guerra non abbiamo esportato un singolo container, ha detto ad inizio 2026, quindi circa 5 mesi fa, questo Daniel Klumski, segretario generale dell'organizzazione israeliana dei coltivatori di agrumi, tanto che la frutta in certi casi è stata lasciata a marcire sugli alberi. E noi ci viene in mente sempre Sicilia, vi ricordate quanti trattori andavano solcando le montagne di agrumi, no? Allora vi ricordate? L'agricoltura israeliana è soggetta al boicottaggio perché, secondo il BDS, gran parte

e oltre il 50% va destinato, appunto, da quello che ho capito, a chi coltiva in quei contesti della Cisgiordania o comunque di Gaza, dove loro hanno sicuramente contatti diretti. Dopodiché, ne avevo già accennato un bel po' di tempo fa per quanto riguardava Iran. Iran è una delle sette sorelle, no, o meglio, è una delle 4-5 grandi sorellastre che vorrebbero dividersi l'Italia per quanto riguarda il sistema delle multi-utility, no? E i rifiuti, e l'acqua, e l'energia, e entro qua, e entro di là, e quindi comandiamo noi, vorremmo comandare noi, perché l'Italia è suddivisa anche per quanto riguarda il potere delle multi-utility, Acea, Iren, Era, A2A, sono nomi che ogni tanto ricorrono nelle vostre magari letture o comunque negli spazi spot che arrivano direttamente dal baucometro X o Y. Iren, l'accordo in vigore tra Iren e la società idrica israeliana Mekorot. Mekorot è una potenza devastante in Israele, decide anche le sorti per quanto riguarda io, benefattrice elettorale, irroro di dinè e non solo d'acqua in questo caso, quando è caldo ti passo le bottigliette giuste mie, ma irroro economicamente le campagne, quindi elettorali, e dopodiché passo all'incasso. Mekorot, bene, è scaduto il tutto a gennaio 2024, da quel momento non è più stato rinnovato. Si trattava di un memorandum d'intesa attivo da inizio 2023 per lo scambio di competenze e di soluzioni tecnologiche, cioè vuol dire tra il fronte italiano e quello israeliano. Mekorot è tra le aziende bersaglio di boicottaggio perché è accusata di sottrarre acqua illegalmente, ma d'altronde che le colonie sono illegali, è tutto illegale là, dalle falde palestinesi. Questo provoca il prosciugamento delle risorse idriche e fornisce l'acqua alle colonie illegali israeliane. Quindi tirano l'acqua al proprio mulino, bravi. Quindi anche per quanto riguarda Iren è scaduto e non è stato rinnovato. Questo grazie soprattutto alle pressioni che tanti fronti hanno fatto nei confronti di Iren, alla quale paghiamo poi le bollette per tutti i servizi che, favorevolmente o non favorevolmente, comunque imprime nelle nostre vite. Va bene. Oppure il marchio Puma, avete presente? Marchio di abbigliamento sportivo tedesco, ha deciso di non rinnovare il contratto in corso con le nazionali di basket e di calcio israeliane. Questa campagna è nata in Italia prima del 2023 e si è poi espansa in tutto il mondo. Il boicottaggio sportivo dovuto all'inclusione di diversi militari dell'IDF nelle squadre israeliane e alla partecipazione di club fondati sulle colonie nella Lega Calcistica. Oltre ciò, dall'inizio del genocidio sono state uccise centinaia e centinaia di atleti e atlete palestinesi ed è stata distrutta la maggior parte degli impianti sportivi nella striscia di Gaza, e oggi abbiamo oltre 2 milioni di persone di fronte o mare, perché tra poco il 70% sarà completo. Parlo di Gaza, stiamo parlando di uno sputo in terra, di una striscia appunto di 40x12 o 39x9, cioè vuol dire veramente pochi chilometri, e fra poco il 70% sarà assolutamente in mano sionista. Attenzione, noi siamo ancora convinti che quella scatola vuota possa contare qualcosina per quanto riguarda il Board of Peace, cioè quella minchiata che servì allora unicamente per quindi liberare le piazze, bloccare qualsiasi idea di un canotto che puntasse verso, sto intendendo la flottiglia in questo caso, e avete visto come si sono ricomportati gli elementi massacranti del sistema sionista, e quindi vuol dire sempre loro. Bene, quindi anche la Puma a un certo punto, grazie alle pressioni BDS e dintorni, ha compiuto questo. Bene, uno dirà purtroppo servirebbe una mobilitazione molto più accesa anche sul fronte delle università, e allora si stima che più di 50 poli accademici in tutto il mondo, ovvio 50 nel mondo non sono chissà che, però sono più di 49, e quindi abbiano interrotto i rapporti con gli atenei israeliani con i quali erano in corso accordi di collaborazione e di ricerca. Tra le università italiane che hanno interrotto i rapporti con quelle israeliane ci sono quella di Torino, la statale di Milano, Firenze, Palermo, Cagliari, Ca' Foscari, Sapienza di Roma e Roma 3. Le università israeliane sono accusate di complicità
nel genocidio per via della collaborazione a stretto contatto con l'esercito in ricerca militare applicata, corsi dedicati ufficiali e collaborazioni con aziende della difesa. Ovvio è quando parliamo della difesa, noi siamo di fronte e quindi gli applaudo a quello che sta succedendo sul fronte

0: Ardo vuol dire nella giornata, mi sembra, del 28 o 29, no, nel 28, probabilmente 28 maggio. Noi abbiamo sentore che il volo El Al Li 05487, atterrato in quel di Cagliari e poi seguito da altri tre voli, sia assolutamente ricolmo di quei signori a tutta decompressione, cioè bisognanti di decompressione. E quindi avete capito, l'Italia che fa finta di alzare leggermente la voce, questo vomitevole etero diretto che sembra quasi puntare l'indice, sì, ma è un indice spuntato, tagliato e quindi è una mano monca, la nostra italica. Ebbene, permette nuovamente, dopo quello che abbiamo scoperto e denunciato mille volte, perché la Sardegna è un luogo di forte attrazione, così lo erano le Marche e così lo era soprattutto il fronte piemontese nel mese invernale, vetto dove? Dentro l'acqua del mare mosso? No, però adesso comincia ad arrivare il caldo e quindi abbiamo quattro voli charter che sono già atterrati 48 ore fa sul fronte sardo per l'ennesima volta. E questo lo si capisce perché, primo, perché abbiamo quelli che vanno a contestare tutto questo, però potrebbero sbagliarsi. Eh sì, ma allora se arrivano quattro charter, non abbiamo mai visto un aeroporto completamente blindato e la polizia, gli artificieri, i militari, tutti a tenerci lontani. Quindi, ragazzi, non esiste. Se turisti, no, ma se turisti no, lo vedremo in ogni contesto. Sono dei gruppi organizzati con nome del Padre, Figlio, Spirito Santo, nome amico, un'altra religione, quindi cazzo vengo a fare a casa vostra. Ma Rosa, beh, conoscere magari la vostra realtà religiosa. No, non è così. Abbiamo sempre il fatto che se è scattato questo allarme, significa che è un allarme rosso e quindi stanno arrivando e sono già atterrati e ne arriveranno altri da quello che pare per quanto riguarda la vacanza di questi sionisti, ma non diciamo nulla dicendo sionisti. Questi sono espressione del massacro in atto sul fronte di Gaza in primis e in Cisgiordania, che vengono assolutamente a riequilibrare casomai quella stanchezza, perché anche lì, tutto sommato, saranno usciti tutti dai tunnel. Però ovvio che ovvio, il male è Hamas, e quindi Hamas ha battuto, no, in 39 per 9, se vuoi vai a prenderne uno a uno, ma stavolta no, li stai confinando nel 30% ormai, però nonostante tutto c'è sempre la giustificazione di, anche perché si legge quasi ogni mattina, bimbi trapassati, donne uccise, anziani quindi torturati, di tutto di più. Pensiamo cosa sta avvenendo all'interno delle carceri israeliane, penso che sia inutile solo portare il pensiero in quel contesto, perché si resterebbe veramente in malo modo. Attenzione, uno mi è terrorista, ok, però non significa che questo devi portarlo non so, al capio, al patibolo, intendo dire, assolutamente. Però lì abbiamo anche tanti ragazzini che magari lanciavano una pietra e quindi lì in quel contesto là, oppure altri che, boh, senza, in attesa sempre di processo, che però passa mesi, mesi, mesi, anni e anni in attesa di processo. Poi li liberano a un certo punto perché devono liberarli, questi arrivano a casa, se uno ha presente praticamente, non so, gli scheletri dei campi di concentramento. Ecco, ricordando sicuramente anche quanto subì allora il fronte israeliano, quanto fece l'Italia anche magari per loro, per questo viene ricordato, lo metto su spesse volte, per quanto riguarda soprattutto, diciamo, la voce di allora del Sandro Pertini, o quello che disse Andreotti, Madonna di Dio, Andreotti, se noi fossimo la dea, ragazzi, diventerebbe difficile non prendere determinate posizioni, brutto da dire, ma comunque è così. Ripeto ancora, a me serve una pseudo, anche pseudo, soluzione per quello che sta avvenendo in quel contesto, per tutti quelli che continuano a dirmi che il boicottaggio non serve un fico secco. Ne sono convinto anch'io al 90%, su quel 10% giochiamoci qualcosa in maniera tale che quello che stiamo leggendo comunque dei risultati li ha ottenuti. Però, ripeto, noi siamo uno stato veramente vomitevolissimo per quanto riguarda quello che abbiamo ripermesso, per quanto concerne, hanno bisogno di ritemprarsi, riequilibrarsi, riarmonizzarsi. Allora perché non farli ritornare lì dove abbiamo i grandi villaggi che possiamo tranquillamente gestire e controllare, nessuno va a rompere i coglioni, e quindi mandiamo i migliori elementi per quanto riguarda Hatha Yoga, e quindi lo yoga particolare, perché, ripeto, respiro profondo, è che si ritorna sul campo di battaglia e quindi a maciullare e a dare il là alla continuità di un genocidio, anche se oggi sotto altra formula, meglio quella silente, anche se comunque più di qualche notizia continua a fioccare. Poi le piscine a sfioro, perché, ragazzi, non far bei tuffi, visto che sono anche i tanti, considerando sia il maschile che il femminile, nonostante tutto, insomma. Quindi sono arrivati in Italia perché hanno bisogno di rimanere quieti e tranquilli in casa nostra. E noi convinti che magari l'Italia possa alzare la voce, parte la cybersicurezza passata a loro, ma tutto il resto, cioè secondo il vostro punto di vista, ma non esiste. Alloggerebbero a Pula. Però sono stati notati anche a Barumini, perché hanno visite turistiche nell'isola. Ovvio, hanno le guide, ragazzi. Sì, per carità, non è una bandierina bianca-azzurra, sei davanti come a Venezia, te la bandierina e tutti dietro come i anatrocoli. No, non è così, sinceramente, perché altrimenti si capiria più del previsto di tutto e di più. Però, ripeto, abbiamo queste realtà anti-israeliane, questi, diciamo, quindi fronti di comitati che si sono già allertati e quindi sono arrivati in prossimità di, che cosa? Di vedere sta roba, perché ovvio non possono avvicinarsi più di tanto, qualche voce arriverà sicuramente a questi signori appunto dell'IDF, di questo si tratta, è inutile girarci attorno. Però, ripeto, una vacanza in gallura, perché dire di no a una vacanza in gallura? Vabbè. Noi facciamo poi le proteste, interrogazioni parlamentari, però non è che assolutamente noi si cavi un ragno dal buco, assolutamente. Quindi massima stima per quanto riguarda gli attivisti di Sardegna Palestina e quindi maledetta decompressione nei confronti appunto di quelli che devono sicuramente appunto migliorare un po' lo stress psicologico, perché ovvio che i combattimenti o solo la paura che possa succedere un'esplosione, qualcosa, cioè ovvio che. Quindi di nuovo in Italia, ragazzi, si pensava allora che, ma che, roba fresca, però siamo sempre al BDS, sistema di boicottaggio. Diciamo spesso a volte anche la Soda Stream è quella caraffa che ha investito un sacco di soldini in maniera tale che noi si vada ad acquistare la caraffa, appunto Soda Stream, è roba altamente israeliana. E allora se uno magari sa questa roba qua, dice, guarda, tutto sommato non cambia nulla di nulla, però evito magari di acquistarla, tutto sommato. Altrimenti se dico non serve un stracasso di un casso, vado alla cieca e magari finanzio anche indirettamente quello che non vorrei fare. Ecco, allora magari il ciclismo, ragazzi. La squadra Israel Premier Tech, creata per promuovere Israele nel mondo a inizio 2026, inizio con questo anno, ha cambiato il nome, facciamo cambiare il nome almeno, in NSN Cycling Team. Però l'intenzione è togliere ogni riferimento a Israele per allontanarsi dall'identità israeliana attuale. Bene. Poteva mancare McDonald's? Beh, serve dire BDS in riferimento a quello che stiamo trattando sul fronte sionista? No, perché McDonald's va boicottato a prescindere. La McMerda, il McDonald's, la McPolpetta globale, anche se la globalizzazione oggi sta perdendo terreno, che metà basta, ovvio. Però McDonald's nel 2024, nel 2025 ha registrato il primo calo delle vendite in 4 anni, soprattutto a causa del boicottaggio subito in Asia occidentale, in altri paesi a maggioranza musulmana. La campagna contro la catena di fast food statunitense ha origine dopo che la sua sede israeliana aveva annunciato di aver donato migliaia di pasti gratuiti a soldati e soldatesse dell'IDF. In seguito alle proteste, la casa madre nel 2024 aveva annunciato il riacquisto appunto della filiale israeliana per cambiare la narrativa e dissociarsi dal gesto. Oltre a McDonald's, anche le catene Starbucks, Pizza Hut e KFC, ritenute vicine a Israele, hanno subito danni economici derivanti da questo boicottaggio. Ok, ovvio che sempre si invita a non entrare all'interno di quel contesto che ci porta assolutamente a masticare quello che vogliono loro e quindi anche ad imprimere una presenza di zucchero elevata dentro ai nati. Però dico, qua ne parlo sotto altri aspetti, non quelli salutistici, ci stanno anche quelli, ci mancherebbe altro, ovvio, a prescindere dal fatto che va boicottata quella catena, che metà basta. Bene, poi perché ne avevamo accennato qualche tempo addietro, vi parlavo di questa azienda farmaceutica israeliana famosa che si chiama Teva. È stata boicottata a partire dall'Italia nel 2024 e poi a catena nel resto del mondo. Qua finalmente l'Italia, tac tac, il primo vagito. Molte amministrazioni comunali italiane hanno approvato ordinanze per interrompere la vendita di medicinali generici a marchio Teva nelle farmacie comunali dove era possibile trovare un'alternativa, ovvio. BDS accusa Teva di imporre alle compagnie farmaceutiche palestinesi severe limitazioni nella produzione e nella vendita, oltre a sostenere attivamente l'esercito israeliano con donazioni e partecipando a programmi di sostegno psicologico per i soldati. Vabbè. Poi non si è trattato di una campagna di boicottaggio, ma di un moto di pressione di soci, perché la Coop, ovvio, supermercato, ha i soci, e al fianco dei soci altre associazioni hanno deciso di far rispettare il codice etico di Coop Alleanza 3.0. Si spera che questo venga messo sicuramente in pratica dall'inizio alla fine. Non sarà in tutte le Coop d'Italia, suppongo, in assoluto, però si spera che la cooperativa fino a un anno fa commerciava prodotti israeliani nei propri punti vendita, ma diverse raccolte firme e la partecipazione alle assemblee da parte dei soci hanno portato a un cambio di rotta a metà dell'anno scorso, 2025. Il codice etico impone infatti lo stop alla vendita di beni derivanti da paesi che violano i diritti umani. Mi sembra che non tutte siano riuscite sicuramente a fare questo, però speriamo che va bene. Quindi questo, io ho letto per capitoli quello che fa parte appunto di pagine e pagine appunto messe nero su bianco, in riferimento appunto soprattutto al fatto che BDS dice che sono stati ottenuti dei risultati. Altro che non sono stati ottenuti dei risultati, io alcuni ve li ho elencati. Non sapevo che Israele fosse anche alquanto all'avanguardia per quanto riguarda il materiale per irrigazione. Allora, tutti quelli che hanno il giardino, tutti quelli che vanno a operare nel giardino dell'amante, tutti quelli che hanno il pollice verde, quelli che possono essere interessati a materiale per irrigazione, in particolare micro irrigazione, ecco, tra poco leggeremo queste righe, perché da lì sono partito grazie a un sms che mi ha fatto un po' di settimane fa il nostro grande Selvarego. Meglio fruarse che inrusinirse, questo è il suo motto, meglio fruarse che inrusinirse, oltretutto amante anche delle scalate con la S maiuscola, e mi ha fatto appunto quindi parlare di quello che sto accennando, proprio per quello che mi ha scritto in questa mail. E allora diremo esattamente cosa lui ha fatto in riferimento a questo materiale per irrigazione, ma in particolare, ripeto, la micro irrigazione, perché magari a nostra insaputa possiamo andare a acquistare qualcosina della Tavlit, Netafim, Metzer, Rivulis, Nandanjan, nome quasi impronunciabile, perché sarebbero tutti i marchi che si legano purtroppo sicuramente a quei massacratori, non tutti evidentemente, è ovvio, ma noi parliamo sempre di quel vertice che dobbiamo mettere nel mirino, e qualcosa abbiamo intenzione di fare, voglia di fare. E allora cosa? Bene, può contare questo per lo 0, bene, 0, sempre meglio di 0,0000 in eterno, quindi 0, qualcosina di positivo, intendo dire, ecco, in questo caso qua. Vabbè, in attesa sicuramente di avere possibilità molto più elevate per battere un colpo nei confronti sicuramente di quei massacratori, di quei violenti, di quei sanguinari, di quei genocidari, tutto quello che sicuramente fa parte oggi dell'operato del regno sionista, con soprattutto quella destra al comando. Ci sentiamo tra poco.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Radio Gamma 5
0: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
2: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
3: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
4: Poi si sale nel bosco, dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
5: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
6: A metà percorso sosta ai casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
2: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
7: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
8: Memorie del futuro, ovvero tramonti e fate una magica storia.
9: Si pranza al sacco.
10: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
11: Aspettiamo tanti dolci.
2: Dai spose e dai sposi.
12: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
10: Per info e prenotazioni
13: 3
14: 2 9
13: 0 0
14: 3
13: 8
14: 9
13: 8
15: 8.
2: Ciao Mara.
0: Per mille! Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
13: 5 per 1000!
15: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
16: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
17: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
18: La sequenza magica è la seguente.
16: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
13: 5 per 1000.
0: A Ioanni, in matematica come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
19: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
20: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
21: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95. Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.

Magarri, Palestina libera in quel primo maggio di qualche tempo fa. Non so se queste sono scie di condensazione sopra Stra, che ne dite? Sono assolutamente scie di condensazione, perché le vedi assolutamente esplodere in quella immagine che hai quindi messo in foto, molto bene oltretutto, ma è quello che ti accennavo prima, nel senso che sembrano stelle filanti cadenti, stile quasi fosforo bianco, quello che utilizza Israele per i fronti bellici. Da quella parvenza lì, queste sono assolutamente scie nefaste, che metà basterebbe, e torneremo casomai a parlarne lunedì prossimo con Rosario Marciano. Con Rosario Marciano, no, ma gli ultimi tempi qua abbiamo visto veramente barbari cieli sospesi con tutto quello che potrebbe essere considerato condensa, dirà qualcuno, ma sarà una condensa. Se però l'elenco è sterminato per quanto riguarda quello che cade nel nostro sistema di bevuta, di cibo, di masticata e di pori aperti in piena estate, a noi non fa sicuramente molto piacere, ma questo ci dicono essere sicuramente legato al fatto che sono aumentati i decolli rispetto a prima. No, secondo il nostro punto di vista, per tutto quello che vediamo, soprattutto diciamo anche altitudini non da 8000 metri in su, ma molto molto molto più basse, e considerando sicuramente quel dosaggio di umidità e di quindi realtà fredda lassù, che non è meno 40 evidentemente, perché siamo sicuramente diciamo a pochi chilometri sopra la testa e non a 8 km, noi capiamo sinceramente che per quanto riguarda la scia di condensa non ci siamo assolutamente. Per il resto c'è Mastercard che risolve tutto. Ciao Luca, se ti va ricorda Claudio Nalesso, mancato qualche giorno fa, per quanto poco e anche a merito suo, se nei tempi passati la radio ha continuato ad esistere. Lucia dei Tassinari che prendono a fede sicuramente il ricordo del nostro Claudio Nalesso, è venuto a mancare qualche giorno fa, questo me l'hanno accennato. Noi abbiamo sviluppato una dose di lotta nei tempi lontani, oltre 20 anni fa, nella vecchia sede, questo assolutamente sì, l'abbiamo fatto, poi le nostre strade si sono completamente separate da circa penso 25 anni, penso oltre 20 sicuramente, perché insomma nella nuova sede siamo qui da 19 anni, ma è ovvio, come diciamo spesso, se noi siamo arrivati al 50esimo piano, più che appartamento, 50esimo piano, lo dobbiamo sicuramente diciamo a tutti i grandi mattoni che noi abbiamo nel frattempo permesso all'utilizzo di costruzione. Questo è matematico, che uno piaccia o non piaccia, assolutamente sì, insomma, ecco, assolutamente ovvio, poi ci si lega sicuramente a determinate figure rispetto ad altre, ma qui siamo un grande mare all'interno del quale non è che siamo sicuramente legabili a tutti in assoluto. Quello che stiamo notando comunque ultimamente è assolutamente anche una dipartita veloce di tante persone, perché ragazzi abbiamo fatto un elenco qua ultimamente che è veramente allucinante. È ovvio che ricordare l'amara per noi è imperativo categorico, indipendentemente dal tempo, non lo so, nel senso che martedì visioneremo poi sino a lunedì quale sarà il tempo, sto parlando del nostro appuntamento che abbiamo già tanti iscritti per quanto riguarda il 2 di giugno, martedì 2 giugno festa nostra di ricordo e basta, il resto non ci interessa, va bene, capitemi, ma comunque in riferimento a Mara, sempre Mara per sempre, e quindi saremo nel contesto del Bosco di Faonta con il nostro 88 e 3 fa 19, perché 88 fa 6 3 19, dico questo perché è appena entrato e quindi lo saluto, è appena entrato, mi terrà compagnia, oggi mi terrà compagnia sino alle ore 17, perché tra un'oretta arriva Danilo Leo Lazzarini, andremo in diretta con Danilo Leo Lazzarini raccontando un po' il punto, la situazione per quanto riguarda tutto quello che sta facendo in giro a destra e a sinistra, fronte veneziano soprattutto, storicità veneziana, anzi serenissima, e soprattutto in riferimento al 2727, nel senso è sempre il nostro fianco, ragazzo, non lo molliamo più, ragazzi, non lo molliamo più, va bene, salutiamo i tassinari, vanno ricordati anche tutti gli altri assolutamente, e comunque se uno magari si dimentica o non vuol farlo, lo farà sicuramente qualche altro, ripeto, siamo qua per quindi tenere la barra dritta e va bene così, per il resto diremo altro più avanti. Va bene, thank you very much a tutti. 2 giugno, ripeto, saremo lì al fianco di Mara. Anzi, Mara sarà con noi, faremo il giro e tutto con il rinfresco, con le piramidi di terra, con il Colmeda che è il torrente, con lo spettacolo di Leo, con i cigni del sole, con la musica del Marco, con i racconti anche di un luogo bellissimo per quanto riguarda sicuramente i regni, perché è il plurale, dei piccoli popoli. Quelli fatti di gnomi, fate, anduane o anguane, che dir si voglia, per quanto riguarda le
forme al femminile che vivono lungo i percorsi d'acqua. E lì il Colmeda, e quindi andremo magari anche a far conoscere il nostro Diego Deppi, ne parlavo giovedì sera. Diego Deppi deve arrivare in costumato, cioè col costume, perché vorrei vederlo buttarsi all'interno della jacuzzi di Marco Scapin, che si trova all'interno del torrente, sia molto chiaro. Polla, Dio Polla, ciao Luca, il mio Miki, o Milky qua, peloso, è un gatto, mi ha chiesto l'insalata bio ed il pollo, bio con burro. Beh, i gatti ormai parlano che è metà basta, insomma. Difatti ho visto gli altri due qua fuori prima, straordinari. Impanato, cucinato da Biosapori, perfetto, ha fatto anche il nome della Biosapori, e quindi tutti da Biosapori a comprare praticamente il bio e il pollo, cioè il pollo bio in questo caso. Ciao Paul, a posto, speriamo bene. Scie chimiche e ARP, il primo a dire tutta la verità nelle sue conferenze è stato il nostro Alessandro Sieni, faceva in radio Nuovo Mondo dopo Pamio. Saluti Luca, scie chimiche e ARP. Mario Cappellotto, penso che tu sia alquanto fuori che metà basta, perché io penso che tantissimi anni fa con le interviste il tutto sia stato acceso come continua ad essere oggi dal fronte di Rosario Marciano. Sul mio punto di vista Alessandro Sieni andrà a rimorchio assolutamente, che metà basta. Ne abbiamo parlato da tanto tempo fa. Scusa, ma cosa sono le anguane, Pippo? Chi le chiama anguane, chi le chiama anduane, chi le chiama in altra maniera? Sono quelle figure mitologiche che vivono praticamente lungo i corsi, diciamo, di torrenti in montagna, lungo i corsi d'acqua, soprattutto però in montagna. A volte abbiamo le cosiddette anguane tranquille, rilassate, di solito sono molto molto belle, affabili, molto molto legabili sicuramente al rapporto uomo e lei, lei e uomo. Dico questo perché purtroppo ne abbiamo altre. Se ad esempio sono di firma Foresta del Cansiglio, ad esempio all'interno del bus della LUM abbiamo tutte quelle performance al femminile che assolutamente belle non possono esserlo. Anzi, nella leggenda di allora si disse e si diceva, si continua a dire ancora oggi, tutto è bello quelle storie che quando le abbiamo sentite anche le prime volte, cioè queste figure mitologiche che escono da questa cavità nel terreno che sembrava un buco molto più profondo rispetto a cui passa 100 metri assolutamente, all'interno dei quali poi venivano buttati anche dei cadaveri durante, diciamo, la guerra, si pensava centinaia diciamo di elementi partigiani piuttosto che, e così non lo era assolutamente. E questo perché ogni tanto si vedevano, diciamo, delle fiamme imponenti, questo nella realtà, nelle cose vere, fiamme che uscivano dal fronte del bus della LUM, ad esempio, dove siamo stati diverse volte. Questo era dovuto soprattutto alla combustione dei cadaveri non umani, ma delle mucche magari, o comunque degli animali che lì venivano praticamente buttati. Da quel contesto uscivano, diciamo, queste anduane che erano alquanto cattivelle, anzi bruttissime, perché avevano al posto dei denti delle zanne elefantiache, al posto dei capelli i chiodi, ed erano di una brutalità unica, ma soprattutto di una cattiveria inarrivabile. Andavano al lago lì vicino per quindi lavare le loro robe, quindi lavare gli indumenti, poi rientrando all'interno del bosco si trovavano dei bambini, dei cei, sequestravano e li portavano ad essere praticamente cucinati all'interno del bus della LUM, la faccio breve, all'interno del bus della LUM. Questo nella mitologia per quanto riguarda le anduane della Foresta del Cansiglio, altrimenti le anduane sono sicuramente personaggi strepitosamente belle, quasi quanto quelle che hanno imposto a Ulisse di legarsi, perché altrimenti quelle sirene l'avrebbero attratto sicuramente lì sott'acqua. E se in effetti qualcuno si ricorda, noi quando ideammo la t-shirt a difesa della Foresta del Cansiglio, noi allora abbiamo messo esattamente un'anduana molto molto carina, perché di solito le anduane sono assolutamente con aspetto positivo e bellissime, altre invece sono sicuramente molto più cattivelle e assolutamente crudeli. Chiudo la parentesi però, perché adesso mi viene alla memoria, visto che ricorreva il ricordo del terremoto disastroso del Friuli 76, se non erro, quindi sono passati un bel po' di decenni. Ricordo che la scossa in quei momenti la si sentì profondamente nella nostra realtà trevigiana e non solo. Si disse da parte di grandi esperti allora che se Treviso non ne pagò le conseguenze in maniera così elevata quanto pagò il fronte friulano
il fronte friulano, Friuli Venezia Giulia, lo si deve assolutamente a tutti quegli inghiottitoi propri anche della foresta del Cansiglio, che sono stati utilizzati come valvola di sfogo rispetto, diciamo, sicuramente, diciamo, a quel martellare terreno, cioè vuol dire praticamente quella scossa là veramente molto forte, e quindi ci si lega anche a questo nei ricordi appunto del terremoto di allora. Parlo, diciamo, degli inghiottitoi, per chi va in foresta del Cansiglio trova il cartello facilmente, insomma, dalla strada principale per andare a visitare, fatelo, il Bus del Lum. Se prima vi leggete qualcosa in riferimento al Bus del Lum, c'è un capitolo bellissimo sul Bus del Lum nel libro appunto di Toio de Savorgnani, quindi il Cansiglio Nostra Signora, Cansiglio Nostra Signora, ed è bellissimo come affronta, sicuramente tra storia, leggenda e realtà, tutto quello che si lega al Bus del Lum, laddove siamo stati appunto diverse volte. La camminata è alquanto semplice, c'è una salitina per arrivarci lassù, ma comunque c'è una rete poi che, ovvio, vi separa dal tuffarci all'interno. È comunque un luogo particolare, sicuramente esprime un'energia molto molto elevata. Lì con Marco Scapin abbiamo fatto anche un rito, nel senso di col tamburo e quant'altro, per mandare energia allora al figlio della nostra Cristina, purtroppo anch'essa oggi al nostro fianco, ma non così proprio presentissimo dal punto di vista fisico, per il resto la sentiamo veramente vicina al pari del mare a tutti gli altri. E abbiamo fatto quel rito là, e so che allora, insomma, sono stati ottenuti risultati molto molto positivi. Insomma, io saluto anche Dario, ricordo appunto quei momenti là, eravamo proprio in prossimità del Bus del Lum. Ripeto, c'è un'energia molto particolare, se ci andate senza mare, che ne so, musichetta a palla in testa, insomma, con mare anche i Rockets on the Road Again, ecco, molto meglio per vivervi il Bus del Lum. Vabbè, spero di averti risposto, thank you very much. Ah, quindi era Marco Santo Stefano Cadore, porca madosca, detto Pippo. Va bene, allora, ciao Luca. Purtroppo la Torrense, squadra della città di Torres Vedras, nell'Estremadura portoghese di 75.000 abitanti e vincitrice della Coppa di Portogallo sullo Sporting Club de Portugal, domenica scorsa allo Stadio Nacional do Jamor perde per 2-0 i playoff per la Premier League contro gli ultracattolici. Quindi ha sottolineato il nostro Adriano Santotto, ultracattolici della casa Pia, e resta in seconda liga, una squadra di seconda divisione, perciò giocherà per la prima volta nella storia continentale l'Europa League nella prossima stagione. Ovviamente solo i giornalai merdosi, italioti, venduti e corrotti non ne parlano, ma ne parliamo noi qui in direttissima. L'avevamo già letta sta notizia, che tu oggi hai sicuramente aggiornato, per quanto riguarda il fatto che sarà quindi qualificata per l'Europa League, cosa simpatica, perché quel calcio che ci piace, come quel Chievo che, detta un po' di legge, ma in Serie A, ecco, quella fiaba che oggi si è già spenta, per carità, perché quando decidono di farla spegnere, evidentemente la fanno spegnere. Ovviamente solo i giornali appunto merdosi, italiani, venduti, corrotti non ne parlano. Adriano Santotto in trasferta L104 da mia madre 99enne a Padova, e allora da un abbraccio sicuramente alla tua resistente mamma di 99 anni, che è tanta roba, assolutamente sì. Ciao Luca, a te che hai parlato del Catanzaro, ma del Toro, che allenatore voi e il Caín Cairo, conoscendo il Voria Guardiola, ma che il venisse a allenarlo in forma di volontariato. Sì, Daniele, volontariato lo facciamo qua dentro. Ah, aspetta, ti rispondo fra poco, perché adesso mi viene in mente, cacchio, bravo Daniele, mi fate venire in mente. Mi sono dimenticato prima di fare un appello. Noi siamo alla ricerca di un... come si chiama quello che lava? Idropulitrice, sì, ecco, di un'idropulitrice, perché abbiamo un caso importante da affrontarsi. Abbiamo già iniziato un percorso sicuramente di pulizia molto molto molto importante. Io ringrazio in maniera infinita, veramente tutto cuore, i volontari della settimana scorsa. Abbiamo questo appello da farsi per quanto riguarda un'idropulitrice che noi si abbisognerebbe giovedì prossimo, ma anche mai verso la mattinata o primo pomeriggio, ma comunque per la giornata e basta. Chi può portarla o in radio ce la presta, noi ne saremo veramente stracontenti e strafelici. Però se vuol venire direttamente a mare a dare una mano anche al nostro fianco, lo può fare tranquillamente, perché magari sa utilizzarla e quant'altro. Se poi c'è anche una canna un po' lunghetta, anche se però mi dicono che si può utilizzare tranquillamente anche l'utilizzo, diciamo, di bidoni, no, di bidoni, dei fusti d'acqua 25-50 litri, avevamo questo anche quindi mercoledì scorso, e si può fare tranquillamente. Quindi l'appello che noi si fa, se qualcuno ha un'idropulitrice con una pressione, questo mi diceva anche stamattina il nostro Fabrizio Di Bassano, che saluto e ringrazio sempre, con una pressione
un po' determinata, cioè una pressione un po' viva, no? Non una robetta a 30-40 euro, te sai che, perché c'è bisogno insomma di ripulire un po' i pavimenti e pareti con un getto un po' sul consistente, altrimenti se riusciamo a trovare anche una roba magari a serie B possiamo utilizzare anche quella, piuttosto di andare con lo strofinaccio e con un po' di verechina, per carità. Per cui mi ero dimenticato di dirvi questo: se qualcuno gentilmente può rifornire al nostro gruppo un'idropulitrice, grazie, grazie, grazie in maniera infinita, perché abbiamo iniziato un particolare lavoro e vorremmo quindi darne continuità giovedì prossimo, e mi si diceva che questo abbisognerebbe in maniera importante e vincente per la situazione che dobbiamo quindi sicuramente affrontare. Tutto là, quindi se avete sentori di poter dare una mano, o ce la fate trovare qua, o venite a portarla direttamente durante altre trasmissioni, poi magari la tengono in antiregia, oppure che ne so, mai lunedì prossimo e la mettiamo dentro un container, oppure mandiamo 883 qua praticamente a dormirci a fianco per tutti i prossimi giorni. Quindi facciamo una tenda all'esterno con la l'idropulitrice, lo leghiamo sì, come a Caeccia te alligo la l'idropulitrice, quindi te porta via te, sì, si porta via l'idropulitrice, te porta via anche a te, che fai? No, e ora di cose queste salviamo l'idropulitrice, però poi a sarla alla mercé dei cari e porci, e quindi esatto, bravo. Quindi abbiamo, se per caso qualcuno ha sta roba qua, idropulitrice ad alta pressione, me lo riconferma Fabrizio da Bassano, adesso ho visto il messaggio che ho mandato, idropulitrice ad alta pressione, però io penso, ripeto, se Fabrizio fosse una media pressione potremmo utilizzarla lo stesso, perché da non aver nulla a inchinarsi, perché sennò facciamo lo stesso, ovvio, con uno spirito olio di gomito, come suol dire in questi casi qua, e faremo insomma. Però se qualcuno ha sentore, oppure magari, che ne so, se magari uno mi affitta per pochi soldi, ecco, tutto là, ecco, possiamo fare anche questo. Grazie a tutti intanto, quindi fate girare, serve idea, se trovate l'idropulitrice aggiungete candeggina nell'acqua, così pulite e rimane più pulito a lungo. Grazie Paul. Ma Paul, non ti potresti risolvermi la questione invece che darmi sempre consigli che però non riusciamo a portare in concretezza, cioè nel senso, non mi serve l'idropulitrice, poi ovvio che i nostri sa usarla, perché sa usarla, però nel gruppo di mercoledì scorso non avevamo l'idropulitrice, mi servirebbe questo per venire quindi ad aiutare un grande amico. Tutto là. Buongiorno Luca. A proposito di Catanzaro, i rumors parlano di Alberto Aquilani, nuovo allenatore del Toro, e se fosse porterebbe con sé qualche buon giocatore visto ieri col Monza. Che ne dici? Di bravi giocatori Catanzaro ne aveva quando era in Serie A, su tutti, beh, il grande Massimo Palanca, cos'era, il mancino Massimo Palanca mi sembra, l'uomo che segnava da calcio d'angolo, ma anche Massimo Mauro ed Eddie Bivi ebbero ottima fortuna. I playoff sono stati fatali anche alla Clodiense, madonna, me l'avevi accennato, i granata della Clodiense, oh ciosa, ma il tinteggio granata regnerà sovrano anche la prossima stagione, pardon per l'eterno presente. Grazie Michele da Venezia. Rispondo a Michele, rispondo anche a Daniele che mi diceva prima in riferimento al nostro padron che adesso ha detto spera in un fondo, ecco, e nel frattempo andiamo a fondo noi sinceramente nell'attesa. Sta di fatto che comunque, come dice il figlio appunto di Urbano Cairo, papà vendi tutto, e lui ha detto a me, io vorrei vendere assolutamente, perché poi torna a tifare il Toro allo stadio senza contestazioni. Ecco, allora farlo capire chiaramente il fatto della cessione della società. Per quanto riguarda l'allenatore, beh, i nomi che si fanno sono 2-3, poi la sorpresa aspettiamocela sempre, però Gattuso ovvio si è fatto due conti, ha detto no, beh, io non vado assolutamente a giocare per il nono posto se tutto va bene, per la qualcosa ha abdicato immediatamente passando alla Lazio. Si parla di Abate che con la Juve Stabia avrebbe fatto benino, Benone avrebbe fatto assolutamente Aquilani, dovessi scegliere sceglierei Aquilani, o a sto punto il rinnovo per quanto riguarda D'Aversa, che un determinato dosaggio di equilibrio lo ha portato, non da un punto di vista di classifica, nel senso abbiamo peggiorato la posizione rispetto all'anno scorso mettendoci un punto in più, stiamo giocando sicuramente con dei decimali, con delle stupidate assolute. Qua serve veramente una perestroika e glasnost, cioè una trasparenza che magari non ci sta e non ci sarà mai, ma non importa, se riunì i fondi ancora manco, però una ristrutturazione stile perestroika assolutamente sì, partendo dal basso, dopo 21 anni basta, ma è quello che pensano ormai, penso quasi tutti, perché c'è sempre sicuramente quello che propende per il cairismo, ma
noi si propende per, no, dovessi scegliere così a caldo, direi, per aver seguito qualcosina del Catanzaro, averlo visto sicuramente anche all'opera ieri, l'Aquilotto Aquilani potrebbe anche tornare utile, insomma, però già se arriva Aquilani tu fai capire che tutto sommato la nostra prestazione in classifica, ripeto, tutto andrà bene, sarà nono, decimo posto, e questo è ovvio, altri allenatori di una certa caratura non potrebbero arrivare assolutamente, anche perché ovvio, tanto quanto avrà fatto, penso, nei colloqui precedenti l'ex mister nazionale, quindi Ringhio Gattuso, avrà detto: beh, però noi, visto che siamo la seconda peggior difesa del campionato, 3-4 elementi, di cui due di un certo valore anche d'acquisto economico, si bisognerebbe. Arca, tra l'altro, sto matto. Anche per quest'anno non abbiamo sicuramente, diciamo, quelle due o tre pedine, diciamo, da conficcarsi nel sistema del plusvalenza, e quindi praticamente nella cessione che fa guadagno e fa profitto. In riferimento a Bellanova, capirei bene quello che ti sto dicendo, caro Michele. Bellanova, piuttosto che Buongiorno, piuttosto che Milinkovic Savic, piuttosto che Ricci. Ecco, non abbiamo proprio chissà che cosina, non abbiamo chissà che cosa, il camame, ma neanche sinceramente. Va bene, in attesa sempre di quest'anno, comunque il ritiro è in quel di Pinzolo. Tensioni diplomatiche fra Netanyahu e il neopresidente portoghese, il socialista Seguro, che ha annunciato il boicottaggio dei prodotti israeliani e promosso le sanzioni UE ad Israele, assieme a Spagna, Repubblica di Irlanda, Lussemburgo, Belgio, Svezia, Italia e Germania, vergognosamente contrarie alle sanzioni. Beh, in effetti noi possiamo dire che, per quanto riguarda le sanzioni, sì, stiamo parlando veramente, diciamo, di un solletico allucinante, però si ha bisogno in questi momenti fare anche questo, perché i sondaggi a livello nazionale danno sempre più concretezza di persone che, anche appartenenti allo stesso, diciamo, panorama partitico del Fratellismo d'Italia piuttosto che del leghismo, stanno lì a dire: però quando è troppo, in riferimento, ripeto, sempre alla situazione che si sta continuando a manifestare in quel di Gaza, Cisgiordania, piuttosto che in Libano, possiamo avere, diciamo, sicuramente, diciamo, tutto quello che sta succedendo in quel contesto lì, cioè con la scusa della sicurezza, di ritagliarsi un angolo di sicurezza, cioè vuol dire uno spazio di sicurezza, questi hanno invaso, hanno cacciato un sacco di famiglie, e quindi vuol dire quasi 1 milione, una cosa veramente pazzesca. E poi ripeto, la giustificazione ci starà sempre, perché Hezbollah in Libano, è ovvio che Hamas è nel contesto di Gaza, è difficile trovare qualcosina per quanto riguarda la Cisgiordania. Semplice invece per quanto riguarda i Pasdaran sul fronte iraniano, e quindi va ben così, ragazzi. Anche in Siria, purtroppo, dalle alture del Golan, il fronte sionista si sta espandendo più del dovuto, all'insaputa dei più, assolutamente. In tutti questi fronti il sistema del giornalismo, che imperava alla bene meglio anche durante le fasi delle guerre mondiali e quant'altro, per ricordare quei tempi, cioè oggi non esiste, sussiste in quel contesto là, ti trapassano, ti fanno fuori, e in effetti l'abbiamo già detto, praticamente quando tu hai circa 300 in quel contesto solo di Gaza, oltre 300 circa giornalisti ammazzati, uccisi e quindi trafitti dalla crudeltà sionista, cioè tu devi immaginare che sommando tutti i giornalisti dei vari fronti di guerra non ci si arriva tanto vicino a quelli che sono periti unicamente sul fronte, appunto, post 7 ottobre 2023. Purtroppo è questo, ragazzi, e ripeto, la situazione è ancora assolutamente devastante in tutti quei contesti lì, in tutti quei contesti lì. Noi abbiamo oltretutto, poi devo leggervi quello che vi dicevo prima in riferimento al nostro grande Selvarego, ma ne approfitto adesso perché è venuto in mente anche questo, e cioè noi abbiamo tutta una situazione con Netanyahu che sogna di arrivare ben presto al 70% di dominio, vuol dire praticamente di presenza dell'IDF, esercito israeliano, in quel di Gaza. Siamo oltretutto alla quinta invasione in 48 anni per quanto riguarda il Libano, e soprattutto noi abbiamo un fronte che è quello del signor Trump, che sta soprattutto agevolando anche la consegna della spianata delle moschee ad Israele. Di questo ne accenneremo sicuramente prossimamente, perché un po' all'insaputa dei più abbiamo questo che sta mobilitando nel sottobosco, appunto, della situazione per quanto concerne, ripeto, la spianata delle moschee a Israele, e quindi si sta dando da fare direttamente Trump attraverso un nuovo piano, cosa veramente devastante. Però quando noi ogni mattina ci si alza in riferimento
momento a queste trattative sempre in essere tra Stati Uniti ed Iran. Ovvio, sappiamo benissimo che gli Stati Uniti sono stati costretti ad entrare su un fronte bellico contro l'Iran per tutto quello che magari si lega anche a questa coalition Epstein, e quindi vuol dire praticamente il ricatto che Israele saprà sicuramente ben gestire e manipolare nei confronti del ciuffo arancione Donald Trump. Ogni mattina noi ci si sveglia e praticamente sentiamo di trattative in essere, oppure trattative in stallo, oppure abbiamo è l'accordo, e ormai ci siamo lì, no, lo fa saltare questo, no, lo fa saltare altro, no, c'è l'incertezza sul, no, c'è un ultimato, ecco l'ultimatum di Trump, ci siamo, sembrava l'altro giorno, no, ci siamo. Ebbene, indipendentemente da quello che noi si può leggere o sentire ogni santa mattina, voi dovete sapere che l'altro giorno Netanyahu e la sua accozzaglia, vuol dire Katz, vuol dire Itamar Ben-Gvir, vuol dire Smotrich, soprattutto questi personaggi maledetti in assoluto, hanno spinto Netanyahu a far capire al signor Trump che di accordo con l'Iran non gli va tanto giusta roba, assolutamente. E in effetti è uscita una notizia alquanto particolare da parte di una testata giornalistica indipendente, in questo caso parliamo della Capital and Empire, che dice esattamente, dati alla mano, documenti alla mano, quanto Israele stia puntando la figura di Mohammed Bagher Ghalibaf. Chi è Ghalibaf? Non conosce nessuno Ghalibaf, e invece posso dirvi che Ghalibaf oltretutto viene a riecheggiarsi spesse volte, soprattutto in riferimento a che cosa? Al fatto di essere il capo dei negoziatori dell'Iran. E quindi Israele per l'ennesima volta ha deciso di metterlo nel mirino, vuol dire ucciderlo, vuol dire farlo fuori in assoluto. Questo significa per l'ennesima volta che c'è poca voglia di negoziati, di accordi e di pace. Israele a campo libero, lo si nota in ogni contesto universale, che sia di qua o di là, e allora nel disegno della grande Israele l'Iran sarà un po' più in là, ma sono quelli che vanno ad alimentare, non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista di armi e dintorni, magari quelli di Hezbollah, il partito di Dio, che è oltretutto all'interno del Parlamento libanese, a differenza magari di Hamas per quanto riguarda. Quindi il nemico numero uno e pubblico numero uno appunto nel contesto della striscia di Gaza. Quindi uccidete Mohammed Bagher Ghalibaf prima che sia troppo tardi, perché ripeto, è il capo negoziatore dell'Iran, cosa che ci fa propendere per una speranza di pace da parte nostra, perché primo perché siamo stanchi di immaginare un mondo così tetro, anche se comunque anche quando noi non lo si sapeva 50 focolai bellici in giro per il pianeta li teniamo da decenni e decenni e decenni, ma anche perché questa guerra intacca ognuno di noi per quanto riguarda il fronte palestinese, perché siamo vicini a un popolo così martoriato. Poi noi non parliamo di terroristi di Hamas, parliamo sicuramente di quello che sta avvenendo da 80 anni a sta parte in quel contesto lì, ante 7 ottobre 2023, ante 7 ottobre 2023, noi si faceva carriera al vento i colori verde, bianco, rosso e nero della Palestina già ante 7 ottobre 2023, ma anche perché poi da un punto di vista di quanto ci costa questa guerra, ovvio, siamo sempre noi di tasca nostra a doverla sostenere, supportare, alimentare, quindi con lo sterco del diavolo, quindi con Ischei, quindi economicamente, e l'abbiamo detto tante volte, è una guerra che sicuramente finisce per molti aspetti al supermercato, al supermercato. Bene, poi leggo il resto che è arrivato nel frattempo. Vabbè, aspetta qua. Ah no, è il Filippone, Dio te mande. No, ero partito da qua, ragazzi, è passato un'ora e mezza, poi l'ospite per la qualcosa. Vi dicevo, il buon nostro meglio fruarse che irrusinirse, tanto ti dovevo, finisce così, Servarego, mi dice appunto che per quanto riguarda le ditte produttrici di materiale per irrigazione, in particolare microirrigazione, ovvero sistemi per l'irrigazione con ottimizzazione della risorsa acqua, questi si sono sviluppati soprattutto in aree geografiche dove c'è poca acqua, Israele, Sicilia, Puglia, California, sud della Spagna e Grecia. In tempi recenti è giunta anche la Cina. Parliamo di prodotti quali tubo e manichetta gocciolante, mini irrigatori in plastica sia statici che dinamici, robetta che ti costa insomma pochi centesimi qua, e così anche i filtri indispensabili per evitare che il sistema di gocciolamento o spruzzo si intasi. E mi riporto questa lista, tra i quali ci sono prodotti francesi, spagnoli, greci, cinesi e americani, nonché israeliani. E allora
Uno può volgere lo sguardo a Galla Italia, Eco Rain, Hydroland o Rain o Plastic Puglia o Irritec per quanto riguarda l'Italia. Ci fa irretire il fatto di Israele. E allora, se qualcuno si imbatte male nei prodotti israeliani, lui dice esattamente questo. Ora, gli israeliani sono stati pionieri dello sviluppo della microirrigazione. Pare che l'irrigazione a goccia sia nata lì fra le due guerre mondiali. Ma al di là di quello, per renderti conto della diffusione del materiale di produzione israeliano, quantomeno qui in Veneto, ci sono ditte come la Tavlit, tutto attaccato Tavlit, che hanno infestato di irrigatori a spruzzo statici vigneti e frutteti. Anche a me sui kiwi, ahimè, in tempi non sospetti. Ovvio. Quindi una volta che mi sono informato, una volta che ho capito che, è ovvio, agisco in maniera diversa. Ripeto, anche a me, dice Selvarego, sui kiwi. Sapete, grande produttore di kiwi, grande vitamina C, l'abbiamo esposta tante volte al gas. Ahimè, in tempi non sospetti. E a livello di manichetta gocciolante, soprattutto quella che da alcuni anni viene usata anche sul mais, col sistema usa e getta, ho l'impressione che Natafim, altra realtà israeliana, copra la maggior parte delle forniture, così come per la filtrazione. Per il tubo gocciolante, raccordi e valvole varie, io personalmente ho sempre usato Irritec e Plastic Puglia e Irritec e Gal Italia per la filtrazione. Ma qualche settimana fa mi era arrivata un'offerta di tubo gocciolante di cui necessitavo a produzione Rivulis uguale Israele. Offerta ottima e di ottima qualità, ma ho rifiutato. Questo volevo dire. Qui volevo arrivare oggi in riferimento alla questione BDS per quanto riguarda il rifiuto consapevole da parte del nostro Selvarego, e questa è sicuramente una forma di boicottaggio, di rifiuto, di astio nei confronti di quei signori là. Ok, si tratta di poche decine di euro, pochi euro, non lo so, però dico, sono sempre in attesa di sapere in alternativa cosa poter mettere in moto, oppure non so, ci dotiamo di che cosa? Di un'arma nucleare e la facciamo finita tutti assieme, e quindi muori a Sansone tutti i filistei e ci portiamo nella tomba anche codesti signori? Non lo so. Vabbè, poi lui ovvio mi ha mandato anche delle foto, parlo sempre di Selvarego, in riferimento al lago del Mis, il monte Pizzocco, la sua ascesa 2186 metri, ma so essere sicuramente un grande amante della montagna, foto bellissime perché insomma dall'assù oltretutto si vedeva anche sicuramente un angolo di quella lago del Mis che ci vedrà protagonisti probabilmente nel mese di settembre, con quindi la nostra supersonica e grande guida Leo Lazzarini, dicasi Daniel o no? Danilo, no, Daniel, Dio te mande. Danilo Leo Lazzarini, per quanto riguarda quindi la nostra ascensione in quel borgo fantasma, in quel paesaggio fantasma, in quell'abitato fantasma, anche se comunque più di qualcuno si sta attrezzando per ripopolarlo. Due o tre case vedevo sicuramente, insomma, in buona dose di vita e attività. Quindi faremo quella salita, andremo a colorare quella giornata quando troveremo sicuramente lo spazio nel mese di settembre, anche perché prima sicuramente il lago del Mise sarà pieno di tutto di più, anche dal punto di vista di parcheggio, ma abbiamo visto sicuramente che è una buonissima area dove parcheggiare. Poi una buona dose di salita dai 35 minuti per chi ha gamba sicuramente danilesca e non così, e quindi ci vorrà un'oretta da parte nostra. Poi per quanto riguarda il resto, una volta scesi andremo con 883, andremo sicuramente a vivere anche la cascata della Sofia. Mi sembra si chiama così, insomma, ecco, cascata della Soffia. E i cadini, invece, per i cadini no, perché mette 4 euro ad entrata, ragazzi, non è cosa per noi. Quindi è possibile il boicottaggio se una volta informati, anche perché ripeto, altrimenti io sono in attesa di poter fare qualche cosa che possa arrivare prima o dopo a quei signori lì. Per carità, so sicuramente che l'energia del pensiero, le maledizioni che continuiamo H24 ad esprimere nei loro confronti, però qualcosa, ripeto, se noi si potesse dire in diretta veramente in maniera maciullesca tutto quello che di loro signori pensiamo, già comunque li abbiamo definiti massacratori, terroristi, sanguinari, genocidari. Però vorremmo anche magari, non so, magari anche salutare loro madri, dire a qualcuno, no dai Luca sta buon, magari anche salutare loro madri. Ecco, allora vorrebbe dire magari che, ovvio, una stretta di mano, un po' di polonio e il ragazzo trapasserebbe con particolare velocità. Oppure arriverebbe il drone, guarda che bello qua il drone, sì, c'è qualche suga, vi sì, convinti che sia qualcosa di PlayStation, e poi boom boom boom, e qua si farebbe un bel largo, noi si ricostruirebbe tutto grazie sicuramente magari all'aiuto di tutti i volontari, e quindi anche l'espressione appunto di raccolta fondi di tutti i nostri
popolani di 94 MHz, oppure perché potremmo avere veramente una cascata considerevole del 5 per 1000. E questi l'indomani alla nostra inaugurazione. Totò, altro drone, va bene? Che Dio ce la mandi bene, e non è inshallah in questo caso, ma è God bless you, gnanca, perché quello americano dice sempre così. E quindi è che Dio me la porti bene. Va bene, però per il 5 per 1000 che ce n'avevo poc'anzi, thank you very much a tutti. Chi lo sta facendo, chi ne ha ancora quindi voglia di farlo, per dare una mano, sapete quanto per noi sia essenziale, anche perché probabilmente la semina odierna andremo a raccoglierla di qui a 24 mesi. Magari un anno, ma a me mi piace, si può dire a me mi piace, sì, ovvio, alla Crusca mi ha detto sì, a me mi piacerebbe che fosse di qui a un anno, invece sarà due. 0159809288, lo trovate in ogni dove. Al manco che gli aerei lassù ci dessero una mano per sporcare il cielo con questo numero qua, no, in quel caso no. Diremmo no. E allora trovate lo 0159809288 per la dichiarazione, il 5 per 1000 a voi non costa, come si dice, pubblicità nulla, di nulla, di nulla, e dare una mano sicuramente, diciamo, al nostro patrimonio radiofonico da 50 anni continua ancora, nonostante tutto, insomma, tenersi in un docile equilibrio. Vabbè, detto questo, ciao a tutti, dirà qualcuno, no, siamo appena all'inizio. Petta qua, ciao Luca, purtroppo ho dovuto constatare che anche in radio le posizioni di chi contesta l'operato infame di quello stato neocolonialista governato a maiali vengono censurate. Mi riferisco in particolare dei conduttori che arrivano a stigmatizzare in oltre modo ignorante qualsiasi ragione da parte di chi viene definito islamico, una pseudo ragione da convinti nuovi crociati che si professano cristiani, che potrebbero benissimo trasmettere a Radio Padania. Capisco il pluralismo, ma sentire certi proclami, ah scusa per gli errori, ma viva la vita, quella nostra non quella loro, ah beh sì, ovvio, quella nostra non quella loro, assolutamente sì, beh ci siamo già capiti Fabio, tante volte me lo mandi e sì, è ovvio che sono d'accordo, lo so, chi dovevamo richiamare abbiamo richiamati, è ovvio che però non è che non si possa ribaltare tutte le situazioni come noi si sognerebbe. Penso che in gran parte della cosa sia rientrata per molti aspetti, poi ovvio, dico anche in riferimento a quelli che attaccavano direttamente anche i colori qui alle spalle, invece vedo che la bandiera, anzi le bandiere al plurale, Palestina libera, no la guerra, piuttosto che Libano and Palestina, quella che abbiamo messo qua proprio dietro la componente regina,

adesso avremo anche il gas. Quando c'è il prossimo gas? Sabato prossimo il gas, quindi dalle 14 alle 18 e dopo il 20 di giugno, ma sabato prossimo già attività del gas, si viene a conoscere esattamente chi propende per sicuramente produrre dei prodotti con la P maiuscola, come diciamo spesso. Perché? Perché non siamo legati a nessun contratto, non abbiamo sicuramente nessun dosaggio delicato, perché nel passato qualche piccolo micro Epstein tra noi e loro non esiste, quindi di conseguenza se tutto va bene, boh, altrimenti quella è la porta e quindi fanno la valigia e quindi sbaracca in fretta e furia. Fortunatamente abbiamo sicuramente, diciamo, sentore che le colorazioni che abbiamo impresso qui al gas siano al momento assolutamente accettabili, anche perché la questione giudici la fate voi e quindi è così. Però sì, ovvio, chi vi manca il vino, perché ti dico anche il vino, ma io mi sono astemio da sempre, però chi ha assaggiato quel vino ha detto porca madò, scaltoso, ci sa fare. Ma d'altronde uno che dà del tu alla pacciamama, ragazzi, non è di tutti i giorni. Ma anche, ripeto, sta cosa che sembra piccola, però se voi pensate, non so, un esercito di selvarichi che attuerebbe sta roba qua, secondo il mio punto di vista il boicottaggio porterebbe sicuramente a determinati risultati. Intanto facciamo noi altri quel poco che possiamo fare, dopodiché ovvio io altrimenti rimango sempre in attesa di avere però una risposta, ok, maledizioni, ok, tutto quello che volete, pensiero negativo, ok, tutto quello che volete, la preghiera, tanti altri faranno le preghiere al posto mio, per carità, però questa formula di boicottaggio, io ne ho letto prima una serie di elenco, quindi un'elencata che ha portato risultati anche concreti tutto sommato, insomma.

0: Hai parlato di Pizza Hut israeliana, Dio Strap, Go, visto Pizza Hut anni fa in un film, Demolition Man, porcasso e fora, Stefano Montanari, se un Dio ti ricordi il suo mantra, le cose ce le dicono, straporco e fora, sveglia coglioni, RDM, che ben conoscete, boicottiamo i prodotti di Israele, una scritta ci appariva dalle mie parti 50 anni fa, la formula del boicottaggio in riferimento al BDS a livello internazionale in Italia sicuramente molto conosciuta, nasce nel 2005 e quindi vuol dire praticamente 21 anni fa e quindi un po' di tempo addietro, però a livello internazionale boicottaggio nei confronti, ricordo ancora quando noi si era giovani, anche allora si attuava la questione del Pompelmo Giaffa, se non erro il Pompelmo Giaffa, no? Basta prendersi cazzo i popemi Giaffa. Ecco, tutto là. Ciao Luca, l'idropulitrice ad acqua calda e ti mando sta canzone. Ciao martedì. Martedì 2 giugno, ciao martedì, perché non puoi mancare il toso, ragazzo. Siamo matti, siamo tutti su il 2. In base anche al tempo, se il primo pomeriggio un po' di acqua e monai, problemi 0,0, ragazzi, andiamo là sicuramente. Che se l'ombra, che se il riparo di alberi, che se tutto di più, e lì saremo. Chi può portare un dolce, thank you very much. Il fronte del rinfresco si è talmente allargato che è quasi una specie di pranzetto, sinceramente. Perché, ragazzi, e patatini, e te che i salatini, e te che il vin bianco, e te che il vin rosso, e te che l'insalata e riso, e te che. Saluto e ringrazio Luca che arriva direttamente. Il figlio della mare che arriva dalla Toscana per dare una mano, e vedrete oltretutto un casarin strepitoso che potrete poi andare a trovare nel corso della vostra estate 2026, quando che sarà Alberto o chi per esso, un bellissimo luogo. Oppure conoscere Marco che faria da cicerone per quanto riguarda quell'anello semplice che faremo, perché siamo diverse persone e quindi facciamo un giro alquanto contenuto il 2 quindi giugno per agevolare tutti, ma altrimenti che se sicuramente altri sentieri percorrere per chi ha leggermentissimamente una gamba un po' più, che non sei Leo, perché Leo sinceramente Leo non può essere più quel condottiero di vecchi stampi. Leo sta perdendo smalto, ragazzi. Quando ti vedi Leo con la maglietta della Coca-Cola, come è arrivato oggi, ti capirei che Leo non c'è più. Leo con la maglietta della Coca-Cola, non posso permettermi che Leo. No, era il vetro che mi dava l'idea che te avessi a Coca-Cola. Ma cosa devo dire? Leo, vieni qua, fa un saluto, buttate dentro, così mi piace, subito. Leo, ho intervisto di là. Beh, intanto, te hai una colorazione che chiama il mare o te deve fare. Cioè, non puoi essere scuro così già adesso, Dio. Te mi batti tutte le azze. Che sei qualcosa che. No, qualcosa che non mi torna, Leo.
1: Intanto, ciao a tutti. No, amico, ho fortuna di vivere su una casa che è una terrassa attaccata al canale. Vago a studiare e c'è persone.
0: Ragazzi, due piccioli con una favetta, ragazzi. Poi non è da tutti.
1: Stu il telefono,
0: ti hai tre tachemo, manca 12 e 13 minuti. Però te avevo visto allora in quel di Gena, in parte bassa, al latte busche, larghe dentro con la panna. Però. Perché la panna è proteica, perché te l'hai detto?
1: Proteine e grassi.
0: Io non ho mai

0: addentare, in che maniera, no, tutti mi dice si mette a panna a carbonara, mi va fuori di testa che do un calcio nei coglioni, e questo mi ha toguito, metto a casa, ma sto matto, subito qua consumata in fretta e furia in maniera Speedy Gonzalesca. Come,
1: allora,
0: è possibile?
1: Perché se una è buona, secondo, proteine e grassi. Proteine e grassi è sempre dieta da sempre, manca da picco. Mia panna mi piace tanto, cioè mio, ma mi piace il burro, mi piace tutte quante le robe che sono un pochettino onte.
0: Se onte, sì.
1: Madonna.
0: Onte, bisonte, sì.
1: E se buonissima, poi anche se mo...
0: No, no, era quella biologica, naturale.
1: Meravigliosa, sì. Con il gustin particolarmente
0: era
1: dolce che sa del latte. Mi diceva Leo, sì, mangi.
0: O sentio.
1: E io non so se vuole resistere. Sai cos'è Oscar Wilde, no? So resistere a tutto tranne che a tentazione.
0: Leo Magna mi viene fuori una frase sporca di anni 70.
1: Ma ho sentito Coca-Cola.
0: No, mi intervisto là, che sarà un gioco di luci attraverso il vetro della la regia. Quindi, mi sembrava che avessi visto la colorazione così scura, che mi dava l'impressione Coca-Cola scritta, qualcosa.
1: Se mi vedi bevere una Coca-Cola, ve autorizzo a spuamo su un occio.
0: Ho tirato solo le spese.
1: Ecco, no.
0: Allora, hai paura,
1: credo che l'ultima Coca-Cola che abbia bevuto che avevo 8 anni.
0: Signori, dovevi ancora arrivare Vasco Rossi, Coca-Cola sì, Coca-Cola, dai.
1: Figurati se Coca-Cola.
0: Coca-Cola sì, Coca-Cola no. Danilo Leo Lazzarini, tiriamo fino alle ore 17 perché oggi sostituiamo Ilario che torna in rampa di lancio. Questa è la fenomenale notizia che vi... Il radio torna ufficialmente ai comandi di 94 MHz sabato prossimo dalle ore 15 alle ore 17. Ilario dei nostri ritorna alle ore 15 sabato prossimo. Oggi cosa hai mangiato? Mangiucchiato proprio delle proteine.
1: Sardegna Saor.
0: È un tra i piatti preferiti questo, però.
1: Sì, Sardegna Saor e basta, uno mai altro. E non mi ricordo di aver verdura, a parte il seguo di Sardegna Saor, ovviamente. E dopo che mangiai una scatoletta che ho trovato in offerta su un supermercato dei vovi dell'ompo. È succedendo del chiaiaia, che anche qui mi piace tanto. Pieni di proteine anche qui, e manco dei grassi, purtroppo, però i sebuoni qui lo so. Qui oggi.
0: Ciao Leo Castellani, a morti Castellani, non vedo l'ora di già parte a Sciafe.
1: E chi sei?
0: RDM.
1: Ah.
0: Ma come è Castellani?
1: E mi sono Nico Otto, vecchio mio, traditore. Sarei con me.
0: Nico Otto, ragazzi, bianco rosso o bianco nero?
1: I Nico Otto neri.
0: Ma bianco-neri ora sì.
1: Neri,
0: neri. Bianco-rossi se che altri.
1: Neri, rossi se stati. Qui che ha il capello rosso.
0: Ma Bubba è tuo nemico, Bubba?
1: Bubba è un nemico, sì.
0: È forte anche.
1: Cioè, sì,
0: Bubba è un nemico, adesso. Io non ho mai capito questi do fronti qua. Aspetta che avevo. Ah, adesso ho capito la canzone, quella che ha sei. Dai che fanno ascoltare a Leo allora. Sì, Asbea, sei datata, ma sei carina. La canzone che mi manda direttamente è il nostro Fippo Adoio, musicista numero uno qua dentro, per capirmi, musicista, ma... Ah, se qui è famosa del trio, ragazzi, da...

Interrompo, aspetta, prima della sospensione, interrompo momentaneamente. Ciao Luca, noi ne abbiamo una, siccome ci vediamo martedì, la portiamo così, valutate se può fare il caso vostro. Paola, thank you very much, Paola, in riferimento all'idropulitrice, thank you very much, portala là perché abbiamo tutti gli elementi portanti del gruppo di pronto intervento, e quindi sarà Leo che la smonta, che sarà RDM che la mette a posto, che sarà il Fabrizio che la quindi visionerà da capo a piedi. Grazie mille, porta tutto martedì. Posso parlarti? Sono amica di Maurizio Milanese. In che senso parlarmi? Sì, no, chiamami dopo, come finire la trasmissione, dopo le ore 17, nessun problema, te me chiami a questo numero qua. Meno che più chi che manda sempre parliamo con WhatsApp. Ma chi è che manda sti cazzo messaggi, parliamo con WhatsApp? Basta con sto WhatsApp. Signori!

0: Questo accessorio compatto a pressione è...
1: Aspetta qua, siamo già, io parlavo dell'iniziativa il 2 giugno, ragazzi, con Leo, siamo già oltre, dai, dai, gipetta, gipotti, gipette, dai. Addio Leo, come che cambia le robe, Leo. Madonna di Dio, Leo. Vabbè, ti noterai idropulitrici, no?
2: Ma che no. No, gomi, uso il gumio. Olio di gumio.
1: Olio di gumio, dicevo prima. Olio,
2: e basta.
1: Olio di gumio. Quali sono le aziende che hanno iniziato a inoculare i trattamenti igienici nei polli? Possiamo sapere in quali prodotti finiscono le loro carni e uova? Grazie. Andrea, che sei questi allevamenti del veronese, no? Dopodiché, che nomi sei? Se qualcuno che ha i nomi, mandami i nomi, che sei a Pfizer, che sei? No. Che ma moderna, cosa che abbiamo, chi che avemo? Noi altri, ripeto, se voi altri conoscete l'attivismo dei gas, che avevamo tutte le filiere produttive, anche in riferimento ai 2-3 fornitori qui presenti, siano Isetraise, Do sicuri, per quanto riguarda uova e roba che si lega al mondo del pollame, del tacchinismo, tacchino e pollame, non abbiamo il tacchino salvato in America, chissà, il tacchino avremo anche a quello, ma dico, bisogna andare a conoscere senza stare a quaisei, quainosei, perché uno mi dice però mi non occasione qua e là, se so meglio, perché posso scegliere, per carità, se qualcuno ha l'elenco che lo manda, un attimo, io dire a Memo, io diremo senza nessun problema. Guarda che mi so da Canareggio, e lo capio, RDM, Canareggio. Ma che posto sei, Canareggio? Perché Canareggio mi soffermo sempre a Mario Pancini, che a un certo punto accende il gas e la fa finia per non andare al processo all'Aquila nel caso del Vajont. Canareggio, due parole su Canareggio.
2: Canareggio, se uno dice stiere Nicolotti, dipende su Nicolotto, no? L'etimologia Canal Regio o Piende Canne, non si capisce bene. È un quartiere molto popolare, molto sanguigno di Venezia. E se per quello che è Nicolotto, no? Insieme a San Po e a Santa Marta e Santa Croce. Canareggio, San Po e Santa Croce.
1: Capite, consigliessi uno andare a Canareggio fra cosa? Vedere che cosa?
2: Vedi,
1: a respirare a Venezia, ma...
2: sì, a parte che se anche di altre situazioni che c'era di antichi squari anche a Canareggio, però la cosa più bella è che a differenza di a Venezia, che non ti conosciamo, è che sei l'anima del popolo. Sei carogni qui che sei...
1: Bastardo, proprio dentro.
2: Ma carogni di quei giusti.
1: Bastardi dentro?
2: Penso ancora a quei del Castello, no? Che sei amico del Castello. Qui è Canareggio, i popolani veri di Venezia, o Igera. Mi ricordo solo ancora alcuni che se una bella libreria là, che se anche una, fa anche dei libri sui, quindi stamperia oltre che... a Venezia bisognerebbe andare proprio per rivalutare quelli che se i meandri del popolo.
1: Allora, grazie a Paul che mi manda appunto ma questo sapevamo, quello là del gruppo AIA, per quanto riguarda il discorso di trattamenti, la domanda che mi faceva poc'anzi attraverso l'SMS, il gruppo AIA e quindi carni, uova e preparazioni pronte. Negroni, se è scritto Negroni penso, e Veronesi, mi è scritto appena qua su un fogliettino, AIA, Negroni e Veronesi. Va bene, quindi che se salumeria, Negroni sia sì, salumeria e mangimi zootecnici per quando la Veronese, va bene, che non siamo insomma, quindi del giallo blu, il camion giallo blu per capirci. Ecco i nomi delle aziende interessate che sono stati pubblicati nei documenti ufficiali. Però ripeto, scritto appena sul fogliettino e vedo molto piccolo. Codi 060VR, vabbè, no, non leggo tutti i codici, sono fuori di testa in assoluto, però AIA, Negroni e Veronesi. RDM se più facile che il sia Piende Cane e no quei de pescare. Ciao Leo, e questo è Daniele da Daina Leo Pelli da Daino col Gormeo. Dai, sei pronti a sfornare? Ma questi se forni artigianali di poetica, ma che tu capì o no? La sua possificia dei taratti ha ben eletto i San Marci. Davide Poeta Pazzo. Andiamo a lesa qui a lunga.
2: Uga, vivi in tuo, che sarai tu.
1: Immagino. Ciao Luca Ardullero, l'ipotamario, il libato suga calotte su termoni nasati. S'appressa la bella coi mulantini a cielo duro, a chimici, in un sado maso orario che sleppa in loro l'odio con le lambette. Sia fatta loca di dire che il papperano sa di lingue sui sentoretti della calza e si avviluppa talare con un passo d'avarie. Caravato il carato negli anni orsini, si è fatto di cora il sottopongo. Attenti però, appengo, rifartato di due prolissi, lo vuole senza ussaro perché al dia ebete rischi, sommo fontino da pareggi stuccati in caverna aperta nel nome del pare. E allora, pare, tutto entra ancora. Beh, il 2 facemmo veramente riecheggiare il bosco, eh. e il 7 femo veramente riccheggiare il bosco, e il 27 femo veramente riccheggiare il bosco. Ti devi capire come te che abbiamo rapito, ti abbiamo rapito, ti non te più libertà d'azione qua. Metteremo una tenda e qua te vivere vita natural dura per sempre.
2: E sono onorato di farlo, non che sia nessun'altra schiavitù più libera di questa.
1: Più libera di questa, esatto. E te che gli amo, che servi gli amo, e te che i crocchette dei gatti, cosa servi i crocchette dei gatti?
2: Tutto quello che voglio, non mi manca niente.
1: Non manca niente. Te che l'acqua.
2: Manca niente, soprattutto amici veri.
1: Tra qualche secondo partiamo per la trasmissione con Leo.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Radio Gamma 5
1: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Faonte.
5: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
6: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
7: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
8: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
9: A metà percorso sosta al Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
5: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
10: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco Danilo Leo Lazzarini dal titolo
11: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia.
12: Si pranza al sacco.
13: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
14: Aspettiamo tanti dolci.
5: Dai spose e dai sposi.
15: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
13: Per info e prenotazioni
11: 3
15: 2 9
11: 0 0
15: 3
11: 8
15: 9
1: 8
16: 8.
4: Ciao Mara.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
16: 5 per 1000!
17: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
5: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
15: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costi a sta radio?
11: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
16: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
5: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
3: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
18: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
1: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
0: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
1: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
0: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
1: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366 1816 496. Vi aspettiamo!
2: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto!

0: Tra poco ci faremo trascinare nella storia che conta, nella storia vera, nella storia di Venezia. Tanta roba, Danilo, Leo Lazzarini, un attore mancato. Leo ti ha fatto partire così perché ha di attore, perché ha di agricoltura e non tempo. Cosa ti succede con questo attore? Perché guarda che veramente...
1: No, ho parlato prima
0: adesso
1: con Luca.
0: Basta, adesso basta.
1: Cari nostri ascoltatori...
0: Tuttologi.
1: Che qualcuno mi dice, ah sì, ma ti come attore te avresti potuto fare anche qualcosa di più?
0: Te potuto, come
1: sì, dire? No. Anzi, che avresti potuto andare anche meglio. In che senso? Perché mi sento benissimo. No, ma non ti sei un attore importante.
0: Esatto, vedete che qui gira, carai.
1: Guarda che io non sono un attore, prima di tutto mi piace essere un patriota di mia terra e raccontare e usare il cinema e anche qualche parte attoriale, madonna che brutto termine, attoriale, per portare avanti. Ma non si sta al contrario, non sei che mi sia un attore che fa, esatto. So uno che piace la storia e che vuole raccontarla, uso anche i vari mezzi,
0: esatto.
1: Vari media, non media, vari media, media. Per poter proporre al meglio questo qua, sì, quindi media. Meglio di come che ho fatto non avrei potuto, da fronte di Sky che ho potuto impegnare, da fronte di tutto quello che c'è da trio, quindi non un attore.
0: C'hai un recita col cuore, non col portafoglio, ragazzi.
1: Ma una volta uno mi ha domandato dopo aver fatto Red Land, Rosso Istria,
0: sì,
1: che fa
0: Rosso
1: Istria. Madonna. Ma dopo aver fatto questo film piuttosto scomodo, ha trovato difficoltà a provato a trovare altri lavori o ho incontrato difficoltà e mi sono messo qui a fare che mi non me ne frega mica niente, cioè mi non voglio andare in cerca, mi immagino che mi domanda vinto a fare una commedia all'italiana, che mi faccia, capisci? Perché non me ne frega assolutamente nulla.
0: Lino Banfi e Leo Danilo Lazzarini, questo era Ino di San Marco Venezia, tenor Rodrigo Trosino, sto pensando tra il serio e il faceto che c'è uno Stato che vorrebbe il mio sangue e una patria a cui lo darei volentieri. Ma
1: oh, questo qua, se devo guardare tutta la mia pagina,
0: cosa che sei qua? Ma su niente. Sta riga e mezza, che sei tanto da Leo qua.
1: Sì, tutto da Leo. Se devo pensare, no, che sto Stato mi riconosco molto poco. E di conseguenza, guarda cosa che ne domanda, cosa che vorria, come che li intende imbragarne. E dall'altra parte che deve essere una mia patria ideale con cui volentieri che daria il sangue, e questo diventa ridicolo. Da una parte uno Stato che vorria e mi gottrante tante reticenze nel pensare semplicemente di appoggiarmi a questo muro dello Stato, e dall'altra parte che sei una patria che si è disposta a dare tutto invece. E queste varie incongruenze su questo mondo infame, questo tempo infame in cui siamo dissociati, cioè tra quello che il nostro spirito lo dice e quello che la realtà fuori vorrà farne fare. Ma siccome non altri credemo nella fisica quantistica, siamo non altri mediante l'osservazione che facciamo collassare l'onda, mi sono convinto che non altri che abbiamo ragione e che altri che ha torto.
0: Facciamo collassare l'onda,
1: sì, è la fisica quantistica, no? Ti sai che l'osservatore condiziona l'osservato,
0: sì?
1: Quindi non esiste una realtà prima che non altri focalizziamo. Ti prima te parlavi della potenza del pensiero,
0: sì.
1: Cioè a me in maniera massonica l'egregora. Ecco, quando
0: sì.
1: Che non altri avremo una grande consapevolezza, e questo ti fa attraverso il buttare nell'aria vari pensieri, varie sì. Preci, varie preghiere, sì. vari sentimenti, desideri, prima o poi questi trova forma, bisogna credere che però, e ti dico, se anche poi ne trovi pazienza, un saggio disse: quando che te vai a sognare, sogna a luna. Magari non te che fai, ma intanto te che cammina tra le stelle.
0: Addio, senti una cosa, prima di arrivare
1: dimmi tutto,
0: a colorare un po' il 2, il 7, il 7, il 27, ormai abbiamo veramente un mese di giugno, ragazzi, all'insegna del Danilo Leo Lazzarini, che se fosse attore non sarei qua con noi,
1: esatto.
0: Perché se a girare vacanze
1: pensa,
0: in Natale,
1: pensa
0: 3, 4,
1: a cosa
0: 5,
1: che mi ha toccato abbassarmi, vero?
0: Si abbassa molto veramente,
1: mamma mia,
0: assolutamente sì. Senti, mi vedevo qua praticamente tre feste di San Marco, mi ha fatto una testa grande,
1: sì.
0: Ho preso anche amiche che è gennaio che è marzo, che
1: gennaio, marzo
0: è giugno, però
1: è giugno,
0: che è giugno. Ma voglio dirti, il 25 giugno, la prossima, rispetto a che altre due, se è meno potente, meno importante.
1: Allora,
0: perché scusa, la traslazione 31 gennaio, la morte 25 aprile, l'invenzione, in che senso 25 giugno che manca
1: perché io aveva perso, no? Ti ricordo che ti ho detto che c'era Vitale Falier nel 1094 doveva arrivare un francese, un imperatore, non tanto imperatore, un re in quel caso, in visita a San Marco, che sta Vitale Falier che parla con il primicerio, che era quello che aveva che curava Basica e San Marco, no? E mi immagino che uno voleva fare la figura del mona, gna castato, che se guarda, ascolta vecchio mio, ma dove sei San Marco? È stato che fa mi pensavo che Dio sapessi ti santi numi che mi ho perso San Marco, e comincia a disperarsi. Allora 3 giorni di digiuno, 3 giorni di litanie, e il popolo riunito a cantare, battersi sul petto, mettersi cenere sul capo, ciliccio e gogna, e alla fine del 3° giorno altare maggiore San Giacomo dentro Basilica si scrosta una piastrea e viene fuori la cassetta, addirittura dire il brasso, cosa che però va bene, siamo anche a quella e dire oghiamo trovare un'altra volta, sto giro nascondemo ma sapemo dove cassetta, capisci? Dopo sta perso un'altra volta, dopo che ritrova. E così nel 1094 si è stata dalla festa dell'invento, cioè del ritrovamento di San Marco. Guarda che non si faceva mancare niente, traslazione, martirio e ritrovamento.
0: Che trittico, ma ora 25 questa che sei degli appuntamenti dei...
1: Purtroppo non fa niente.
0: Ah, non fa niente purtroppo.
1: Ma non fa niente perché gente non lo sa, come il 31, cosa diavolo fai?
0: Gennaio sto caso.
1: Guarda che ha destrutturazioni che ne fa sempre, uso sempre questa parola perché questa butto nell'aria. Questa butto nell'aria. Ah, se questo ti te la vivi un pochettino a volta, quella che sei tutta quanta a raisa di un popolo, no? E qua scusa emese banali, emese così. E invece se ha che te trovi a raisa del popolo, se ha che te riesci a attaccare, e cosa fai? E ti leva via, e ti butta, e allora diventa il 2 giugno, diventa festa della Repubblica. Mattia, il 25, non te puoi sigare viva San Marco. Ti capisci? Non te puoi sigare viva San Marco.
0: Sì, sta cosa, cosa è molto grave, perché io ho fatto un'intervista anche ai tuoi amici, diciamo, del Friuli. Cosa è venuto esattamente
1: ecco, sentire, Raffaella.
0: Con queste bandiere giallo-rosse che poi si è esposte ovunque, però non poteva essere lì in terra, in terra San Marco, non poteva essere sì. A carina al vento. Perché doveva essere...
1: Che Raffaella, giustamente, che ha detto, signore, magari hai visto qualche bandiera che sei? Questa che ha preteso che venisse impacchettata, ma...
0: Ma questa vuol dire poliziotta?
1: Sì.
0: Ma dico,
1: Mino che c'ero, non so che mi c'ero di fare altre robe, sono arrivato dopo questa scena qua, che mi sarei buttato a partire a ridere comunque, no? Da quello che mi ha detto,
0: cioè questo... fa un preambolo, cioè nel senso, 25 aprile, la festa che tutti puoi immaginare, Berassion, ma no, in questo caso è un'altra roba di San Marco. Sì. Eravate in piazza San Marco, e che ieri praticamente anche sta realtà marciana, giusto?
1: Sì.
0: A presidente del Friuli che ho intervistato, che è nato qui i vessilli di San Marco, no?
1: Giustamente, a fare festa, che fin 6 anni fa, a piazza, quando mi ha fatto tre spettacoli durante il 25 aprile, che ho fatto anche il sogno di San Marco, no? Quello, e nel mio volo vedi le paludi formarsi in scogliere di marmi e di palazzi, va bene, questa qua. Tutto un tratto che ho deciso che non sei più opportuno che mi fatta.
0: Ascolti, chi ha deciso? Qua sarebbe saperci chi ha deciso? È cambiare l'amministrazione, se cambia
1: no,
0: il proloco,
1: non l'amministrazione, no, ordini dall'alto, però te capisci, non mi. In cui non te puoi più farla, non sai che a gente non che si andà, semplicemente che sei Dio sta.
0: Questo fatto di non farla,
1: ma per il discorso
0: mi è successo
1: che...
0: 3 bottiglie in testa,
1: no, non è successo mai, non è successo mai nulla. E il problema è che Leon fa ancora paura, vecchio mio, che sei ancora un popolo che fa paura. E se quello che ti ho detto, bisogna destrutturarlo. Ma il gattorto dove che ne ha paura? Perché mi credo che non sia niente di più pacifico, di più onesto, di più leale di Veneti. Se però te vuoi farmi, te mi dici che devo essere resiliente, perché bauco non si può dirmi, ho capito.
0: Una parola che non ti piace, però.
1: Ma per forza, perché resilienza vuol dire semplicemente che ti devi essere disposto a vivere nonostante tutto. Io che parlo di vaccini, no? Quei caene ma vivo. No.
0: No, non esiste.
1: Quei caene morto, ma no, vivo. E così. Ver paura di noi altri, bisogna proprio essere un po' baucotti. Perché ad esempio, perché non impedisce a gente a Napoli di urlare viva San Gennaro durante la festa di San Gennaro? Perché non ne frega niente a nessuno? Esatto. O Sant'Ambrogio a Milano, perché? Perché non che sei? Qua hai ancora paura che dall'alto della nostra storia
0: No, ma tradurre che ha paura qua, vorrei capirlo e farlo capire. Se perché dice che da lì il passo è breve per quanto riguarda il venetismo, l'indipendentismo e l'autonomia, che è roba là, cioè secondo te, perché i punta a che è roba là, cioè
1: qua
0: dice,
1: te metti fuori.
0: No, se parte da lì vuoi arrivare da che altra
1: ti
0: parte,
1: te metti fuori so. Dallo mio spirito, dallo tutte quante spirito. Le cose che allora andiamo in maniera gentile, in modo tale che nessuno possa essere.
0: Togliamo le ragnatele e tiriamo fuori.
1: Il contrario, allora, in tutta quanta la storia d'Italia, che è un popolo che non ha mai subito dominazioni, dove che ha coscienza di se stesso sia ancora molto potente, dove che ancora si rivendica il grande dramma che si è successo con l'annessione all'Italia.
0: 1797?
1: No, quello è l'1886 col plebiscito truffa.
0: No, 1797.
1: E 1797 che si sta alla caduta, perché sta quella, ma che si sta anche la non ricostituzione della Repubblica di San Marco dopo la Santa Alleanza del 1815. Dove che Venezia sta un'altra volta barattata. L'amore però che ha gente veneta che ancora per l'idea di quello Stato è ancora così profonda e ha voglia di far ritornare la Repubblica non contro l'Italia ma magari insieme all'Italia ma in maniera federale. Non ti capissi dividere il Triveneto come cacchio chi gavo suo loro in Venezia Tridentina, in Friuli Venezia Giulia, in Veneto Euganeo, dimenticando completamente l'Istria. No, anzi, questa roba qua ancora che mo dentro e sentimo e sapemo e che mo un'identità forte. Mi commuovo quando che vado fuori da Venezia e vedo tutti quanti i leoni che svento, di gente da Verona, fin Bergamo, Brescia, che dice che vorrei ancora una volta il leone di San Marco qua, in Lessinia una volta, in mezzo a di matti che un giorno ti racconterò,
0: Lessinia, sì.
1: Sì, già di cimbri, ma matti come...
0: i scatolieri.
1: Fora come un balcone che c'era, che mi diceva qua che vorrei ancora il leone di San Marco, qua si stava bene, no qua... Mi commuovevo di fronte a tanto amore...
0: E nella culla di San Marco, sì. Di Cablocca.
1: E per forza, ti capisci? Sì. Dopo, con i vari giacobini che sei all'interno anche di tutto quanto, perché tu sei qui, zona ZTL, qui con l'Era e Moscia, con i fasoletti, no? Qui sì, ma noi veneziani siamo altri, che si mette a parlare, che roba, sì. che daria una testata a chi coparia, ti capisci? Perché invece di commuoversi di fronte all'amore che il popolo ha, perché gli si sente un pochettino diversi, che nega nulla a che vedere con i veneziani reali, quelli della volta, che ha sempre tenuto invece in palmo de mano quello che c'era il popolo e se per quello che il popolo adora e quindi ha paura se quella ha paura di questo irredentismo. Te ne dico un'altra per dirla proprio banalmente. L'Italia ha solo che tre regioni che si inattivo con lo Stato: Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Secondo te perché ne concede l'autonomia? Perché ha messo il Veneto propriamente detto tra due regioni a statuto speciale dove che uno fa 20 chilometri, chilometri e paga 20% in manco di tasse? Gana logica.
0: No,
1: gana logica.
0: No.
1: Provoca un cannibalismo di aziende che se ha, nonostante tutto i veneti stupidi, no, i conti a lavorare nel Veneto per chi vuole essere là, quel Veneto che tra l'altro se anche quello che però l'Italia che ha deciso. E invece l'Italia deve premiare tale eroismo, tale attaccamento alla propria terra, gli punisse. Te capisci che c'è qualcosa che non funziona? E dopo si domanda ma perché si arrabbiai? Ma porca miseria. Mi ringrazio San Marco che non siamo tanto più rabbiai quanto che dovarissimo essere. Uno, i dovaria li danno al Triveneto esattamente come c'era. Secondo, i dovaria danno i stessi diri una volta, una vigesse di Asiago mega dito, guarda, mi voglia fare che Asiago diventa Trentino, non perché mi sento trentina.
0: Ah, Trentina addirittura.
1: Sì, non perché mi sento trentina, perché mi sento veneta, puramente veneta. Ma piuttosto di continuare a dare che si faccia a sistema di robe, volia che tutto il Veneto diventasse Trentino. Ti capisci che polemica è giusta? E dopo, come ti racconta la storia del Friuli che si appade da un'altra parte, qui ha che va in giro i baucotti con il patriarcato di Aquileia, che meno niente contro il patriarcato di Aquileia. Scusami, signori, se mi faccio trasportare dall'enfasi.
0: Siamo partiti forte, sono 21 minuti, siamo partiti forte oggi.
1: Chiamavo via così. Sì, che avesse un pochettino. Ha storia dentro e avesse e conoscesse invece diremmo non altri siamo stati austriaci ma non sapevo neanche a quello, ti capisci? Quindi l'opera di attacco nei confronti della cultura di un popolo dove che in Italia che c'è solo che questo che è un monolite nei confronti invece di Italia ostello di barbari pie. Se l'Italia fosse un paese serio dovrebbe esaltare questa cultura come il nocciolo, come un frutto particolare che se ha messo là e continua ad essere vivo e vegeto, invece no. Invece sti signori, i ha paura. I ha paura. E ora tutto ciò che ricorda quello che gli dice un popolo, ricordavi chi che sì, io fa diventare dramma. Io fa diventare dramma. Paura. Io fa diventare avvolge le bandiere. Non sta a urlare San Marco. Ti capisci che non ha senso?
0: Se questo non riuscì a digerire giustamente, in effetti l'ha spiegata bene anche la ragazza, appunto del fronte marciano. Siamo partiti forti oggi, assolutamente. La testata.
1: Questa roba che mi.
0: No, Matarazzi era nulla rispetto a testata che ti mette furicamente te che sa, porta via etere. Però era fermo rientrare la roba velocemente. L'ultima volta te che assaggia del buon prosciutto crudo, quando è stato?
1: La grande fortuna, signori miei, e permettimi.
0: Montagnana, siamo già là!
1: E permettimi di fare anche una piccola pubblicità a Diego Guerriero con il suo prosciutto ducale.
0: Il nome è Guerriero, il cognome.
1: Sì, che è un'azienda dove fa prosciutti e che vuol grande onore di farmi vedere anche il suo prosciuttificio. Ho fatto una conferenza a Villafranca Padovana dove c'era anche io. Io sta abbastanza contento e mi ha portato al Carispera una cesta di suoi prodotti.
0: Carispera, cui... l'ufficio stile Fonzarelli del nostro Leo. Stile Fonzarelli che aveva che ha roba in bagno e sì, da Arnold. E lui invece sei a Carispera.
1: Io al Carispera, facevo pubblicità anche qua, dai al Doro, perché prima di tutto, che sei Max Fulan, che sei di una gentilezza assoluta. Se mica domando qualsiasi roba, io il tenta del contenere. L'altra volta ho detto ridendo, sta benissimo perché no, ho detto, ma non te che è burrata, non mi hai detto niente, sei finito. E ora sì, cosa sei che te vuoi? Sì, un'altra roba, e mica fa, ma ridendo perché non sono mi fa pesce, no? E mica fa, fammi una pepata di cozze. Pausa di un attimo, te vuoi una pepata di cozze? Presto detto, basta parlare, ha portato tre piatti di peoci in pepata. Ti capisci? E come te fai non vuoi che abbia uno così? Vabbè, comunque Diego mi ha portato sta roba qua, tra cui questo prosciutto che ha tanto delle onde San Marco. Un prosciutto
0: ho visto cioè, lo marchia con le onde San Marco. Sì, sì, ducale, ho visto.
1: E ho gosto già, è fantastico.
0: Ma se trovi questo sui negozi? O un giro
1: No, te lo trovi? Bisogna ordinarlo perché i casini alcuni, perché sono un prodotto delittivo. Sei diventato anche presidente del prosciutto DOP Veneto. Ma la capacità, la bravura e la generosità di sto uomo e la bontà di prodotti
0: è molto giovane, oltretutto
1: non una cinquantina di anni,
0: è giovane, sì, 50 anni, sì.
1: Ma ti dico, mi è mega mostrato come che aveva fatto i prosciutti là, e l'attenzione dopo che anche per le bestie, che però questa cosa mi ha anche
0: dato discorso, pensavo che saremmo i vegetariani,
1: esatto, mi anche sì, parlo di prosciutto, non so che posso dire, ho aggiunto questo, no? Quindi i si attenti anche a quello che succede in generale, okay. Se così buttai là gli alimenti intensivi, cacchio,
0: ma stai a fare una serata all'insegna di che il Tito cosa era quando l'acqua divenne l'euro,
1: no, questa cosa è proprio un escursus a storia veneta, no? Da quando che i momenti salienti della storia veneta, quello che ha caratterizzato un popolo, perché Venezia è diventata Venezia, perché ha continuato per così tanto tempo, perché quello che non altri di solito non si domandiamo mai, se come se possibile che un numero di veneti che si rifugia per non diventare barbari, perché cioè, questa è l'idea, no? Adesso che è un'idea un pochettino di barbari, che c'erano i teutoni, i goti, ma a quel tempo c'era considerai veramente di cialtroni, i quali che aveva la legge del più forte, l'ordalia per decidere chi che comandava, no? Di fronte a un diritto romano che invece era basato su quello che anche hanno altri attualmente, diciamo, e che c'era una forma di riluttanza di dover essere così, che soprattutto i più forti, quelli che aveva più da perdere, i segari fuggiano nelle lagune, però i ha mantenuto un seme profondo, su niente di sabbia e acqua, porca miseria. E se io a costruire un miracolo che ha dominato il mondo per 600 anni, perché Venezia si dura 1100 anni, quindi è una repubblica a più longeva del mondo, 1400 anni, ma mai nessuno sta buon mette che il
0: Venezia,
1: piede.
0: 1100, 1400.
1: Allora, Repubblica 1100.
0: 1100
1: Venezia 1400 anni.
0: Venezia 1400 anni.
1: Senza che mai nessuno che mettesse a pecca sua capitale. È un record assoluto, ma perché? Perché c'era un popolo che si identificava completamente col potere. Come che succede adesso praticamente? Ti capisci che questo qua?
0: Un simorone questo qua. Ragazzi.
1: Quando che ti dici, ma come è possibile che un popolo sia stato in grado di creare una roba simile?
0: No, no, non te riesci a spiegarlo.
1: No, no, è difficile spegarlo, no, perché ti vedi.
0: La fisionomica, gestualità, no? Grande Leo.
1: A maggior parte di questi uomini un po' superficialotti, no? Io vedi, arrivi i barbari, parte via sti questi qua, insieme a te un pochettino a volta in pianta di robe, cacchio. E ti dici, costruiamo una città che dura una vita, ma che domina il mondo. Domina il mondo, domina il mondo per almeno 600 anni, non semplicemente dal punto di vista militare, ma lo domina anche dal punto di vista culturale. La maggior parte di invenzioni c'era qua, la maggior parte delle librerie c'era qua. E perché non abbiamo una lingua scritta? Perché già eravamo onesti e leali, non altri non abbiamo mai imposto la nostra lingua, a differenza di quello che ha fatto i francesi, a differenza di quello che faceva inglesi, non altri che abbiamo sempre assai chi altri parlasse la lingua chi voleva. Ti capisci? La saggezza è il popolo già era completamente identificato. La maggior parte delle città già era dedite a Venezia. Dopo che ha tentato di raccontarti che Giacobini, che Venezia, che c'era tutte quante queste robe qua, sconti, che c'era i cose e denunce anonime, no? Che te mettevi. Veniva preso denunce anonime soltanto se aveva a che vedere con lo Stato. E veniva vagliata poi, sì. Te capisci? Perché basta che te guardi i processi, che è tutto sull'archivio veneto. Quello che veniva fatto, quanto grande che c'era comunque la statualità e come che legiferava i veneziani a quel tempo, a differenza di altre parti, perché anche questo non mettiamo nel contesto, no? Parliamo della Venezia del 1600, guarda cosa combinava, guarda cosa succedeva da altre parti, guarda cosa che combinava. Da non altri dentro il prigione dovevano andare i medici a vedere come che c'era le situazioni dei carcerati. Nel 1470 che c'era 12 medici, perché che non poteva permettersi, che c'erano gli avvocati, perché che non poteva permettersi nel 1400, ti capisci cosa che vuol dire? E tutto un tratto creiamo sta coinè particolare, sta riunione di cultura, la quale si espande anche nella terraferma per necessità, riunendo però tutte quelle che c'erano le nostre ex città imperiali in un unico stato, di fronte all'altra parte che c'era gli Asburgo, i Borboni che dominava il mondo. Sì. E non altri, l'unica repubblica veramente, per carità, oligarchica, ma siamo nel 1600, 1800, 1300, ti capisci? Di fronte dall'altra parte, che Asburgo arriva sul 1600, di fronte a un mondo che già governava da queste grandi monarchie che si faceva le baruffette tra le ori, e non altri, cuneo inserio tra questi due poteri, perché pensi a Asburgo, Austria, Milano, Regno di Sicilia, Spagna, Portogallo, Borboni, la Francia, e non altri a orgogliosamente eretti di fronte a questo mondo, te capisci, che andava via ammanicando, se faceva baruffe, faceva i baruffe del regio, e non altri, non ne fregava proprio niente, te capisci, e non altri accettavamo tutti a patto che si comportasse come cittadini. Fammi, se questo qua non è un miracolo, dimmi un'altra cosa che c'è. Perché mentre che c'era Carlo V che aveva messo mondo, aveva dall'altra parte anche le Americhe e st'altro, ma non riusciva a starne drio per livello di benessere e di ricchezza che dall'altra parte che c'era invece uno Stato Veneto. Tanto è vero che un svizzero che ha detto che nella Lega dei Cambrai nel 1509 tutta l'Europa si unisse insieme al Papa, perché Venezia c'era una parodia di Uri. Iuri non riusciva a capacitarsene, come che la Repubblica fosse una presa per i fondelli di quello che c'era Uri. Non riusciva né a avere né la legalità, né la giustizia, né il benessere,
0: anche benessere
1: che il popolo del Dogado aveva, te capisci, dello Stato Veneto. Ecco, questo è quello che faceva paura. E quindi, da quando chi ha tentato di buttarne viene, che ha cancellato completamente. Chi ha tentato di cancellarne, guarda la lingua che attualmente.
0: La lingua.
1: Porca vacca, mi sento gente che parla, che dico sempre, risottolineo, l'italiano mi piace.
0: Ma?
1: Se una bella lingua. Ma a me lingua è il Veneto, non posso far finta, te capisci, che godo a parlare italiano, perché altrimenti
0: italiano.
1: Io ti contavo a scuola che te devi parlare italiano perché, e non veneto, perché altrimenti dopo te parli male l'italiano. Cioè insegna che tutto il bilinguismo è fonte di intelligenza, però
0: nel caso veneto,
1: se parlo il veneto non so buon parlare italiano. Quindi cancellare, e soprattutto tantissime donne più di uomini, perché sei più inclusive per natura, ti senti tutte quante con questa lingua italiana sforbiciata del lombardo o del romanesco, perché capisci? Perché rinuncia, perché altrimenti pare boa rotte se parla veneto.
0: Vale.
1: Roba da
0: Marti. E finiamo nei teatri a fare sgualdrine piuttosto che in serviente, cioè vuol dire
1: vada negli anni 60, com'è dell'italiana, se non c'era un Veneto, una Veneta, che faceva figura del baccalate, capisci? Te pare che questo sia fatto a caso?
0: Esatto. Dopo il prosciutto, però, adesso andiamo a profumarsi in maniera diversa, e cioè questa: il 25 aprile che è morito un po' da robe e quant'altro, però la festa del Bocco, è festa del Bocco, perché spiegarla bene, perché là che se non è San Valentino, i cioccolatini, il fiorellino. lino, la rosa, qua che sei rosa, che ganca sicuramente una parvenza sanguina, cioè nel senso che se lega qualcosa di storico, storico, storico.
1: Che di questa rosa il bianco colore mi sia complice, e su quel bianco scrivere, con, come su pagina di libro prezioso, con quel rosso liquido che dal mio cuore sulle spine e sulle rose si spande, che se l'amor avesse un nome, quel nome il tuo, sulle mie labbra sarebbe.
0: Festa del Boco in due parole, carina, bella, nel senso...
1: Allora, vuole questa storia, non voglio chiamare la leggenda, che ai tempi di un nobile, che poi divenne doge, non era ancora doge, Angelo Partecipazio, che si aveva già diventato grande, prima, dopo diventare grande, con guerra contro i Franchi. Sì. La capitale era ancora mai a Mucco, non Civitas Rivo Alti. Sua figlia Maria Vulcana, dai capelli rossi. Già era partecipato, no, ma c'era Vulcana, alcuni dice per la grande passione, ma mi immagino perché i suoi capelli rossi sembrava anche colate laviche, sì, no? Sì. Ma si è innamorata di un uno che cantava, come se chiami,
0: cantautore,
1: una specie di bardo, ecco. Sì. Il quale si diceva che aveva una voce fantastica che calmava le acque addirittura, quando, no? Insomma, e sì. Quindi ella si innamorò, però Tancredi si chiamava costui, non aveva blasone per poter pretendere, no? Avere la mano di Maria. Allora io che consiglia, ma perché non deve combattere quei paladini di Francia, quei saraceni in Spagna, no? Là sicuramente col tuo eroismo, col tuo coraggio, ti riesci a prendere un trovatore, ecco, scusa, un trovatore. Ti riuscirissi a prenderti qua gloria e ritornare qua e quindi avere il blasone che la tua anima, il tuo spirito merita. E io ho detto, oh, buona idea. Ai tempi di Orlando e di Carlo Magno, se andai là, però in una battaglia, dopo essersi coperto di innumerevoli ceste di gloria, venne ferito a morte e cadde su un rosetto di rose bianche. E suo sangue fa diventare rossa una rosa. Suo amico Orlando va a raccoglierlo, io prende questa rosa, gli dice porta a Maria e conta che il mio ultimo pensiero è stata
0: per lei.
1: Il 24 di aprile,
0: sì,
1: arriva lui con i paladini, va a trovare Maria Vulcana, gli dà questa rosa sporca del sangue, sporca, unta in maniera molto onusta del sangue di Tancredi. E lei non dice niente, non piange neanche, prende la rosa e va via. Il giorno dopo la trova con la rosa stretta nel pugno vicino al cuore, è morta. Era il 25 di aprile.
0: Quindi
1: il
0: 25 aprile si dà alla propria amata una rosa.
1: Alla donna più importante della tua vita.
0: Alla donna più importante.
1: Che non sei, dire, non importante, importante che sia amorosa, che sia la donna più importante della tua vita. Mi ricordo che quando ancora era piccolo, lungo tutta la riviera del Brenta, sì, a parte che il 25 c'era la bandiera di San Marco dappertutto, ma gli faceva schei che vendeva proprio i boccoli, esatto, perché c'era uso. Attualmente se andava via via, no? Via via dimenticando anche questa, una storia così romantica, così fantastica, che va un pochettino sul dimenticatoio. La poesia che ho detto prima, che ho scritto a me per il 25, in cui invece di dedicargli alla donna più importante della mia vita, mi in quel momento dico: e sia questo il mio dono per te, mia signora, mia regina, Venezia. Perché in questo momento la donna più importante per tutti noi dovrebbe essere proprio che è la nostra capitale, il nostro simbolo, perché non è più una città, diventa un simbolo. La difesa è Venezia, è la difesa del popolo veneto, tu capisci, non è semplicemente la difesa di una città, diventa un simbolo che anche qui cerca di far morire con un turismo assurdo, e anche questo non niente contro i turisti, però se è vero che tutto tende al basso, te capisci, dove che abitazioni si inferiori ai bed and breakfast, e quando che si dovrebbe capire che Venezia è particolare e che vuria delle leggi particolari se vuoi farla vivere, perché nel momento che Venezia morirà non si che te possa costruire un'altra di guai, te capisci, e mi temo che questo sia l'ideale di chi che vorria distruggere Venezia, perché Venezia è un simbolo. E quindi un simbolo è difficile farlo morire. E ora che provi in tutte le maniere. Ti ricordi che ho fatto che la poesia anche a Venezia è un simbolo, no? E mi temo che sia questo che cerca di fare. E noi altri non possiamo dire che non sapevimo. Dobbiamo lavorare perché questo non avvenga. Venezia che si è scritta a lettere del fuoco, nel nostro spirito, nel nostro cuore. Ecco, questo credo.
0: Senti, qua dovremmo aprire un'altra porta in base a quello che mi hai detto, che mi porterei esattamente per alcuni aspetti all'Hotel Bologna a Mestre. L'Hotel Bologna a Mestre, ti ieri in una lunga tavola, a tua sinistra, gauche, in francese, niente proprio di meno che Stefano Putzer, in piedi a dominare la scena, perché sei era in momento di campagna elettorale.
1: Roberto Agirmo,
0: è stato ospite qua del dottor Muscari. Agirmo, Movimento Resistere Veneto. Mm-hmm. Quindi, è stata una campagna, un sacco di gente, era piena assai e quant'altro, risultato bassissimo. Indecente per alcuni aspetti, 1, qualcosa, cioè se nulla, 1, qualcosa. Mm-hmm. Che altro
1: 1,4.
0: Che sì, beh, se nulla, Venturini che ha vinto, Venturini, mi sembra. Venturini che ha vinto, al centro-sinistra si sperava, che altro che ha vinto con Mestre, con Marghera, l'uso di Marghera, quindi un Brugnaro Boys, l'altro sinistra che ha ciappa sui denti. Non voglio dire, nel caso a Girmo fosse arrivare veramente, diciamo, a presenziare in quelle stanze là, sarei che mi ha molto in base a quello che ci devo dirmi dal 25 aprile, del Bocco, dei ricorrenze, della festa, degli anniversari, che bandiera a far garire ancora di più, oppure sotto il punto di vista, nonostante tutto, che vi siamo portati anche a Girmo direttamente a Palazzo Ferro e Fini in quel de Venezia, sarebbe cambia poco perché dall'alto questi dominano nonostante
1: tutto. Bisogna fare prima una premessa.
0: Che voto demo a quest'ultimo qua? Brugnaro 2, 3, 4, non cambia nulla.
1: Aspetta, faccio una premessa prima. Allora, intanto, Ghese sa, per me è un personaggio che se anche un gran personaggio, Giovanni Giusto, che esegue lavorare bene per quanto riguarda le tradizioni veneziane. Mi quando che parlo di vari partiti politici, più del partito mi affido all'uomo, no?
0: Sì, a persona.
1: Perché dite sé che quando che te vai a votare, tutti quanti prima del voto ti racconta, a differenza di antichi, quello chi farà, no quello chi ha fatto.
0: Ovvio.
1: Mentre se te leggi L'arte di ottenere ragione, anzi no, L'arte di farsi votare, di Cicerone, Quinto Catulo, non mi ricordo che era Quinto... Cicerone che ha scritto un bellissimo libro che se di come ottenere dei voti. E l'intelligenza di ai tempi romani c'era ben espressa, no? In quel dire non sta mai dire quello che te farei, raccontate quello che te hai fatto.
0: In base a quello dopo.
1: Magari dopo che te racconti te fai quello, no? Quindi tutti ti dirà faremo questo. Eh? Quindi mi metto dall'uomo. Roberto Agirmo, mio conoscevo, so che sei uno che ama particolarmente la storia di Veneti, ti capisci?
0: Dove abiti Agirmo?
1: A Marcon, è il cadavere, un'azienda di viaggio, credo che sia che l'abita a Mestre.
0: Okay.
1: Quindi mi posso solo parlare del fatto che siccome conosco Agirmo
0: come persona,
1: è una persona in gamba, quindi sono andato a parlare della storia di Veneti e parlare di io, che secondo me è un personaggio che merita comunque il voto, mega dispiace che piace fa così poco, però intanto un piccolo sassetto nello stagno
0: è sta.
1: Roberto Agirmo mi piace, è un amico e continuerò a dire che se uno che se ha possibilità di dare qualcosa la dice bene e soprattutto non tradiria. Poi se è vero quello che dici te, nelle logiche sai che sì, Camiso sta 6 anni consigliere comunale,
0: sì,
1: a Mira,
0: sì.
1: Dopo che dai dimissione perché mi rendo conto che ti sei talmente ammannicato, sì, sì, e imbragà che anche se te che tutto è buono e volontà dal mondo è a te sì.
0: Difficilmente l'imbragà.
1: Io preferivo tirarmi in drio,
0: sì,
1: e fare quello che faccio adesso, l'attore.
0: Ecco l'attore, esatto. L'attore, con molto curriculum, poco vite, più vino che vite.
1: Ho fatto 13 film però.
0: 13 film, esatto. Anche Ben-Hur, ragazzi, che se Ben-Hur, a parte Red Land, chiudava su Rai 3 qualche tempo addietro.
1: Ti sai che presentava a Cannes i docufilm?
0: No, due parole esattamente. Allora, il docufilm Veneti Antichi cavalcando il mito del nostro grande Tommaso Giusto Tommaso, è arrivato direttamente a Cannes.
1: Sì, lo che presentava, che ha detto che ha piaciuto abbastanza, soprattutto però ai stranieri. Sia giapponesi che americani, che peso di più italiani
0: no, adesso mi faccia
1: esatto, dai, faremo fuoco a mare perché piace italiani
0: fuoco a mare.
1: E dopo che ha presentato un altro corto fatto su un meraconto che è un, sì, mondo distopico, che è una presa per i fondelli, ecco che è successo negli ultimi anni, no?
0: Sì.
1: Dove un personaggio scampa via durante la notte, va dentro una fabbrica dove Chiese trova un vecchio saggio che sarebbe me, che aveva convinto che non si poteva muoversi più di tanto nel mondo, che l'aria già era pericolosa e te morivi senza respiratore, che il sole te copava, no?
0: Sì.
1: E questo qua entra, trova questo personaggio qua e si mette a parlare, e nonostante che il personaggio in questione gli dimostra attraverso dei fatti che le cose sono un po' diverse, questo all'inizio non gli abbecca, no? a un certo punto che fa, levate via che roba davanti a bocca, che non ti serve. Io che fa, no, l'aria è tossica, e mi, ma mi nego niente. E questo se leva via, tanta se l'abitudine, che momenti che par di morire, ma alla fine ti capisci, riesce. E mi dico, d'altra parte non si può aiutare un bruco a diventare farfalla, no? Ma quando che comincia a respirare, come se che il primo respiro di libertà, e comincia a vedere i libri, ma anche i libri non li hai mai visti, io c'era buon leggere, mai parole scorreva, te capisci, nei suoi strumenti, per cui non aveva mai visto parole ferme. E questo che insegna, guarda, te dico, e io rimane sorpreso che parole te puoi leggerle anche se ne scorre. E a un certo punto vede anche una spada, la spada la capisce subito, perché neanche oggetti affilati te potevi fare. E si rende conto che, e io che ho sempre preso per in giro, no? E se mi turlare, se butta, mi hanno ingannato. Mi hanno ingannato sempre. A un certo punto ho porto per la prima volta a vedere un'alba che non avevo mai visto, perché il sole era dannoso.
0: Stile, ciao, lo scopre la luna, dai.
1: L'apre, io, che cos'è quello? E mi dico, quello, amico mio, è il tramonto della notte. Quello è il sole invincibile. Te vedi che viene su e su, che ovviamente.

0: che, per carità, mi però che contarò ben come che c'erano i cartaginesi, come che c'erano i romani durante Annibale, se dovrà fare un campo d'addestramento, per dirlo come che
1: Ma
0: dice
1: dove?
0: gli
1: In che
0: angli,
1: zona si potessero impegnare?
0: o che saranno momenti da fare in Sud Italia,
1: Sud
0: in
1: Italia?
0: Trentino,
1: In due estremità proprio d'Italia,
0: un
1: Trentino e
0: boot
1: Sud.
0: camp,
1: Bootcamp.
0: un campo d'addestramento con cui dovrò insegnargli a gente come che c'era la mentalità di un cartaginese, o meglio di un mercenario cartaginese dell'epoca e di un legionario romano dell'epoca,
1: E le
0: siamo,
1: armi, la roba è,
0: e
1: no?
0: come che abbiamo
1: Olio,
0: utilizzato le
1: le
0: armi, no?
1: armi.
0: Quindi siamo prima della riforma mariana, che comunque a divisione di soldati romani in a stati, principi e triari, varie armi, ma la mentalità, no? Che se, per essere come che ho fatto su Ben-Hur, ti ciapi le persone, siamo nel 33. Qua c'è la mentalità di un soldato da tre, deve muoversi in maniera tale che el deva ben figurare
1: Va bene,
0: che non
1: sì.
0: sia questo. Ecco, qui è il mio compito da attore, da consulente storico,
1: L'attore esterno.
0: come esperto, ecco, di queste robe qua, nel darghe una struttura che possa essere compatibile con l'epoca in questione.
1: Annibale.
0: Annibale, sì, che i
1: Si
0: cartaginesi
1: prevede
0: sappiano.
1: che tot dei tempi al lavoro, quando usciranno, se trassero.
0: Allora, il tutto dovrà cominciare perché inizierà a settembre.
1: 2026.
0: Sì, e quindi luglio e agosto, che sarà i campi, sarà durata, secondo quello che mi hai detto, di 5 settimane, no? Quello che sarà prima distinzione dei gradi, dopo come si comporta, movimentazione,
1: Ma
0: utilizzo
1: regista
0: delle
1: chi si
0: armi.
1: chiese se c'è prima roba?
0: So che c'è Denzel Washington che fa.
1: Denzel Washington.
0: Sì, pensa che Annibale che c'era rosso dei capelli, però là, siccome che regista se uno di colore. Il megadito, no, Gabriele Ragusa, che è il capo di stanza, un mio carissimo amico, il quale ha detto che bisogna far vedere i romani che sono dei schiavisti schifosi, che Annibale viene per liberarli. Mi ero in faccia perché anche lui lo sa. Quindi sì, a destra roba i romani, i cartaginesi, però racconterò anche esattamente come che stava le robe dopo il film, che sarà sulla piattaforma Netflix, credo, e l'HBO che lo fa. Vabbè, comunque vedemo. Com'è che va a finire questa storia?
1: Allora, ti ho reso qualcosina che si manca prima, così insomma tra il serio e il faceto. Ciao Leo, sta attento che RDM non è De Canareggio, ma è una spia del Mossad, non ha niente a che vedere con i Veneti. Filippo da Dollo.
0: Filippo da Doio.
1: Da Dollo, da Dollo.
0: Dollo.
1: Sì,
0: Daulo.
1: esatto.
0: L'economo di Antenore.
1: Allora, aspetta qua, Leo, ho ancora un ricordo nitido da una lezione a scuola che quando il professore mi raccontava che l'isola veneziana con più storia se il Torceo, considerai a vera culla della civiltà veneziana, fonda circa nel VII secolo dai profughi di Altino in fuga dei Longobardi, e era il luogo di origine della Repubblica Serenissima, antecedente storicamente a stessa Venezia. Te mi confermi, Daniele?
0: Sì e no, cioè, Torcello è un grandissimo emporio, fondato da qui che se ne vi proprio due volte, se ne via e con Attila, quindi nel 452, per chi ha visto degli Iosei che si allontanava dalle mura delle città e andava verso le lagune, un po' simile a ciò che è successo ad Aquileia all'opposto. I sendai là e che dà nome a Iso e de Laguna, quel nome di Porte, Torricellum, Burianum. Pensa a sta gente che va via e che dà nome a Iso e col nome di Porte delle città. Torcello già era un emporio molto importante, però nello stesso tempo, ricordiamo se affonda a Grado, la nuova Aquileia, non ancora Eraclea ed Equilium, e le isole del Rivo Alto erano già occupate. Non c'era ancora la Venezia che conosciamo, come che ho sempre detto, perché c'era Civitas Rivo Alti. Quando che parlo della fondazione, quindi il 25 marzo 421, è un atto ipotetico fondativo, perché uno che consacra una chiesa là, però non aveva nulla della Venezia attuale, tanto se è vero che la capitale c'era Eraclea, che è stata fondata nel 600 e 38, quando che Oterzo era stato distrutto dal re Rotari, e dopo una seconda volta che è stata distrutta da Grimoaldo, che sta a fondare Jesolo, quindi Concordia, tutti quei posti là, e si andava ad occupare quelle isole. Torcello c'era un'isola molto importante, dove che c'era, che aveva assunto anche un ruolo di importanza notevole di commercio. Però quando che noi ti parliamo di una fondazione vera e propria, Venezia, come conosciamo noi altri, nasce quando chi porta via da Maiamoco, Angelo Partecipazio, nell'812 la sede, ma la fondazione, il primo nucleo della città, bisogna trovarlo in altri momenti, capisci? Addirittura qualcuno

0: parla con D'Alarico nel 409, che se sta il primo insediamento sulla Civitas di Boalti. Molte volte si fa una confusione. Venezia c'era tutto quello che andava da Grado a Loreo. Tutto si chiamava Venezia, la Venezia marittima, quei varie isole, quindi veneziano c'era uno che abitava a Grado, uno che abitava a Caorle, uno che abitava a Ciosa, sì, uno che abitava a Torcello, uno che abitava a Murianum. Ti capisci? E a Civitas di Boalti. Dopo un pochettino a volta, con il spostamento della capitale, Venezia diventa Venezia, però nell'812, che non ha nulla a che vedere con il rito di fondazione. È come Roma, quando che parliamo del 753, perché se sta città e mura quadrate di Romolo, è una fondazione di un villaggio. La vera Roma comincia a venire dopo, ti capisci, quando che si fa altre robe. Stessa cosa, bisogna vedere Venezia. Torcello c'era grande, c'era un bel posto, bello da vedere e ricco soprattutto.
1: Bello da vedere anche oggi. Commedia Pepsi con Venatura e il Colosso. Ti arriva anche questo. Ciao, sono Fabione. Mamma mia, mamma do Titani insieme uno spreco di menti valide. Luca te può asse sugare. Te puoi sugar farsi, penso con Leo, se un gusto sentirvi. Ciao Bey, Fabio da San Giorgio in Bosco. Ciao, grazie a te.
0: Grazie.
1: Allora, guarda che Kiga taglia a testa il Doge e Marin Falier, traditore della Repubblica, se sta un boia del Canareggio. Che giramento dei coglioni pensare che la Costituzione merdicana per l'80% sia Costituzione della Serenissima.
0: Ma non so. Allora, questo qua è il discorso che Franklin probabilmente si avvegnò a prendere lezioni da quello che c'era l'idealità delle leggi veneziane, ma non soltanto. Gli inglesi credo che siano stati i più grandi, i britannici, i più grandi studiosi della storia veneziana, ma anche nella conformazione di alcune loro città, anche Londra, che sono dei quartieri scritti. Ma mi racconto per dire quanto che, e lo ripeto, siamo stati destrutturati,
1: ragazzi.
0: Nel 1864 il professore, che era il capo della biblioteca di Baviera, di Monaco di Baviera, durante una conferenza gli ha detto: io credo che nei tempi che saranno futuri tutto il mondo dovrà studiare le leggi e la Costituzione di Venezia, perché quello che Venezia può ancora dare al mondo deve essere una cosa che viene studiato in maniera universale. Cioè, i tedeschi io diceva, gli inglesi io sapeva, qua da noi altri non te trovi nulla. È il motivo, se quello che ti ho detto, cioè Venezia e il popolo veneto fa ancora paura, ma assurdamente paura, perché non c'entra nulla. Se è vero che se mi domandassi a me: ma te vorissi a Repubblica San Marco? Sì che vorrei a Ostrega, sì che vorrei, e dove amitarissimo, mi piacerebbe tanto che fosse federata. Mi piacerebbe tanto che fosse riconosciuta la nostra storia, che gli andasse in Dio tutta quanta dignità e quello che ne aveva tolto dal punto di vista proprio dell'orgoglio, della dignità, della storia. Ma non per farne più grandi noi altri, che non abbiamo bisogno, ma per aiutare gli altri a essere perlomeno grandi come noi altri. Pensate che presuntuoso che so.
1: Oggi sì, oggi sei più presuntuoso del previsto. Ciao Luca, anche prolunga per Lido Pulitrice. Questo mi arrivava in riferimento a Lido Pulitrice, sì. Che mo Ottavio all'ascolto, e quindi mi dice che praticamente servirebbe anche per 10 metri de prolunga, più devi muoverti in casa, totale 30 metri di prolunga, poi la canna per l'acqua. Vabbè, ma se puoi fare anche tani, che mi vuoi spiegare assolutamente se di prolunga è molto meglio. Ciao Leo, il leone è sempre vivo nel cuore di tante persone e prima o poi tornerà a trionfare.
0: Spero proprio sì. Poi ti ho visto oggi che ho messo una roba su molto campanilista su Facebook, tipo? In cui stranamente, quando che ti domandi in Italia chi se che ga è il quoziente intellettuale più alto in intelligenza intellettuale,
1: sì, ovviamente intelligente,
0: il cui più alto
1: il cui
0: sei il Triveneto. Chi sei più alto d'Italia è il Triveneto. Io mi ho scritto: Fioi, ogni tanto un po' di sano campanilismo. Sei curioso però, no? Che sia una parte di omogeneità culturale la quale dimostra di avere per quanto può avere il cui, ma che sia anche dal punto di vista antropologico particolare, non vuol dire nulla, ma questo deve darne quel sano orgoglio a farne capire chi che siamo. Non siamo i baucotti, siamo un popolo meraviglioso che può insegnare ancora tanto al mondo. Senza di noi altri il mondo sarebbe appeso. Quindi abbiamo il diritto per il mondo di difenderne.
1: Il diritto per il mondo di difendersi va su anche increscendo il volume. Ma non ho capito di che squadra state parlando, Marco Santo Stefano Cadore. Del Venezia andò in Serie A, ragazzi. Il Venezia andò in Serie A. E Venezia comprò Bassano per 22.000 scudi. Ciao Vecimi, Massimo da Bassano. Scusi.
0: Beh, dipende. Allora, il sì, che se sta molto città e che se sta ed è come un guidardone al chi che possedeva prima, che a quel tempo credo che fosse sta i Cararesi, perché Bassano parte nel senso ricordo
1: l'unità monetaria era scudo, però
0: dipende da chi che te chiedavi, perché a Venezia che c'era il ducato, però magari te pagavi, te chiedavi altra roba, che sta nel 1404, beh sicuramente dopo il 1404 che ha cominciato l'espansione in terraferma, te capisci, e su Bassano che siete bellissime robe da dire, per esempio Bassano che si contrappone ad Asiago, che vuol dire città bassa rispetto a città alta. Un monaco del 1600 parlava che sulle rovine della città precedente sta costruita Bassano, che si chiamava Brintesia, e da dove par che abbia preso origine anche il fiume Brenta come nome. Mi trova su in quel che non ricordo neanche il nome di questo tipo qua, e io trovo su che l'ha sto riferimento, però mi dà anche origine su una tavola del 70 d.C. dove che c'è un fiume chiamato Brintesia, e che probabilmente che aveva ragione sto frate che scrive questa storia, anche a quanto bella se Bassano.
1: Bassano è bellissimo. Col ponte di traverso Calderoli si appoggiava su dei cavilli reali per affermare che c'erano stati degli errori di annessione all'Italia e che Venezia sarebbe ancora autonoma a livello giuridico. O a tal proposito cosa potete dire?
0: Allora, mi non sono certamente, come diceva Manzoni, una zecca a garbugli, però uno, quando che Venezia che ha deciso la municipalità non c'era il voto regolare, però sappiamo che non vuol dire assolutamente nulla, no? Nel senso non c'era il numero giuridico sufficiente per. Due, secondo le leggi che dopo si avvenue, ma anche nei trattati dell'autodeterminazione del popolo che te trovi all'ONU, Venezia dovrebbe essere completamente indipendente. Però vi dico, mi non so uno che si impianta su sta roba qua, perché so benissimo che senza una presa di coscienza potremmo avere tutte quante le leggi dal nostro punto di vista e nessuno che ne frega niente. Alcune tasse, per esempio, sono assurde, no? Eppure continuiamo a pagarle.
1: Eppure,
0: una roba che non riesco a capire, se quando vedo sui semafori che si è scritto attenzione che fermarsi sulla linea d'arresto arresto è un'infrazione. Mi vorrei sapere da quel punto giuridico mi dice che se mi coerode pesto a linea d'arresto sono in infrazione, come se avesse passato con rosso. Qualcuno protesta per questo?
1: No.
0: Dopo è il boe della macchina.
1: Io paghi tutti, io paghi in pochi. Lo paga il suo.
0: Da quello che mi risulta, non si neanche l'Italia, credo, certo, l'Italia si è multata da comunità europea, però ciappa molto più dal boe che resto, no? Poco ho scoperto una roba, qua lo dico perché mi rabbio.
1: Vai!
0: Sotto gli Appennini nessuno paga il boe. Mentre sai che è il gruppo Trumusiate, no? Che sei un gruppo che il dio di Veneti, che però ha gente anche sotto gli Appennini. Parlai un giorno così, mi fa: ma ti te paga il boio? Sì? Mai pagare? Fa.
1: Sì.
0: E ora che domanda un altro sotto gli Appennini, neanche a me, perché tanto 5 anni dopo fa il condono.
1: Condono.
0: Ma se mi non pago in 6 mesi mi manda il blocco,
1: entrate,
0: il blocco di Gran Sipori, di Obono, che non ti muovi più a macchina, che fa, come se possibile? Cioè, quando te che scampi là, mica mai paga il boe della macchina. Come se possibile?
1: È possibile. Avete delle informazioni utili sul territorio libero di Trieste? Ci sono i territori liberi in Italia, quantomeno nel Triveneto? Grazie.
0: Allora, il territorio libero di Trieste, nato dopo il dopo il trattato che si è stato fatto relativo alla Seconda Guerra Mondiale, c'era stato deciso che dovesse autogovernarsi. Per cosa credo che io abbia dato l'Italia dopo? Per il semplice motivo che seria entra in pochissimo tempo sotto l'orbita invece sovietica o titina, anche se Tito c'era un alleato formale sotto. Quindi quando che le loro truppe si entrai a c'è stato un atto esclusivamente politico, che però non aveva nessun atto giuridico internazionale, perché in realtà Trieste che aveva dovuto essere un libero territorio, ma quel libero territorio sia stato libero pochissimo, perché si entra nell'orbita secondo quello che affermava gli americani a quell'epoca, per cui si era consentito agli italiani di entrare dentro, non che se niente di che, pura guerra fredda. D'accordo, so che questo quasi, a mio parere Trieste dovrebbe essere un libero territorio, come che non altri dovrebbe essere la libera Repubblica di San Marco.
1: Libera Repubblica di San Marco, Va bene, tra poco abbiamo il passaggio della pubblicità, poi torniamo per l'ultima oretta insieme con Danilo Leo Lazzarini, grande attore,
0: attore sì, ma che arrivo su far di più, ti capisci, come attore
1: manca mica di sperattato,
0: sì,
1: è mio, eppure sono stato uno dei primi che intervistavo, no, eppure e siamo sempre
0: sempre amico, provate tutto, ma commedia l'italiana anime che mai c'è mai carina tanto
1: vostro. Seria bello, sì, però Lilo Banfi, dai, seria bello, sì, dai,
0: tu sai che quando si metteva qua in guago, sì, mamma mia, mamma,
1: tachicardia,
0: una volta saremmo bravi a fare i film e dopo è successo queste robe qua, queste parodie infami basate su una comicità volcanica.
1: Ma fare un cowboy, ti piacerebbe fare il cowboy?
0: Dipende se sono un cowboy veneto.
1: Ah, pensavo, dipende se mi pago pure,
0: no? No. Se sono un cowboy veneto che racconta un pochettino di come che mo potuto. Beh, tu sai che, ad esempio.
1: Ma che 30 secondi, poi che ripartiamo come un'ora.
0: Come te facevi comprare indiani? Indiani, i massi te gregavi di cortei, no? E donne invece, delle piccole perlette di Murano con cui si addobbavi i vestiti e le scarpe. Quindi tra i Navajo, credo, o anche la Cota, che c'era tantissime perlette de vetro di Murano con cui si riusciva a comprare praticamente la popolazione.
1: Va bene, sabato 30 maggio 2026 Danilo Leo Lazzarini, lo avremo il 2 al fianco, l'avremo il 7 al fianco, l'avremo il 27 al fianco, e quindi mette a casa qua, ragazzi. Sentiamo tra poco.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
5: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19.30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20.30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.

0: Signori, che manca un boio, ma questi no, perché Venezia, Berserker, Medieval Music, strepitosissimi. Ci sono delle belle ricerche linguistiche di termini arcaici tuttora usati in antiche terre veneziane o isole venete in Adriatico o altrove, rimaste nella memoria degli anziani, che le hanno portate fino a noi, ma che gradualmente stanno scomparendo. Ci sono dei bei libri approfonditi ed ampi su parole, termini, colori e toni, sfumature della lingua veneta veneziana e vari dialetti. Grazie!
1: Allora, se vuoi altri clicche su Google Book, riusci a tirar fuori dei dizionario della lingua veneta scritto nel 1893, se ben ricordo, dove che tutti quanti i significati delle varie parole. Isa gratuiti. Google Book, sì. Bardè, e scrivi dizionario lingua veneta, qui che sei tutte parole venete e parole italiane, e troverai con molta curiosità dei termini che volete pensare che sia italiani, che invece sì, italiani, che fa derivare da noi altri.
0: Senti, a proposito del sistema libresco e libraro, Storia di Venezia in 10 battaglie navali è uscito praticamente nell'ottobre 2025 e l'elenco di queste battaglie è Salvore 1187, Costantinopoli, Chioggia, Polesella, Lepanto, Focea, Dardanelli, Dardanelli, due volte, Matapan e Tunisia. Quindi il libro parla di Alessandro Magno, un affresco politico, vedo, storico, militare, sociale, e il racconto di Comerno, Galere, vabbè, ok, cannoni. Ma a parte questo, di queste 10 battaglie, questa che è giusta ricordare, oltre all'Epatron che mi hai ricordato un'infinità di volte, Cacchiolino, quasi giusto.
1: Allora, qui a Battaglia di Salvore, 1187, con Alessandro.
0: Non l'ho mai sentita mia, Salvore.
1: Che sei ancora te in Istria, che sei la
0: lapide. Raccontiamo tutto, ma in un minuto e 30 secondi. Salvore, cosa
1: allora, Salvore. Quando che dopo Alessandro, Federico Barbarossa, che ha fatto pace con Alessandro III, che leggenda vuole che sia andato a rifugiarsi a Venezia, e il doge Ziani, che ha fatto una battaglia dopo che si sta la Lega Lombarda, con metà dei navi, questa bonda che è narrata de botte al Federico Barbarossa, il quale ha convinto Federico Barbarossa a far la pace. Alcuni dice che è una svera sta battaglia, però che se no mi cognome di tutti e meno che motivo è dubitargene. Quei che più me ciapa, quei che te parla delle battaglie,
0: no,
1: di
0: Costantinopoli 1204,
1: se ricordandolo che conquista Costantinopoli, no? Che sta quando Venezia diventa signora di un quarto e mezzo dell'impero latino d'Oriente. Però le più se quelli di Dardanelli, la prima battaglia di Dardanelli,
0: 1657 quasi,
1: sì,
0: no, 1657, dopo 57
1: che la prima è stata fatta da Giacomo Riva, mentre la seconda da Lorenzo Marcello e la terza da Lazzaro Mocenigo. Lorenzo Marcello, che morirà in quella battaglia, personaggio incredibile, pensa che aveva metà di navi, ovviamente, ma aveva problemi i veneziani, sì. E che aveva l'idea del blocco di Dardanelli, e gli affrontà 110 navi dei turchi all'interno, però... dei più navi barbaresche, e lui ne aveva metà. Ebbene, alla fine della battaglia 82 navi turche già affondate, però... 10.000 turchi già morti,
0: insomma.
1: E soltanto che tre navi veneziane andate su. Caramba, purtroppo okay. In quella epica battaglia si è morto anche Lorenzo Marcello, e con un occhio di meno Lazzaro Mocenigo, che diventerà il capitano, che morirà l'anno seguente nella terza battaglia di Dardanelli, che comunque è un altro personaggio a 33 anni che aveva questo qua, che già era volontario in quel momento, sì, chiamato dai turchi Kor Kapudan, cioè il capitano Orbo, per l'estremo valore che il faceva e che aveva fatto praticamente far paura a tutti. Comunque una battaglia incredibile, tre navi soltanto, sta buona buttargene fora, con tre navi perse, buttargene fora 82 dei turchi, per dire quanto che c'era nei tempi della decadente Venezia quanto ancora paura che facevano i mari.
0: 1617, Matapan, dove sei Matapan? Matapan?
1: Capo Matapan, questa conosco poco, perché siamo 1617, no?
0: Siamo vicini ai francesi.
1: Prima della pace di Passarowitz, dove che Venezia dà un'altra volta la morea ai turchi, perché non aveva appena a marea Peloponneso ai turchi. Anche è una bella battaglia che ormai era fatta, anche se i veneziani ancora prediligeva avere galere invece di galeoni, avevamo anche dei galeoni particolari che riusciva a muoversi nell'Egeo e nel Mediterraneo, il quale l'Adriatico soprattutto, che ho scoperto che è più difficilmente navigabile addirittura dall'oceano, secondo alcuni. Sì, per i venti strani che c'erano. E quella di Tunisi, che penso che servisse ad Angelo Emo, che Venezia a quel tempo che aveva il controllo dei pirati del Mediterraneo, e siccome questi qua, i regni barbareschi, Tunisi, Sfax, cioè i regni di Tunisi con i vari capitali, e Orisendae mega bombardà attraverso quel sistema ingegnoso di mettere delle zattere con i cannoni, perché il porto non consentiva il passaggio perché c'era acqua bassa, e prima gli ha messo le piattaforme, solo ha messo i cannoni e le ha bombardate per un poco di tempo, costringendo i tunisini a far la pace e garantire quindi il fatto che non vi fosse stati più pirati. Fatemi con una frase.
0: Vai.
1: Che diceva: una prece val ben di più se pronunciarla è la bocca di un cannone.
0: Ah,
1: il grande Angelo Emo.
0: Credo che Mira meriterebbe attenzioni maggiori. Ma perché si sfoga su Mira l'altro giorno? Non capisco perché.
1: Allora, perché
0: leggere fino in fondo, Mira non si arriva in fondo.
1: Perché che c'era? Per esempio, quello che ha scritto questo qua, sia il Cicogna e anche Cristoforo De Cristofori, l'ultimo capitan grande della Repubblica, si è morta a Mira. Il ricordare sti fatti qua, ad esempio, sarebbe una roba abbastanza intelligente, cioè valorizzare questa roba. Come? Che mi capita a Dolo, e fortunatamente adesso io ho pulito, perché anche Dolo, che Mirano se così bella come Dolo o come Mira, una mia meno struttura cittadina. A Dolo, per esempio, da Drio, dove che c'era l'ex gabbiano, non so come la, che se, una scritta in latino che dice: da qui prende acqua la città, che se assediò a Veneta, che partiva e che dava acqua a città. Sembra il mio sento che sta scritta che roba è, ma dovrebbe essere questo qua trattato come un monumento nazionale, no?
0: Invece
1: sarà messo in mezzo
0: alla merce del tempo
1: e cose. Fortunatamente, dopo che un pochettino di tempo continua a dirlo su internet, io ho deciso di pulirla. L'altra volta sono andato a portare Sandro Martinelli a vedere, no? Io ho detto: ecco, trova netta, ho visto che finalmente te butti nell'aria il principio e qualche cosa viene fuori. Perché abbiamo davvero tante cose che si buttai là. Ad esempio, a Dolo, che sei a Villa Ananimo Cenigo, dove che si incontrava il D'Annunzio e Aduse, a Villa Venier, dove che si afferma un re di Francia, perché vuoi vederla, siamo a Miravecia, che si, e anche se purtroppo anche una caserma degli austriaci. Ma è tutta roba che gente non sa perché ne si valorizzate, ti capisci?
0: Pellestrina ci vedrà protagonisti il 7 di giugno, scesi dalla motonave con l'incontro chitarristico straordinario. Anche
1: Lucio Bisuto.
0: Lucio Bisuto.
1: Cancara.
0: Perché vedevo l'80% che vota Venturini, purtroppo. Là. Vabbè, oltre l'80% a Pellestrina che vota Venturini. Però a parte questo, un attimo che avevamo Cancara, però.
1: Sì, beh, ti dico, guarda,
0: strepitoso personaggio, dai.
1: Vabbè, Lucio Bisuto sei fantastico.
0: Sì, i classici personaggi.
1: Sei fantastico, perché ti vederei come è molto sanguigno come tutti quanti i veneziani, vecchia maniera qui, che mi piace, no?
0: Cancara.
1: Non è che mi scende mai a patti qua vita, ma sei a vita che scende a patti colori, no? Che mi non avevo il grande piacere di conoscerlo, ma lo conosco all'Hotel Colombo. E mi sono messo a suonare e dopo si è messo a suonare Caio, no? E mi ha fatto morire per l'interpretazione del Cancara dal
0: Cancara,
1: vivo,
0: sì, sì, sì. Quindi quando scendiamo da motonave avremo anche quindi questo
1: ma è che sarà un regalo che faremo a Lucio Bisuto, che ho a casa, che magari porta Sandro ma sì, non stai a godere nessuno,
0: no, ma quando ascolta
1: praticamente una chitarra in cui mi ho messo le corde, ma tutta quanta dipinta nella cassa anteriore,
0: i colori serenissimi,
1: no. Pellestrina.
0: Ah,
1: praticamente
0: pellestrina.
1: Che se non erano i colori, proprio la città, se un dipinto di Pellestrina, che non stai a dire a Lucio,
0: lingua lunga,
1: non stai a dire a nessuno, mi raccomando. Quando che il vegnerà, dopo che sono a Cancara, gli daremo questa chitarra.
0: Bella sta roba qua,
1: gli daremo questa chitarra.
0: Arriva abecedario qua, sei riferimento a qualcosa che è molto prima. Cartagine ha approfondito che riti sacrificali facevano, si collegano a Moloch con i sacrifici di primogeniti narrati nella Bibbia e la frangia di popolo che adorava il vitello d'oro e infiltrarono l'altro popolo parassitandolo, sostituendolo. Grazie.
1: Ma per chi vuoi che dica queste robe qua? Allora, considera che c'era uso tra i cartaginesi di sacrificare dei bambini a Saturno, che alcuni dice Moloch e altre. E c'è stata dopo una pace che ha fatto che i romani, che questi ha dovuto promettere di non fare più sacrifici dei putei in onore del dio. Però gli argomenti, signori miei, che non mi piace trattare questi qua di sacrifici, perché in alcuni tempi purtroppo i Celti io faceva tranquillamente, i Celti amanti della natura, i Celti buoni, i Celti qua, te racconti le storie e sei delle storie orribili su cui chi combinava. I meno peggio a questo riguardo, anche se Ori si comportava in maniera qualche volta non consona alla nostra mentalità attuale, c'era i Romani, che però io avevo sempre un attimo de puditas, come si chiama, riguardo quello che veniva combinato. Una volta che ha sacrificato due schiavi seppellendoli vivi perché robe non andava bene come chi voleva, ma i fatti occasionali non c'era strutturati all'interno della propria religione. Fioi, ho sempre detto, collego alcune robe degli antichi con tutta quanta voglia che vorrei, mi ho sempre pensato che sì, l'uccisione in guerra che sta, ma trovare gioia o piacere dal dolore di un altro è una roba che non ho mai riuscito a comprendere, e ancora adesso mi devasta. Cioè, mi penso che potrei uccidere per difesa e per altre robe, ma non potrei mai mettermela e gioire del dolore di un altro. Questa è una roba che proprio per me bisogna anche non si da uomini.
0: Ti sei stato a Pescara tempo addietro?
1: Cosa ho fatto a Pescara?
0: Ma sei stato o no a Pescara?
1: Sì, sta a Pescara, più di una volta.
0: Esatto. No, perché ti direi, fa un spettacolo assolutamente. Qua mi arriva, in maiuscolo, assolutamente incantevole, in maiuscolo. Ascoltare il dottor Lazzarini, modello di autentico intellettuale da emulare, cittadino modello per ogni latitudine. Trasmissione, maiuscolo, strepitosa e godibilissima. Grazie e complimenti. Un caro saluto con stima ed ammirazione, Luigi da Pescara.
1: Grazie Luigi. Molto onorato. Pensa che sua porta è Pescara, che chi ha tentato di scalpellarla.
0: Anche qui a scalpellarla, perché era il leone. Cos'è che era?
1: C'è scritto questo.
0: Era scritto.
1: Che questa eccelsa immagine del leone ti dissuada dal provocare i veneti. Giacché Peschiera, no Pescara, scusami, Pescara.
0: No, Pescara, c'ho quasi meno Brusso.
1: A Pescara? Madonna, e ne ascolta da
0: Pescara, sì. No, ma io Luigi da Pescara mi ascolta.
1: No, ma mi è gelosa proiettare in altri Pescara. Beh, allora sono onoratissimo che da là.
0: Il film, dove era?
1: Fano.
0: Fano.
1: No, ma sono stato a Pescara altre volte, ma per motivi miei personali, così de. Però devo
0: Pescara, Abruzzo.
1: Veramente ringrazio il Signore, perché io ascoltarne anche da là, sì, quindi sì. Sono onoratissimo del fatto e mi scuso perché c'ero proiettato che ho fatto di spettacoli a Peschiera
0: del Garda,
1: il quale che se sua porta ha scritto che questa eccessa immagine del leone ti dissuada dal provocare i veneti, già che essi contro il nemico hanno il vigore del leone. Fantastica sta roba qua, e ringrazio Luigi, si chiama da Pescara. Luigi, onoratissimo del tuo scritto, perdonami, ma la mia proiezione
0: Peschiera,
1: quando mi è andata ho fatto più di un spettacolo a Peschiera, e quindi gosso c'ha, ma Pescara, onoratissimo che ti si può ascoltarne da là. Grazie amico mio.
0: Trovi un leo in giro, fa la foto e mandia qua. Barbaro allineato ai domorenghi mentre i parabonzi gonzi ronfano nella sierra. Parabonzi, bonzi, gonzi. Non è da tutti. Ciao Luca e ciao Leo, sono Anna di Mestre, sono affascinata ad ascoltare Danilo Leo Lazzarini, DLL. Caro Luca, voglio raccontarti che mia nonna, nata nel 1870 a Firenze, vecchia capitale italiana, no? So che dopo aver fatto i studi, mia nonna si è trasferita a Venezia come dama di compagnia nella casa reale. Negli anni successivi si è sposata e con orgoglio lo dico, mio papà è nato nella casa reale nel 1905. Vorrei chiedere a Danilo in quel periodo chi governava Venezia, 1905. Vi ringrazio e vi saluto caramente, ciao. E dire anche a Danilo che io sono nata malcontenta, sono andata via da lì che ero piccola, però ricordo la botteghetta del Casuino, la signorina Canton. Ciao,
1: capisci,
0: bel messaggio.
1: Sì,
0: ciao, bello.
1: Beh, 1905 c'era già Italia, quindi c'era un po' d'estate che la governava, e purtroppo è un periodo dove che comincia la fortissima il levar via. Allora, noi anzi dovevamo dividere in Venezia dei tempi dopo la caduta, in tutto quanto l'Ottocento gazzetta di grandissimi autori, però, che ha tentato di recuperare la storia, perché si aveva reso conto che le cose devono andare a catafascio. Tra questi potremmo dire il Filiasi, che ha fatto storie di Venete prime e seconde, che ha fatto delle opere meravigliose, sì. E mi con una tristezza, perché lui l'ha fatta credo nel 1796 e c'era scritto Conte Giacomo Filiasi
0: l'anno prima del disastro,
1: nel quando questa ristampa nell'801-802 cittadino Giacomo Filiasi. Mamma mia, che tristezza. E dopo Samuele Romani, che era un ebreo da Trieste e che però gli ha scritto Storie documentate di Venezia, 12 tomi, enorme, il Monsignor Cappelletti che ne ha fatto altrettante, Cicogna, il Fulin, quindi che c'era tantissimi che in quel momento aveva cominciato a scrivere nel tentativo che la storia nostra non andasse persa, ti capisci? Poi si è cominciato via via a cadere, comincia a arrivare la Belle Époque, tutto quanto, e un pochettino si è andato via. Un po', stranamente, durante il ventennio che sta una rivalutazione della storia veneta, e dopodiché la caduta totale.
0: Delucidami sulla festa dell'assenza. Mi non so cosa sia. Della trattino senza, no, dell'assenza.
1: Asia festa,
0: a me mente si assente, ma senza.
1: A festa dell'ascensione.
0: Oh.
1: E ricorda il fatto che Pietro Serlo II, questa è la mia interpretazione, per la prima volta quando va a dare una rata de botte ai pirati narentani e ricevere la dedizione del Simone Lanno intorno all'anno 1000. E io riceve forse per la prima volta il gonfalone di San Marco, perché il suo scrivano, che già era Giovanni Diacono, e le scrive che ricevo la battaglia, la gloriosa bandiera, in più che se ha armato la mano dell'anello dell'Ermagora, chissà cosa cos'è questo anello, eh? E io parte da Iseo e di Rivoalto, ovviamente, sì, che in quel momento ormai si chiamava già Venezia, e va ad Olivolo, dove che riceve il vescovo, poi va a Jesolo e fa una campagna vittoriosissima contro i pirati. In quell'occasione viene stabilito lo sposalizio del mare, no? Io ti sposo, mare, in segno di vero e perpetuo dominio, lanciando l'anello nelle lagune. È la festa dell'ascensione, che in Veneto è l'assenza. E da là, ma pensa che la medesima roba, sì, viene fatta anche a Bari. In ricordo
0: in Puglia, là sotto.
1: Eh sì, perché il Pietro Orseolo, durante quell'anno 1000 che se andava, nel 1006 si andava a liberare Bari con 100 navi che c'era assediata dai saraceni. I veneziani, che avevo sempre un occhio di riguardo per i baresi, e i baresi che ancora la via San Marco, dove si afferma Pietro Orseolo, con tanto dell'onde San Marco, gli restituì anche loro lo sposalizio del mare, proprio in onore di questo gemellaggio ideale tra Venezia e Bari. Posa bellissimo, perché lui c'era mai stanchi, no? Questi saraceni che c'era dappertutto e ne riusciva, e voleva rendersi. Ma un frate che aveva visto durante la notte una meteora, cioè
0: a stia cadente,
1: un fenomeno, fenomeno che cade, che ha detto no, secondo me questo è un segno che ne dice che dovremmo attendere, no? Infatti il giorno dopo videro nel mare le 100 navi con il gonfalone di San Marco, e credo che si dica così in barese, le vidua, cioè le ho viste, le vedo, no? E quindi la festa della vidua. I veneziani arriva, gli riesce a rompere il blocco di saraceni, butta dentro i propri soldati e in poco tempo hanno ragione di saraceni, liberando Bari. Curioso è che uno, siccome i saraceni che aveva anche delle pretensioni giuste paria di denaro, i veneziani che pagati le proprie sponte le pretensioni, siccome però che aveva tutto l'oro, allora Pietro Seolo che ha preso del cuoio, la cacciata che ha messo sul timbro, e gli ha detto adesso quando che altri tornei o tremono altri può di cambiarle con il denaro vero e proprio. Quindi un atto di coraggio, di onestà intellettuale e di fiducia, te capisci, che veramente che ha fatto un grande, che anche ti dimostri la differenza tra una nazione dove so parola c'era legge, ma soprattutto te potevi fidarti, no? C'era motivazione, non era possibile che un veneziano venisse meno, perché quello dipendeva, c'era stretta di mano, no? Dipendeva tutto quanto è successo col commercio, di veneziani potevi fidarti e di altri un po' che ti manco, e questo è uno dei chiavi del successo anche di veneti, no? la parola data. Ti ho detto quando
0: che in mano cosa che voleva dire una volta.
1: Sì, ma ti ho detto che durante sempre uno di chi periodi ha Alvise Leonardo Mocenigo, che è il provveditore di Candia, Creta, capitale che de cosa che è accerchiato dai turchi, che sei Capudan Pascià, Hussein Pascià, scusami, il quale se mai, ma non si fida di suoi medici. E gli domanda, e gli manda un messaggero, se Alvise Leonardo Mocenigo, cioè il nemico, poi imprestaga il medico. Alvise Leonardo Mocenigo dice certamente, che mancari altro, che manda Arcanà Circoletto, che in spazio di breve tempo lo risana, stato lo ringrazia e ricomincia l'assedio. Ma è la domanda che noi ci facemmo, vi rendio conto che sto turco si fidava più della parola del veneziano che di propri medici? Perché se questo non è tanto l'atto di cavalleria che sta, no? In quel periodo, ma se il fatto che il turco si fidava più della parola del veneziano che di sui. Perché allo stato attuale, te parlavi di Polonio prima, tutto che eri immaginato, no? Te porti e te fai, no. Invece, se te godito di sì, se di sì. E il turco sapeva che il veneziano serviva ogni meno i propri impegni. Pare che sia una roba incredibile, sto fatto, eh. Sì, una roba incredibile.
0: Non verrà meno sicuramente la nostra gratitudine nei confronti di Leo, andrà sicuramente sciamando leggermente nelle prossime reincarnazioni, per il momento rimane la grande gratitudine. Il riferimento al 2 giugno, al 7 giugno, al 27. Il 27, ragazzi, qua vorremmo fare veramente una bella festa, sempre Mara per sempre, è il titolo che mi ha dato sicuramente all'evento, anche perché lei era una affezionata, una te voi un ben dell'anima, ieri un abbraccio vero, quello che vedevo, so, per cui ottenevo un suo protagonista in primis e con Luca Bassanese. Danilo Leo Lazzarini, Cigni al Sole, darà il là a sta storia di un amore invincibile, è il titolo dell'intervento, quindi insomma dello spettacolo del nostro grande Leo, storie di un amore invincibile, a seguire il concerto di Luca Bassanese. A seguire il concerto di Luca Bassanese vuol dire che mi auguro che possa rifare quello che ho visto qualche settimana fa in anteprima a presentazione del disco che uscirà il 21 di ottobre, però lui me lo ha anticipato qua qualche lunedì fa per chi ascolta. Quindi 21 ottobre esce il disco che esce per la prima volta 16 tracce in totale roba dialettale, cioè veneto, venetissimo. Poi a mancar Leo e Luna, la coppiata vincente, quando farli conoscere perché sono grandissimi personaggi. Quindi 16 canzoni, Terra, De Mare, De Laghi, De Monti, Terra, De Mare, De Laghi, De Monti, e all'interno dello spettacolo che ho visto in anteprima al Teatro Due Ville Busnelli a Vicenza, praticamente a un certo punto era Luca Bassanese con il chitarrista, corista, cantante che sarà qua praticamente anche il 27, che aveva queste immagini gigantesche che riproponeva canzone per canzone, e a un certo punto mi vedo, ma dico, ma siamo preparati noi a sta roba a testa, goda Dino Leo Lazzarino, noi siamo io dei numeri, ha fatto una canzone bellissima che goda fargli a fare qua, spero che la faccia, perché il ritornello ci apparà manetta e canzone se baccalà, qui è sul baccalà, insomma mi ricordo io dice o gira lo battelo, ma se bellissimo il ritornello che cantava a tutti ormai, quello che avevo insegnato, perché veniva fuori le parole dietro e tutte queste immagini antiche di sto Pietro Querini, la storia del baccalà, il mercante e senatore a Repubblica di Venezia nel XV secolo, e ti mi anticipa tutta che ha roba là, mi anticipa qua dentro da grande quale te sì, cioè praticamente la storia di Pietro Querini, io che ho fatto una traccia delle 16 sul baccalà, che era tipico nostro e tutto, ma storia, ma prima che ho sentito da te, e lui fa vedere proprio immagini dei Querini e quant'altro.
1: Anche questa è una storia incredibile.
0: Una storia incredibile, assolutamente.
1: Bisogna fare 8 film su Querini,
0: sì,
1: 8 film.
0: Ho letto anche qui, assolutamente, sì.
1: Se te pensi che
0: Isole Lofoten.
1: Lofoten, no? Ma Lofoten. Se te pensi che io, il problema è nato tutta quanta da un'incomprensione ed è un pochettino di sfiga, a mio parere. Io se costruisse una barca a Candia che la chiama la Querina, bella grande, è il parte, va oltre il stretto di Gibilterra, e il vento sorpreso da una tempesta che lo porta fino a Lanzarote.
0: Siamo al largo dell'Irlanda, allora. Irlanda,
1: no, no, Lanzarote se basso, no? Va basso, sì. Cacchio, è un mese di ritardo. Non sarebbe più il periodo di andare a fare per la Fiandra, Sodea, ma io decido di andare lo stesso, non puoi permettersi ritardi, al va. Quando che se sua manica più o meno là, una tempesta incredibile, tanto chi butta sue ancore, ma i marinai taglia, perché sembrava che con le ancore taccate a barca se rompesse, i mette sui schifi, siamo così scafi, uno più grande, uno più piccolo, e rimane, non so, perché non credo neanche, dai 22-40 giorni oltre il circolo polare artico, vivendo soltanto con mezzo bicchiere di vino per chi aveva buttato via tutto quanto il cibo. Ricordiamoci che per l'antico, e anche per ieri, e anche a Pamenono, il vino c'era una bevanda, ma c'era un alimento. Indotto soltanto riesce a sopravvivere. Tutto un tratto, e se trova in isole che non conosce, che se, e butta giù, ecco quello che rimane dello schifo, dello scafo, e costruisce da fuoco, ma che viene una congiuntivite per la pece. Quindi prova a pensare come chi c'era Ciappai. E va un pochino più avanti, trova un capanno da caccia in mezzo a sta isola, sì, no? E hai di essere a stabilirsi un pochino di più. Ma come mai viene salvati? Ormai sei in inverno, fioi mi. Siamo oltre nel circo polare artico, circo che polare sta artico, gente sì, in inverno. Sì. Ti collego a parlare già di personaggi salvati da un sogno. Chi che è il proprietario di questo? Abitava circa 6 km da quel posto in barca.
0: Barca.
1: E soffiò che aveva un vedeo, innamorato di sto vedeo, non lo trovava più. E che dice, papà, sono sicuro che sei sull'isola dove... E lui fa, come che sei andato? E gli ero totalmente scato a sopare, perché un sogno che ha detto che sopare, rotto e scato, te porto e andiamo a vedere. E quando qui si vai vede del fumo che fuori il capanno da caccia, e dietro fuori questi 12 veneziani che secondo me c'è anche paura a vedere, perché stai personaggi alti, bei, ma
0: tosti,
1: maciati. E ciapa e li porta nei isole Lofoten, dove chi vede come che si comporta, sai che donna che aveva di abitudini molto libere rispetto a altre parti, poi un pochettino allo stato malato come quella, e ahi vede il bacà. E per un veneziano che ha detto, non anche che ho sempre i problemi per munizione da bocca, che è il biscotto,
0: esatto,
1: lo scorbuto, sì, che è, e ha detto, cacchio, questa è una roba che si mantiene parecchio, no? E io porta, pensa che quando chi viene su arriva in Svezia basso, sì, e trova un veneziano che è feudatario del re di Svezia, per quanto potente che c'eremo, che gli da schei e li veste come si deve a un vero veneziano. Alcuni di questi va su Tempton, dove c'è una forte comunità veneziana, sì, Tempo, sì, e lui invece va su. E che da al Senato, guarda, ho trovato sta roba qua, secondo me va bene sia a chi che non è sì, perché te puoi farlo in tanti modi, ma soprattutto se conserva.
0: E se conserva
1: il dura. Il baccalà arriva nel bacino mediterraneo dell'Adriatico proprio per mezzo di Piero Guerini. Che io li non facevo come non altri, però il baccalà ai Lofote, io li facevo non altri che mi ho inventato da quante
0: anni. Un teccato piuttosto che altro.
1: Sì, no, ti ho fatto le robe.
0: Ti ha fermato il baccalà, spero.
1: Boia d'Indio, sì.
0: Qua Pointina, adesso fino.
1: Ti ho detto che a Matera. Mia Matera, so passare
0: città di Sassi,
1: sì, quando ho fatto Benù, e che c'era la roba del mercato, figurava il mercato di Gerusalemme, no? E passo con il regista e vedo che se i peperoncini, no? Non, ma tanti così, io penso, guarda che peperoncini,
0: peperoncini,
1: e ne che c'era i peperoncini che passano, io nel 1492 dopo scoperta l'America, il regista mi fa, sì, ma tanto non è un documentario. Quello che mi ha fatto più male, sai che c'era 30 baccai veri
0: da metter
1: veri appoggiai su una banca rea, così che faccio, ma il bacà
0: usa quello, cacchio, no, quello,
1: ho detto, ma il bacano giusto. Anche quello, ho detto, il bacano che c'era, che ho detto, anche quello, e come fa, e vabbè, ma tanto mica un documentario. A sera che ho detto i fiori de robare il bacà portè, perché io buttava via dopo lì 30 baccai.
0: Cacchio.
1: Dammi il tuo regista, te mettiamo per fare consulenza e dopo te mi dici che non sono un documentario. Vedi quello che te vuoi, metti un calasico. 30 baccai veri, là, buttai via.
0: Il
1: giorno dopo iniziare il 15.
0: Ah, è secondo presento.
1: Esatto.
0: Una delle grandi rivali di A Serenissima ieri che i tempi è famosa e a Superba. Io sa chi di che parlo.
1: In Genova. Sì, un gran pop, una gran cosa che comincia a scomparire dopo la guerra di Chioggia del 1381 con la pace di Torino. Però rivale dal punto di vista commerciale, dal punto di vista strutturale mai, perché per esempio Genova si passa immediatamente sotto i francesi, che aveva tanti disordini interni,
0: due, insomma,
1: tanto solo che una volta durante la guerra di Chioggia c'è stato un frate che ha fatto una piccola arringa. E ha detto, sì, è vero che i veneziani sono dei porcelli, ha detto, no, e noi però siamo dei somari, pena che noi ci apriamo le botte se disperdemo, quando lui diceva le botte si unisse e dovessimo imparare a essere porci come loro, ha detto, no, capisci? Per dire, con Boccanegra e gli altri, immediatamente se gadai è imparagonabile la storia. Però Genova aveva dei momenti, specialmente non solo i genovesi, perché c'erano i cararesi, che c'erano altre città italiane, che c'erano i ungheresi, quando che si riusciva a fare. Però anche lui che ha fatto un errore. Quando che a un certo punto Venezia, con Chioggia presa, Garia Dovuo, aveva avanzato le proposte di pace, no? Perché ormai è finita. Sti ostriche genovesi, invece di dire vabbè, gli ha detto no, noi definiremo la guerra quando metteremo le briglie ai cavalli che avete sulla Basilica di San Marco. Li conosceva bene i veneziani, per dire una cosa simile, e difatti tutto il popolo si è insorto, i Segarma tutti quanti, e Geroma non aveva più nessuna speranza. Poi si torna a Carlo Zen, libera Vettor Pisani, e da lì Genova sparisce praticamente come potenza dopo il 1381.
0: 27 giugno, spettacolissimo. Che indumento indossito?
1: Mi vesto sempre da Proto e San Marco.
0: Là, Proto di San Marco.
1: Sì, mi parlerò del questo amore invincibile, no? Che tutti quanti pensa che riguarda tra un uomo e una donna. No. Che se qualcosa racconterò questa storia, no, di questo amore tra una Castellana e un Nicolotto, i quali alla fine rinunceranno al loro amore per un amore ancora più grande, che è quello della loro patria, e non perché si amano poco, ma perché è un amore che è invincibile. E sentite che un attimo di onestà intellettuale, te dici, non posso considerare il mio amore più grande di altri su perché è il mio, quindi non ho nessun diritto di passare le sue robe, e anche se mi si spezza il cuore e ti amo più della mia vita, mi devo per forza rinunciare a te. Infatti, quando che racconto questa storia, la maggior parte della gente rimane un pochettino sorpresa, no? Perché sì, questo è l'amore che vince tutto. No, che è un amore ancora più grande,
0: che va oltre.
1: Sì. Sì. Non inferior è l'amore verso l'amata mia, ma invincibile quell'amore verso la patria mia.
0: Vabbè, sarà dopo di che anche un po' di esibizione di Tosa,
1: necessariamente.
0: Cigni,
1: sì.
0: Del sole, perché si è perso le puntate precedenti. Cigni del sole.
1: Allora, quando che il carro di Apollo, che sai anche hanno altri qua, che qua leggenda di Fetonte, di altre robe, che se dava via col carro dei cavalli, si immergeva, ai cavalli veniva sostituito i cigni, che già non è mai sacro di Veneti. E se è bellissima, no? Il cigni del sole, sì. Quelli che trasportava durante la notte il carro di Apollo.
0: Ah, mi sono imbattuto in una lettura della bandiera veneta e un po' della sua storia, soffermandomi su Perasto, oggi Montenegro. Bel passaggio, leggiamo questo a circa metà articolo: la bandiera di San Marco era fissa in ogni capoluogo della Serenissima Repubblica di Venezia d'ordine del Doge, che provvedeva a far spedire ad ogni città supplicante gratuitamente e a cura dell'arsenale un apposito palo che veniva periodicamente sostituito quando deteriorato. Singolare la storia della comunità di Perasto, oggi Montenegro. Montenegro fu l'ultima città ad arrendersi, qua avevo arrivare, ai francesi, e l'ultima ad ammainare la bandiera veneta. Durante il Medioevo Perasto entrò a far parte della Repubblica di Venezia, cui appartenne a periodi intermittenti e poi ininterrottamente dal 1420 al 1796.
1: Circa 400 anni.
0: Fu nel 700 che la cittadina vinse il suo momento di maggior splendore, giungendo ad avere 4 cantieri navali. Quindi Perasto, oggi Montenegro, l'ultima da mainare a bandiera.
1: Ma che se l'orazione che ha fatto Giuseppe Viscovic, che era il gonfaloniere, no? Che ha, non te dico anche qua cosa che succede, perché siccome la maggior parte la scrive in Veneto, allora che sei qui che insorge, no, ma probabilmente lo ha fatto in Dalmata, lo ha fatto in... ma chi se ne frega, cioè, se, come dire, se mi ti racconto il Giulietta Romeo in italiano è diverso che in inglese, se è il senso che da cogliere, te capisci? Mentre che c'è gente che se non pescato in queste sfumature, quando te leggi, te vedi l'amore di un popolo, no? Quando vi dice savarà da noi i nostri fiori che sempre cotina il mare, non siamo mai stai vinti né spaurosi. E se ne fosse stato per i tempi malaugurati e per il poco coraggio di Tofioi, non antisersimo sempre stai con te e garissimo ancora da il nostro sangue, ma adesso altro non potremo darte che il nostro cuore come tomba bagnato dal nostro onorevolissimo pianto, e ha seppellito la bandiera sotto il Duomo di Perasto, cioè ora mi vipe noti.
0: Te vipe noti ancora oggi.
1: De dirlo.
0: 16:37, 30 maggio 2026, fra poco sarà giugno, e grandi spettacoli, grandi momenti, anche con Danilo Leo Lazzarini. Senti una cosa, accennavo Luca Bassanese, e il disco uscirà il 21 ottobre, Terra del Mare, dei Laghi, dei Monti, chi per mare, chi per terra, tutti i turchi sottoterra, pim pum pam, viva San Marco. Perché te che hai messo qua? Gridavano così festosamente il giorno di San Marco i fanciulli, e di giovanotti in coda per...
1: Beh, c'era, questi tratti da Canti del Popolo Veneziano, no?
0: Canti del Popolo Veneziano.
1: E siccome che già era, ma anche in Istria cantava, era il popolo veneziano ovviamente, no? Che ne è bellissimo, questi qua andavi in giro cantando sempre in Istria, poi diceva viva San Marco e aveva sui turchi, perché già era ovvio che i turchi rappresentavano nell'immaginario collettivo il nemico. Più ancora, anche se molte volte i turchi si sono comportati in maniera molto più onorevole di quanto si sono comportati i nostri fratelli europei. Perché Danamai diceva però... pensa anche qua all'onestà veneziana, mai accettà un patto di alleanza con i turchi, cosa che invece i francesi hanno fatto più di una volta, eh. E non altri mai, nonostante che durante la Lega dei Cambrai hai detto che sappiamo cosa che devo fare e se è ingiusto, se vuoi non altri ghessemo i turchi, non altri che mi hanno detto grazie, gentilissimi, ma una volta è successo che aveva preso 300 turchi prigionieri e noi veneziani st'altri e in libertà, e che aveva detto non altri, credo che sia durante guerre estense, se vuoi altri combattere per non altri vi lasciamo libero, facendo una sorta di cavalleria mercenaria o di struttura mercenaria dell'esercito. Questi qua si sono messi in prima linea con queste insegne venete, i sendai dai veneti, i quali non li ha fatti combattere, li ha preso e li ha mandati in Turchia. Questo era essere veneto.
0: Sì, Venezia, storia, facciamo paura, come il 25 aprile, silenziarmi, non conviene, non conviene. Ma visto che ho sentito nominare e richiamare un miliardo di volte Turchia, Turchia, Turchia, se la stessa roba manca là oppure il radice è molto più...
1: Allora...
0: No, oggigiorno dico...
1: Anche oggigiorno, te vai a Santa Sofia.
0: I turchi, cacchio.
1: A Santa Sofia, sì. Dove che uno che ha fatto notare, un mio amico, gli ha fatto notare, ma qua che c'è scritto Enrico Dandolo, no? Che fa? Sì, probabilmente era un mercante veneziano che venne a seppellirsi qui, ricordando
0: stocca fisso che
1: se... per dirte sì, e anche là se te leggi come amico spagnolo da Lugo che fra poco lo vedrò mi chiede, ma a Lepanto come fa? C'erano anche i veneziani? Perché a scuola raccontano con Lepanto su una battaglia tra l'impero ottomano e l'impero spagnolo. Quando che sì. Il galetto su Wikipedia, che oltre metà di navi era veneziane e il motivo della lotta era la Lega Santa perché i turchi avevano attaccato Cipro, sai che incassa come una bestia. Ho detto, ma perché ci raccontano queste cose? Quindi non c'è un problema solo dell'Italia, ti capisci? Un problema sì, in generale. Quello che mi disprezzo, parola grossa, disprezzo, quello che a me non piace l'Italia è che potrebbe essere un pochettino più saggia nel valorizzare una storia come la nostra, sì, che daria lustro a tutta quanta la penisola, te capisci? Daria lustro alla penisola. E invece, come tutti i somari, te cerchi di abbassare il più grande in maniera a far bea figura a te. Questo è il discorso.
0: Andalusia,
1: no?
0: Andalusia, Andalusia. Quanto sei che t'avè?
1: No, in Galizia.
0: In Galizia.
1: Ti hai visto che ho detto che sono in Galizia?
0: Sì, sì. La lingua è stretta tra i denti, ma...
1: Ad Arde Lucus.
0: Quando sei?
1: Allora, è 19, 20, 21, 22.
0: Giugno.
1: Giugno.
0: Ma una partecipazione massiccia che ho visto ogni volta, però.
1: Ma pensa che... Là, oh. Sempre. 95.000 persone...
0: Esibizione? Cosa facevi?
1: Gladiatura.
0: Gladiatura.
1: 95.000 persone quando che sono ormai... mezzo milione durante la festa. No, ma quello che è forte è la della Galizia, se questo che origaria tutto il diritto ad essere celti, no? Galizia siamo per quello. Ebbene, ti in che città te vedi tutti vestiti da romani, è una roba grande. Quando entri che c'è un murales con Cesare Augusto dipinto, ma enorme che te vedi, una roba incredibile che fare a te. Sui posti dove chi potaria essere celti e vuole essere romani, qua che i celti ne ha sempre rotto le scatole, vogliamo essere celti, siamo di Bacaia.
0: Ti senti però celtico o celti o celta, celtico praticamente ti viene un po' orticaria praticamente.
1: E non si è casa sua, mio, te dico, molti gruppi e molti amici celti,
0: però
1: semplice nomani c'erano nostri alleati sempre. Quello che non riesco a sopportare è quando che te fai delle sovrapposizioni che fa parte di quel pan-germanismo, pan-celtismo che si è nato nell'Ottocento, no? Per esempio, per chi dice che i veneti c'erano slavi adesso? Senato con l'Austria, siccome che all'interno dell'impero austro-ungarico che c'erano molti popoli slavi, se te facevi diventare i veneti slavi praticamente te avevi un diritto a tenerli, no? Perché essendo una questione molto pratica, però basta che te guardi un pochettino l'antichità e tutto il resto, te va via. I Celti va benissimo, però non quasi, è una roba diversa. Poi non riesco a capire i glottologi che fa tutte quante queste analisi ben particolari, ignorando prima di tutto che i Celti non scriveva e che se alcune fonetiche, ad esempio, tutte quante le zone del Veneto con una particolare glossa. Fatalità, se anche a Bergamo e Brescia si è rimaste veneziane, e parlano una lingua diversa. E ti capisci che è un substrato culturale diverso, cenomane, no? Là. Allora, sentitemi dire che Belenos già era un dio.

0: celtica, che sei qui a Veneto, Camuna, Etrusca, no? Era roba da matti, roba da matti, senza nessun tentativo di analisi ulteriore. Qua i Celti, dove c'era? Sì che c'era, qui c'era Servi, qui c'era Schiavi e basta. Quindi, amici, ma quando che mi fai una festa in territorio veneto, celtica, per me è come rinunciare a parte della tua eredità. Ti raccontano quando che Tito Livio, disegno al 302, che mandai i giovani a combattere contro gli Spartani che avevano invaso tre agri patavini perché gli uomini erano impegnati nell'interminabile guerra contro i Celti. Ti capisci? E dopo anni di sangue versame trovo ad avere questo per motivi che non comprendo. Mi dispiace, no? Cioè, a mia seconda voglia storica che ne tolga altre robe, ne ha tolto con tutto. Si sentono anche con gli italiani.
1: Sì, ma tolto tutto da Genalta, te che portà in quel livello superiore che era il cuore gigante.
0: Gosaldo.
1: Però Gosaldo, te che se ghiacciamo un po' il sangue, ti mi dito, porca madosca, e a Cavalleone.
0: Io mi
1: ha messo pisotto, ma cacchio, ma.
0: Che c'era la sua fontana, che c'era il bello naso di San Marco.
1: Gosaldo, dove siamo?
0: E c'era una frontiera particolare, perché dopo che c'era l'Austria dall'altra parte, la Fiera del Primiero, con la via San Marco che c'era. Quello che mi fa morire, te vedi la nostra struttura, te vedi a Fiera del Primiero, chi sta ai 500 anni austriaci, parla ancora veneto.
2: Sì, esatto.
0: La struttura di cui ogni parla tedesco e parla veneto, ti capisci cosa che significa? E te comprendi? Mi covago e parlo come se io parlare con te, e se capiamo che se alcune glosse che cambia, ma se la struttura è quella, no? E anche c'era la frontiera, che vi assicuro che mi piacerebbe portarvi anche oltre a verso Sagrun del Misere, resto, perché sono posti meravigliosi, e portarvi a Castelpietra. Quel castello che ti ho detto, che è in Val Canali, i posti meravigliosi a vedere, che soprattutto là gli dice che è di anguane particolari che rapiscono i giovani ai tanti.
1: Le anguane,
0: sì. E molto, quella è abbastanza, che dice che essere assatanate praticamente, che rapiscono i giovani ai tanti,
1: sì.
0: E che ne torna più, no?
1: Esatto, ne torna più, no? E i cadini a 4 euro fa pensare, però. Cacchio lì.
0: Allora, se avevamo voglia, avevo porto messo di cadini gratis, chi si guai però dall'altra parte, che ni sa nessuno, ma mi ve porto.
1: Perché sempre nessuno sa fa business.
0: Tutti pensano che mi, oltre che essere un attore, no?
1: No, esatto, un attore.
0: Gli pensa che sia solo un uomo del mare, e invece, come che te che hai visto, mi go anche una montagna ben in testa,
1: sì,
0: no?
1: Go
0: parecchie robettine.
1: Sì, la Genna, che sei uno scorcio l'attorno, un paesaggista.
0: Genna sembra è meravigliosa.
1: Le punte aguzze, che sei il laghetto là sotto, che sei il verde, che sei il silenzio, che sei lo spettacolo. Faremo una grande roba, insomma, sì. Gen alta.
0: E sulla destra, che sei quel sentiero che te porta su dei cadini immensi, bei, sì. Grandi, che sei sempre qui, che dopo va a Gena, no? Sì, ricordo, sì. Che a Gena sei acqua cattiva.
1: A Gena acqua cattiva. E a Fontana, che ancora impresso 1921, oltre un secolo,
0: sì,
1: fa,
0: sì, sì,
1: quell'acqua,
0: sì.
1: Fresca là. Alcuni passaggi della conquista di Venezia, del Veneto e dell'Italia sono stati attuati tramite traditori o figuri ambigui. Le leghe di Cambrai per Venezia, e Volpi di Misurata, ma questo è il fondatore Assadio, oltretutto, sì. Coppa Volpi, sì. e il Festival Cinema di Venezia, come altri personaggi contemporanei premiati con la Legion d'Onore francese per aver svenduto l'Italia o altri eventi. Ci sono delle connessioni sulle modalità o quali riflessioni? Thank you.
0: Allora, grazie. Non tanto se lega di Cambrai, cioè in ogni punto mi imbalbo, perché parlare di traditori per Venezia per me è un imbalbamento, ovvero sia in ogni stato che c'è gente che tradisce. Venezia che ne sta pochissimi traditori, tranne l'ultimo momento, uno per esempio sta nella, che non dico neanche i nomi perché i consegno proprio all'oblio della storia, De Candia. Quando che invece che sta la trasformazione in municipalità con Napoleone, qui che più che tradio c'era i nobili Barnabotti, che c'era i nobili decaduti, che la Repubblica li sosteneva perché non c'era onorevole per la Repubblica che fosse dei nobili, che fosse dei miserabili e basta, mentre che aria merita di essere miserabili e basta, come tutti quanti i perdenti. Costoro pensava che la loro dabbenaggine poca fosse data dal fatto che c'era un'oligarchia che li metteva là, non dalla propria pochezza, ti capisci, ma dal fatto che c'era un potere che li teneva. Questi sono stati i primi ad accettare e diventare i propugnatori, i propugnacoli di questa libertà, quei che ballava quando chi ha fatto l'albero della libertà a San Marco, che se, il capelletto, che se, delle donne scostruite.

0: umate e viscide, sì, che ballavano sotto l'albero con alcuni di questi nomi. C'era una che ha detto delle robe più tristi che mi possa aver visto nella mia vita, no? Che ne si rendeva conto che stava svendendo la loro patria. E questi qua convinti che con la municipalità Icaria ha assunto altri ruoli, dopo che ci ha passato i denti secchi. Uno gli ha messo a leva obbligatoria, e da 10 a 20 mila veneti sono morti in Russia, cioè, obbligatoriamente, sulle robe napoleoniche, cosa che a Venezia non c'era mai successo.
1: Come te prepari la valigia barra lo zaino o roba similare e te vai in vacanza, vedo alla ricerca dei luoghi che ti stia a raccontarmi con tanta enfasi, o dove che ti arrivi, vedi in secco un po' dei luoghi dove può essere che è Leon Novo, qualcosa non ti avevi visto?
0: Allora, mico vago,
1: proprio te stacchi a spina completamente.
0: Tutte le estati vago in Istria.
1: Ah, in Istria, e non a caso è ora.
0: Vago in Istria perché bisogna che la gente sappia che mi ricordo che l'Istria che sei, e per quanto poco.
1: Dove era le dicoeante per dicoeare, sei là.
0: Esatto, vago un pochettino più sotto di Umago, vago a Parenzo, vago fin Rovigno, vago, vedo davanti chi posti, che mi ricordo anche a mia infanzia, che ti ricordo come mamma c'era una pinguente, detto di chi posti ha. E vago perché per me è una roba meravigliosa, e anche a me fa morire a Dorsera, no? Che luogo de scappatelle, di Casanova, in cui è a Moica,
1: sì.
0: E sotto che se Orsera, un paese di pescatori, bla bla bla bla bla, scritto in italiano, mi dice altro di chi che c'erano, eh? Sulla porta sud vediamo il leone di San Marco, simbolo della Repubblica di Venezia.
1: Morta là.
0: Basta,
1: finito.
0: Oh, mie anni di influenza veneziana, perché diventai veneziani prima del maestro.
1: Buttata via.
0: Buttai io così.
1: In 3 secondi.
0: Ma poveracci. La roba che mi dà più soddisfazione è che tantissimi croati attualmente rivendica la propria veneticità. Se fossi un grato anche a me vorrei essere veneto. Dico sempre, perché ti capisci, a terra vibra, sei un diapaso, e prima o poi a te parla, e se devi guardare la pochezza del nulla attuale rispetto a ciò che te c'eri, sei evidente che da qualche parte viene fuori qualche altra fiamma. E te mi permetti anche di dire una cosa?
1: Ovvio, sì.
0: A queste mie telespettatori, no, di Savì, che siamo Dio, sempre fare uno studio sulla scherma veneziana, Luoghese Marcantonio Soldati. Se qualcuno ha voglia di imparare tutta quanta la tradizione schermistica veneziana, il venerdì sera, no, di Semo, ad Arino, nella sala del patronato, in cui faremo anche delle scene cinematografiche dove impareremo qui che mettiamo in maniera stunting, no? Dove si fa delle robe per imparare a fare cinema, perché come te sei, sono un attore, ma soprattutto impareremo la scherma di bastone, la scherma delle lame, con riferimento soprattutto alla scherma veneziana. Non siamo un bel gruppetto, ma se fossimo ancora di più non sarei mai, perché mi, con questa fare spettacoli, ho sempre bisogno di tante persone.
1: No, ma ti vai in palestra spesso, 2 o 3 volte a settimana? Quando sei
0: No, mi vuoi in palestra tutti i giorni.
1: Tutti i giorni in palestra?
0: Tutti i giorni, sì.
1: E tutti i giorni a Calispera?
0: E tutti i giorni a Calispera, tranne il martedì, cosa sarà?
1: Ah, però vieni a fare anche un'esercizio, sì, o verso la di sera per voi altri e basta.
0: E io ho detto, carogna, te mi costringi da un'altra parte.
1: No, ma il un ragazzino all'ascolto, che perché che, dove sei che ieri? Me ne ricordo più. Ah no, al Vajont, l'ultima volta che ho fatto la guida al Vajont, qualche settimana fa praticamente, l'amico Gianni ha fatto una domanda a sti ragazzini e ragazzine: che sport fa sì? Uno pensa, ma che? Tennis e ipica. Ma ti spinseresti a fare un po' di quello che fa sì in palestra, nel senso qua a spada, o insomma, voi la state età?
0: No, Tite poi mi guai, sei anche
1: le vostre spade, non sei che a spada, che
0: no.
1: Non sei fioretto, che roba, cioè sei diversa?
0: A Sofia, per esempio, ga 9 anni che viene. Asso un'introduzione, perché ricordiamoci che la scherma, se l'arte marziale, qua dico italiana tra virgolette, che vuol dire farsi da schermo, difendersi, che se in armis e sine armis.
1: Sì.
0: Ma comunque ti pare sia una cultura di un tempo, no? Quindi tutti quanti è il tempo, modo, misura. E sei molto divertente. A parte che sei anche una preparazione atletica,
1: sì,
0: che te c'è da fare. Che sei bello, te che hai visto l'altra volta i pugni,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: roba.
1: Visto, sì.
0: Ma l'utilizzo delle lame, delle daghe, che hanno cultura sotto, che è meraviglioso. Non siamo abituati ai samurai. Meno niente contro i samurai, ma se te vedi la nostra struttura schermistica, è un'arte. Cioè, i architetti, te capisci, del movimento, come la grippa, sono bellissime da fare. Che se uno con un attimo de voglia l'impara tanto.
1: Guarda qua, bellissima trasmissione. Un saluto da Kansas City. E quindi saluti da Giorgio e ascolta partuto
0: saluto a te Giorgio. Sorpreso.
1: Quindi in quel caso si iscrive chiamando a Paestra direttamente, insomma.
0: Come si fai? Presenta.
1: Ma il maestro Soldati è il nostro amico là.
0: Con il mio aiutino, il venerdì sera alle ore 8, sala patronale di Arino.
1: Ore 20, venerdì sera.
0: Venerdì sera. E là siamo Dio, per esempio, che adesso a venerdì partiremo con delle puntate sul libro La congiura di Bedeman, 1618. Qui facciamo anche delle scene di de duelli cinematografici, perché ricordiamoci che sono un pochettino diverso da come il cinema, per produrlo in realtà, ti devi fare delle robe finte perché appaiano vere. Che sia a differenza di quanto che te fai, no? In realtà cinema che ha bisogno dei tempi diversi, dei movimenti più accentuati, bisogna che ti impari anche a far quello, no? Quindi te fai di robe strane che però deve essere inerenti a un certo grado di veridicità, e se voglio fare anche questo, che sia una delle parti più divertenti, quindi cappaioli, salti, che robe, è molto simpatico.
1: Quante reincarnazioni avremo bisogno per far sì che sia un po' meno testa da battipaglia in Veneto? Ne tante ancora.
0: Mi spero poco, invece mio. Spero tanto poche, che ne sia. E mi voglia tanto.
1: Testa battipaglia è un brevetto suo, sì, è chiaro. Sì. Durante il COVID, perché passa sempre il mascherato fuora turno. Fuori di testa, più che fuori turno.
0: Il mega, comunque, è da il là.
1: Io parlare ne spesso, però, sinceramente, ragazzi.
0: Cacchio, sta bellissima. Cosa che se passava a testa. 20
1: o 21, sai, 21. Mi era proprio caldo il momento del COVID.
0: Sì, sì, 21.
1: 21.
0: E questo qua, a me. Mascherina, cioè non bastava,
1: cioè, lei ha dio girare e tutto, non è che fosse sì. Citato a fare.
0: Ma con tutte quante regole del momento, con i vigi, qua digos addirittura, che anche lui c'era interessati a ascoltare, i tre in mascherina davanti, il fotografo, il cameraman in mascherina, l'altro Marcantonio, 2 metri e mezzo da me, te capisci? E questo qua dopo di
1: l'eroe con la moglie, sì.
0: Mettivi la mascherina. Che mi guardare
1: è il sistema, come dire,
0: guardare il regista, no? Ho detto, ma se che ha sentito, e io mi ho fatto così qui oggi, ho detto,
1: dire sì, se che ha sentito, ovvio,
0: grazie, ho detto, e come mi risponde, no grazie, prego, perché qua testa da batti pai,
1: e se mi fuori diretto testa da batti pai,
0: sono mujer, si è messo a ridere, ho detto, adesso se sentirà offeso viene, e mi ha tirato cartoni,
1: ecco, hai i due cartoni,
0: e non sei
1: tavernello, non sei tavernello,
0: e invece esenda via dicendo, dopo mi messo in fogaghi con il pinio di tutto quanto, perché la voglia di rompere scatole, te capisci?
1: Sì, sì,
0: se passa questo,
1: rompere i coglioni, sì, sì.
0: Te dico che si andrà bene. Dopo, non so se fosse in grado di picchiarlo, ma che a provare.
1: No, ma in che momenti ha si è terrificante, perché questo fa parte proprio del sistema di allora che dava fastidio, cioè, capito?
0: Mamma
1: cioè, questo
0: mia.
1: Che te fa scuola a te,
0: sì.
1: Casa tua oltretutto, per la qualcosa. Femorida, è un laia Leo multitasking, l'ultimo dei quinti, ma il primo dei quinti. Allora, posso dire, va un po' da roba con Co, che ringraziamo tutti, che mi ha fatto una bella sforata fino alle ore 17, ripeto, prossimamente torna il nostro grande Ilario sabato prossimo dalle ore 15 alle ore 17, ti continueremo dalle 13:15. Per quanto riguarda Leo, quando col voi, se vedi qua, il microfono è sempre aperto per lui, perché ha sempre aggiornamenti e il pubblica di tutto. Dove si chi te trova? A livello social si intende?
0: Sì,
1: pubblica di tutto. Facebook, dove si trova?
0: Facebook, te mi trovi sempre.
1: Danilo Leo Lazzarini.
0: Danilo Leo Lazzarini, te mi trovi e te vedi tutto quanto che metto. E Fioi, mi devo solo dire che Radio Gamma 5 per me è stata una gran sorpresa. Sì, un popolo fantastico. E mi. Quando ti mi capì per accettare, ma mi sono contento, cioè, e il fatto di essere come altri e trovare questa entità variegata mi fa su che bene.
1: Mico, ripeto una gratitudine immensa, sono tante persone qua dentro, ma Leo veramente siamo trovati in maniera fraterna sin dagli albori, sin dal primo vagitissimo. Di nuovo buongiorno Luca e buongiorno al mitico dottor Lazzarini, il cui passaggio dialettico è semplicemente estasi storico. Estasi
0: grazie,
1: storico,
0: grazie.
1: Solo una cosa, se l'Italia ha minimizzato la nostra storia gloriosa, la colpa è ampiamente nostra, e con la nostra ignoranza continuiamo a farci portare via quel poco che resta. Gli esempi politici sono a portata di mano, in quanto i traditori negli ultimi 50 anni ce ne sono talmente tanti, si può dire che il declino di Venezia sta ai veneziani quanto il declinetto del toro sta Urbano Cairo. Vedi, seguo, grazie Michele Venezia. Ciao Michele Venezia, ciao vecchio mio, arriva Catarabile Alpin. Ciao Michele, ciao
0: Robby. Ciao a tutti.
1: Un minuto e mezzo che mi ancora da poter dire dove siete impegnati nelle prossime ore.
0: Allora, come altri?
1: No, altri sì, il 2 giugno, 7 giugno, 27, ma tanta altra roba in mezzo ho visto.
0: Allora, sì, a parte questa qua che dovrei partire, che si sta sospeso purtroppo la giornata veneziana, quindi posso dedicarmi completamente al 2 e il 7, so Dio preparare il campo d'addestramento per Annibale. Il 7 di agosto saremo invece a Santa Maria della Sera per la presentazione del film, il 16, 17, il 17, 18, 19 l'Onigo, il 21 quello che ho detto prima, all'Onigo dove che mi farò il Podestà e Orsini e anche se non al Campo Veneto Antico, è una festa enorme all'Onigo, vegni perché vai appena
1: merita veramente che l'Onigo sì. Una grande pista da Speedway ragazzi, pensa, ma non più veloce di qui da Speedway,
0: non mi ricordavo neanche adesso che sta all'Onigo mi. E tutto un tratto, ah, beh all'Onigo e dopo vado in piazza che sei Leone, che cosa vuoi a me? E sta il leone che ha
1: detto
0: sì, no ma che sono sta ostrica e pensa è leone mega ricorda
1: ti aspetta anche a Pescara oltre che Peschiera
0: a Pescara che vengo volentieri un'altra volta sempre il nostro grande Luigi
1: organizza Pescara che il Toso arriva con la band dei Cigni del Sole e quindi dopo sarà battaglia perché poi il 27 facciamo anche battaglia qua sul Giarini e tutto mettiamo il palchetto e tutto
0: sì lo so mi so Dio andiamo avanti e voglio salutare tutti quanti perché vedo che c'è Luca che preme.
1: Ciao a tutti in alto i cuori e sommando a replica. Ciao ragazzi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Radio Gamma 5
1: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Faonte.
4: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
5: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
6: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
7: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
8: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i Cigni del Sole.
4: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
9: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco Danilo Leo Lazzarini dal titolo
10: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia.
11: Si pranza al sacco.
12: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
13: Aspettiamo tanti dolci.
4: Dai spose e dai sposi.
14: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
12: Per info e prenotazioni
15: 3
16: 2
15: 9
17: 0
15: 0
16: 3
15: 8
16: 9
15: 8
18: 8.
3: Ciao Mara.
19: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
20: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19:30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.

0: Lunedì 18 maggio 2026 alle ore 18 e 8 minuti proseguiamo i programmi sull'etere dei 94 MHz di Radio Gamma 5 con i più radiosi saluti da
1: Corrado.
0: Corrado, ben trovato, meno male che Corrado c'è, e da sottoscritto Elio. Insomma, questo mese di maggio ci fa un po' soffrire come meteo che ci rovina la splendida bellezza del maggio delle rose, il mese mariano per eccellenza. Purtroppo in questo mese di luminosa bellezza si sono verificati storicamente oscuri eventi. Infatti tra due giorni, il 20 maggio, nel 20 maggio 325 d.C., ci fu l'apertura del concilio di Nicea, che vide una svolta cruciale nella visione del Cristo, che portò a considerare il Cristo come realtà storica umana, perdendo la visione spirituale cosmica a favore della formulazione dogmatica e la compenetrazione del potere politico sulla religione cristiana agito dall'imperatore Costantino, che venne poi rinforzato questi effetti dal concilio di Costantinopoli dell'869, dove viene di fatto abolita la compressione spirituale dell'uomo, Corrado.
1: Sì, però Rudolf Steiner dice che la storia è molto più complicata, perché questa, diciamo, questa materializzazione del cristianesimo in Occidente è stato anche necessario, perché ha portato poi alla civiltà delle macchine successiva e di conseguenza ha portato all'umanità occidentale ad avere un pensare molto più chiaro e nitido rispetto per esempio ai popoli orientali. Difatti la rivoluzione industriale è avvenuta in Occidente prima e successivamente nelle altre parti del mondo, per cui le cose non sono proprio così semplici, ecco.
0: Sì. E comunque fatto sta che, diciamo così, è stato un po' scotomizzato la realtà spirituale nell'uomo, insomma si può dire un attacco spirituale all'umanità. Poi senza contare che il 24 maggio del 1915 ci fu l'entrata in guerra, la prima guerra mondiale d'Italia, quindi il mese della maggiore bellezza e rigenerazione vitale vede degli attacchi più bui. Purtroppo questi attacchi umano-spirituali, oltre alle armi fisiche vere e proprie, vedono così l'uso di mezzi sempre più sottili che agiscono in modo non immediatamente visibile e quindi più perniciosi. Pensiamo all'azione sempre più massiccia e invasiva dell'intelligenza artificiale, della digitalizzazione, robotizzazione e ancor prima l'elettromagnetizzazione, elettrificazione, radioattività, eccetera. E sì, non vogliamo demonizzare tout court lo sviluppo tecnologico, che può aiutare molto il vivere e portare una visione solo pessimistica, angosciante di tale sviluppo, ma porre attenzione ai rischi e, se si può usare un termine medico, agli effetti iatrogeni dell'uso massiccio e indiscriminato che sempre più se ne fa. E questa sera abbiamo la rara e speciale opportunità di avere con noi, già come ospite del nostro programma, un ricercatore e operatore di massimo livello, studioso della scienza dello spirito antroposofica, che ha dedicato e dedica la vita a conoscere i retroscena e gli effetti spirituali, oltre che mentali e fisici, di questi dispositivi e sistemi digitali elettromagnetici. E infatti il titolo del lavoro di questa sera è
1: L'attuale guerra spirituale contro l'umanità. Intelligenza artificiale, sistemi digitali, elettrificazione, transumanesimo. Cosa fare per non perdere il nostro vero sé?
0: Ecco, e andremo a contattare adesso, sperando che tutti i collegamenti che stiamo per mettere in atto funzionino, i nostri ospiti. Per prima la Corina Kreuzmann, che farà anche da interprete e traduttrice, e a parte te, Corrado, che farai così la traduzione dell'apertura, e il dottor Thomas Mayer. Vediamo se siamo, come dire, assistiti.
1: Io vado allora.
0: Sì, sì, vai con intanto la Corinna. Fai la chiamata solo, ecco, così.
1: Sì, e poi aggiungiamo Thomas Mayer.
0: Vediamo se lei così ci
1: risponde. Pronto, Corinna?
2: Eccomi qua.
0: Bene, bene. Corinna, tu ci sei, vero?
2: Sì, io ci sono.
1: Allora adesso credo, aggiungo anche Thomas.
0: Bene, bene, ti sentiamo. Abbiamo alzato un po' così i microfoni. Allora adesso facciamo la chiamata anche al dottor Thomas Mayer.
1: Sì, che allora... Allora invita. Ok. Thomas Mayer, bist du da?
3: Ja, ich bin hier. Hallo, Corrado.
1: Hallo, hallo.
0: Buonasera, dottor Thomas Mayer. Sono felice che ci siamo collegati e di averti con noi.
1: Ok, so Elio said that we are very happy that you are with us tonight.
0: Abbiamo anche già Corinna con noi.
1: Corinna is already with us.
0: Adesso facciamo, dottor Mayer, Corinna, facciamo un po' un'apertura, un'introduzione al tuo importante intervento che tradurrà Corrado.
1: Ok, now we're going to make an introduction. And I'm going to translate this introduction into English for you and also for some of our listeners.
0: Ecco, e poi poi sarà invece Corinna che farà, diciamo così, l'interprete vera e propria.
1: But then when you start speaking, Corinna will translate.
0: Allora diamo appunto il benvenuto e il ringraziamento, ricordiamo Corinna Kreuzmann, insegnante di euritmia, euritmista terapeuta, e il dottor Thomas Mayer, antroposofo, formatore, autore, ricercatore, attivista per i diritti civili e cofondatore del Movimento per la Democrazia Diretta, conduce con la compagna Agnes Hardorp corsi di formazione in meditazione antroposofica, autore di importanti libri e ricerche sull'argomento che possono essere magari visionabili, poi ci dirà il dottor Mayer dove le persone possono vedere il lavoro che tu fai, importantissimo.
1: Ok, so Elio has introduced Corinna Kreuzmann and yourself, and he also said that later on during the program you will give us some indication about where listeners can purchase, can buy your books.
0: Bene. Allora, dottor Thomas Mayer, in apertura di trasmissione abbiamo dato alcuni cenni di eventi storici che hanno visto un attacco alla spiritualità.
1: So at the beginning of the program we mentioned some historical events which introduced materialism into Western humanity.
0: Che ha anche, come dire, origini lontane, storiche. Abbiamo fatto riferimento al Concilio di Nicea del 325 d.C. e a quello di Costantinopoli dell'869 d.C.
1: So we mentioned the Council of Nicaea in 325 after Christ and the Council of Constantinople in 869 after Christ.
0: Paradossalmente questo attacco alla spiritualità è stato portato da istituzioni religiose che dovrebbero invece salvaguardare la sfera spirituale.
1: Attacks were introduced by church spheres, in other words by the same people who should guard spirituality.
0: Tutto questo ha aperto la strada alla concezione sempre più materialistica dell'uomo, concezione materialistica che nei tempi recenti e attuali sta vedendo uno sviluppo esponenziale.
1: All of this has paved the way for materialism in humanity, and this materialism is becoming more and more powerful every day.
0: Questo sviluppo con i sofisticatissimi sistemi informatici.
1: And we're talking about information science.
0: E poi dispositivi digitali, robotizzazione, intelligenza artificiale.
1: And then we're talking about electrification, electromagnetism, radioactivity, artificial intelligence and digitalization.
0: Che si stanno sempre più implementando nel vivere e nell'interiorità dell'essere umano.
1: And these new technologies are having an effect on the soul of humanity.
0: In primis nella sfera più spirituale, quella che dovrebbe proprio portare il processo della libertà.
1: And they are attacking the spiritual sphere of humanity, which should bring greater freedom.
0: Ecco, la sfera appunto del pensare, impedendone lo sviluppo e che possono avere anche conseguenze importanti per la salute.
1: These new technologies are compromising the capacity to think in humanity, and they are also affecting the physical health of humanity.
0: La tecnologia senz'altro porta degli aiuti al vivere, ma è molto insidiosa per la libertà e la spiritualità dell'uomo, questa tecnologia.
1: So these new technologies are bringing great benefits, but they're also dangerous for the spiritual aspect of humanity, for the capacity of thinking, etc.
0: Ecco, diciamo che, come abbiamo detto nel titolo, una guerra, come dire, contro l'umanità. Prego.
1: And so therefore a kind of a war against humanity is unfolding.
0: Ecco, siamo veramente molto grati, dottor Thomas, di poter ascoltare quanto da lei approfondito e ricercato e scoperto anche con la cooperazione dei suoi collaboratori.
1: And so we're very grateful that you are with us. We're grateful about your contribution and also that of your collaborators.
0: Ecco, su quelli che sono gli esiti e i rischi che questa frenetica evoluzione tecnologica sta portando all'umanità.
1: In other words, your work on the dangers of what these new technology are doing to humanity and how we can overcome these dangers.
0: Ecco, tante grazie anche per il programma che gentilmente ci ha mandato, molto intenso, e quindi le lasciamo senz'altro la parola.
1: Okay, and thank you also for, you know, the very intense program that you will be developing now. And so now the word is over to you.
0: A lei e alla Corina Kreuzmann, che gentilmente ringraziamo per la traduzione.
1: And we also thank Corina Kreuzmann for her translation work.
0: Prego.
3: Ja, danke Corrado, danke Elio für die Einladung.
2: E grazie Corrado e Elio per il vostro invito.
3: Und wir haben jetzt heute Abend vor, ein sehr ernstes, tiefgehendes Thema zu besprechen.
2: Abbiamo stasera intenzione di parlare di un tema molto profondo e molto serio.
0: Chiedo scusa a Corina se può un po' alzare la voce e stare più vicino al microfono. Perché,
2: va bene, sì. Allora abbiamo intenzione stasera di parlare di un tema molto profondo e molto serio.
3: Und ich muss aber von Anfang anfangen.
2: Ma devo iniziare proprio dall'inizio.
3: Damit alles verständlich wird.
2: Affinché tutto diventi comprensibile.
3: Also der Anfang ist, dass eigentlich alles, was es gibt, ist aus dem Geistigen herausgeschöpft.
2: L'inizio è che tutto ciò che esiste è creato a partire dallo spirito.
3: Und alles, was es gibt, ist aus dem Geist. Also es gibt überall die geistige Welt und die astrale Welt.
2: Dappertutto esiste il mondo spirituale e il mondo astrale.
3: Das heißt, wenn wir einfach in die Welt schauen, gibt es nicht nur die Materie, sondern es gibt die Ätherkräfte, aus denen heraus die Materie gebildet ist.
2: Per cui, quando noi guardiamo e vediamo il mondo, non è fatto solo di materia, ma ci sono le forze eteriche e spirituali.
3: Und jeder kann sich bei sich selber die Ätherkräfte spüren, weil dann hat er Energie, wenn der Ätherleib ausgedünnt ist, wird man ganz müde und schlapp.
2: E ognuno di noi può sperimentare le proprie forze eteriche, perché quando, per esempio, l'eterico è indebolito e sottile, ci sentiamo molto stanchi e abbacchiati.
3: Und unser Leib würde ohne die Kraft, die Kraft einfach zerfallen. Das passiert nach dem Tode.
2: E senza il corpo eterico e la sua forza, il nostro corpo proprio decaderebbe, così come succede dopo la morte.
3: Aber wir würden ohne den Astralleib überhaupt nichts erleben. Wir würden würden irgendwie leben, aber wir könnten nichts erleben, erfahren. ohne den Astralleib.
2: Invece il corpo astrale fa sì che noi possiamo sperimentare e vivere qualche cosa nella nostra vita. Senza il corpo astrale noi non avremo la possibilità di sperimentare e di avere esperienze e sensazioni e sentimenti. Solo col corpo eterico non avremo questa possibilità. Senza il corpo astrale non avremo questa possibilità.
3: Ja, und mit unserem Ich sind wir schon in der geistigen Welt.
2: Col nostro io invece siamo già nel mondo spirituale.
3: Und ja, und wenn ein Kind geboren wird, dann beginnt es damit, dass das höhere Ich sich zusammen mit den Engeln den neuen Leib bildet.
2: E quando nasce un bambino, succede che il io superiore insieme agli angeli forma il nuovo corpo.
3: Natürlich mit Hilfe der Eltern.
2: Chiaramente con l'aiuto dei genitori e col contributo dei genitori.
3: Ja, und so wie es bei uns ist, ist es eben auch in der Welt.
2: E così come è in noi e anche nel mondo.
3: Es beginnt immer mit dem Geistigen. Es gibt das Geistige der Pflanzen, den Engel der Pflanzen, und es gibt auch das Geistige deinen Mineralien. Das ist sozusagen der Geist der Mineralien.
2: Sì, tutto inizia con l'elemento spirituale, così come col bambino, con noi, così anche nelle piante e anche nei minerali. C'è sempre l'angelo delle piante e l'aspetto spirituale delle piante, e così anche nei minerali.
3: Das heißt, wenn ich jetzt einen Baum anschaue, gibt es in der geistigen Welt den Engel, das Urbild des Baumes, und es gibt dann die Elementarwesen, die auf der astralen und ätherischen Ebene am Baum arbeiten.
2: Per cui se io guardo un albero, c'è nel mondo spirituale l'aspetto dell'angelo, dell'immagine archetipico dell'albero, e sul piano astrale e eterico ho gli esseri elementari che creano questo albero.
3: Und das, was wir als Materie des Baumes sehen und ertasten können, kommt erst ganz zum Schluss.
2: E ciò che come materia possiamo vedere o tastare è solo l'ultimo momento della pianta dell'albero.
3: Also, und so kann man jedes Mineral, jede Pflanze, alles, was es auf der Erde gibt, kann man dann immer auf allen geistigen Ebenen ansehen.
2: Per cui ogni cosa che vediamo sulla terra possiamo sempre osservare secondo tutte queste piani diversi.
3: Ja, und die seelische Ebene, die Welt, das Gefühl, was wir überall haben, wenn wir der Welt begegnen, das sind die Elementarwesen.
2: E l'aspetto animico, tutto ciò che noi sperimentiamo nel mondo, i sentimenti che sono attorno a noi e in noi, sono gli esseri elementari.
3: Und was ich jetzt so versucht habe, nochmal ins Bewusstsein zu bringen, gilt auch für alle Technik.
2: E cioè ciò che io adesso ho cercato di richiamare, a cui ho cercato di riportare l'attenzione, tutto ciò vale anche per gli esseri, per le sostanze e gli esseri della tecnica. Per tutti i dispositivi tecnici, eccetera.
3: Das heißt, für jedes Gerät, aber auch für jeden künstlichen Gegenstand gibt es ein Elementarwesen, was sich um dieses Gerät oder den Gegenstand kümmert.
2: Per ogni apparecchio, ma anche per ogni oggetto che vediamo attorno a noi e che è creato dall'essere umano, esistono questi piani.
3: Und es kommt, also es gibt immer ein leitendes Technikwesen, ein leitendes Gerätewesen und dann noch viele weitere Elementarwesen, die mithelfen.
2: E c'è sempre un essere guida della tecnica, un essere guida dell'apparecchio stesso e tanti esseri più piccoli che lavorano nell'apparecchio.
3: Ja, und diese Beseelung und der Technik wird oft übersehen.
2: E proprio questo aspetto animico della tecnica viene trascurato, non lo si vede, non lo si prende in considerazione.
3: Und wenn man mit seinem Rasierapparat redet, dann wird es eher komisch, kommt es komisch an.
2: E se qualcuno parla col proprio rasoio, rasoio elettrico, è comico per altre persone.
3: Aber der Rasier, aber das Wesen, was den Rasierapparat beseelt, freut sich.
2: Ma l'essere che anima questo rasoio elettrico è felice, è contento.
3: Und das wäre eigentlich jetzt schon mal die erste Übung für jeden, der jetzt zuhört, einfach ein paar Gegenstände oder Geräte in der Umgebung mal mit einem freundlichen Hallo zu begrüßen.
2: E questo potrebbe essere già un esercizio concreto per tutti quelli che ascoltano, se vogliono, di provare a salutare con un gentile ciao degli oggetti e degli apparecchi che hanno attorno a loro.
3: Und also ich erlebe dann oft, dass dann mein Gruß nicht einfach ins Leere geht, sondern dass da eigentlich was Freudiges zurückklingt.
2: Io sperimento spesso che se faccio così non va nel vuoto il mio saluto, ma che qualche cosa di gentile e di gioioso mi torna e mi viene incontro.
3: Ja. Also und wenn man den Gedanke, wenn man auf die Technikwesen schaut, ist es was etwas ganz Herrliches, denn die Welt wird lebendiger.
2: E guardare e rivolgersi agli esseri della tecnica è qualcosa di meraviglioso perché il mondo diventa molto più vivace.
3: Aber man kann dann oft feststellen, dass die Technikwesen ganz überrascht sind, angesprochen zu werden und auch gar nicht gewohnt sind, mit Menschen sich zu unterhalten und in Austausch zu kommen.
2: Ma si sperimenta spesso che questi esseri della tecnica sono proprio sorpresi che qualcuno gli rivolge la parola e non sono proprio abituati di essere presi in considerazione.
3: Denn diese Technikwesen wurden nicht ausgebildet in der Fabrik und in der Herstellung.
2: Perché questi esseri della tecnica non hanno avuto una formazione, una istruzione là dove sono stati costruiti, nelle fabbriche.
3: Wir Menschen erzeugen durch die Technik nicht nur die Gegenstände, sondern auch ganz viele Technikwesen.
2: Noi costruendo oggetti e macchine e apparecchi creiamo anche tanti, non solo gli oggetti, ma creiamo anche tanti esseri.
3: Also insoweit machen wir Engelsarbeit, Wesen erzeugen, aber ohne zu wissen, dass wir Engelswerk tun.
2: Per cui in realtà creando macchine e oggetti noi facciamo un lavoro in realtà di quel lavoro che normalmente fanno gli angeli, ma non ci rendiamo conto che stiamo facendo il lavoro degli angeli.
3: Also, der große Unterschied zwischen den Naturelementarwesen und Technikwesen.
2: Ma c'è una grande differenza tra gli esseri della natura e quelli della tecnica.
3: Naturwesen sind, werden von den Engelshierarchien erzeugt und die werden ausgebildet von den Engelshierarchien.
2: Gli esseri della natura vengono creati dagli angeli e anche istruiti e formati dagli angeli.
3: Jedes Naturelementarwesen ist mit dem ganzen Kosmos verbunden.
2: Ogni essere elementare della natura è legato a tutto il cosmo.
3: Dagegen wurden die Technikwesen von uns Menschen in der Regel nicht ausgebildet.
2: Invece gli esseri della tecnica non sono stati istruiti e formati.
3: Viele Technikwesen wissen gar nicht, wo sie eigentlich sind. Sie wissen nichts von anderen Naturwesen, sie wissen nichts von den Engeln, sie wissen nichts von Christus, sondern sie machen nur wie Galeeren-Sklaven einfach ihre Arbeit.
2: Moltissimi esseri elementari della tecnica non sanno nulla, non sanno dove sono, da dove provengono, non sanno degli esseri della natura, non sanno niente degli angeli, non conoscono il Cristo, ma fanno semplicemente come degli schiavi sulla galera il loro lavoro.
0: Pronto?
3: Und das ist eben jetzt die große Aufgabe, die wir Menschen haben, hier die Ausbildung der Technikwesen fortzusetzen.
2: E questo è la grande possibilità che abbiamo adesso di continuare e di fare questa formazione degli esseri della tecnica.
3: Yeah. Also und ich will das jetzt einfach mal an einem konkreten Beispiel von Photovoltaikanlagen schildern.
2: E lo vorrei descrivere sull'esempio di concreto di un impianto fotovoltaico.
3: Also wir haben festgestellt, dass Photovoltaikanlagen oftmals die Lichtwesen wie verschlingen, hineinzwingen.
2: Abbiamo visto fatto l'esperienza che gli esseri della luce vengono proprio come divorati dagli esseri degli impianti fotovoltaici.
3: Und es führt dann dazu, dass es wie so einen abgesonderten, angespannten Ätherraum um die Photovoltaikanlage gibt.
2: E per cui si crea una specie di spazio separato, pieno di tensione attorno agli impianti fotovoltaici.
3: Und unter der Photovoltaikanlage kommt dann der Christusimpuls, der eigentlich von der Sonne alles durchdringt, nicht mehr durch.
2: E sotto un impianto di fotovoltaico si sperimenta che l'impulso del Cristo, che proprio a partire dal sole, non riesce più a permeare.
3: Ja, also das ist jetzt ein Thema, wo verschiedene geistig forschende Menschen jetzt schon seit 20 Jahren daran arbeiten.
2: È un tema su cui stanno lavorando persone che fanno ricerca spirituale, stanno già lavorando da più di 20 anni.
3: Aber das spielt natürlich in der ganzen Solartechnik Industrie immer noch keine Rolle.
2: Ma chiaramente queste ricerche non hanno nessun ruolo nella creazione di in tutta questa tecnica dell'energia solare.
3: Weil es dort eben nicht ein Verständnis der übersinnlichen Ebenen der Solaranlage gibt.
2: Perché appunto non esiste nessuna comprensione per il piano spirituale. è sovrasensibile in un impianto fotovoltaico.
3: So, und jetzt ist bei den Photovoltaikanlagen der Hauptansatz, die Anlagewesen auszubilden.
2: Ecco, e l'approccio principale riguardo agli impianti fotovoltaici è proprio quello di dare una formazione agli esseri dell'impianto.
3: Also allein schon durch das Ansprechen durch Menschen werden sie wie wacher, aufgeweckter.
2: Già solo per il fatto che qualcuno gli rivolga il pensiero, la parola, questi esseri cominciano a svegliarsi, ad essere più desti.
3: Und dann kann man ihnen die Naturwesen der Umgebung zeigen.
2: E poi si può proseguire mostrandogli gli esseri della natura attorno.
3: Man kann ihnen die Engelshierarchien zeigen und den Christus.
2: Gli si può mostrare le gerarchie angeliche, il Cristo.
3: Und man kann sie dann, die Wesen der Photovoltaikanlage, auch darum bitten, die Lichtwesen nicht herein zu saugen, sondern herein zu bitten, also freundlich anzuziehen, nicht zu zwingen.
2: E si può addirittura chiedere agli esseri dell'impianto fotovoltaico di non divorare, di non risucchiare gli esseri della luce, ma di invitarli gentilmente e di pregarli di entrare.
3: Ja, und wenn man das alles macht, dann kann verändert sich die Atmosphäre und die Arbeitsweise der Photovoltaikanlagen.
2: E se lo si fa, si modifica tutta l'atmosfera e anche la modalità di lavoro dell'impianto fotovoltaico.
3: Und man kann dann erleben, dass sie nicht mehr so als Fremdkörper wirken, sondern mehr in die gesamte Umgebung eingebunden sind.
2: E si può anche sperimentare che non sembrano più un corpo estraneo nell'ambiente, non più tanto come un corpo estraneo nell'ambiente.
3: Und sie werden dann geistig durchlässiger, sodass wir Menschen auch nicht mehr so abgeschnitten werden durch die Photovoltaikanlage.
2: E loro diventano più permeabile dal punto di vista spirituale, e questo vuol dire che anche noi non veniamo più così separati dal mondo spirituale in loro presenza.
3: Also ich erinnere mich an einen Meditationsworkshop, wo wir in einem neuen Seminarhaus waren und am ersten Abend sehr viele Meldungen kamen, dass die Menschen gar nicht gut ins Meditieren reinkamen, sich irgendwie abgeschnitten, blockiert fühlten.
2: Mi ricordo di un seminario di meditazione dove eravamo in una nuova casa e c'era proprio il problema che le persone la sera dicevano che non riuscivano proprio a meditare, avevano difficoltà di collegarsi con l'elemento spirituale.
3: Und wir besprachen das dann am nächsten Morgen und gingen in den Garten und sahen, dass auf dem Dach eine Photovoltaikanlage war, unter der wir genau saßen.
2: E siamo la mattina si è parlato di questo problema e siamo usciti fuori nel giardino e abbiamo visto che sopra il tetto c'era un impianto fotovoltaico e noi c'eravamo proprio sotto.
3: Und wir machten dann, wie beschrieben, eine geistige Heilarbeit mit dem Wesen der Photovoltaikanlage.
2: E allora abbiamo fatto proprio un lavoro di guarigione spirituale con questo impianto fotovoltaico.
3: Und als wir dann wieder in den Raum gingen und meditierten, fühlten sich alle wie befreit, als ob ein Deckel vom Kopf genommen wurde.
2: E quando siamo rientrati in questa sala e abbiamo provato a meditare, tutti si sono sentiti come liberati, come se ci fosse stato tolto un coperchio dalla testa.
3: Also diese Arbeit, die ist beschrieben in einem Arbeitspapier, die Arbeit also zur Verbesserung von Photovoltaikanlagen, und das Papier wurde von Corinna auch auf Italienisch übersetzt.
2: Allora, su questo, tutto questo tema, su questo lavoro, e questo lavoro stesso è stato anche descritto in un testo che si chiama Armonizzare la tecnologia, che Thomas ha messo nel suo sito, che appunto è tradotto e l'ha messo nel suo sito.
3: Also man findet das Papier auf meiner Webseite anthroposophische-meditation.de.
2: Allora la website che forse video può anche condividere è antroposofische meditation. Thomas, kannst du es nochmal sagen?
3: Anthroposophische-meditation.de unter der Rubrik Italiano.
2: Allora, antroposofische Meditation, poi un trattino, web.de, e poi sotto c'è poi anche in lingua italiana si può cliccare.
3: Ja, aber vielleicht kann es ja auch von Radio Gamma auch noch auf dem Telegram-Kanal veröffentlicht werden.
2: E magari io lo può anche io può anche condividere
0: sì.
2: questo link.
0: Purtroppo non si è sentito bene, Corinna, il link, se puoi gentilmente ripeterlo.
1: E magari parlare un po' più forte, Corinna, perché certe volte non ti sentiamo bene.
2: Va bene, sì, mi è arrivato anche adesso questa... Va bene, mi impegno e ditemelo subito, cioè non soffrite a lungo.
0: Ascolta, Corinna, posso chiederti, tu hai un altro dispositivo aperto per caso? Hai due dispositivi aperti?
2: C'è l'altoparlante con cui sento voi e anche Thomas.
0: Ah, perché c'è un cigolio ogni tanto che si sente, probabilmente fa ritorno. Vabbè, non hai delle cuffie, magari, che puoi chiudere l'altoparlante, no?
2: Allora... comunque voi avete, ve l'avevo inviato anche questo link per il
0: sì.
2: sito di Thomas, magari voi lo potete condividere
0: sì.
2: Anche
1: in Kelios.
0: Sì, sì, sì. Puoi ripeterlo intanto.
2: Adesso io non ce l'ho da.
0: No, non ce l'hai sotto. Allora. Va bene. Va bene, poi lo prendiamo nel. Buono. Prego.
2: Va bene, Thomas, du kannst weitermachen.
3: Was habt ihr besprochen?
2: Ja, dass sie den Link auch verteilen können.
3: Okay, super.
2: Ich sag's dann nachher nochmal, wenn ich es schriftlich vor mir habe.
3: Ja. Also wichtig ist,

0: e permeata dell'io con questi esseri.
1: Ja, und wenn wir das gut können, dann ist auch möglich, ist so etwas wie der Strahlerapparat. Dann gibt es auch, wird es auch Maschinen geben, die Ätherkraft aus dem Kosmos umsetzen können.
0: Was ist die Voraussetzung, wenn wir das machen?
1: Ja, wenn wir diese zusammen mit den Elementarwesen, den Technikwesen gut zusammenarbeiten können, ist, wird das erst möglich in Zukunft.
0: Sì, e se noi saremo in grado di fare questo, cioè di sviluppare un rapporto e una collaborazione con gli esseri della tecnica, sarà anche possibile costruire delle macchine che sono in grado di accogliere l'energia dal cosmo e di essere delle macchine che non danneggiano la terra.
1: Aber bevor wir weitergehen, vielleicht gibt es ja Fragen zu den Technikwesen und der Beseelung der Technik.
0: Adesso, prima di andare avanti, magari ascoltiamo le domande che ci sono riguardo agli esseri delle macchine e della tecnica.
2: Sì, beh, grazie tantissime, dottor Maia, grazie Corina. Allora ci viene un messaggio, dice abbiamo, infatti era una domanda che volevo fare anch'io a dottor Maier. C'è questa Daniela Franceschini, scrive: abbiamo appena scoperto perché nello studio di gamma 5 ci sono spesso inconvenienti. Buona serata, Daniela, grazie Daniela.
0: Also, wir haben gerade festgestellt, dass im Studio von Radio Gamma oft Probleme bestehen, technische Probleme.
1: Ja.
2: Adesso, io prima di cominciare la trasmissione ho fatto un pensiero agli esseri elementari delle apparecchiature qui in radio e anche delle linee telefoniche, ma non so se, come dire, forse sarebbe da farlo meglio di come l'ho fatto io, se gentilmente, dottor Maier, puoi dire come possiamo ogni volta che facciamo la trasmissione, così fare dei pensieri fatti bene.
3: Magari ci sono delle preghiere o meditazioni o parole particolari che possiamo dire agli esseri tecnici.
0: Also Sie fragen, weil Sie eben halt so viele technische Probleme haben. Elio hat schon versucht, vor der Sendung sich an die Wesen der Technologie zu wenden. Aber Sie fragen, ob du vielleicht etwas hast, was Sie dann machen können vor der Sendung, Meditationen oder Sprüchen oder sowas der Art.
1: Ich glaube, alles, was man macht, ist hilfreich, aber es geht wirklich darum, sich wirklich mal mit jedem Gerät auch mal zu befassen. Also man kann es nicht einfach nur eine Meditation, was dann für alles gilt, glaube ich, machen, sondern man sollte es schon wirklich sich um jedes Gerät kümmern und schauen, wie fühlt es sich an, fühlt es sich frei an, was passiert, wenn ich es mit Christus verbinde und da einfach meine ausprobieren.
0: Sì, lui dice che in realtà sarebbe importante darsi un attimo da fare con ogni apparecchio e di entrare anche in una percezione e di entrare in una relazione. Cioè non si può fare una cosa generica, ma
1: Yeah.
0: di entrare, fare qualcosa e percepire se ciò che ho fatto lo rende più libero, posso provare a metterlo in contatto con il Cristo, ma sempre dopo anche percepire è cambiato qualcosa o no, perché anche questa attenzione che io dedico a un apparecchio è importante per l'essere dell'apparecchio, no?
1: Und alles, was in dem Arbeitspapier drinnen steht, kann man auch für die Studiotechnik anwenden.
0: E tutto ciò che c'è scritto in questo documento si può applicare anche sulla tecnologia nello studio, in studio.
2: Sì.
1: Aber wir müssen bei dem Studio dann auch zur Erlösung und Befreiung von Widersachergeistern noch kommen, weil die sitzen da bestimmt auch mit drinnen. Aber das machen wir dann im nächsten Teil.
0: Sì, e poi sicuramente per quanto riguarda l'impianto in studio ci sono anche esseri delle forze avverse che cercano di impedire il lavoro, ma di questo parliamo nella propria prossima parte dell'intervista.
2: Sì, grazie. Andrea ci chiede cosa significa che saremo gentili, potremmo avere un buon rapporto con le macchine? Chiede Andrea. Abbiamo un minuto e mezzo, poi.
0: Also Andrea fragt, was heißt es, eine gute Beziehung zu entwickeln mit den Wesen und freundlich zu sein.
1: Also Männer machen das häufig mit ihren Autos.
0: Uomini lo fanno spesso con le proprie macchine.
1: Also sie lieben ihr Auto, sie sprechen mit dem Auto und das weckt das Autowesen, die Elementarwesen im Auto werden dadurch aufgeweckt.
0: Also, gli uomini spesso fanno questo, amano le loro macchine, parlano con le loro macchine e gli esseri elementari delle macchine vengono risvegliati da questo.
1: Und ich glaube, am besten ist, wenn man es ganz, also in einem ganz normalen seelischen Verhältnis macht, einfach mal sagt so, liebe Lampe, schön, dass du wieder so leuchtest, wie geht's dir denn heute? Mhm. Und dann darauf achten, was dann seelisch zurückschwingt.
0: Esatto, la cosa semplice è rivolgersi a un apparecchio, una lampada, dire buongiorno cara lampada o buonasera. Che bello che tu mi dai tutta questa luce, ti ringrazio e poi sentire cosa torna.
3: Abbiamo tre secondi, Corinna e Thomas, rimanete con noi.
2: Ricordiamo la trasmissione Appunti di Antroposofia e Mondo Altro. Abbiamo questa sera il grandissimo piacere di avere con noi il dottor Thomas Meyer con l'eurotimista Corinna Kreuzmann, che fa gentilmente da interprete, da traduttrice. Ricordiamo per i messaggi chi vuole scrivere sia SMS che WhatsApp il 334 710 26 72. E ricordiamo il titolo della nostra trasmissione, Corrado.
3: L'attuale guerra spirituale contro l'umanità, intelligenza artificiale, sistemi digitali, elettrificazione, transumanesimo. Cosa fare per non perdere il nostro vero sé?
2: Ecco, quindi voi, Corina e dottor Maia, ci siete?
0: Sì.
2: Bene.
0: Ci sono. Thomas, bist du auch da?
1: Ja, ich bin auch da. Gibt es denn noch Fragen von der Arbeit mit den Technikwesen?
0: Sì, Thomas vuole sapere se ci sono ancora domande riguardo al lavoro con e per gli esseri.
2: Sì, c'è sempre Daniela, dice... c'è un'altra cosa che mi incuriosisce che non ha a che fare con la trasmissione odierna. Ah no, ma è un'altra domanda che non c'entra niente.
3: Vabbè, io ho una domanda. Questi Technikwesen, questi esseri della tecnica, di che natura sono? Eterico, astrale, oppure sono esseri spirituali che hanno io? Se Thomas Meyer può spiegarci un po' di che natura sono, perché ovviamente non hanno corpo fisico.
0: Also Corrado möchte wissen, welcher Natur die sind, ob sie ätherischer, astralischer Natur sind, ob sie ein Ich haben.
1: Ja, die Technikwesen sind wie die Elementarwesen. Sie haben einen Ätherleib und einen Astralleib. Und sie haben eine geistige Verbindung, die in ihnen wirkt. Also das Ich ist sozusagen, sind sozusagen die Engel, die mit ihnen verbunden sind.
0: Allora, gli esseri sono come gli esseri elementari della natura, che hanno un corpo eterico, un corpo astrale, e hanno un collegamento con il mondo spirituale, con un essere che opera in loro, che sono degli angeli.
3: No, se posso dire, perché dalle letture di Rudolf Steiner mi sembrava di aver capito che questi esseri della tecnica sono comunque collegati ad Ahriman e sono in un certo senso esseri Ahriman.
4: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
5: Dopo 9 settimane e mezzo.
6: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
5: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
6: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
5: Radio Gamma
7: 5 per 1000!
8: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
9: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
5: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
6: Ripeti?
5: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
10: Ma quanto mi costa sta radio?
6: Ma quanto mi costa sta radio?
11: La sequenza magica è la seguente.
9: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
6: 01 59 80 90 2 88.
5: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
7: 5 per 1000!
5: A Ioanni, in matematica, come andavito?
6: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
12: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
5: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
13: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
1: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
0: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
1: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
0: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
1: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
2: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio 6 e 13 giugno 2026 con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
3: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
4: Animici o hanno qualcosa di arimanico in sé?
5: Also er meint, er hätte gelesen, dass dass Rudolf Steiner sagt, dass sie arimanische, zumindest mit arimanischen Wesen in Verbindung sind.
6: Ja, das ist eben das Problem. Mit welchen Engeln sind sie in Verbindung? Und sie sind eben oft mit arimanischen Engeln in Verbindung.
5: Also questo è il problema, che spesso sono legati in collegamento con angeli arimanici.
4: Sì.
6: Also wir kommen jetzt zu dem großen Thema der Widersachergeister.
5: E adesso proprio arriviamo al tema degli esseri aversi, degli spiriti aversi.
6: Und man muss sich das so denken, es gibt die Welt der Engel, die mit Christus verbunden sind.
5: Bisogna pensarlo così, esiste il mondo degli angeli che sono collegato con il Cristo.
6: Also die neuen Engelshierarchien, aus die die ganze Welt, die wir erleben, geschaffen haben, die auch uns geschöpft haben.
5: Cioè il mondo delle nuove gerarchie angeliche che hanno creato il mondo e noi.
6: Aber dann gibt es eben die ganzen Reiche der Widersachergeister. Das sind Engel, die nicht die normale Entwicklung mitmachen konnten.
5: Ma poi c'è il regno degli spiriti dell'opposizione, che sono angeli che non hanno potuto fare l'evoluzione come gli altri.
6: Also es sind sozusagen abgefallene Engel, von Christus abgefallene Engel.
5: Sono angeli caduti, angeli separati da Cristo.
6: Ja, und da haben wir einerseits die luziferischen Geister, die immer Hochmut, Egoität, über vollkommen unrealistische Ziele und so weiter werden von den luziferischen Geistern inspiriert.
5: E abbiamo, per esempio, gli angeli, gli esseri luciferici, che portano una specie di superbia o un ideale esagerato oppure egoismo sfrenato.
6: Und man muss sich das vorstellen, das sind ganze große Bereiche der geistigen Welt, wo es eben luziferische Geister auch auf verschiedenen Hierarchiestufen gibt.
5: E bisogna sapere che esistono grandi ambiti nel mondo spirituale dove regnano esseri luciferici su vari gradi gerarchici.
6: Und sie wirken auch in uns Menschen.
5: E loro operano anche in noi esseri umani.
6: Und sie sind oftmals hilfreich mit Initiativen, Erfindertum, Unternehmergeist, dazu braucht man Lucifer.
5: E spesso sono anche di aiuto, perché per avere spirito di invenzione per l'arte, eccetera, abbiamo bisogno degli esseri luciferici.
6: Aber er muss immer durch den Christus ausbalanciert, harmonisiert werden. Er darf nicht sozusagen alles übernehmen.
5: Però hanno sempre necessità di essere equilibrati da Cristo e non devono prendere il sopravvento.
6: Und die luziferischen Geister sind im Wesentlichen in der Erdenweltentwicklungsstufe des alten Mondes, also vor dem Erdenzustand, sind die entstanden.
5: Loro sono sorti nell'antica luna e sono in quel grado di evoluzione della Terra, quella dell'antica luna.
6: Ja. Und sie suchen eigentlich in uns Menschen die Erlösung. Sie wollen das, wo sie nicht mitgekommen sind, in uns nachholen.
5: In realtà loro in noi cercano la loro redenzione, là dove loro non sono riusciti a seguire l'evoluzione, vorrebbero recuperarlo dentro e attraverso noi esseri umani.
6: Ja. Und dann gibt es die arimanischen Geister, die in der Erdzustand der alten Sonne entstanden sind.
5: Poi ci sono gli esseri arimanici che sono sorti nello stato dell'antico sole.
6: Und sie sind wie ein Gegensatz zu den luziferischen Geistern.
5: e sono una polarità rispetto a, agli esseri luciferici.
6: Sie sind zusammenziehend, strukturierend, festmachend, festhemmend.
5: Loro addensano, strutturano, creano densità e sì, durezza.
6: Mm-hmm. Cioè, während bei Lucifer oder bei Lucifer da ist viel Wohlgefühl dabei, bei Ariman ist das Herz zu betoniert.
5: Mm-hmm. Quando sperimentiamo Lucifero c'è molto benessere, e mentre quando sperimentiamo Ariman sentiamo che il nostro cuore diventa come congelato.
6: Ja, und wir sind in einer Zeit, wo die arimanischen Geister sehr stark wirken und unser ganzes Leben beeinflussen.
5: Siamo in un momento dell'umanità in cui gli esseri arimanici sono molto potenti e influenzano la nostra vita.
6: Also alles soll geregelt werden, strukturiert, Bürokratie ohne Ende, das ist alles Arimans Wirken.
5: Abbiamo una burocrazia senza fine, tutto deve essere strutturato, tutto deve essere organizzato fino nei minimi particolari, questo è a rimane.
6: Und während jetzt die Naturelementarwesen von den christlichen Engeln erfüllt und geleitet werden, werden die Techniken meistens von arimanischen Engeln geführt und geleitet.
5: E mentre gli esseri della natura vengono guidati, accompagnati da angeli cristici, quelli della tecnica vengono guidati da Arimane.
6: Und bei der Ausbildung der Technikwesen geht es jetzt vor allem darum, den Einfluss der arimanischen Engel zurückzudrängen und die Technikwesen eben auch mit Christus zu verbinden.
5: E proprio nella formazione e istruzione degli esseri della tecnica, il lavoro è quello di riportare indietro gli esseri arimanici e di ricollegare o di collegare gli esseri della macchina con angeli cristici e con Cristo.
7: Sì, ci sono due domande interessanti, possiamo farle adesso, dottor Meyer?
5: Also es gibt zwei interessante Fragen, ob wir sie jetzt vorlesen darf.
6: Ja, gerne.
7: Sì.
5: Prego, volentieri.
7: Allora, Giovanni Forte ci scrive: ascoltando l'analisi sul ruolo di questi esseri nelle macchine. Prego, Corina. Corina?
5: Also, da sagt jemand, wenn man das hört, was da gesagt wird über diese Maschinenwesen.
7: Sembra quasi che l'umanità subisca un'invasione.
5: Kann man den Eindruck haben, dass die Menschheit eine Invasion erlebt hat?
7: In realtà siamo noi a offrire loro l'ambiente idoneo per manifestarsi.
5: Aber in Wirklichkeit sind wir das, die wir ihnen die Möglichkeit bieten, sich da zu zeigen.
7: Senza la tecnologia umana, questi esseri non avrebbero cittadinanza nel nostro mondo.
5: Also ohne die Technik hätten die ja keinen Ort, wo sie sich zeigen können.
7: Ja. Forse omettere questo punto toglie all'uomo la sua centralità e la sua responsabilità morale.
5: Also wenn man das unterlässt, darauf hinzuweisen, dass es der Mensch ist, nimmt man ihm seine Verantwortung.
7: Come si articola secondo... vado?
5: Aspetta. Sì.
7: Come si articola secondo Meyer questo specifico potere di evocazione che l'uomo esercita oggi attraverso la tecnica?
5: Non ho capito l'inizio. Come si
7: articola secondo Meyer questo specifico potere di evocazione che l'uomo esercita oggi attraverso la tecnica? Cioè lui dice che è responsabilità nostra.
5: Sì, ma io non comprendo qual è la domanda. cosa vuol dire come si articola?
7: Cioè come si può interpretare questo potere di evocazione che l'uomo esercita oggi attraverso la tecnica?
5: Also er sagt, wie man das interpretieren kann, dass der Mensch auch diese starke Macht eigentlich über die Technik hat und durch die Technik.
6: Ja.
5: Also es ist eigentlich keine Frage, aber ich deswegen habe ich ein bisschen.
6: Ja, aber ich sehe das genauso wie in dem Kommentar. Es geht um die Erlösung der Widersacher Geister. Und wir schaffen ihnen Möglichkeiten, dass sie auftreten können. Das Problem ist nur, dann müssten auch Erlösungsschritte jetzt erfolgen von uns Menschen. Wenn die unterbleiben, dann passiert nichts und dann werden wir als Menschheit eher in unsere Existenz bedroht.
5: Sì, Thomas è completamente d'accordo e dice che abbiamo la responsabilità di dare la possibilità di manifestarsi degli esseri, degli spiriti dell'opposizione, ma come secondo passo dobbiamo anche redimerli.
7: Sì.
4: C'è un'altra domanda di Andrea, che dice le macchine sono frutto dell'ingegno dell'uomo.
5: Also die Maschinen sind Ergebnis des menschlichen Geistes.
4: Dunque, essere gentili con macchine, oltre che amare gli animali, ad esseri viventi ed inanimati, significa voler bene al pensiero dell'uomo.
5: Also bedeutet, wenn man die Maschinen gerne hat und liebt, dass man den menschlichen Gedanken liebt.
4: Dunque, al pensiero vivente in particolare, che bisogna conoscere, se no si rischia di voler bene ad un pensiero morto e riflesso? Punto di domanda, grazie.
5: Und speziell dem muss man also, wenn man den menschlichen Gedanken liebt und speziell den lebendigen Gedanken, sonst muss man also lieben, ansonsten würde man nur den toten Gedanken lieben.
6: Mhm.
5: Das ist, ja.
6: Genau, aber das ist eben das Problem, dass wir den toten Gedanken mehr geliebt haben in unserer Kultur, sonst hätten wir auch eine andere Art von Technik.
5: Mhm. E questo proprio è il problema, che noi abbiamo amato più il pensiero morto che il pensiero vivente, e per questo abbiamo anche una tecnica che porta questo segno.
6: Die heutige Technik, die wir erleben, Technisierung, wo eigentlich uns Mensch wie auffrisst, ist ja Folge dieses materialistischen Denkens, was ja eben seit Jahrhunderten, wie es in der Einleitung von Corrado gesprochen wurde, vorbereitet wurde.
5: Genau. Allora, questo tipo di tecnica che adesso abbiamo, che sembra divorarci, è proprio il risultato di un pensiero materialistico che è stato avviato già da tantissimo tempo, proprio come Corrado e Elio hanno nelle parole di introduzione hanno già accennato a questo fatto.
6: Aber es gibt jetzt noch ein weiteres Problem. Es gibt nicht nur die luziferischen Geister und die arimanischen Geister, sondern es gibt noch viele weitere Widersachergeister, die viel böser wirken.
5: Mm-hmm. Però c'è un altro problema, che oltre agli esseri luciferici e arimanici, ci sono degli esseri, altri spiriti dell'opposizione, che sono molto molto più potenti e difficili e pericolosi.
6: Ja, also Rudolf Steiner beschreibt diese Widersachergeister sehr genau.
5: Rudolf Steiner descrive molto precisamente questo tipo di esseri dell'opposizione, degli spiriti dell'opposizione.
6: Also vom von dem Weltzustand des alten Saturnes sind die sogenannten Asuras übrig geblieben, die wie schwarze Löcher, zerstörende schwarze Löcher wirken.
5: Allora, rimasti indietro dallo stato dell'antico Saturno, sono rimasti indietro gli spiriti azurici che creano una specie di buchi neri.
6: Also die Qualität der Asuras ist eigentlich auflösend, Witterung, wird da Zerstörung.
5: Sì, loro hanno un potere distruttivo e dissolvente, si può dire.
6: Ja, und ich mache, also ich will es gerade noch mal an einem kleinen Beispiel konkret machen. Die Geister sind ja immer wirksam. Und zwar das Beispiel, sagt das Wolf.
5: Sì, voglio portare un esempio per il fatto che questi spiriti sono sempre in azione, stanno sempre operando.
6: Also jeder trägt diese drei Widersachergeister in seinem Geldbeutel mit sich.
5: Ognuno porta nel suo portafoglio questi spiriti dell'opposizione.
6: Also mit den Geldscheinen dort sitzen immer luziferische Geister mit darauf.
5: Cioè non nei biglietti del denaro, perché lì ci sono anche seduti esseri luciferici.
6: Also man sagt auch schon Geldschein, es ist eigentlich kein wirkliches Geld, es ist Scheinillusion.
5: Sì, questo è un gioco di parola tedesco, perché Schein vuol dire che è biglietto, vuol dire anche apparenza. Invece in italiano non funziona questo gioco di parole. Comunque c'è un aspetto di apparenza nel biglietto del denaro.
6: Und wenn jemand mit Geld sich groß aufspielen will, dann legt er einen Bündel Geldscheine auf den Tisch.
5: E quando uno vuole proprio far vedere che è molto ricco, mette un pacco di soldi sul tavolo, di denaro in biglietti.
6: Kennt jeder aus Westernfilmen.
5: Lo conosciamo dai film western.
6: Ja, während jetzt die Münzen, die haben einen arimanischen Impuls.
5: Mentre le monete hanno un impulso arimanico.
6: Die hat man gern, will die gerne behalten.
5: Die si vuole tenere.
6: Es gibt dann auch Dagobert Duck, kennt jeder, der in den Goldmünzen schwamm, wie in einem Swimmingpool.
5: Conosciamo tutti Dagobert Duck, che nuota nelle monete d'oro come in una piscina.
6: Das ist ein arimanischer Impuls und jetzt die Kreditkarten, die haben asurischen Impuls.
5: Quindi sono l'impulso arimanico, invece le carte di credito hanno un impulso asurico.
6: Das merkt man, wenn man die Kreditkarte meditiert.
5: Meditando una carta di credito.
6: Aber das merkt man auch, wenn man sie verwendet. Man verliert den Überblick, man löst sich auf, wird zersplittert.
5: Ma anche usandola ci si accorge che c'è un processo di dissolvimento, ci si si perde di struttura.
6: Und das ist auch ein Grund, warum die Menschen von vielen Unternehmen zum Benutzen von Kreditkarten gedrängt werden, weil die dann den Überblick verlieren, das Ich zersplittert und dann kaufen sie mehr.
5: C'è stato un po' un problema tecnico per cui però io credo di poter tradurre lo stesso. Per quello c'è tutta questa offerta di usare le carte di credito perché si perde proprio l'io nel, o si tende a perdere il proprio io nell'uso delle carte di credito, perché si entra in confusione, si perde proprio la conoscenza di ciò che si fa.
6: Ja, und dann gibt es nicht nur die Asura, sondern auch die soratischen Geister.
5: E non ci sono solo gli Asura, ma ci sono anche gli spiriti soratici.
6: Die soratischen Geister kommen von Zuständen vor dem alten Saturn, also sie sind eigentlich wie außerhalb, kommen wie außerhalb von unserem Planetensystem.
5: Loro provengono dal di fuori del nostro sistema planetario, da situazioni e stati prima dell'antico Saturno.
6: Also man darf sich das, muss sich das komplex vorstellen, also wir unterscheiden zwischenzeitlich zwischen 12 verschiedenen soratischen Wesensgruppen.
5: Allora, non è una cosa semplice, bisogna immaginarselo come molto complesso. Noi nel frattempo stiamo distinguendo 12 gruppi diversi di esseri soratici.
6: Und mit den soratischen Wesen kommt die Bösartigkeit, Aggressivität, Zerstörungslust in die Welt.
5: E attraverso questi esseri entra nel mondo malignità, voglia di distruggere e aggressività.
6: Also immer wenn es um Krieg, Missbrauch, Vergewaltigung, Folter geht, wirken soratische Geister.
5: Ovunque si tratta di guerre, abusi, soprusi di ogni tipo, anche tortura e stupri, lì operano spiriti soratici.
6: Ja. Aber wir sind damit eigentlich die ganze Zeit beschäftigt und werden angeschossen von ihnen.
5: Ma in realtà ci abbiamo sempre a che fare e siamo sempre sotto tiro. Cioè loro mirano verso noi.
6: Ja. Und da spielt eben die moderne Technik eine große Rolle.
5: E la tecnologia moderna ha un ruolo importante in questo.
6: Wenn wir erzeugen wie Hohlräume, die die Widersachergeister und auch speziell die asurischen und soratischen Geister anziehen.
5: Perché noi nella creazione di oggetti e di apparecchi creiamo degli spazi vuoti che attirano proprio questo tipo di spiriti.
6: Also ganz konkret, wenn ich jetzt ein Smartphone anschaue oder einen WLAN-Router, dann habe ich dort nicht nur etwas luziferische und viel arimanische Geister, sondern ich habe auch asurische und soratische Geister im Smartphone, im WLAN-Router.
5: Allora, se io guardo uno smartphone oppure un router, io cioè percepisco spiriti un po' luciferici, arimanici, ma anche moltissimi esseri asurici e soratici.
6: Und das erleben auch dann Menschen, die elektrosensibel sind, oft sehr existenziell.
5: E proprio le persone che sono molto sensibili alle radiazioni elettriche sperimentano proprio questo aspetto.
6: Also ich kenne viele Menschen inzwischen, die können eigentlich gar nicht mehr an öffentliche Orte gehen, weil sie sind fix und fertig, bekommen Kopfweh, Schmerzen am Leib.
5: Conosco molte persone elettrosensibili che non possono neanche più andare in luoghi pubblici perché hanno subito mal di testa e dolori in tutto il corpo.
6: Und dann wird es in der Regel immer mit der elektromagnetischen Strahlung erklärt.
5: e si, lo, ci si spiega parlando di delle radiazioni elettromagnetiche.
6: Die hat natürlich einen Einfluss, aber meine Erfahrung ist, dass die geistigen Wesen, die mit auf der Strahlung reiten, viel wichtiger sind.
5: Sì, e questo sicuramente ha un'influenza. Le radiazioni elettromagnetiche sicuramente fanno male, però molto peggio e molto più fortemente si sente gli esseri azurici e soratici che cavalcano queste radiazioni.
6: Und noch umso stärker für Mobilfunkantennen.
5: E questo vale ancora molto di più per le antenne della telefonia mobile.
6: Also ich habe es jetzt schon sehr oft erlebt, dass Menschen sagen, sie können gar nicht in den Mobilfunkantenne schauen, sie zieht sich sofort den Stirnchakra zu, dass die es nach einer Erlösung der Antenne können.
5: Sì, conosco molte persone che dicono che non possono neanche guardare un'antenna della telefonia mobile perché subito gli si chiudono i chakra che dopo aver detto queste antenne loro possono di nuovo guardarla.
6: Ja, und das geht jetzt über die Ausübung der Technikwesen, über die, was wir ja schon gesprochen haben, weit hinaus.
5: E questo va molto oltre ancora alla formazione e istruzione degli esseri della tecnica.
6: Sondern es geht eben jetzt dann darum, die asurischen Wesen und die sklavischen Wesen, die in der der geistigen Aura des Mobilfunkmastes wirken, diese zu erlösen, zu verwandeln, beziehungsweise in ihren Ursprungsheimatort zurückzuschicken.
5: Perché si tratta proprio di redimere, dove è possibile, trasformare questi esseri asurici e soratici, o almeno dare la possibilità di ritornare nel loro luogo originario.
6: Aber das geht nur durch frei beten in Zusammenarbeit mit starken geistigen Helfern wie Michael.
5: Ma questo si può fare attraverso un pregare e meditare e la collaborazione con esseri potentissimi come per esempio Michele.
6: Also man muss verstehen, wir Menschen können selber nicht die asurischen oder soratischen Geister verwandeln, sodass sie auch wieder einen Anschluss an die Erde-Evolution finden. Das können wir nicht, aber wir können die höheren geistigen Wesen bitten, es zu tun.
5: Noi stessi, noi esseri umani, non possiamo fare qualcosa per trasformare e redimere questi esseri asurici e soratici, e non possiamo far sì che loro ritrovano il loro collegamento con l'evoluzione della Terra, ma noi possiamo chiedere agli spiriti elevati del mondo spirituale di fare questo per noi.
6: Und was noch dazu kommt, sind Verstorbene, die erdgebunden sind und die sich mit den soratischen Wesen verbündet haben, Verträge geschlossen haben.
5: E poi purtroppo ci sono anche dei defunti che non sono che sono rimasti legati alla terra e che praticamente hanno come fatto dei patti con gli esseri soratici.
6: Also diese dunklen Netzwerke von Verstorbenen sind sehr wichtig, also wir begegnen ihnen bei der Arbeit laufend.
5: Noi incontriamo nel lavoro continuamente questo tipo di defunti ancora legati alla terra.
6: Und nur zum Verständnis, das hat mit dem schwarzmagisch werden der Mysterienstätten in der alten Atlantis angefangen.
5: E solo per diventare ancora più concreti, questo aspetto ha iniziato con il diventare, entrare nella magia nera degli luoghi dei misteri dell'antica Atlantide.
6: Und diese Seelen, diese Menschen warten eigentlich auch auf Erlösung, aber erst einmal agieren sie der Also diese schwarzmagischen Verstorbenen warten letztendlich auch auf Erlösung, wissen das aber nicht, sondern sind aggressiv wirkend.
5: E questi defunti della magia nera, loro in realtà anche loro aspettano la propria redenzione, ma non lo sanno e per cui operano in maniera aggressiva, in maniera aggressiva.
6: Ja. Also ich weiß schon, wenn ich jetzt ich so rede, hört sich das natürlich an wie ein Gruselfilm.
5: E so già che quando io parlo così sembra un film dell'horror.
6: Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Handymast anschaue, dann bin ich in einem geistigen Gruselfilm.
5: Ma in realtà quando io guardo un'antenna della telefonia mobile, io sono in una specie di film dell'orrore spirituale.
6: Man kann auch sagen, dass mit jedem Handymast wird ein Tempel für die suratischen Geister errichtet.
5: Si potrebbe anche dire che con ogni costruzione di un'antenna della telefonia mobile viene costruito un tempio per gli esseri soratici.
6: Das Problem wäre lösbar, wenn man sich darum kümmert.
5: Il problema sarebbe risolvibile se ci si occupa di questo.
6: Aber es sind leider nicht sehr viele Menschen, die sich um die Erlösung von Handymasken bemühen. Die werden in all so schnell gebaut, man kommt gar nicht hinterher.
5: Ma non sono molte persone che si occupano di redimere queste antenne e vengono costruiti con tale rapidità che non ci si sta neanche dietro.
6: Also was ich damit sagen will, wir haben es nicht nur, wir sind nicht nur blind mit den luziferischen und arimanischen Geistern, sondern wir schaffen Hohlräume, wodurch wir asurische und soratische Geister in die Erdensphäre hereinlocken.
5: Per cui non abbiamo solo a che fare con gli esseri arimanici e luciferici, ma noi creiamo degli spazi vuoti, dei vacuum in cui attraiamo esseri asurici e soratici.
6: Ja. Und ich weiß natürlich, das hört sich sehr komisch an, wie ich über Technik rede. Es ist ganz anders, wie sonst über Technik gesprochen wird.
5: E so chiaramente che suona molto strano come io parlo della tecnica e della tecnologia ed è molto diverso da come normalmente se ne parla.
6: Aber das ist eben die Folge dieses Materialismus, dass die seelischen und geistigen Ebenen der Technik nicht berücksichtigt werden und wir Menschheit sind wie so materialistische Volltrottel, die die bösesten Geister heranziehen, mit denen wir eigentlich noch gar nicht umgehen können.
5: Noi esseri umani abbiamo creato tutto questo perché il materialismo, con il nostro materialismo, che siamo degli stupidi materialisti che hanno creato un mondo che attira questi spiriti.
6: Aber bevor wir weiterreden, Corinna, du hast dich doch auch schon mit Handymasken bei dir in Sardinien beschäftigt. Welche Erfahrungen hast du damit gemacht?
5: Adesso Thomas mi ha chiesto quali esperienze io ho con le antenne della telefonia mobile, perché ho cominciato qui in Sardegna a vedere qualcheduno di loro, ma sono abbastanza all'inizio. E la mia esperienza è che ho l'impressione di aver comunque che sono meno pungenti quelli di cui mi sono occupata, però avrei bisogno di altre persone che magari guardano insieme a me, così non mi sento così sola, e mi sembra anche che sarebbe più oggettivo per poter lavorare insieme ad altre persone che possono forse confermare o non confermare il risultato di questi lavori. Also ich habe gesagt, dass ich nicht weiß genau, ob das, ob die da eine Wirkung eingetreten ist. Für mich hat es den Eindruck, dass sie viel weniger stechend sind, dass ich sie anschauen kann. Aber es wäre gut, wenn noch mehr Menschen mitarbeiten würden, sodass man sich austauschen und eventuell korrigieren oder bestätigen kann.
6: Corrado, gibt es denn Fragen? Dann können wir dann domande.
4: Se abbiamo altre domande, chiedo.
7: Sì, però sono domande un po', infatti chiedo agli ascoltatori di fare domande meno estese, perché è complicato poi tradurre per Corinna.
4: Comunque
5: e poi io, se posso dire, per me è sempre importante, molto interessante quello che si pensa, ma c'è una differenza tra domande vere o affermazioni sul tema, e bisogna scegliere cosa si vuole fare.
7: Sì,
4: Corinna, allora tu dicevi che hai già tradotto questo materiale e lo mettevi a disposizione nel sito. Potresti dirci il nome del sito?
5: Sì, e te l'ho anche inviato proprio prima.
4: Ah.
5: Adesso. Allora,
7: l'hai già inviato su Telegram a noi?
5: Allora, sì, a Corrado.
7: Sì, anche comunque è bene dirlo, così gli ascoltatori
4: no, perché
7: sentono.
4: Siccome ho messo per parlare non riesco a vedere bene.
5: Ok, allora ve lo dico.

0: italiano.
1: Sì, quindi è www.antroposofische-meditation.de.
2: Ecco, antroposofische, sempre
0: poi
2: CH.
0: barra italiano, così si entra subito nella parte italiana.
1: Sì, però credo che Elio, tu potrai metterlo in Kelios.
2: Sì, infatti, allora www.antroposofische, come hai spiegato, trattino non sotto, no, underscore, ma trattino medio, no?
0: No, sopra.
2: Sopra, meditation.de/italiano.
0: No, barra.
2: Sì, barra, insomma,
3: Yeah.
2: sì, italiano, perfetto. Sì, lo metto dopo quando metto la registrazione. E, no, andiamo avanti col programma, dottor Maier, perché il programma molto bello che ci hai mandato, parli anche, beh, il grande lavoro che hai fatto con i vaccini. Prego, Corinna.
0: Thomas, ob du fortfahren kannst, wo du ja auch darüber sprichst, über Impfungen und so weiter
2: Tu
0: in dem Programm.
2: volevi parlarci anche un po' di questo, perché qua in Italia stanno cominciando a vaccinare, appunto, anche in Sardegna, penso, gli animali delle fattorie, allevamenti.
0: Ja, ob du auch von den Wesen in den Impfstoffen nochmal sprechen kannst, weil in Italien beginnt jetzt die große Impfung auch bei den Tieren, mRNA-Impfungen.
3: Ja, kommen wir dann dazu.
0: Ha detto che ci arriviamo ancora.
2: Bene, bene, prego.
0: Also du kannst jetzt fortfahren.
3: Okay, also es geht, und das, was jetzt für die Technik gilt, gilt für alle künstlich erzeugten Substanzen.
0: È quello che vale per la tecnica, vale per tutte le sostanze create artificialmente.
3: Also in den letzten Jahrzehnten wurden Zehntausende, Hunderttausende künstliche Substanzen von den Chemikern erzeugt, die es vorher nicht gab.
0: Negli ultimi anni sono stati creati migliaia e migliaia di nuove sostanze dai chimici che prima non esistevano nel mondo.
3: Und jetzt muss man verstehen, dass es nicht nur um die Materie der neuen Substanz geht, sondern es gibt dann eben auch den Äther, Astral und die geistigen Ebenen der Substanz.
0: E bisogna pensare che non si tratta solo dell'aspetto materiale della nuova sostanza, ma anche dell'aspetto eterico, astrale e spirituale della nuova sostanza.
3: Und wenn wir die Engelswerke machen, eine neue Substanz zu erzeugen, müssten wir uns eigentlich auch um die geistigen Ebenen kümmern.
0: E se noi compiamo opere che normalmente compiono gli angeli, quella di creare sostanze, dovremmo occuparci del piano spirituale, di ciò che creiamo.
3: Das heißt, wir müssten gute Götter anziehen, dass die die Substanz geistig tragen.
0: Per cui dovremmo attirare buoni dei che reggono questa sostanza.
3: Aber das ist natürlich so fern im materialistischen Denken, das passiert nicht.
0: Ma questo chiaramente non succede perché è talmente lontano dal pensiero materialistico.
3: Und so werden geistige Hohlräume erzeugt. Mit jeder neuen Substanz gibt es dann einen geistigen Hohlraum. Und wenn ein Raum leer ist, dann kommen die Widersachergeister, um ihn zu erfüllen.
0: E in questo modo, con ogni nuova sostanza che creiamo uno spazio vuoto, un vacuum, e questo vacuum attira spiriti dell'opposizione.
3: Also das ist ein ganz zentrales Gesetz, was man verstehen muss. Und
0: Questa è una legge molto centrale che bisogna comprendere.

0: prendere.
1: Und das Problem ist jetzt, dass dann eben teilweise die bösesten Geister angezogen werden, weil dann nicht nur ein Hohlraum geschaffen wird, sondern oftmals auch böse Intentionen in der Produktione mit vorhanden sind.
0: E bisogna anche comprendere che spesso non solo si attira attraverso il vacuum questi spiriti dell'opposizione della peggior specie, ma spesso ci sono anche già intenzioni maligne nella creazione di una sostanza.
1: Also die großen Pharmakonzerne, da geht es einfach nur ums Geld. Da geht es nicht um altruistisches Handeln.
0: E nei grandi aziende farmaceutiche per loro non si tratta di altruismo e di voler fare qualcosa per l'umanità, per loro si tratta di fare soldi.
1: Also, was ja viel Impfstoffe auch erzeugt, hat ein süchtig machendes Medikament verbreitet, Schmerzmittel, Psychopharmaka, an dem Hunderttausende Menschen in den USA gestorben sind.
0: Wer ist das? Thomas?
1: Wie Pfizer.
0: Pfizer, per esempio, che crea farmaci e vaccini, eccetera, eccetera, ha sviluppato un farmaco che rende dipendenti, che ha ucciso migliaia di persone in America.
1: Ja, also letztlich musste Pfizer dann einige Milliarden Euro Strafe bezahlen.
0: Alla
1: Aber
0: fine Pfizer ha dovuto pagare alcuni miliardi di euro di multa.
1: ja. Aber ich sage, ich will es gar nicht auf die Geschichte weiter eingehen. Man sieht aber daran, die Firma geht über Leichen, wenn sie Geld verdient.
0: Non voglio adesso rimanere su questa storia, ma si vede che si passa proprio sui morti per arrivare ai soldi.
1: Und die hunderttausende Drogentote spielten für Pfizer keine Rolle.
0: I morti di questa droga, centinaia di migliaia morti da questa droga per Pfizer non hanno nessuna importanza.
1: Aber die Intention ist im Geistigen entscheidend.
0: Ma l'intenzione è decisiva nella creazione di una sostanza.
1: Denn mit einer guten Intention zieht man christliche Geister an, mit einer bösartigen Intention zieht man soratische Geister an.
0: Con una buona intenzione si attira spiriti cristici e con una cattiva intenzione si attira spiriti soratici.
1: Ja, und also damit kann man auch verstehen, warum die Covid-Impfstoffe so stark dunkel besetzt sind.
0: E con ciò si può anche comprendere perché i cosiddetti vaccini che sono stati creati per il Covid sono posseduti di spiriti oscuri.
1: Also ich habe das ja in dem Buch Corona-Impfung aus spiritueller Sicht ganz ausführlich beschrieben und dargestellt.
0: E questo l'ho descritto nel mio libro Vaccini anti-Covid dal punto di vista spirituale, in maniera abbastanza esplicita.
1: Ja, aber ich meine, das gilt für jede Art von mRNA-Impfung, nicht nur für die Covid-Impfung.
0: Ma io penso che questo valga per tutti i cosiddetti vaccini a mRNA, non solo per quella del Covid.
1: Das gilt natürlich Also, dass die bösesten Geister angezogen wurden, werden, gilt es auch für viele künstliche Drogen oder Psychopharmaka, Medikamente, die ganze, also künstlich produzierten Medikamente, besteht immer die Gefahr, dass sie ganz schwer besetzt sind.
0: Cioè, in tutti i farmaci e le droghe, eccetera, tutti quelli che sono prodotti artificialmente, c'è questo rischio che siano posseduti da spiriti, dell'opposizione.
1: Aber es gibt natürlich Unterschiede. Es gibt manche Substanzen sind ganz schwer, ganz bösartig besetzt, andere sind vergleichsweise harmlos.
0: Ma ci sono chiaramente differenze, perché alcuni sono veramente gravemente posseduti e alcuni sono relativamente blandi.
1: Und dann ist es eben so, wenn ich bewusst einen jetzt einen Impfstoff nehme, mRNA, Impfstoff mit meiner Unterschrift, mein Einverständnis gebe, dann schließe ich wie ein Vertrag mit den Geistern des Impfstoffes.
0: Also wenn ich den selber, wenn ich mir mal, mich impfen lasse
1: Ja,
0: sozusagen.
1: wenn ich mich impfen lasse, ja.
0: Per cui se mi faccio vaccinare e do il mio consenso e firmo il consenso, in realtà faccio una specie di contratto con questi spiriti.
1: Ja, und dann bei den Covid-Impfungen wirken so negativ, weil eben, haben sie transhumanistische, soratische Geister mit verbunden sind, die dann in der Aura der geimpften Menschen erst einmal da sind.
0: E appunto il cosiddetto vaccino anti-Covid ha creato questa situazione che molte persone che sono state vaccinate portano nella loro aura o portavano inizialmente questi esseri soratici, transumanistici in conseguenza del vaccino.
1: Aber die gute Botschaft ist, wenn man sich darum kümmert, kann das auch verwandelt werden durch geistige Heilung, geistige Arbeit.
0: Sì, ma diciamo la buona novella è che quando ci si occupa tutta questa situazione la si può trasformare e guarire.
1: Aber die schlechte Nachricht ist, wenn man sich nicht darum kümmert, gibt es ein gewisser natürlicher Verdauungsprozess, aber die Besetzung bleibt trotzdem.
0: E la brutta notizia è che quando non ci si occupa, c'è una specie di processo di digestione naturale, per cui la cosa magari scema un pochino, però mai definitivamente.
1: Also das Thema ist noch nicht vorbei. Ich erlebe immer wieder Verstorbene, die an Covid-Impfstoffbesetzungen leiden und deswegen ihren nachdrücklichen Weg nicht richtig gehen können.
0: Sì, ma il tema non è ancora finito e io sperimento spessissimo ancora defunti che non hanno potuto lasciare la terra, che soffrono ancora della presenza degli esseri del vaccino, degli esseri dell'opposizione.
1: Aber wie gesagt, das Gleiche gilt für Drogen, Chemotherapie genauso. Aber ich glaube, jetzt müssen wir wieder eine Pause machen zum Reden.
0: Ma questo vale comunque anche per molti farmaci, chemioterapia e droghe, ed è la stessa cosa. Ma forse adesso bisogna fare di nuovo una pausa di domande.
2: Abbiamo ancora una quarantina di secondi per il prossimo stacco, Corinna. Fatti
3: riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Ciao Mara! Radio Gamma 5.
5: Organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
6: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
7: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
8: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
9: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
10: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
6: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
11: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
12: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
13: Si pranza al sacco.
4: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
8: Aspettiamo tanti dolci
6: dai spose e dai sposi.
14: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
4: Per info e prenotazioni
12: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
4: Ciao Mara.
15: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.

0: Eccoci qua, buona serata a tutti, anche questa sera siamo in diretta su Mitiche Frequenze di Radio Gamma 5, 94 MHz. Un saluto da parte mia, il maestro, e da
1: anche da parte mia,
0: Nica, prego. Europa, dice qualcosa, Europa.
1: Europa,
0: così, Svede, Madin, sono svedesi.
1: Lo abbiamo detto un
0: miliardo. No, non l'abbiamo mai detto.
1: Allora, signori, comincio subito a leggere le inizi.
0: Sì, prego, via, prego. Sì, dai.
1: Tiri via le mani da là.
0: Sì, tiro via le mani qua.
1: Allora, 5 per 1000. Possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale. Il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: 0159 809 0288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte.
0: Sì.
1: Sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25386459 tramite bonifico alla banca di credito cooperativo di Campo d'Arsego. Il l'IBAN lo trovate su www.radiogamma5.it, portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, i membri del consiglio di amministrazione. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Sappiamo che c'è anche il libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà. Ma come fare per acquistarlo? Allora, direttamente in sede radio, in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre a un responsabile del consiglio di amministrazione, mercatino, gas, conferenze, corsi, eventi. Potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto, in via Carducci 2 a Montegrotto Termo, Terme, a Cartolibreria Susi in piazza Mercato 6 a Bresseo di Teolo, in libreria La Bassanese, piazza Largo Corona d'Italia 41 a Bassano del Grappa, in l'edicola Sony e Stefania in via Copanico 9 a Piove di Sacco. Prossimamente vi indicheremo altri punti vendita. Gas Gamma 5 di Padova, rieccoci per l'ultima consegna prima della pausa estiva. Sabato 6 giugno dalle ore 14 alle ore 18 in sede Radio Gamma 5 potrete acquistare prodotti alimentari, integratori, miele di Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5, i prodotti vari dalla Sicilia che potete visionare e ordinare andando sul canale Telegram Gas Radio Gamma 5, dove troverete anche i vari banchetti espositivi che saranno presenti. Vi aspettiamo. Poi Radio Gamma 5 organizza il sabato grande dal titolo Sempre Mara per sempre. Sabato 27 giugno in sede radio, inizio alle ore 20 con lo spettacolare spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole, storia di un amore invincibile. A seguire il concertone di Luca Bassanese, presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosa, baretto in funzione. Per mini informazioni 329 00 38 988. L'offerta ad entrata l'entrata ad offerta libera. Radio Gamma 5 organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faunt. Ricordiamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anduane, ritrovo alle ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena. Alle 9.30 partenza e fermata al parcheggio in via Faunt, poi si sale nel bosco, dove alle ore 10.30 partirà l'escursione. A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin. A metà percorso sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo e i Cigni del Sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta a fuoco acceso. A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia. Si pranza al sacco. Chi può porti un dolce da condividersi. Grazie per il caffè e l'acqua. Ci pensa l'organizzazione. Volete delle informazioni? Perfetto. Allora, per info e prenotazioni 329-0038-988. Fabio Romanato ha 57 anni, è operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto. Si può fare un versamento presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale a Pionca di Vigonza. Per chi volesse l'IBAN, chiami in radio e gli sarà gentilmente trasmesso. Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli di recruiting e selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo e di segreteria e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere e tecnologico innovativo, disponibile nella provincia di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia dalla mentalità aperta, contattatemi al 349-408-8260 oppure via mail riccardo.rossi65210@. Ecco, bene.
0: Sono terminate?
1: Sì.
0: Allora, adesso partiamo con le canzoni, giusto?
1: Sì.
0: Devo dire una cosa, questa canzone che facciamo andare adesso,
1: con tranquillità, calma,
0: è secondo me
1: calma,
0: una delle più belle canzoni che io abbia mai sentito. È di un cantante.
1: Per me è una delle più belle.
0: Belle canzoni, le parole fantastiche. Ascolterete questa magnifica canzone. Dopo mi direte se vi piace o no. Sì, vai, vai.
1: Tu chiudi per cortesia la regia.
0: Scusa, la regia dov'è?
1: Qua.
0: Dai, chiudo.
1: Aspetta.
0: Via.
1: Pronti?
0: Via.

0: qua, meravigliosa canzone di Zarillo.
1: Bella.
0: Ragazza d'argento, è una delle più belle canzoni per me, secondo me. Però le do molto, un amore molto profondo, Quando dice ci amaremo anche dopo di noi, vuol dire oltre la morte. Prego, facciamo andare adesso.
1: No, io adesso ne ho una per pochi.
0: Sì, prego. Sentiamo che
1: posso
0: ne ha una.
1: Ah, bellissima.
0: Sentiamo, dai.
1: Assumiamo un pochino perché dura tanto.
0: Sì,
1: però...
0: dura tanto, dura un'ora e mezza.
1: No, due ore.
0: Due ore. Sentiamo, dai.
1: Pronti?
0: Via.
1: Senti che bella.
0: Senti.

0: qua dobbiamo sfumarla perché è troppo lunga, sennò.
1: Esattamente.
0: Adesso partiamo
1: e
0: con.
1: E allora, brava Nika,
0: ciao.
1: Everybody, hearts, tutti soffrono. Saluti per te e il brontolo maestro Cina. Questa, ottimi due, questa, Mario Cappellotto.
0: Questa era, questa era la canzone di Gigi.
1: Esattamente. Esattamente. Pronti qua?
0: Poi andiamo con i Camaleonti.
1: Sì.
0: Questo CD l'hanno fatto.
1: Questo vento.
0: Questo vento, cantata da Tonino, che non c'è più.

0: Sì, Camaleonti, Tonino e Livio Macchia non ci sono più.
1: Sì.
0: Prossima canzone, signora, andiamo con Medley?
1: Prossima canzone, signora, sta zitto un attimo.
0: Prego, cosa? Prego.
1: No, prego. Tiri le mani da
0: no,
1: là.
0: No, posso devo chiudere.
1: Tiri le mani da
0: beh,
1: là.
0: Beh, chiudi te.
1: Allora.
0: Ce ne andiamo con la musica anni 70.
1: Sì,
0: via. Medley?
1: Sì.
0: Vamos.
1: Sì. Sorpresa. Faccio una sorpresa.
0: Io vagabondo, dei nomadi ragazzi, cominciamo bene.

0: Eccoci qua, il grande Augusto D'Olio, Io Vagabondo, canzone meravigliosa. Sì. Seconda canzone, cosa facciamo andare?
1: Seconda canzone?
0: Andiamo. Ah, gloria!

0: qua, siamo negli anni 70. Prossima canzone, sì. Cos'è?
1: Vediamo
0: cosa c'è.
1: Ti ho messo?
0: Vediamo.
1: In chiavetta?
0: Sì, in chiavetta.
1: Pronti?
0: Via.
1: Attenzione.
0: Oh. Parte o non parte? Non parte.
1: Non parte.
0: Ah, ma se parte.
1: Non parti. Aspetta un attimo.
0: Se è inceppato tutto il castello non si apre, la chiavetta non parte.
1: No, parte per quello.
0: Allora andiamo, cos'è?
1: Aspetta un attimo.
0: Non parte, dai.
1: Sì, sì che parte, madonna.
0: Questa, andiamo?
1: No.
0: Ah, sì.
1: Faccio partire io, talà.
0: Dai, fai partire tu, dai. Sentiamo.
1: Senti?
0: Via.
1: Senti?
0: Ah, Battisti.
1: Battisti!
2: Quando poi.
0: Cos'è il titolo?
2: Resti sola.
1: Non vorrei.
0: Ma se vuoi. Vai. Ok.
2: Il ricordo, come sai, non consola.

0: grande Lucio Battisti, grandissimo.
1: Sì.
0: La prossima sentiamo, vediamo, dai, sentiamo. Andiamo stasera, andiamo, presa. Vediamo. Cucurucucu.
1: Pronti?
0: Via. Non parte.
1: Sì, sì.
0: Ma se non parte?

0: l'ultima canzone, dai. Vediamo un po', dai. Dai, pronti? Dai che dopo si suda un po'. Metto il petto nudo. Cos'è questo? Vasco Rossi.
1: Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera,
2: Daniele,
1: ti svegli col sole.
2: Ma davvero gli hai letto?
1: Chiara come un'alba.
0: Sarà una bufala.
1: Sì. Fresca come l'aria.
0: Verificheremo.

0: Ecco. Eccola qua.
1: Pronti qua? Pronti?
0: Qua, qua,
1: no, Daniele, no, non ce la facciamo addosso.
0: No, no. Siamo molto, come si dice?
1: Siamo pronti a partire.
0: Mi raccomando, non piangete su questa canzone.

0: Eccoci qua. Manca poco la pubblicità. Ta ta ta ta ta ta ta.
1: Se riesco, tiro via le mani da
0: se, se ci riusciamo, te la mettiamo, sennò la pubblicità.
1: Cosa parli?
0: La pubblicità, la pubblicità taglia. Zec, zec, zec. Capito che, mi, che taglia tutto. Dopo io mi sono già preparato, mi sono già portato una maglietta di ricambio. E suderò ecco tantissimo dopo.
1: Non credo che ce la facciamo. Comunque, mandi, mandi, intanto va.
0: E dopo? Tutto per te, mandi, mandi.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 2 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0159809288.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
11: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
12: Eccoci qua, adesso faremo...
13: Allora, aspetta che posso dire una cosa che mi è venuta in mente.
12: Prego.
13: Stasera i ragazzi, che sono anche amici nostri, dei Pensiero Pù,
12: sì,
13: sono in Piazza Mercato a Dolo.
12: Andate a vederli perché ne vale la pena, sono,
13: sì,
12: sono molto bravi.
13: Non
12: so
13: perché c'erano, non lo so.
12: Una però, sopra l'altra.
13: Però ci sono.
12: Ci sono, ma sono grandi. Allora, adesso mettiamo su una canzone.
13: No, adesso aspetti.
12: Ah,
13: buonasera, mia coppia preferita.
12: Buonasera.
13: E buona trasmissione a tutti. Io sono presente come sempre. Grazie che anche stasera ci fate gradita compagnia. Dunia.
12: Ciao Dunia.
13: Ciao,
12: Dunia,
13: Dunia, un abbraccione forte forte,
12: esatto,
13: sai? Ma forte forte.
12: Posso parlare?
13: Prego.
12: Questa canzone la dedico io a tutte voi donne, che siete fantastiche, da parte mia. È una canzone meravigliosa. Mm. Sì. Vedrai, sentirai, vai, vai.

0: Sì, era cantata dal Lobo.
1: Adesso... Dal Lobo Sidunia. Aspetta un attimo, aspetta. Un
0: adesso questo qua mi si è messo in mente, ci è messo in mente una cosa adesso. Allora. Prego. Giochi del cuore in italiano.
1: Esattamente.
0: Di Maurizio Arcieri, ex cantante di New Dada, deceduto anche lui. Lui sua moglie. Maurizio.
1: Eccola, allora Bob Lobo la cantava in inglese, Maurizio Arcieri tradotta in italiano. Eccola qua.

0: Eccoci qua, adesso partiamo con 10 minuti di musica strong, musica dance anni 90, 1990. Io mi esibirò, aperto uno qua davanti alla regia qua, perché mi sono portato una maglietta per dopo, sì. Si suda come dei pazzi, ma comunque è sempre bello ballare questa musica, eh? Che ne dite? Il DJ è pronto per partire in questi 15 minuti di musica folle. Cerca quello che ho detto io, sì?
1: Sì.
0: Chiamiamo CD. Sempre in diretta. Okay. Diretta. Via, si parte. Vamos! Hey,

0: tutto per la... Vai, fatti la dedica, dai, che dopo andiamo su Facebook.
1: Allora, noi ti stiamo ancora aspettando, sai, Mari.
0: Sì, dove devi venire, non devi venire.
1: Puoi parlare un italiano corretto?
0: Prego, prego.
1: Senza andare in cerca di accenti che non ti appartengono.
0: Prego, signora, prego.
1: Buona serata, Rudy e Nika. Ciao. Ci sono anch'io. E che ne dite di farmi sentire un po' di Spagna?
0: Sì, Ivana Spagna.
1: Ivana quella dei campi o Ivana?
0: No, Ivana, la mitica Ivana, Ivana Spagna, di Verona.
1: Ivana Spagna.
0: Quando cantava in inglese, cantava veramente fantastica,
1: Sì.
0: Te la ricordi te Ivana Spagna?
1: Sì, mamma mia.
0: Fra l'altro che è una, è una bellissima,
1: il cambiamento che ha fatto.
0: Una bellissima donna comunque,
1: Era.
0: Tutti era.
1: No, era
0: tu,
1: perché...
0: tu era e tu eri.
1: No, beh, io non mi sono mica sconvolta.
0: Guarda me.
1: Come lei, sì, dai. Allora, pronti qua.
0: Tutto per te, va, tutte gente come noi.
1: Via.
0: Gente come

0: Ho provato a fare il numero di telefono perché stavo aspettando delle telefonate che non ho
1: Non
0: ricevuto.
1: abbiamo
0: E allora,
1: ricevuto.
0: sul display, lo dico in diretta, sul display si vede il numero, però sul monitor non esce proprio un fico
1: Ecco,
0: secco.
1: così,
0: Si
1: andiamo avanti così.
0: ripercuote
1: Esatto,
0: la stessa storia della settimana scorsa,
1: noi ci
0: quando la
1: scusiamo.
0: Gabriella dell'Olmo stava chiamando e no, noi non abbiamo risposto. Non abbiamo risposto perché?
1: No,
0: Perché
1: non
0: non
1: arrivava
0: si vedono le
1: niente.
0: chiamate, non arrivano le
1: Ecco,
0: chiamate.
1: come ogni sabato, no?
0: No, arrivano, ma sul telefono là si vede sul display, ma io non sto a girarmi sul display.
1: Sì,
0: Si
1: appunto, se
0: devono
1: no.
0: apparire qua che appaiano.
1: Esatto.
0: Vabbè, dai, ok. Noi
1: Adesso andiamo su
0: adesso.
1: Facebook, dai.
0: Esattamente. Allora, aspetta un secondo, che intanto facciamo sentire
1: Qualche
0: quelli che. Allora, io
1: brano.
0: dicendo che questi ragazzi che facciamo sentire adesso,
1: Sì.
0: questa sera sono ad Olo.
1: Andate
0: Chi volesse andare là
1: poi,
0: li
1: fantastici,
0: vede
1: eh.
0: dal vero.
1: No, dal
0: Li
1: vivo.
0: vede dal vero.
1: Sono fantastici.
0: Eh sì, sono in Piazza Mercato ad Olo. Non so perché, se sia un concerto gratuito o cosa, però
1: Non lo sappiamo, non lo sappiamo
0: non ho
1: noi. Prego,
0: idea. Allora, aspetta un secondo.
1: prego, prego,
0: Aspetta.
1: prego,
0: Lei stia lì.
1: prego. Dove vuoi che vada? Stasera va così, ogni 6 telefonate,
0: Va bene, non importa, noi non è che prendiamo tante
1: Vuoi
0: telefonate
1: partire?
0: perché non le prendo, però. Riguardo la Gabriella dell'Olmo e qualcun
1: Compagnia,
0: altro, li
1: beh,
0: abbiamo
1: certo.
0: sempre presi molto volentieri e
1: Iniziato.
0: ci dispiace se hanno chiamato non essere
1: Aveva risposto, ma non arriva niente.
0: esattamente perché non è proprio arrivato niente.
1: Niente. Andiamo?
0: Qua un attimo,
1: Dai, che poi si
0: voglio
1: collega. Fa
0: cominciare a essere.
1: partire una canzone intanto, no?
0: No,
1: Ah, no?
0: no,
1: Stai maneggiando il telefono?
0: sì,
1: Ah,
0: aspetta qua,
1: trasmetti in diretta? Pronti?
0: da, vai, 1, 2, 3, venga più vicino.
1: Porca miseria, dove che va?
0: Sì, se lei va in fondo di
1: Adesso
0: là va
1: mi si
0: fuori dalla
1: vede?
0: porta, sì, adesso si
1: Sì,
0: vede.
1: adesso mi vedo.
0: Si
1: Ciao a
0: vede.
1: tutti intanto.
0: Buonasera a tutti.
1: Buonasera ragazzi.
0: Vieni più in qua, ti ho detto.
1: Buonasera ragazzi. Eccoci qua. Siamo tutti di nuovo
0: Eccoci.
1: qua. Stasera abbiamo
0: Sì.
1: la cova dei Pooh. Gli ascolta
0: Ancora.
1: Pooh. Basta, dove che va? Sotto il
0: Ecco.
1: tavolo, no?
0: No, adesso ci si vede tutti e
1: Ecco
0: due.
1: sì. Dobbiamo prendere un coso più grande. Un
0: Cosa? E
1: tablet? Un tablet?
0: lo compri? Lo
1: Io?
0: prendi?
1: Io non compro il tablet.
0: Aspetta qua un attimo.
1: Aspettiamo, cucù, cucù.
0: Aspetta, gira un attimo qua che intanto metto a posto questo.
1: Si mette a posto
0: Là.
1: quella.
0: Eccoci qua.
1: Qua.
0: Pronti? Via.
1: Via, si
0: Vai.
1: parte?
0: Là. No, no, no. E allora, noi abbiamo.
1: Noi abbiamo, voi avete, si hanno.
0: No, in diretta con noi qua. E gli ascolto Pooh.
1: Certo. Cover ufficiale dei Pooh.
0: Dei Pooh. Ma
1: Suonano veramente, sono
0: veramente
1: bravi,
0: bravi,
1: veramente.
0: bravi davvero.
1: Conosciamo il
0: Come sono
1: bassista?
0: bravi i Pensiero Pooh,
1: Sì,
0: come sono brave altre
1: yes,
0: cover dei
1: Ecstasy,
0: Pooh,
1: sì.
0: eh? No, gli Ecstasy non sono
1: Ma
0: dei
1: insomma,
0: Pooh.
1: noi quelli che conosciamo, anche Andrea Cecconi, Ecstasy, tutto qua. Ecco,
0: Domani sera Andrea Cecconi a Vetrego.
1: Vetrego,
0: E
1: qui
0: stasera non mi
1: vicino.
0: ricordo se sia al Bignasio.
1: Ma non sai
0: Sai che
1: dove
0: non mi
1: sono.
0: ricordo il nostro Andrea dove può essere?
1: Chi lo sa? Andiamo
0: Noi
1: con
0: facciamo
1: la.
0: sentire questa?
1: Sì, dai, questa. Pronti? Questa. Questa, dai. Senti.
0: Se non si inceppa il CD.
1: Vabbè, insomma, sì. Sì.

0: Verdi al pianoforte.
1: Grazie. Grazie. E appunto adesso vi facciamo ascoltare qualche canzone. E la prima è una bellissima canzone tratta da un album del 1976, un brano che parlava, anzi, un album che parlava delle diversità. Questo è il brano più significativo forse dell'album e si chiama Pierre. Ve lo facciamo ascoltare.

0: Questa magari se apri magari ogni tanto i cursori
1: Beh,
0: della regia
1: stavo
0: non
1: pensando,
0: sarebbe
1: eh
0: male,
1: no,
0: eh?
1: dica sì.
0: Questa invece la facciamo per un'ascoltatrice
1: Sì,
0: che
1: ah,
0: ha...
1: il falco l'aquila, l'aquila è il falco.
0: Esatto, che
1: Di
0: adora questo
1: Vicenza,
0: brano.
1: la signora
0: Agnese.
1: Agnese di Agnese.

0: interpretazione magnifica, così che la gente sarà lì.
1: Grazie.
0: Bene, bene.

0: Verdi al pianoforte.
1: Grazie. Grazie. E appunto adesso vi facciamo ascoltare qualche canzone. E la prima è una bellissima canzone tratta da un album del 1976, un brano che parlava, anzi, un album che parlava delle diversità. Questo è il brano più significativo forse dell'album e si chiama Pierre. Ve lo facciamo ascoltare.
2: Apri.
3: Fino a che parte la pubblicità?
2: Sì, fino a che parte.
3: Noi?
2: Cosa fai?
3: Siamo collegati?
2: Sì.
3: E poi dopo la facciamo sentire. Pier, no?
2: No, l'abbiamo già fatto sentire prima.
3: Pier?
2: Sì.
3: Ma no.
2: Sì.
3: Ma che?
2: Sì.
3: No.
2: Ti dico di sì, Ninica. No, no. Sì. Dai, dopo facciamo ascoltare altre canzoni.
3: No, no,
2: sì, sì,
3: Pier.
2: Sì. È ancora Pier.
4: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Eccoci qua. Allora, ricontinuiamo con gli ascolta Q. E pronti qua. Via.

0: Grazie.
1: Un altro bellissimo brano, secondo noi, ma anche secondo il successo che ha avuto, è la storia di una lei che arriva una sera di pioggia a casa del suo ex moroso. Il brano appunto che si chiama Ci penserò domani.

0: Grazie. Sì, è veramente bellissima questa canzone.
1: E c'è questa canzone che parla appunto di un rapporto che dura 50 anni, 50 anni, ma non di sopportazione, 50 anni di felicità. E adesso vi facciamo ascoltare il pezzo.

0: questa canzone l'amava particolarmente mio padre. 50 anni di matrimonio si è fatto con mia mamma, poi adesso non c'è più e quindi le dico a lui ovunque lui sia. E adesso vi parlavo di quel famoso formicolio sul braccio sinistro quando entrammo sul palco dei Pooh.
1: Ah già, è già. La seconda canzone che portammo nel 2006, esatto. A Ponte di Legno.
0: Attaccammo con questa.
1: Sì, e tu ti formicolavi le mani.
0: Erano tutte e quattro là schierati che ci guardavano e ci fissavano e pensavano adesso questi cosa combinano.
1: Mm-hmm. E combinavamo una cosa che faceva più o meno così.
0: I quattro moschettieri, i nostri eroi, i Pooh.

0: No.
1: Esattamente, sabato no. prossimo non ci siamo, io non ci sono perché ho un impegno.
0: Ciao. Va bene, allora
1: sono,
0: il giorno
1: sono di matrimonio. 13,
0: giorno
1: sì.
0: 13. Ci sentiamo il giorno 13 e vi auguriamo buone ferie, buon tutto, e che state, esatto. L'importante è stare bene, dai.
1: Devo ricordarmi di avvisare la Lilli.
0: Certo, lunedì
1: lo faccio.
0: Avviseremo.
1: Esatto.
0: Chi per esso. Vi salutiamo con simpatia e con tanto affetto a tutti voi. Grazie per averci ascoltato e alla prossima. Con questa canzone.
1: Adesso vi lasciamo con Piccola Chetti.
0: E
1: poi arriva il nostro collega Maurizio Falcioni che vi terrà compagnia
0: fino alla morte.
1: Fino a che ne vorrà lui. E allora si riparte con la sigla.
0: Ciao ragazzi!
1: La sigla, l'ultimo brano, non la sigla.
0: Piccola Chetti a tutti.

Nicolo Fabi, Costruire si chiama questa canzone. Buonasera a tutti, benvenuti a questo appuntamento. Io sono Maurizio, questa è Radio Gamma 5, 21:44 minuti. Siamo partiti, sono contento di questo. Un po' in ritardo, ma siamo partiti. Un po' in ritardo, no, non siamo partiti nel senso... In quel senso, nel senso che siamo partiti, ecco, non siamo partiti in testa, questo ancora no, diciamo, ancora riesco più o meno a gestire la cosa. Allora, benvenuti, intanto io mi regolo i volumi qua che sono sempre belli pieni e mi sento in cuffia, cerco di regolare un po' il tutto e siamo partiti anche questa sera, è sabato ragazzi, benvenuti a tutti quanti, benvenuti. E salutiamo tutti quelli che ovviamente ci stavano aspettando e invece oltretutto poi salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando per la prima volta, che sono magari

questo momento a casa o in macchina o al lavoro, insomma tutti quelli che ci stanno ascoltando, li salutiamo con grandissimo affetto e vi ricordo, io parlo sempre al plurale, non so perché, sono come se ci fossero più persone qua, ma in realtà ci sono solamente io questa sera fino alle 23:30, quindi fino all'inizio, diciamo, della notte poi di Radio Gamma 5. E vi ricordo il numero di telefono se volete parlare, più che parlare, se volete mandare messaggi, se volete mandare messaggi SMS, messaggi WhatsApp, potete farlo a questo numero 334 7102 672. Quindi mi raccomando, cominciate se volete a scrivermi e io ovviamente vi leggerò in diretta. E partiamo con la musica, playlist bellissima questa sera, me ne sono preparata una di quelle belle toste, belle potenti, quindi cominciamo subito con i Pearl Jam, gruppo grunge, musica, vabbè, questa inizia così un po' tranquilla, però poi si scatenano. Pearl Jam, Radio Gamma 5, vai!

Abbiamo iniziato veramente alla grandissima con i Pearl Jam, si chiama Even Flow, questo che significa flusso libero sostanzialmente, o meglio, significa flusso uniforme, no? E possiamo anche vederlo come flusso libero sicuramente, no? Almeno, più o meno, insomma, se la traduzione non mi tradisce. Mamma mia, che pezzo! Pezzone gigante, Pearl Jam, mamma mia, che energia. Me ne sentivo una parte mentre venivo qui in macchina, ovviamente con i volumi al massimo, ed era bellissimo, perché da una parte vedevo il tramonto e dall'altra sentivo a palla, diciamo, questa canzone dei Pearl Jam. 21:50 minuti. Ed eccoci qui, siamo giunti anche questa sera. Allora, dove vogliamo andare questa sera, in che direzione andare, dove ci vogliamo immergere, in quale argomento, insomma, come passeremo questa serata? Come sapete, a me piace improvvisare molto, mi piace l'improvvisazione, mi piace molto ascoltarmi e pescare nel carniere. A me piace molto questa cosa, cercare di sentire proprio nel presente, nel momento, quello che arriva, e trasmetterlo, o cercare di trasmetterlo, perché non è cosa facile. Ovviamente ho bisogno sempre del vostro aiuto, e quindi se volete, insomma, comunicare, intanto mandarci qualche messaggio di saluto, potete farlo al 334-7102-672. Questo è il numero di telefono per mandare sia i messaggi sia messaggi SMS che messaggi WhatsApp. Quindi mi raccomando, comunicate anche questa sera. Poi più tardi vi darò una notizia che sicuramente alcuni di voi non prenderanno bene, però vi devo dare questa notizia. E in ogni caso, insomma, siamo partiti, questa è la cosa principale. Io sento un po' un eco qua della mia voce, non so perché, comunque, insomma, adesso cercherò di capire anche qual è il motivo dell'eco, visto che lapsus che ho avuto, un po' di ego c'è sempre, quando stai al microfono, quello non guasta mai. Continuiamo, sono i Phonics questi, vai con la musica.

Si chiama Listomania. Listomania sono i Phonics, retrogusto inglese. Molto inglese, molto inglese, molto London fa questa canzone. Ci piace, Phonics ci ricordano, ci ricorda molte sonorità, no? Ci ricordano un po' di sano glam rock, ma anche un po' di indie anglosassone. Insomma, quel gusto lì, capito? Quando giri per quelle zone lì a piedi, che ti vedi tutti e ti vedi tutte quelle scene molto international. Insomma, è bello, no? Ci siete stati a Londra? Conoscete la città? Insomma, vi trasmette qualcosa di particolare? A me mi ha lasciato, veramente ci ho lasciato un pezzo di cuore a Londra, perché ci sono stato due anni e mezzo circa, però sono stato in un periodo in cui, insomma, Londra era abbastanza vivibile e non c'era questa chiusura che c'è adesso. Insomma, ho accennato già questo argomento con la Brexit, insomma, sicuramente chi arriva lì, insomma, percepisce una sensazione diversa da quella che si percepiva negli anni 90, quando c'era questa apertura all'Europa totale. Quindi via vai di italiani, insomma, lavapiatti lì a Londra, insomma, bellissima, bellissima atmosfera, serate stupende, insomma. Mi ricordo veramente delle serate alcoliche, abbastanza alcoliche a Londra, e pinte su pinte, alla fine te ne facevi almeno una decina, insomma, partivano alla grande. Però poi ti abituavi, che è la cosa più preoccupante, cioè ti abituavi alle pinte. Allora, ragazzi, come state innanzitutto? Come va la vita? Come state? Come state passando questo momento? Come avete passato queste due settimane? Perché da due settimane che non ci sentiamo. Fatemi innanzitutto sapere come state, come vi butta, come vi butta, se vi butta da una parte o vi butta dall'altra, o se vi buttate proprio, nel senso che non ce la fate più, però mi raccomando, resistete, non mollate, perché bisogna persistere, bisogna essere sempre, come dire, fiduciosi in quello che può portare la marea il giorno dopo. Mi ricordo il film con Tom Hanks, non so se ve lo ricordate, se l'avete visto, no? Che si chiama, aspetta, il film con Tom Hanks che si chiamava Castaway, dove lui cade con l'aereo, insomma, naufraga con questo piccolo aereo privato e si ritrova da solo nell'isola deserta, no? E c'è questa bellissima immagine della marea che ogni tanto gli porta qualcosa di nuovo, e quindi parte pezzo per pezzo. A un certo punto riesce a costruire questa specie di zattera con una vela che lo porta poi via da quell'isola e lo porta verso una nuova vita. Quindi mi piace moltissimo quel film, perché è una parabola molto bella dell'esistenza, cioè il fatto che appunto ogni giorno arriva comunque qualcosa, anche se e magari non ce ne accorgiamo, perché a volte sono cose veramente impercettibili, mentre invece arrivano sempre tante cose, no? E dobbiamo essere capaci di poterle apprezzare, ma soprattutto capaci di poterle vedere, perché molte cose che arrivano spesso non le vediamo perché siamo troppo impegnati a fare altro. Se non sbaglio, lo diceva Oscar Wilde, diceva: la vita è quella cosa che accade quando siamo troppo impegnati a fare altro. Se non sbaglio, dico bene o dico male? Era lui, no? Era Oscar Wilde? Me lo confermate? No, spero di sì. Adesso facciamo un salto in Italia, l'Italia partenopea, l'Italia della meravigliosa Napoli, e con Pino Daniele. Pino!

grandissimo Pino Daniele ci regala questa stupenda canzone e ci ricorda di Napoli, ci ricorda semplicemente della bellissima Napoli che io amo infinitamente, ma non amo infinitamente solamente Napoli, ma amo anche i napoletani, perché insomma ho bellissimi ricordi e insomma veramente anche a Napoli ci ho lasciato un pezzo di cuore. È un posto straordinario, soprattutto quando la sera ti ritrovi dentro quella bolgia incredibile di anime che vivono e che urlano, che cantano, che insomma veramente è pazzesca Napoli, è un posto veramente molto particolare. Non so se siete mai stati, però se vi capita andateci, perché è unica. E poi c'è quell'aria che arriva dal mare, insomma, poi c'è il Vesuvio, insomma, cose veramente che la rendono veramente unica. E poi c'è un ricordo bello con i napoletani, perché ci ho fatto il militare, ho fatto proprio il militare con cioè in quello scaglione c'erano tantissimi napoletani e ho avuto la fortuna di incontrarne alcuni che veramente si dice, no, che sono, si dice così, piazze di cuore, si dice così, insomma, sì, ti danno il cuore quando ti leghi, ti danno veramente il cuore ed è bello, c'è questa bella sensazione di amicizia che si crea, insomma, è un popolo che ha una storia incredibile, piena di contaminazioni. E poi sanno passare le giornate, nel senso che non si annoiano mai, scendono e parlano con tutti, è tutto un parlare, è tutto uno scambiare, e quando giri per le strade, no? Dal caffè fino a Ubabà, insomma, è tutta una festa. E però ci sono anche tanti lati ovviamente negativi in quella città che conosciamo tutti, no? Insomma, è una città che storicamente appartiene a delle parentesi molto, molto brutte e sanguinose, no? Perché insomma è una città che è stata veramente massacrata dalla camorra, quindi insomma anche lì si aprirebbe un capitolo veramente veramente inquietante e che racconta una storia che dura ormai da 100 anni, no? Gli inizi con il contrabbando di sigarette fino poi oggi a tutto quello che è il discorso, insomma, della gestione, insomma, della criminalità a Napoli. Comunque non volevo aprire questa parentesi incresciosa, ma volevo semplicemente così ricordare e salutare gli amici napoletani. Allora, sono le 22:05 minuti, vi ricordo sempre il numero di telefono se volete mandarmi un messaggino: 334-7102672. Questo è il numero per chiamarci. E sentiamoci un'altra canzone, poi dopo riprendiamo insomma a chiacchierare. Adesso ci sono gli Arctic Monkeys, questa si chiama Fluorescence Adolescent. Mi piace molto questa canzone, bel ritmo, ce lo gustiamo. Tanto vi aspetto i messaggi, mi raccomando.

Arctic Monkey, Fluorescent Adolescence, si chiama questa canzone, molto molto bella, molto viva, molto, come dire, molto molto molto, intanto insomma abbiamo detto questa cosa, che molto è molto è molto è molto bella. Allora vi ricordo intanto un evento che è importante ricordare, molto importante. Io il venerdì 5 di giugno sarò a Ravenna, perché c'è un bellissimo evento che è stato realizzato nella biblioteca, la prima biblioteca nazionale di antimafia, e che raccoglie insomma tutti i testi più importanti dell'antimafia, e ne sta raccogliendo molti altri all'interno di quello che è il progetto Terre Audaci, con il quale sto collaborando. Terre Audaci è un progetto molto molto bello, un progetto che mira sicuramente a cambiare un pochino la faccia dell'Italia, perché diciamo è legato alla rivalutazione, sicuramente, o più che rivalutazione è legato al desiderio di aiutare tutte quelle realtà che utilizzano beni confiscati in Italia. Come lo fa? Lo fa sicuramente come dire, creando risonanza, quindi creando sicuramente un moto rivoluzionario, diciamo così, quindi portando sicuramente in rilievo, no? Tutto quello che è la realtà dei beni confiscati in Italia. Però non solo, perché Terre Audaci ha come obiettivo principale quello di aprire dei negozi in tutta Italia, e non solo negozi, appunto, che sono dei negozi che possono essere piccoli ma anche molto grandi. Per il momento sono piccolini, però l'obiettivo è quello di farli diventare sempre più grandi e sempre più numerosi in Italia, e sono dei negozi che semplicemente vendono i prodotti che arrivano dai beni confiscati. Quindi è veramente un progetto molto interessante. Io dico sempre che quello che vogliamo fare è far diventare Terre Audaci il Natura Sì dei beni confiscati, e faccio anche un po' di pubblicità a Natura Sì, però ovviamente ci presta il nome per far capire l'importanza, cioè quindi qualità sicuramente, biologico sicuramente, ma soprattutto stiamo parlando di prodotti che arrivano dai beni confiscati, quindi prodotti che vengono lavorati, vengono prodotti da persone, da gruppi, spesso sono giovani che utilizzano questi beni, prelevano questi beni confiscati. E oggi tra l'altro è anche molto più semplice rispetto a prima. Prima l'iter per riuscire ad ottenere un bene confiscato poteva durare anni, oggi invece c'è un'agenzia, proprio un'agenzia preposta a gestire, un'agenzia che gestisce proprio i beni confiscati in Italia, e che permette, diciamo, di far fluire, di fluidificare questo processo per la distribuzione, per l'assegnazione dei beni confiscati. Quindi più o meno quando fate richiesta passa sicuramente un po', però non passano degli anni, insomma magari un annetto, ma anche qualcosa meno. Quindi Terre Audaci, bellissimo progetto, aiutate questo progetto, fatelo conoscere, andate intanto sul sito internet di Terre Audaci, e il 5 di giugno saremo a Ravenna alla biblioteca antimafia di via Cairoli 6 a Ravenna, centro storico, proprio a fianco al negozio di Terre Audaci, perché è sempre Terre Audaci, anche questa biblioteca è gestita sempre da Terre Audaci, ovviamente con con la supervisione del comune, che è molto disponibile a far crescere questo progetto. In particolare il 5 giugno ci sarà un evento, un convegno molto interessante sulla violenza sulle donne e cultura mafiosa, dominio, controllo, possesso, la nuova legge sul femminicidio, e ci saranno ospiti personalità della magistratura, insomma ci saranno molte persone che viaggiano all'interno, che lavorano all'interno del tessuto dell'antimafia, ma non solo, ci saranno giornalisti, ci sarà il presidente di Terre Audaci,
Insomma, è un incontro interdisciplinare, no? Istituzionale tra magistratura, istituzione, forze dell'ordine, ordini professionali e operatori specializzati nella tutela delle vittime di violenza. Quindi è un momento di confronto molto bello dove possiamo guardarci e cercare di capire da dove nasce questa cultura così e questo voler in qualche modo sopraffare, no? Sopraffare o comunque sia controllare, possedere l'oggetto femminile e fino alle estreme conseguenze che tutti conosciamo, purtroppo in aumento. Quindi cercheremo di capire insieme a queste persone, insomma, queste persone che si occupano di questo argomento, ma si occupano di legalità, si occupano di come dire, di tutto quello che è il tessuto anche dell'antimafia, e quindi cercheremo di capire quali sono dove si radicano, no? Dove si radicano questi problemi all'interno del tessuto sociale. Quindi una cosa molto interessante, il 5 giugno a Ravenna, nella biblioteca antimafia di Terre Audaci di via Cairoli 6. Vi aspettiamo, mi raccomando, se siete da quelle parti, insomma, ci fa piacere vedervi. Insomma, sarà sicuramente un appuntamento molto bello, molto interessante. Vi aspettiamo. Allora, continuiamo con la musica dopo questa parentesi, diciamo, di pura informazione. Continuiamo con la musica e adesso ci ascoltiamo una grandissima. Si chiama Lana Del Rey e questa è una bellissima canzone che mi piace ascoltare in silenzio. Si chiama Sometimes Sadness, Lana Del Rey.

chiama Sometimes Sadness, Lana Del Rey. Qualche volta sono triste, dice, no? Lana Del Rey giustamente fa capire che non sempre siamo felici, non sempre siamo felici, o comunque non sempre siamo sempre al massimo, insomma, della forma. Ogni tanto si può stare anche un po' giù, no? Alti e bassi, si dice, alti e bassi. E poi se stai troppo giù, insomma, non va bene, devi cercare di capire come vai. Se sei troppo giù, insomma, lì si apre tutta una parentesi su questo discorso della depressione, no? Sapete che la depressione è un po' questa lancetta che va troppo giù e che non riesce più a risalire, diciamo così. Adesso continuiamo, si chiama Promiscuità, loro sono The Journalist, ce l'ascoltiamo. Mi piacciono molto loro, mi piace molto come suonano, ma anche come cantano, eh? Sono molto bravi. The Journalist.

io mica ho capito di che parla sta canzone, cioè sono rimasto, cioè, non lo so, le tette sudate, le mani sul culo, le sigarette, sembra un po' una cosa, un'allucinazione, diciamo. No, beh, dai, si chiama Promiscuità dei giornalisti, gruppo che è stato, nel senso che non c'è più questo gruppo perché adesso si sono separati, perché se il cantante, che si chiama Tommaso Paradiso, è diventato un solista e ha continuato, insomma, per i cavoli suoi. È stato, se non sbaglio, è stato anche a Sanremo quest'anno. E, però è un peccato, perché erano forti, ci piacevano i dei giornalisti, tutto attaccato, dei giornalisti, però insomma quello che hanno fatto è rimasto lì, ogni tanto è anche bello andarseli a ascoltare. Poi sono rari i gruppi che fanno musica come questa qua, bella piena, insomma, fatta con i giusti crismi. Allora, 22-23 minuti. Oh, ragazzi, ma che state dormendo questa sera? Che vi prende? State un po' dormendo? Vabbè, dormite pure, non c'è problema. Noi continuiamo sempre imperterriti fino a 23:30. Poi vi do una brutta notizia, perché questa è la mia ultima trasmissione Radio Gamma 5. Mi muovo verso altri orizzonti, altri microfoni un po' più potenti, diciamo. E sì, insomma, cambio. E sì, beh. E così, insomma, diciamo che qua tutto sto scotch, c'è lo scocciatore seriale, sapete, c'è qui a Radio Gamma 5, c'è lo scocciatore seriale, c'è uno che mette scotch dappertutto e io ancora non ho capito chi è, insomma. Però se voi entrate nello studio di Gamma 5, c'è scotch un po' dappertutto, c'è uno scocciatore seriale che mette scotch dappertutto, una cosa che io, insomma, mi sono girato 6 radio, non ho mai visto in vita mia, cioè veramente è inquietante questa cosa. Però insomma, che volete farci, ho fatto anche questa esperienza più o meno un anno e qualche mese, adesso non mi ricordo bene quando sono entrato, però sì, più o meno un anno è durata l'esperienza qui a Radio Gamma 5. Ovviamente ringrazio tutti quanti, è stato molto molto interessante, insomma, entrare, diciamo, in un ambiente così casareccio, insomma, come questo qua, e poi conoscere tante persone interessanti anche che hanno partecipato alle trasmissioni. Ce ne sono state diverse, cambiato diversi format all'interno di questa avventura qui a Radio Gamma 5. Allora, continuiamo con la musica, dai, c'ho sta basetta rap stasera che mi piace molto. Però continuiamo adesso con un pezzo secondo me bellissimo dei REM, Harry M, il frontman è Michael Stipe, e questa è bellissima, si chiama Night Swimming, ce l'ascoltiamo. Night Swimming.

Night Swimming, sono i Rem, Harry M, Michael Stipe al microfono, alla voce, ed è bellissima questa canzone, mi piace tantissimo perché proprio ti dà quella sensazione, non lo so, ti fa venire in mente un po' di immagini, no? È un po' nostalgica, no? Perché infatti c'è lui che, insomma, in questa canzone più o meno dovrebbe essere così. Lui sta nuotando in questa piscina di notte e ricorda delle cose, gli vengono in mente delle cose, ha delle immagini, insomma, un po' così della sua vita. E bella, bella, bella. Allora, amici ascoltatori, ve lo ricordate il grande Mike? Amici ascoltatori, cavolo, che tempi, vi rendete conto, insomma, quanto è cambiato questa Italia, siamo passati praticamente in un batter d'occhio da Mike Buongiorno a chi siamo passati, a Sfera e Basta, insomma, cioè, per dirvi adesso dal punto di vista musicale, no? Però ecco, diciamo lo stacco è fortissimo, no? Siamo passati da Claudio Villa a Sfera e Basta. Claudio Villa, non so per quanti di voi lo conoscono, Claudio Villa è stato uno dei grandi cantanti diciamo popolari degli anni 60, quindi le vostre mamme, le vostre nonne sicuramente se lo ricorderanno, e quindi abbiamo fatto questo salto generazionale pazzesco, e oggi abbiamo invece la trap di Sfera e Basta, che sta spopolando in una maniera pazzesca. Allora, intanto mi ringraziano grazie mille per il tuo anno in Radio Gamma 5, ti auguro un buon cammino per il tuo futuro, grazie Alberto. Oh, Alberto, grazie mille, sei super super, veramente sei stato uno degli ascoltatori più assidui di questo programma, e insomma ti ringrazio perché, insomma, sempre bei messaggini, molto curati, molto attenti e sicuramente di un livello non di quelli terra, insomma, anzi, diciamo che sicuramente hai molte cose da dire, quindi Alberto ti ringrazio. Comunque rimani sempre sintonizzato, comunque seguimi o seguitemi, per tutti quelli che per tutti gli affezionados, insomma, che hanno seguito il sottoscritto, rimanete magari collegati al sito, al canale YouTube che si chiama Linea di Interesse, questo mio nuovo canale si chiama Linea di Interesse, quindi andate su YouTube e magari iscrivetevi a questo canale, perché da lì poi magari riuscite a seguirmi anche su altri emittenti o altre situazioni che riguardano sempre la radio, perché insomma non è che starò fermo, anzi, insomma, la strada continua e si apriranno nuovi scenari, quindi mi raccomando, prima cosa da fare, andate sul canale YouTube Linea di Interesse ed iscrivetevi, perché progetto nato da pochissimo e sicuramente, insomma, continuerà, perché voglio portare veramente avanti questo progetto, e poi entrerà anche all'interno di un progetto ben più grande, quindi mi raccomando, continuate a seguirmi, non rimaniamo in contatto, come si dice, keep in touch, si dice in inglese, si dice keep in touch. Adesso i Muse, yeah, si chiama Starlight, questa Starlight, senti che energia, sempre più carichi fino alle 23.30 con Maurizio. Ciao ragazzi, 22.33, quindi ancora un'altra oretta.

0: Ma voi immaginate che significa andare a un concerto dei Muse? Cioè, provate a immaginare questa potenza musicale che vi arriva addosso. E con un palco come quello dei concerti di Muse, un palco pazzesco, proprio veramente pazzesco. Allora, no, ve lo dico perché insomma oggi trascura quelli che sono i potenziali pericoli, no, che ci sono ad andare a dei concerti di quelli belli impegnativi, no, di quelli belli tosti, e uno di questi è il problema proprio dell'udito. Insomma, io ho sentito diverse persone che hanno avuto problemi proprio andando ai concerti, e non solo, anche frequentando insomma luoghi dove c'è musica, no, ad alto volume, no? Quindi non è uno scherzo, è una cosa molto pericolosa, è una cosa veramente molto grave, perché una volta che come dire, il meccanismo lì si è danneggiato, poi non lo recuperi più. Ne sa qualcosa il buon Caparezza, che proprio perché ha trascurato un pochino questo aspetto, poi si è ritrovato con un problema molto grave, cioè una patologia vera e propria che lo ha portato ad una crisi anche esistenziale per certi versi, che lui stesso racconta, che però poi non l'ha fermato, è andato avanti. E diciamo che quello che lui dice proprio in merito a questa sua crisi, anche diciamo in merito a quello che è l'ultimo album di Caparezza, dice proprio che lui è stato salvato dal mondo dei fumetti, proprio perché l'ultimo album proprio è un'unione tra la sua passione principale, che sono i fumetti, e la musica. Quindi cioè, ha rivisitato un pochino tutta la sua vita proprio attraversando questa difficoltà che ha avuto, questa difficile transizione che ha riguardato la sua salute. Quindi ce lo ascoltiamo il Gran Caparezza, con l'ultimo singolo, tra l'altro, l'ultimo singolo di Caparezza, che si chiama Musica Elettronica, come la musica elettronica. Caparezza, ci piace, ci piace che è arrivato la maturità.
1: Il secondo è perché vivo, il primo è perché muoio.
0: Dai, musica, Caparezza.

Però è particolare questa cosa che Caparezza è uscito con sta canzone dove si dà del vecchio praticamente, dice proprio, lo dice a tutti qua, a tutto il mondo dei suoi fans, gli dice guardate che sono vecchio, eh. Però effettivamente insomma, poi che cosa è vecchio, quando è che uno è vecchio veramente, no? Cioè biologicamente sì, però poi alla fine magari più che vecchio maturo, no? Cioè si acquista maturità, si acquista saggezza, però vecchio, il termine vecchio secondo me significa poco e niente, no? Perché poi dipende come evolvi, no? Nel tempo quello che riesci a sentire, quindi boh, vecchio forse dal punto di vista biologico pure ci sta, no? Però vecchio dal punto di vista interiore no, perché io personalmente credo di avere più o meno 23 anni, insomma. Anche perché poi frequento giovani, frequento ragazzi molto giovani e mi dicono che non sentono la differenza. E questa è una cosa molto bella, significa che sono rimasto veramente... spero di non avere la sindrome di Peter Pan, quella no, spero di non avere quella cosa lì. Allora, messaggino da parte di Michele che mi ascolta da tanto tempo, dice buonasera Maurizio, il progetto Terra Audace è interessante e sembra rappresenti un canale pulito. È un canale pulitissimo Terra Audace. È un canale veramente veramente pulito, è un canale che innanzitutto nasce dallo sforzo, da uno sforzo del sindacato di polizia, e all'interno ci sono figure incredibili come Giuseppe Antoci, come Giuseppe Arca, e quindi stiamo parlando praticamente in poche parole Giuseppe Arca, che è stato uno degli ideatori, cioè proprio il fondatore, diciamo così, quello che ha avuto l'idea principale di far nascere questo progetto, era uno della scorta di Giuseppe Antoci. E Giuseppe Antoci è un europarlamentare sotto scorta dal 2016, perché grazie a lui oggi abbiamo la legge Antoci, quindi quello che ha chiamato il protocollo di legalità, che impedisce, più o meno cerca di impedire alle organizzazioni criminali, quindi alla mafia, di utilizzare beni, di utilizzare finanziamenti pubblici. Prima succedeva esattamente l'opposto, insomma, che avevano, come dire, le corsie preferenziali per accedere ai finanziamenti pubblici. Oggi grazie alla legge Antoci questo non è più possibile, o comunque viene fortemente ostacolato, viene fortemente controllato. Dato vita a questa legge, a questo protocollo di legalità, Giuseppe Antoci ha rischiato la vita nel 2016. Giuseppe Arca era uno della scorta, diciamo, di Giuseppe Antoci. C'è una storia, insomma, che li caratterizza, però mi dicono che non devo raccontarla, quindi non la racconto. Un giorno la racconteremo, questa storia, quando il progetto Terra Audace diventerà una grande cosa, una grande realtà nazionale, perché io veramente ho fiducia. E tra l'altro siamo in contatto con un sacco di giornalisti abbiamo preparato proprio adesso il comunicato stampa e sto mandando questo comunicato a giornalisti importanti, no? Giornalisti che veramente possono fare da cassa di risonanza per far conoscere questo progetto, e poi ci stiamo lavorando sopra per accedere anche a dei finanziamenti, perché abbiamo bisogno ovviamente di soldi, anzi sicuramente ci sarà la possibilità anche di donare, però potete intanto andare nei punti vendita Terre Audaci.

Uno è a Padova, l'altro è a Ravenna, scusate, uno è a Bologna, l'altro a Ravenna, e poi ci sono dei piccoli punti, diciamo, all'interno di negozi già avviati, dove potete acquistare i prodotti. I prodotti sono pazzeschi, arrivano da questi territori dove veramente nasce la bellezza e la qualità, quindi arrivano dalla Sicilia, dalla Calabria, in tutte quelle zone del sud, diciamo, ma non solo, perché ci sono moltissime cooperative anche centro-nord Italia, ma anche cooperative che sono in Europa, ci sono molti beni confiscati anche in Europa. Quindi è un progetto, diciamo, internazionale, possiamo dire, che riguarda tutta l'Europa, perché poi ci siamo gemellati anche con un'altra cooperativa, con un'altra associazione che si chiama Associazione Cultura Contro Camorra, che è a Bruxelles, e che loro a loro volta, insomma, gestiscono una rete di beni confiscati in Europa, quindi è una cosa veramente molto molto bella e interessante. Per conoscerla potete andare sulla pagina Facebook di Terre Audaci e visionare lì, ci sono tutte le informazioni. E poi adesso stiamo realizzando il sito internet, però questa cosa poi si sta unendo a progetti, a tanti altri progetti. Siamo una costellazione di associazioni e di progetti editoriali, giornalistici, insomma, e non solo, perché tra l'altro anche Davide Biscaro, Space Boy, ha accolto, diciamo, con entusiasmo questo progetto e l'ha inserito all'interno dei suoi spettacoli. Quindi stiamo preparando anche degli spettacoli, loro stanno già andando avanti con i loro, però poi ce ne saranno altri, e i nuovi spettacoli sicuramente saranno gemellati con Terre Audaci. Michele mi chiede come faremo per ascoltarti quando tu non ci sarai più. Sicuramente passerò in altre emittenti, insomma, già ci sono delle, come dire, delle richieste, nel senso, ho avuto già delle richieste, e quindi ci saranno anche altri, come dire, approdi, su altri microfoni che amplificheranno la mia voce, per così dire. E quindi continuate a seguirmi. Per farlo potete andare sulla pagina YouTube che si chiama Linea di Interesse, canale YouTube Linea di Interesse, e da lì sicuramente potrete seguire i miei aggiornamenti, o almeno proverò, insomma, a postarli il più possibile. Quindi andate lì, insomma, iscrivetevi a questo canale. Allora, ho parlato anche troppo, 22:48 minuti, sempre Radio Gamma 5, finiamo alle 23:30, quindi facciamo una bella galoppata insieme sull'onda musicale fino alle 23:30. Se volete mandarmi altri messaggi, 334-7102672, questo è il numero per scrivermi. Adesso continuiamo con la musica, e ci ascoltiamo un altro bel pezzo. Yeah! Se sembra un po' reggae, ma non lo è. Sembra reggae, ma non lo è. Si chiama Ride, loro sono i 21 Pilots, Radio Gamma 5, restate lì.

canzone. 22:52 minuti, io sono Maurizio Morris. Le Morris, mi piace anche Morris, mi piace, forse mi piace di più Morris che Maurizio. Sapete che il nome Maurizio va moltissimo all'estero, cioè io. All'estero va fortissimo. Quando dico Maurizio, ah, Maurizio, che nome particolare. Invece in Italia è un nome, insomma, abbastanza, insomma, non è uno dei più gettonati. Mentre invece all'estero, insomma, va forte. E allora, sempre sul messaggio di Michele, mi dice di approfondire il discorso terra audaci. Beh, prima, diciamo, sicuramente ho provato a di dire qualcosa in più su terra audaci. In realtà è tutto quello che riguarda i beni confiscati, è tutto l'iter, insomma, che si segue per ricevere appunto il bene confiscato, tra l'altro gratuitamente, perché sapete benissimo, no, che quando si fa richiesta di bene confiscato viene, ovviamente, questo bene viene assegnato gratuitamente, quindi non ci sono spese, anzi a volte in alcuni casi ci sono anche delle agevolazioni, possono esserci anche dei finanziamenti, ovviamente previa richiesta, per poter poi avviare, diciamo, quelli che sono i progetti sul territorio. Ovviamente l'iter, tutto il percorso, adesso non è il caso, insomma, di parlarne, perché è una cosa abbastanza lunga e complicata, però è così. Sicuramente dedicherò un intervista ai diretti interessati, perché sto facendo una serie di interviste, le ho chiamate gli audaci, e proprio non solo a figure, insomma, che riguardano il mondo della comunicazione, giornalisti, ma non solo. Ho intervistato anche per gli audaci, ho intervistato anche un pentito, ma un pentito di quelli veri, un pentito di quelli veri, no uno pentito di quelli che si, come dire, si dichiarano pentiti ma poi pentiti non lo sono, un pentito di quelli veri, che oggi si occupa proprio di antimafia, tra l'altro. Quindi poi sono tutte interviste che andrò pubblicando sul mio nuovo canale, che si chiama Linea d'Interesse, quindi se vi interessa, appunto, andate a visionare e magari iscrivetevi al canale. La Linea, Linea d'Interesse, La Linea. Mi piace questo nome perché riprende un'immagine che viene, insomma, disegnata da Carl Gustav Jung, no? Parla di questa linea immaginaria che ti porta, ti segue, ti porta, no? Ti accompagna per tutta la vita e ti fa passare da un'esperienza all'altra. Se riesci ad allinearti, no? Se riesci in qualche modo ad armonizzarti con questa linea invisibile, in qualche modo è come se ti allinei al tuo destino, cioè riesci a raggiungere quello che è chiamato il processo di individuazione, riesci a raggiungere veramente te stesso, quella che è la tua missione di vita, esattamente quello che sei venuto a fare. Quindi Michele, insomma, se vuoi conoscere altre info su terra audaci, ti consiglio di andare sul sito internet e sul canale. Comunque c'è la mia intervista al presidente di terra audaci, che si chiama Giuseppe Arca, e questo, il prossimo 5 di giugno saremo a Ravenna alla biblioteca antimafia per questo bellissimo convegno sulla violenza e sulla legge, insomma, che è stata proprio realizzata da poco, sul femminicidio. Quindi è una cosa molto interessante. Se vi capita di passare per Ravenna, e andate, veniteci a trovare, perché saremo lì e ci saranno rappresentanti importantissimi, diciamo, della procura, dell'antimafia, ma non solo, anche di tutte quelle che sono le associazioni che orbitano intorno a queste realtà. Quindi mi raccomando, non perdete questo appuntamento, ma poi ce ne saranno degli altri, perché quello è un punto di riferimento sicuramente per avvicinare e per creare, appunto, risonanza su tanti argomenti che riguardano la società civile. Quindi, insomma, mi fa piacere, Michele, che hai fatto questa domanda, che ti sei interessato, e spero, come te, molti altri che ci stanno ascoltando. Sono veramente argomenti molto importanti. Io mi sono appassionato, mi sono legato a tutto il discorso del mondo, insomma, dei beni confiscati, perché si tratta di bonificare l'Italia, si tratta di portare nuova linfa all'Italia e anche di portare tanti posti di lavoro, no? Questo progetto Terra Audaci
stiamo parlando di una rete di negozi, quindi stiamo parlando di un'azienda, sostanzialmente quella che potenzialmente potrebbe diventare una grande azienda, che creerà tantissimi posti di lavoro, che toglierà anche dalla strada moltissime persone che prima invece erano dentro i circuiti della criminalità, che vogliono recuperarsi, e soprattutto ovviamente si tratta è un movimento virtuoso, capito? Cioè un virtuosismo, cioè si tratta di creare come dire, un qualcosa di assolutamente nuovo. Non c'è un brand che riguarda il discorso dei beni confiscati, cioè un franchising, una serie di negozi, insomma una cosa veramente innovativa. Quindi insomma ho fiducia in tante persone col quale mi sto relazionando. Ho visto che ci sono delle anime pazzesche, bellissime, e soprattutto ho fiducia nell'universo, perché sicuramente questo progetto prenderà strada, prenderà il largo nei prossimi anni e diventerà sempre più grande. Continuiamo con la musica, non ci fermiamo mai, sempre musica, la musica è la prima cosa. Adesso c'è un pezzo stupendo che è all'interno di un film che sicuramente conoscete, no? Sicuramente lo conoscete, si chiama Fight Club, dove c'era Edward Norton e Brad Pitt, scena finale del film, insomma non so se riuscite a collegare i pezzi. Comunque ce l'ascoltiamo, sono i Pixies, e questa si chiama Where Is My Mind, Radio Gamma 5, restate lì.

chitarra inconfondibile questa dei Pixies, Where Is My Mind, è la scena finale del film Fight Club, è quando praticamente esplode praticamente tutto il quartiere e si vedono questi grattacieli che si frantumano mentre lui realizza che era praticamente completamente andato fuori di testa. Scena fantastica, film incredibile, Fight Club, non so se l'avete visto, ma veramente veramente un film straordinario che ha fatto insomma la storia. Tra l'altro oggi Fight Club sta diventando una realtà, perché da quello che so, se non sbaglio, stanno realizzando proprio dei piccoli Fight Club nelle zone diciamo un po' più periferiche delle città, no? E partire dalla capitale, se non sbaglio proprio stanno realizzando dei Fight Club. Poi ovviamente sai, c'è tutto il discorso dietro degli influencer che pompano insomma questi eventi un po' clandestini, però non lo sono poi tanto, perché poi vengono filmati, insomma, però se ne danno di santa ragione, se ne danno giù duro, diciamo, sicuramente. Allora, 23:02 minuti, stavo leggendo qualcosa su dichiarazioni varie che partono, che arrivano da tutti i fronti. E sapete quello, cioè, c'è un delirio in questo momento nel mondo e tutti vogliono dire la loro, e tra questi anche De Gregori, se non sbaglio, non so se avete sentito, ha fatto delle dichiarazioni che ovviamente subito sono state prese di mira dai vari influencer, dai vari insomma politically incorrect o politically correct, no? Insomma, che girano per la rete. Ed è interessante insomma come uno come De Gregori, insomma, che poi è stato sempre un po' così il patron della sinistra, no? Insomma, è stato sempre uno dei grandi rappresentanti di quel movimento lì. Poi alla fine dice una cosa che un po' lascia perplessi, no? Cioè, ci fa intendere che sostanzialmente gli artisti, i cantanti dovrebbero pensare ad altro e non schierarsi, no? Non andare ad utilizzare il loro strumento, no? Che è la comunicazione, per schierarsi politicamente. Quindi è una cosa che sicuramente sorprende, no? A me mi ha un pochino sorpreso questa cosa. Avrei visto invece in De Gregori una una voce ulteriore a quello che succede a Gaza, insomma, tutto quello che è successo e che sta ancora succedendo purtroppo, e che insomma ci lascia ovviamente senza parole. Tra l'altro saluto un ragazzo simpaticissimo, perché ultimamente ho fatto un viaggio con la macchina e ho fatto un bla bla car, quindi ho caricato diciamo altre persone, tra queste c'era un ragazzo simpaticissimo che saluto, che si chiama Marco, e non so se forse mi sta ascoltando, perché gli ho detto insomma che sarei stato in radio, ed è un ragazzo italiano, cittadinanza italiana diciamo, però di padre palestinese, quindi è stato un incontro interessantissimo, un viaggio molto molto interessante, e lo ringrazio per questo, perché è stato veramente una persona disponibilissima. Ci sono dei retroscena incredibili dietro la storia dei palestinesi, però adesso chiudo subito parentesi per non ovviamente andare o immergermi verso territori, come dire, politicamente scomodi, sicuramente. Allora, mancano 25 minuti alla fine di questo appuntamento, ma noi che cosa facciamo? Ci ascoltiamo ancora altra musica, non ci fermiamo, ci ascoltiamo altra musica, e adesso abbiamo un gruppo fantastico, si chiamano i Killers, questa si chiama Human su Radio Gamma 5, restate lì, perché questa insomma pezzo che ci fa ballare non poco, ci fa ballare un poco. Se volete scrivermi 334-7102-672, questo è il numero di telefono da comporre, pigiate i tastini.

Run The Killers. The Killers. We are human, we are human. Noi siamo esseri umani. Non lo so quanto siamo, quanto in, non so se lo siamo sempre, però diciamo nella maggior parte dei casi possiamo definirci esseri umani. Certo che è un titolo questo qua che dobbiamo anche un po' guadagnarci, perché rispetto a quello che succede non so quanto possiamo definirci esseri umani, no? Magari possiamo definirci, a volte possono, si vedono degli animali più che, anzi forse gli animali sono invece, come dire, allineati con quelli che, insomma, quello che è l'ordine preposto, no? E quindi non rompono l'equilibrio, mentre invece, insomma, questi esseri umani a volte diventano un po' più diabolici, no? Quindi tendono sicuramente a rompere e molti equilibri, no? Molti equilibri, e soprattutto a non solo rompere gli equilibri, ma tendono proprio a distruggere il pianeta, no? Quindi che è una delle cose peggiori che puoi fare, perché è come se praticamente sputi nel piatto dove mangi. Mentre invece è successo, possiamo dire che l'obiettivo è stato raggiunto, se c'era un obiettivo. Non credo che potesse essere un obiettivo, no? Cioè il fatto di andare ad inquinare come è stato fatto questo pianeta, però insomma l'abbiamo raggiunto, quello che dovevamo evitare, la cosa più importante da evitare, non siamo riusciti ad evitarla e abbiamo veramente danneggiato gravemente questo pianeta. Però io dico sempre, ma poi alla fine al pianeta che cacchio ne gliene frega? A un certo punto, secondo me, ti rigetterà, no? Come tutti gli organismi, quando si sentono minacciati, hanno dei metodi, delle modalità per rigettare, no? Come se fossero degli anticorpi, no? Ci sono degli anticorpi che si attivano per rigettare, come dire, la parte scomoda, no? La parte che tende in qualche modo a danneggiare, no? E come succede anche nel corpo umano, succede anche nel pianeta. Quindi forse noi siamo quella parte che è più scomoda, più antipatica, più fastidiosa, no? per il pianeta. Quindi prima o poi, se continuiamo così, prima o poi ci espellerà, detto così brutalmente, come facciamo noi quando andiamo al bagno, sostanzialmente, ecco, no? E vabbè, parentesi chiusa. E era così, momento ecologico, tanto così per parlare ovviamente del pianeta, che fa sempre bene, no? Fa sempre bene parlare del pianeta. Ma adesso, oltre, diciamo, a parlare del pianeta, parliamo anche di qualcosa di molto più, come dire, molto più metafisico, con i Blue Vertigo, questa canzone targata anni 90, che veramente ha segnato un'epoca, gruppo fantastico, e all'epoca veramente erano grandissimi. Ce l'ascoltiamo con Fuori dal Tempo, Blue Vertigo su Radio Gamma 5. Non

piacciono le riviste di meccanica? Ti piacciono le riviste di meccanica? I questionari sono fuori dal tempo, i questionari dei tre giorni, non so se avete fatto i questionari dei tre giorni, ma vi assicuro che sono veramente fuori dal tempo. Ci sono domande inquietanti nei questionari dei tre giorni. Non so se avete fatto i tre giorni, io sì, ho fatto i tre giorni nella Marina Militare e devo dire che sono andati benissimo, perché i test psicoattitudinali sono andati così bene, i miei test psicoattitudinali sono andati così bene che mi hanno mandato via praticamente il giorno dopo, più o meno sono stato solamente una notte, però è stata un'esperienza molto interessante e purtroppo oggi insomma non ha... Cioè, l'esperienza del servizio militare devo dire che è un'esperienza, cioè almeno a me è piaciuta, io mi sono trovato bene, è stato bello, è stato interessante, mi sono divertito un sacco. Poi si crea questo cameratismo, diciamo sano cameratismo, bello, cioè dove c'è solidarietà tra i militoni, no? Si dice così, no? E poi insomma un po' di nonnismo ogni tanto insomma non guasta mai, nel senso che quando sono fatto il militare io c'era ancora un po' di sano nonnismo, non di quello criminale, diciamo, era sano nonnismo. E vabbè, parentesi, leggerissima parentesi, mancano 10 minuti, abbiamo finito, io veramente sono scarico, nel senso, non sono scarico, sono finito le parole qui a Radio Gamma 5, ho fatto tanti programmi, insomma, adesso sto guardando un altro orizzonte, però insomma saluto tutti gli amici che mi hanno seguito con affetto, insomma, quindi questa cosa mi fa ovviamente piacere, e quindi continuate a seguirmi, sapete dove potete seguirmi, poi magari sicuramente la mia voce la sentirete su emittenti meno scocciate di queste, perché questa è un'emittente scocciata, io la definisco così, nel senso che la console è piena di scotch, c'è uno scocciatore seriale che mette scotch dappertutto qua, una cosa veramente da vabbè, lasciamo stare, perché altrimenti vado in territori un po' pesantini, però insomma abbastanza inquietante, no? caso psichiatrico, diciamo, da studiare attentamente. Scocciatore seriale, mi rimarrà impresso di Radio Gamma 5 la console piena di scotch. Però per il resto insomma è stata una bella esperienza e ringrazio nuovamente, no? E tutti quelli che mi hanno scritto durante queste serate passate con ospiti in diretta, in presenza, insomma è stato divertente. All'inizio era un bel da farsi per trovare ospiti, per creare quell'atmosfera radiofonica che io personalmente non ho mai sentito veramente, no? Cioè la vera atmosfera radiofonica. Però insomma diciamo che metà e metà, diciamo, una cosa del genere. Allora ci ascoltiamo praticamente forse le ultime due canzoni della serata, ultimissime due canzoni della serata, e poi ci salutiamo, saluti finali, anche perché voglio scappare stasera perché c'ho da fare un sacco di cose, c'ho la serata ancora carica e la notte è lunga, come si dice. Adesso ci ascoltiamo una bellissima canzone, si chiama Kane, questa è Somewhere Only We Know su Radio Gamma 5, restate lì.

on Radio Gamma 5 con Morris. Mancano 5 minuti, abbiamo finito, ho finito proprio definitivamente, nel senso qui proprio finito, però insomma è stato bello. Poi l'ultima serata è sempre emozionante, no? È sempre una serata emozionante, e tra pochissimo insomma ci salutiamo, anzi facciamo forse qualcosina in anticipo, ma magari ci ascoltiamo l'ultimissima canzone e poi i saluti finali, che dire ancora, niente, ci ascoltiamo musica e però vabbè, saluto, auguro una buonissima serata a tutti coloro che sono in giro e che si stanno godendo sto sabato sera, È sempre bello il sabato estivo con questa arietta che ci coccola durante la serata, e spero che veramente stiate passando una serata serena e tranquilla con una birretta fresca. Adesso ci ascoltiamo Travis, questa si chiama Sing, e poi ci salutiamo, facciamo i salutoni finali, l'uscita di scena, si pari o si chiude, vai.

Freschissima questa canzone di Travis, si chiama Sing, sempre dall'Inghilterra proprio. Mi fa venire in mente l'odore della cipolla croccante delle strade di Londra. Non so se avete mai avuto questa bellissima esperienza olfattiva, però quando cammini insomma per le strade di Londra si sente questa... E questo aroma di cipolla che arriva da queste piccole stazioni dove fanno gli hot dogs. Chiudiamo, signori, 23 e 29 minuti, un salutone grandissimo dal cuore. È stato bellissimo passare quest'annetto, diciamo così, qui a Radio Gamma 5. Adesso vado verso nuovi approdi, lascio la console scocciata, piena di scotch di Radio Gamma 5. E statemi bene, ragazzi, statemi bene. Però, insomma, sicuramente ci sentiremo. E seguitemi se volete sul canale Linea d'Interesse, ci saranno moltissime novità per tutti gli affezionados, ci sarò, non vado via definitivamente. Un salutone da Maurizio, ciao, vi voglio bene, finisco con Champagne Supernova, esplosione, parto per nuovi cieli, per nuovi orizzonti, finalmente, dai. Ci voleva, dai. Gli Oasis, vi saluto ragazzi, ciao, buona serata e buon sabato.

0: Eccoci, ci siamo come di consueto, qua mi sembra che sia troppo alto il volume, come di consueto due parole per preannunciarvi che anche oggi ci sono in questo sabato 30 maggio 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il mio architetto e come di consueto vi tengo compagnia qui nei microfoni, dai microfoni di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Tante cose da raccontarvi anche oggi, come ben sapete, siamo qui appunto il sabato mattina fino alle 13. Vi preannuncio già che avremo l'appuntamento con la responsabile OIPA, Marina Barzon, questi per gli interventi della radio che oramai da un po' di tempo abbiamo piacere appunto di sentire circa una volta al mese. E oggi parleremo di bambini, gli animali e ciò che imparano dagli adulti. Quindi bella occasione anche oggi per sentire questo punto di vista. L'appuntamento è verso le 11, prima vi le mie solite cose, come di consueto appunto sentirete quello che ho da raccontarvi io. E mi sembra che siamo a posto. Sigla iniziale, un pochettino di musica, mi preparo tutte quante le mie cosettine e poi ci siamo. Pronti? Partenza, via.
1: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale

0: per fare cose? Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, allora il lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo c'ho il mitra alla nuca, lo faccio, perché faccio il discorso, dico, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
1: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
0: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo. E lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: se sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata, e come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio, perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione, la macchina, no, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a 1/4 di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

0: C'è qualcosa che sta accadendo dentro il tuo corpo, proprio in questo istante. Un'intelligenza che non ti è mai stato insegnato ad ascoltare. Una capacità di guarigione che è bloccata, proprio mentre mi stai ascoltando. E la ragione per cui è bloccata ti lascerà senza parole. Eckhart Tolle lo ha scoperto quando il suo corpo era distrutto, dopo anni di depressione profonda, ansia paralizzante e malattie fisiche che i medici non riuscivano a spiegare. Ha realizzato qualcosa che ha cambiato tutto. Non era il corpo a essere malato, era la mente che impediva al corpo di guarire. E ecco cosa nessuno ti dice. Il tuo corpo possiede un'intelligenza di guarigione che opera costantemente. Le cellule si rigenerano, le ferite si cicatrizzano, i virus vengono eliminati. Tutto questo avviene senza che tu faccia nulla. Ma c'è un interruttore che spegne questa capacità. E probabilmente questo interruttore è spento proprio ora. Prima di rivelarti cos'è questo interruttore, ho bisogno che tu comprenda qualcosa di fondamentale riguardo alla relazione tra mente e corpo, perché ciò che Tolle ha scoperto contraddice praticamente tutto ciò che la medicina occidentale insegna. Ti mostrerò esattamente come riattivare la capacità naturale di guarigione del tuo corpo. Ma prima devi capire perché è disattivata. Il corpo umano è una macchina di guarigione straordinaria. Ad ogni secondo, milioni di cellule vengono riparate o sostituite. Il tuo sistema immunitario è costantemente in pattuglia, identificando minacce, neutralizzando invasori. Questo avviene automaticamente. Non devi pensare affinché funzioni. In realtà, pensare è esattamente il problema. Tolle spiega che quando sei completamente presente, quando la mente è silenziosa e tu semplicemente esisti in questo momento, qualcosa di straordinario accade nel corpo. L'energia che normalmente alimenta pensieri ansiosi, preoccupazioni sul futuro, risentimenti del passato, tutta questa energia diventa disponibile per il corpo e il corpo sa esattamente cosa farne. Ma quando la mente è costantemente attiva, costantemente producendo pensieri, costantemente generando emozioni negative, questa energia viene deviata. Il corpo finisce in secondo piano. La guarigione viene messa in attesa. Peggio ancora, la mente non solo ruba energia al corpo, ma attivamente lo danneggia. Ogni pensiero di preoccupazione libera ormoni dello stress. Ogni emozione negativa crea tensione muscolare. Ogni paura immaginaria attiva la risposta di lotta o fuga. Il corpo entra in modalità di emergenza ripetutamente, anche quando non esiste una minaccia reale. Immagina un esercito che è sempre in allerta massima. Non riposa mai. Non si riprende mai. Non ripara mai le sue attrezzature. Eventualmente, questo esercito entra in collasso. Questo è ciò che sta accadendo al tuo corpo. Ora, la mente sta mantenendo il tuo sistema nervoso in uno stato di emergenza cronica. E in questo stato, la guarigione semplicemente non avviene. Tolle racconta che quando finalmente sperimentò la quiete mentale profonda per la prima volta, il suo corpo rispose in modi che non si aspettava. Dolori cronici iniziarono a scomparire. Problemi digestivi si risolsero. Perfino il suo aspetto fisico cambiò. Non perché fece esercizi, non perché prese farmaci, non perché cambiò la sua dieta. Semplicemente perché smise di interferire. Il corpo sapeva cosa fare. Lo ha sempre saputo. Stava solo aspettando che la mente si togliesse di mezzo. Calma, perché quello che sto per rivelarti cambia completamente come intendi la guarigione. Esiste un fenomeno che Tolle chiama il corpo del dolore. È un'entità energetica che vive dentro di te, alimentata da tutto il sofferenza emotiva accumulato nel corso della tua vita. Il corpo del dolore non è solo una metafora. Ha effetti fisici reali quando il corpo del dolore è attivo. Quando stai rivivendo traumi antichi, quando sei bloccato in schemi emozionali negativi, il tuo corpo fisico soffre. Le infiammazioni aumentano. Il sistema immunitario viene soppresso. I processi di riparazione vengono interrotti. E ecco la parte perturbante. Il corpo del dolore vuole rimanere attivo. Si nutre di negatività. Quindi manipola la tua mente per generare più pensieri negativi, più emozioni dolorose, più situazioni di conflitto. È un ciclo vizioso che ti mantiene malato, non malato di una malattia specifica necessariamente, malato in una forma più profonda, un esaurimento costante, una sensazione che qualcosa non va, un'incapacità di sentirsi veramente bene. Conosci questa sensazione, quella fatica che non scompare? Non importa quanto tu dorma, quei dolori che appaiono senza spiegazione, quell'ansia costante che sembra venire dal nulla. Questo è il corpo del dolore, che interferisce nella capacità naturale di guarigione del tuo corpo. Ma ecco la buona notizia che Tolle ha scoperto. Il corpo del dolore può esistere solo nell'incoscienza. Ha bisogno che tu sia identificato con i tuoi pensieri per alimentarsi. Nel momento in cui diventi consapevole di esso, nel momento in cui lo osservi senza identificarti, esso inizia a perdere potere. E quando perde potere, il corpo può finalmente guarire. Guarda questo insight sull'osservazione consapevole, perché avrà senso quando spiegherò la tecnica pratica. La seconda rivelazione che Tolle fa sulla guarigione è ancora più profonda. Il tuo corpo non è solo fisico. Esiste ciò che lui chiama il corpo energetico interiore. Uno strato di energia vitale che permea ogni cellula. Quando sei presente, puoi sentire questa energia. Una sensazione di vitalità, di aliveness, di vita pulsante dentro di te. Questa energia è la fonte della guarigione. I mistici di tutte le tradizioni lo sapevano. I cinesi lo chiamano Qi, gli indiani lo chiamano Prana, i giapponesi lo chiamano Qi. Non è superstizione. È una realtà che qualsiasi persona può sperimentare direttamente. Tolle insegna una tecnica semplice per accedere a questa energia. E quando la accedi, qualcosa di straordinario accade. La guarigione si accelera, la vitalità aumenta, la sensazione di benessere diventa il tuo stato naturale. Ma prima di insegnare questa tecnica, devo avvisarti di qualcosa. La mente resisterà. La mente non vuole che tu acceda a questa energia direttamente, perché quando lo fai, non hai più bisogno di lei. Scopri che esiste una fonte di pace e benessere, che non dipende da pensieri, da circostanze, da nulla di esterno. Questo è minaccioso per l'ego. Quindi la mente creerà obiezioni. Questa è una sciocchezza. Non funzionerà. È troppo semplice per essere vero. Non hai tempo per questo. Riconosci queste obiezioni per ciò che sono. La mente che cerca di mantenere il controllo. La tecnica che Tolle insegna inizia con qualcosa di molto semplice. Chiudi gli occhi per un momento, solo per alcuni secondi, e fai a te stesso questa domanda. Come faccio a sapere che le mie mani esistono senza guardarle? Sembra una domanda strana, ma pensaci. Sai che le tue mani sono lì. Puoi sentirle. C'è una sensazione, una presenza, una consapevolezza delle tue mani, anche a occhi chiusi. Questa sensazione è il corpo del dolore. Ora, invece di sentire solo le mani, espandi questa consapevolezza a tutto il corpo. Senti la presenza del tuo corpo intero, da dentro. Non pensare al corpo. Senti il corpo. Quando fai questo, qualcosa cambia immediatamente. La mente si quieta. I pensieri diminuiscono. Esci dalla testa e entri nel corpo. E in questo stato la guarigione può accadere. non è magia, è fisiologia. Quando dirigi l'attenzione consapevole verso il corpo, attivi il sistema nervoso parasimpatico, la modalità di riposo e riparazione, l'opposto della modalità di lotta o fuga che la mente ansiosa mantiene costantemente attivo. Nella modalità parasimpatica, il corpo può finalmente fare ciò che sa fare, guarire. La prima volta che Eckhart Tolle praticò questo consapevolmente, rimase scioccato dalla sensazione. Anni di tensione accumulata cominciarono a dissolversi. Poteva sentire energia che fluiva in aree del corpo che erano dormienti da anni. Il corpo si stava svegliando e con questo risveglio venne una percezione profonda. Non era solo un corpo, era la coscienza che abitava un corpo. E questa coscienza aveva accesso a un'intelligenza di guarigione molto maggiore di quella che la mente pensante avrebbe mai potuto avere. Quella sensazione di vitalità che hai appena sperimentato, quello è solo l'inizio. Eckhart Tolle scoprì che esistono portali specifici per accedere al corpo energetico interiore. Modi per entrare in questo stato di presenza più rapidamente. Il respiro è uno di questi. Non un respiro forzato, non una tecnica complicata di pranayama. Semplicemente osservare il respiro che accade. Non devi controllare il respiro. Solo osserva. Senti l'aria che entra, senti l'aria che esce. Percepisci come il corpo si muove naturalmente. In questo momento di osservazione, sei presente. E la presenza è il portale per la guarigione, ma esiste un portale ancora più diretto, uno che Eckhart Tolle considera il più potente di tutti. Sentire il corpo energetico interiore, direttamente. La tecnica funziona così. Siediti comodamente. Chiudi gli occhi. Comincia dirigendo l'attenzione verso le mani. Non pensare alle mani. Sentile da dentro. Percepisci la sensazione di vita nelle mani. Ora espandi questa attenzione alle braccia. Senti l'energia vitale che fluisce attraverso le braccia. Non immaginare. Senti direttamente. Continua espandendo. Spalle. Collo. Testa. Tronco. Gambe. Piedi. Fino a che non stai sentendo tutto il corpo come un campo unificato di energia. In questo stato, qualcosa di straordinario accade. Il tempo psicologico scompare. Non sei più nel passato a pensare ai rimpianti. Non sei più nel futuro a generare ansia. Sei completamente qui, ora, in questo momento. E in questo momento la guarigione accade. Eckhart Tolle praticava questo per ore quando stava passando attraverso la sua trasformazione. E i risultati furono drammatici. Malattie che si portava dietro da anni semplicemente scomparvero. Non fu trattamento medico. Fu la rimozione dell'ostacolo che impediva la guarigione naturale. Questo ostacolo era la mente. Ora, calma. Perché devo dirti qualcosa di importante prima di continuare. Questo non significa che devi ignorare la medicina. Se stai male, consulta un medico. Segui trattamenti adeguati. Prendi i tuoi farmaci. Quello che Eckhart Tolle sta dicendo è che esiste una dimensione aggiuntiva di guarigione che la medicina generalmente ignora. E questa dimensione è accessibile attraverso la consapevolezza. Puoi combinare entrambe le approcci. Trattamento medico e presenza consapevole. Farmaci e connessione con il corpo energetico. Una non esclude l'altra. Anzi, i due si potenziano. Quando sei presente, il tuo corpo risponde meglio ai trattamenti. Quando non stai generando stress mentale costante, i farmaci funzionano meglio. Quando permetti che il corpo energetico fluisca, il recupero è più rapido. Molti medici stanno cominciando a riconoscere questo. La connessione mente-corpo non è più considerata alternativa. È scienza assodata. Lo stress cronico sopprime il sistema immunitario. Questo è un fatto medico. Emozioni negative prolungate aumentano l'infiammazione. Questo è un fatto medico. Stati di rilassamento profondo accelerano la guarigione. Questo è un fatto medico. Eckhart Tolle semplicemente sta offrendo un modo per accedere a questi stati di rilassamento profondo in modo diretto e consistente. E questo modo è la presenza. Ma ecco cosa rende l'approccio di Eckhart Tolle diverso da altre tecniche di rilassamento. Non ti sta chiedendo di rilassarti, ti sta chiedendo di essere consapevole. Il rilassamento è un sottoprodotto. L'obiettivo reale è la presenza. E la presenza porta molto più del semplice rilassamento. Porta un cambiamento fondamentale nel modo in cui abiti il tuo corpo. La maggior parte delle persone vive solo nella testa. Il corpo è qualcosa che si portano in giro, alimentano, esercitano occasionalmente, ma raramente abitano veramente. Eckhart Tolle insegna a abitare il corpo completamente. Quando fai questo, non sei più separato dal corpo. Non sei più in guerra con il corpo. Tu sei il corpo. E il corpo è te. Questa unificazione è trasformativa. Il conflitto interno scompare. La tensione cronica si dissolve. Il corpo finalmente può fare ciò per cui è nato. Guarire. Ricordi il corpo del dolore che ho menzionato prima? Quando abiti il corpo consapevolmente. Il corpo del dolore non riesce a nascondersi. Lo percepisci quando tenta di attivarsi. Lo osservi senza identificarti con esso. E questo lo indebolisce progressivamente. Ogni volta che porti consapevolezza al corpo, stai dissolvendo un po' di più del corpo del dolore. Ogni momento di presenza è un atto di guarigione, non solo fisica, ma emotiva e spirituale. Eckhart Tolle riferisce che persone che praticano questo consistentemente sperimentano cambiamenti profondi. Malattie croniche migliorano, a volte scompaiono completamente, problemi di sonno si risolvono, l'energia aumenta. La sensazione di benessere diventa lo stato normale invece di uno stato raro. E tutto comincia con qualcosa di così semplice quanto sentire le tue mani da dentro. La terza rivelazione che Eckhart Tolle fa sulla guarigione è forse la più radicale. La malattia frequentemente ha uno scopo. Questo non significa che hai scelto consapevolmente di ammalarti. Non significa che è colpa tua. Ma significa che la malattia può essere un portale. Un portale per cosa? Per la presenza. Molte persone smettono di vivere nella mente solo quando il corpo le forza a fermarsi. La malattia ti rimuove dalla corsa costante, ti rimuove dai piani, dalle preoccupazioni, dalle distrazioni infinite. E in questo spazio forzato, qualcosa può accadere. Puoi finalmente trovare te stesso. Eckhart Tolle ha conosciuto persone che hanno descritto la loro malattia grave come la cosa migliore che gli sia mai capitata. Non perché gli piacesse soffrire, ma perché la malattia li ha svegliati a qualcosa che non avrebbero mai scoperto altrimenti. La presenza, la consapevolezza, l'essere. Questo non significa che tu abbia bisogno della malattia per risvegliarti. Tolle spera sinceramente che tu non ne abbia bisogno. Ma se la malattia è già presente, può essere trasformata. Invece di essere solo un problema da eliminare, può diventare un maestro. Cosa sta cercando di insegnarti la malattia? Forse ti sta dicendo di rallentare. Forse ti sta dicendo di prestare attenzione al corpo. Forse ti sta dicendo di mettere in discussione il modo in cui stai vivendo. Quando ascolti questo messaggio, quando impari la lezione, la malattia spesso perde il suo scopo. E quando perde il suo scopo, può andarsene. Questo non è pensiero magico. È la comprensione che corpo e mente sono inseparabili, che gli stati mentali influenzano gli stati fisici, che la coscienza ha potere sulla materia. La fisica quantistica sta cominciando a confermare ciò che i mistici hanno sempre saputo. L'osservatore influenza l'osservato. La coscienza non è separata dalla realtà. Essa partecipa alla creazione della realtà. E questo include la realtà del tuo corpo. Quando porti coscienza amorevole al corpo, non stai solo osservando passivamente, stai partecipando attivamente alla guarigione. Tolle descrive questo come canalizzare l'intelligenza dell'universo nel corpo. Sembra grandioso, ma è semplicemente ciò che accade quando ti fai da parte. L'intelligenza che ha creato il tuo corpo sa come guarirlo. Tu non devi sapere come, Devi solo permetterlo. E permettere significa essere presente. Hai appena ricevuto informazioni che possono trasformare il tuo rapporto con il tuo corpo. Hai scoperto perché la guarigione naturale è bloccata e come sbloccarla. Negli ultimi minuti hai sentito, forse per la prima volta, il corpo energetico interiore, quella sensazione di vitalità che era sempre disponibile, solo ignorata. Questa presenza cosciente che ho condiviso non è in nessun libro di medicina. La maggior parte dei medici non ne ha mai sentito parlare. Eppure, è uno degli strumenti più potenti di guarigione che esista. Se questa conoscenza sulla guarigione attraverso la presenza ha risuonato con te, se hai sentito qualcosa cambiare mentre ascoltavi, il pulsante grazie qui sotto è un modo per onorare questo momento. Non è solo sostegno finanziario. È te che dici: io scelgo la presenza, io scelgo di permettere al mio corpo di guarire. Ogni contributo permette a più persone di risvegliarsi a questa capacità naturale che è addormentata dentro di loro. Diventi parte di una missione più grande: spargere consapevolezza in un mondo che vive identificato con la mente. Quando clicchi su quel cuore dorato, attivi gratitudine consapevole. E la gratitudine è una delle frequenze più curative che esistano. Ora ti darò una pratica completa che puoi usare tutti i giorni. Una forma per attivare la capacità di guarigione del corpo al mattino, mantenerla durante il giorno e integrarla alla sera. Al mattino, prima di alzarti dal letto, fai questo. Rimani sdraiato per alcuni minuti con gli occhi chiusi. Non pensare alla giornata che verrà. Non pianificare. Non preoccuparti. Senti solo il corpo. Inizia dai piedi. Senti la presenza dei tuoi piedi. Non immaginare. Senti direttamente. Percepisci la sensazione di vita in essi. Lentamente. Espandi questa coscienza alle gambe. Poi al tronco. Alle braccia. Alla testa. Finché tutto il corpo non è illuminato dalla tua attenzione. Rimani in questo stato per almeno 3 minuti. Di più se possibile. Ciò che stai facendo è dare al corpo un messaggio chiaro. Io sono qui. Io sto prestando attenzione. Tu puoi guarire. Questa semplice pratica mattutina può trasformare tutta la tua giornata. Il corpo inizia in uno stato di presenza invece che in uno stato di stress. E questo stato iniziale influenza tutto ciò che viene dopo, durante il giorno. Crea pause di presenza. Non deve essere lungo. 30 secondi fanno già la differenza. Semplicemente smetti di fare quello che stai facendo. Chiudi gli occhi se possibile. Senti il corpo dentro. Puoi farlo ovunque. Al lavoro. Nel traffico bloccato. Alla fila del supermercato. Non hai bisogno di condizioni speciali. Ogni pausa di presenza è un momento di guarigione. Ogni volta che porti coscienza al corpo, stai rafforzando la capacità naturale di riparazione. La maggior parte delle persone passa l'intera giornata nella testa, pensiero dopo pensiero, preoccupazione dopo preoccupazione. Il corpo è completamente ignorato finché non fa male o si ammala. Non essere quella persona. Ricorda il corpo diverse volte al giorno. Chiediti: cosa sto sentendo nel corpo ora? Dove c'è tensione? Dove c'è disagio? Non per riparare, solo per osservare. L'osservazione consapevole in sé è già curativa. Alla sera, prima di dormire, fai di nuovo la pratica completa. Sdraiati, chiudi gli occhi. Scansiona tutto il corpo con la tua attenzione. Ma questa volta aggiungi un elemento: gratitudine. Ringrazia il corpo per aver funzionato un altro giorno. Ringrazia gli organi che hanno lavorato senza che tu dovessi pensare a loro. Ringrazia le cellule che si sono rigenerate. La gratitudine cambia la frequenza del corpo. Studi mostrano che le persone che praticano gratitudine regolarmente hanno una salute migliore, meno infiammazione, sonno migliore, sistema immunitario più forte. Combina gratitudine con presenza e hai uno strumento di guarigione straordinario. Tolle pratica questo da decenni e a 70 anni suonati ha più energia e vitalità della maggior parte delle persone di 30. Non è genetica, è pratica consistente di presenza. Egli abita il corpo completamente. Non c'è separazione tra la coscienza e la forma fisica. E questa unificazione mantiene il corpo in uno stato di guarigione costante. Puoi avere lo stesso, non da un giorno all'altro, ma progressivamente. Ogni giorno di pratica rafforza la connessione. Ogni momento di presenza approfondisce la capacità di guarigione. Il corpo sta aspettando, ha sempre aspettato, aspettando che tu smetta di pensare e inizi a sentire, aspettando che tu esca dalla testa ed entri nella presenza, aspettando che tu permetta ciò che sa fare naturalmente, guarire. Non c'è niente di speciale che tu debba fare, nessuna tecnica complicata, nessun mantra segreto, nessun integratore miracoloso, solo presenza, essere qui, ora, in questo corpo, in questo momento e in questo essere. Il miracolo accade. Tolle non lo chiama miracolo, perché è semplicemente la natura che funziona come dovrebbe. Ma dopo anni vissuti disconnessi dal corpo, dopo anni impedendo la guarigione naturale, quando essa finalmente accade, sembra un miracolo. Quel dolore cronico che scompare, quella fatica che si trasforma in energia, quell'ansia che dà spazio alla pace. Non è magia, è il corpo che fa ciò che ha sempre saputo fare, e tu permettendo. La guarigione che cerchi non è in una pillola, non è in una terapia, non è in un guru, è dentro di te, ora, in questo momento. Lo è sempre stata. Devi solo smettere di bloccare. Il blocco è la mente. La mente che non smette di pensare. La mente che proietta nel futuro e rivive il passato. La mente che genera paura, preoccupazione, risentimento. Quando questa mente si acquieta, quando entri nello spazio di presenza che Eckhart Tolle ci insegna, il corpo risponde. Risponde con la guarigione. Questa non è teoria. È esperienza diretta che milioni di persone hanno già vissuto. È ciò che accade quando pratichi con costanza ciò che ti ho appena insegnato. Il corpo diventa il tuo alleato, invece del tuo fardello. Diventa fonte di benessere, invece di fonte di preoccupazione. Diventa il tempio, che è sempre stato destinato ad essere. Tu sei la coscienza che abita questo tempio, e la coscienza ha il potere di restaurare ciò che la mente ha distrutto. Questo potere è disponibile ora, in questo momento, mentre ascolti queste parole. Senti l'energia vitale che fluisce dentro di te. Senti il corpo che risponde alla tua attenzione. Senti la quiete che esiste al di sotto di tutti i pensieri. Questa quiete è la fonte della guarigione. È sempre stata lì. Ti sei semplicemente dimenticato come accedervi. Ora ti ricordi. E ricordando, puoi guarire, non domani, non quando le condizioni saranno perfette. Ora, il momento presente è tutto ciò che esiste. E in questo momento hai tutto ciò di cui hai bisogno. La coscienza che può guarire, il corpo che sa rigenerarsi, la presenza che permette entrambi. Usa questo potere. Non è un dono speciale riservato a pochi, è la tua natura. È ciò che sei quando la mente non è di intralcio. Eckhart Tolle non ha inventato questo. Ha solo riscoperto ciò che è sempre stato vero. E ora, anche tu lo sai. Il segreto non è un segreto. È semplicemente la verità dimenticata. Il tuo corpo più guarirsi. Devi solo permetterlo. E permetterlo significa essere presenti. Presenti in questo momento. Presenti in questo corpo. Presenti in questa vita, qui, ora, dove la guarigione accade, dove finalmente trovi la pace che hai sempre cercato, dove la sofferenza inutile termina e una nuova forma di esistere comincia. Benvenuto a questa nuova forma. Benvenuto nel tuo corpo. Benvenuto all'ora. Scrivi qui sotto nei commenti.
1: Il blocco è la mente, questa quiete è la fonte della guarigione. Mamma mia, tanta roba anche oggi, vero? Forse da riscoltare, anzi no, forse da riascoltare con un po' più di calma, come di consueto lo metto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. Intanto scopri questo segreto, il tuo corpo inizierà ad autoguarirsi. Eckhart Tolle. Eccoci qua, Radio Gamma 5, 94 MHz, in questo 30 maggio 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il bioarchitetto, e come di consueto vi tengo ben volentieri compagnia sabato mattina fino alle 13. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Avete sentito, come di consueto, la mia sigla iniziale, Il discorso tipico dello schiavo di Silvano Agosti, quella che sentite di sottofondo, Riccardo Tristano Tuis, Regeneration. Vi ho fatto ascoltare anche oggi questo lungo audio, scopri questo segreto, il tuo corpo inizierà ad autoguarirsi. Mai sentite queste cose qua dai medici quando andate a farvi qualche visitina, vero? Chissà, boh, che ne dite? 334-7102-672 per gli sms e whatsapp in diretta, 334-7102-672, sms e whatsapp in diretta, 049-700-700-049-700-838 per le telefonate più tardi, come di consueto dopo le 12. Anche oggi giornata ricca di appuntamenti, nel senso che oggi ho piacere di ospitare, ve lo preannuncio già, comunque sarà per le 11, l'OIPA, tramite la sua delegata qui della provincia di Padova, Marina Barzon, e oggi parleremo i bambini, gli animali e ciò che imparano dagli adulti. Ve lo preannuncio già, così poi se avete qualche altro impegni, robe, cose, poi sapete che alle 11 e, ci siamo, fra qualche minuto, decina di minuti, un quarto d'ora, affronteremo appunto questo bel appuntamento. Andiamo avanti. Come di consueto, il meteo, sapete che mi piace condividere con voi questo, così, questo momento. Oggi parzialmente soleggiato, domani parzialmente soleggiato, poi invece lunedì pioggia, qua mi dà, così come anche martedì pioggia e mercoledì pioggia, poi giovedì per lo più nuvoloso, venerdì leggera pioggia e sabato leggera pioggia. Vi sarete resi conto anche voi che in questi giorni le temperature sono leggermente, si sono un po' riabbassate, insomma, rispetto ai giorni scorsi si stava un pochettino meglio. Comunque oggi e domani temperature ancora tra i 19 e i 30 gradi, e quindi oggi e domani, intendendo come sabato e domenica, leggera pioggia, poi lunedì, martedì e mercoledì temperature ancora, diciamo, stagionali, però c'è la possibilità di pioggia, qua me lo danno proprio sicuro al 40-50%. E forse anche 70 la volta di martedì, comunque staremo a vedere. Poi le iniziative della radio, aspettate che sono qua, anche qua tante robe da leggere. E cominciamo da venerdì, e aspettate, AF Energia, giovedì 28 pomeriggio dalle ore 14 alle 19, e quindi questo era per giovedì, l'altro ieri vi verrà comunicato se si ripeterà ancora. Martedì 2 giugno, Radio Gamma 5 organizza per martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Faont. Ritorniamo nel regno dei folletti, gnomi, fate e anduane, ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena. Ore 9.30, partenza e fermata al parcheggio in via Faont, poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione. A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin, a metà percorso sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso. A seguire lo spettacolo con del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tra monte e fate, una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividersi, grazie, per il caffè e l'acqua ci penserà l'organizzazione. Per info e prenotazioni 329-0038-988. gamma 5 di Padova. Rieccoci per l'ultima consegna prima della pausa estiva, sabato 6 giugno dalle 14 alle 18 in sede Radio Gamma 5. Potrete acquistare prodotti alimentari, integratori, miele di Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5, i prodotti vari dalla Sicilia che potete visionare e ordinare andando sul canale Telegram Gas Radio Gamma 5, dove troverete anche i vari banchetti espositivi che saranno presenti. Vi aspettiamo. Radio Gamma 5, vediamo questo, organizza sabato il grande sabato il titolo Mara per sempre, sabato 27 giugno in sede radio, inizio alle ore 20, con lo spettacolo di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole, storia di un amore invincibile, a seguire il concertone di Luca Bassanese. Presente lo stand con vari materiali di Luca Bassanese, la piccola orchestra popolare. Per le mangiucchiare o bere qualcosa, baretto in funzione. Per mini info 329 0038 988. L'entrata è a offerta libera. Poi vediamo ancora che cosa abbiamo. Ciaobei.org, questa bella iniziativa, andate a vedere sul sito ciaobei.org. Poi ancora, e dov'è qua? L'abbiamo detto, per acquistare il libro Radio Gamma 5, La frequenza della libertà, direttamente in sede radio, in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre al responsabile del CDA, Mercatino Gas, conferenze, corsi ed eventi. Potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto, via Giuseppe Carducci 2, Montegrotto Terme, Cartolibreria Susi, piazza Mercato 6, Bresseo di Teolo, libreria La Bassanese, piazza Largo Corona d'Italia 41, Bassano del Grappa, edicola Sonia Stefania, via Copanico 9 a Piove di Sacco. Poi ci saranno magari indicati delle altre punti vendita. Continuiamo. Ah no, aspettate, 5 per 1000 possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e che non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi in linea vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01 59 80 90 288. Quindi il codice fiscale per il 5 per 1000 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000. Sosteniamo la radio, continuiamo a sostenere la radio e la cooperativa Gamma 5. Possiamo per effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59, conto corrente postale 25 38 64 59, oppure tramite un bonifico alla banca di credito cooperativo di Campodarsego, l'IBAN lo troviamo sul sito della radio, portando un contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita della radio stessa. Va bene, va bene, va bene. Direi che ci siamo. Come di consueto sentiamo il nostro... Dov'è? Dov'è andato? Oh, si picchia. Mi sono perso. Ecco. Eccolo qua, arriva il nostro Pavarotti, che l'ho perso, dove è andato? Eccolo qua.

0: più senso se si vive solo per sé, dice il nostro Luciano Pavarotti. Eccoci ritornati, Radio Gamma 5, 94 MHz, vi dicevo, in questo sabato 30 maggio 2026. Controllo sempre il calendario perché qualche volta mi inciampo. Eccoci qua, siamo un pochettino in ritardo, però ci siamo. Oggi partiamo subito con la bella sorpresa che abbiamo, sorpresa nel senso che salutiamo la nostra Marina Barzon, responsabile OIPA per la sezione di Padova. Grazie Marina, aspetta che ti devo mettere con i microfoni, eccoli qua, sì, perfetto.
1: Sì, ciao a tutti, ecco, di nuovo. Sì,
0: grazie, meglio, colpa mia. Appunto dicevo, l'appuntamento che oramai ci fa piacere averti appunto mensilmente, e quest'oggi ci hai portato anche degli amici, delle amiche con cui adesso magari ci presenterai. Aspetta che volevo, come di consueto, fare due parole su l'OIPA e rimando al sito e questa organizzazione internazionale per la protezione animali. Ho detto giusto, vero Marina?
1: Ah, sì.
0: Organizzazione
1: internazionale protezione animali.
0: Perfetto. E c'è, quindi è in ambito internazionale. Io qua sto facendo riferimento al sito, in particolare c'è anche quello che riguarda Padova, però troviamo anche appunto a livello italiano e quant'altro. E sì, ricordo appunto che si occupa di quel che riguarda un po' il mondo animale nel
1: tutti
0: sud.
1: Gli animali, sì,
0: però,
1: certo.
0: E quindi anche io ci tengo a sottolinearlo che riguarda anche noi persone, perché è facile capirlo che quel che riguarda l'animale riguarda anche l'uomo, visto che in qualche modo siamo tutti quanti, qualcuno dice, tutti quanti collegati, vero? Tutti quanti uniti.
1: E spesso non tutti lo capiscono,
0: e questo magari qualcuno se ne dimentica, diciamo così,
1: o
0: vero?
1: fanno finta
0: qualcosa del genere.
1: Certe volte è anche comodo far...
0: Grazie Marina di questo tuo puntualizzazione, perché dispiace. Comunque dai, non preoccupiamoci, adesso andiamo avanti. Intanto io direi, ti do così un po' la responsabilità, diciamo, di introdurre gli ospiti.
1: Sì.
0: So che poi magari riusciamo anche ad avere anche qualcuno per le telefonate,
1: certo,
0: da casa.
1: Sì.
0: E io direi appunto di presentarli subito e
1: sì,
0: dopo
1: allora,
0: magari
1: io volevo con OIPA Dialoghi iniziare anche un percorso proprio con i bambini, perché il volontariato e i bambini, in questo caso il volontariato con gli animali e i bambini. Per me il volontariato, per me, per l'associazione, dovrebbe essere proprio materia di studio nelle scuole, perché...
0: Ricordiamo che il volontariato è uno degli elementi fondanti
1: in Italia, poi sì, se si ferma il volontariato in Italia ci fermiamo tutti, è che spesso non veniamo riconosciuti. E oggi siamo qui con una famiglia che da anni, una bellissima famiglia meravigliosa che da anni ci aiuta.
0: Padova, immagino.
1: Sono di Padova, sì, che è un percorso spesso difficile ma anche tanto gratificante. E allora abbiamo la nostra piccola volontaria Lucrezia, che da un po' lei ci aiuta, è anche bravissima nei mercatini.
0: Ciao Lucrezia.
2: Ciao.
0: Quanti anni hai? Sai che sono un po' curioso, raccontaci un pochettino qualcosa di te.
2: Ho 9 anni e mi piacciono tanto gli animali. E...
0: Che classe fai?
2: Quarta.
0: Quarta. È sempre a Padova?
2: Sì, sempre a Padova.
0: E poi scusami.
1: E abbiamo la mamma Diana.
3: Ciao a tutti.
0: Grazie. Intanto vi do il benvenuto.
1: La mamma forse è più emozionata di Lucrezia.
0: No, non dovete preoccuparvi, siamo tutti in famiglia qua, non preoccupatevi. È un respiro profondo e andate tranquilli. No, dicevo, mi fa piacere appunto avervi, poi magari, e spero che anche ci

0: Avete una specie di programma, come anche si inserisce questa cosa, diciamo,
1: Allora, con le famiglie?
0: con le famiglie,
1: Beh,
0: esatto.
1: allora, di solito le famiglie che ci aiutano sono stallanti, sono le famiglie che ci aiutano negli stalli con gli animali.
0: Ah, ok.
1: Di norma.
0: Quindi c'è bisogno di forze operative,
1: Beh,
0: diciamo,
1: sì, sempre,
0: di lavoro.
1: soprattutto in questo periodo. E poi magari ci conoscono o nei banchetti o tramite i social, ci chiamano
0: E
1: e poi
0: nascono
1: noi
0: così.
1: diventiamo forse il loro incubo perché non li molliamo più assolutamente.
0: Nascono così questi rapporti
1: Sì, che
0: che.
1: con certi proprio nasce anche un'amicizia, un rapporto, sì, oltre che di collaborazione, proprio di amicizia,
0: Certo.
1: sì, di rispetto, perché si inizia loro iniziano a conoscere il nostro mondo e noi entriamo nel loro, ed è una bella, bella esperienza, sì.
0: È bello sentire, insomma, che ci siano, perché a volte si è un po' più abituati a vedere adulti che si approcciano, che danno un aiuto, perché insomma
1: Sì, di
0: è.
1: solito sì, sono più gli adulti, però i bambini se iniziano da subito poi crescono in maniera.
0: E vedono anche, come dire, l'esempio degli adulti, vero?
1: Ci deve essere dietro un bambino che sa cos'è il volontariato, c'è una famiglia pronta.
0: Aiutami a puntualizzare un pochettino, Marina. Cioè, il segnale che vorremmo che passasse dovrebbe essere quello che è giusto che le famiglie e i bambini approcciano agli animali, però magari non tanto l'animale come qualcosa che serve al bambino che per, non so, per le sue
1: No,
0: paternità.
1: l'animale è una creatura
0: Grazie, aiutami.
1: e merita rispetto.
0: Perché a me dispiace un po' che magari si vadano ad acquistare animali, sì,
1: Purtroppo c'è anche questo,
0: vero?
1: sì, l'acquisto dell'animale, però vabbè, questo è un altro discorso, non,
0: È
1: cioè,
0: un'altra
1: sì,
0: cosa, vero?
1: non,
0: Magari ne riportiamo,
1: lasciamolo da
0: sì,
1: parte,
0: certo,
1: perché magari.
0: in un altro momento.
1: L'acquisto in un determinato momento potrebbe anche starci, dipende poi dalla situazione.
0: Sì, dai,
1: No, però
0: lo
1: in un
0: affrontiamo in un altro
1: altro
0: caso. Continua pure, Marina,
1: Sì,
0: raccontaci
1: niente,
0: un
1: volevo
0: po'.
1: intanto iniziare con Lucrezia. Cosa ci vuoi raccontare? Intanto quanti animali hai a casa?
2: Ho 4 animali, un cane e 4 gatti. E 3 gatti.
0: Quindi avete
1: C'è
0: anche
1: già il
0: spazio.
1: quarto.
0: Avete anche spazio, immagino, per tenerli.
1: È un appartamento.
0: Ah.
1: Dobbiamo sfatare questa cosa dello spazio, perché poi di solito i gatti dormono quanto? 18 ore al giorno. Se
0: Ah.
1: sono svegli quando noi dormiamo e ci svegliano. Di solito funziona così, soprattutto in queste giornate che fa afose, anche perché comunque il felino è un animale notturno. Però se tu attrezzi un appartamento in maniera adeguata, il gatto ci sta benissimo, e anche un cane alla fine, perché se lo porti fuori 3-4 volte al giorno,
0: Certo.
1: non soffre assolutamente. Poi Filippo è veramente speciale, vero? Vero Lucrezia?
2: Sì.
0: Avrete dato dei nomi, mi sembra di capire, giusto?
2: Sì.
0: Cosa?
2: Il cane si chiama Filippo, abbiamo un gatto che si chiama Pino e 2 gatte, una si chiama Luna e l'altra Zoe.
0: Vedi.
1: Pino e Luna sono fratelli, vero?
2: Sì.
1: Sono i primi a arrivare. Zoe era quasi un'infiltrata all'inizio. Raccontiamo la storia di Zoe.
0: Esatto, avete voglia di raccontarci un po' com'è capitato tutto quanto, così lo sappiamo anche noi.
2: La mamma l'aveva abbandonata in un cantiere. Chi l'ha trovata?
1: Sai che non mi ricordo chi l'ha trovata, però ve l'ho portata io. E doveva.
0: Conoscevi già, diciamo, per
1: Sì,
0: occasioni?
1: perché Pino e Luna arrivano sempre da noi.
0: Ah, ok.
1: C'è già
0: Ma
1: tutto.
0: loro, voglio dire, loro com'è che vi hanno, come OIPA, com'è che vi hanno
1: Questo non
0: conosciuto?
1: me lo ricordo, Diana. Su Facebook forse,
0: Ah,
1: sì. Sì, i famosi social che magari
0: certo.
1: quando noi scriviamo aiuto, aiuto, abbiamo bisogno di stalli, aiutateci, e probabilmente Diana si è offerta e da lì è partito
0: Tutto
1: tutto il
0: quanto.
1: percorso. E allora abbiamo iniziato con che anche Pino e Luna dovevano essere in stallo, vero? Ecco, infatti anche

0: e Pino Luna dovevano essere in stallo, poi, poi sono diventati degli abusivi e poi alla fine si sono insomma
1: perché prima sono entrati diciamo sì. Un po'
0: sì, doveva essere una cosa temporanea.
1: Quel provvisorio stabile si
0: sì
1: dice.
0: Quel provvisorio stabile e questo forse anche con Zoe sì.
2: Anche con...
0: e invece
2: Zoe quando è arrivata da noi era piccola, ma Pino quando è arrivata ha vomitato.
0: Sì, era proprio sì, è vero, anche perché Zoe è molto attiva, è una gattina particolare.
1: Raccontaci come questo, il fatto di avere avuto questi animali magari in tempi diversi, mi sembra di capire, quindi qualche modo avete avuto difficoltà, come dire, a gestirli
0: nell'inserimento
1: tra di loro, come ti sembra?
0: Come è andata nell'inserimento?
2: Zoe al primo momento Pino e Luna e Filippo non l'hanno accettata. Ma dopo un po' di tempo sì.
1: Si sono...
2: Luna ha fatto più fatica però.
1: Ti ricordi? Ma erano grandi, piccoli, piccolini ancora?
2: Loro avevano un anno e mezzo e lei qualche settimana.
0: Era proprio piccolina lei. Ma una peperina perché non aveva paura di niente.
1: A volte sappiamo magari gli animali per difesa, no? Sono portati un po' a essere un po' aggressivi all'inizio.
0: Ma no, non è aggressiva, è un po' capetta, molto, ha un carattere forte. Poi è stata anche fortunata perché ha trovato Pino, che è un tontolone alla fine. Forse Luna è quella che ha sofferto un po' di più, perché comunque l'inserimento fra due gatte femmine è sempre un po' non problematico, però magari può creare qualche incomprensione fra di loro. Però è andata tutto bene nel giro di 2-3 settimane. Filippo era segnato ormai. Filippo era segnato.
1: Perché si dice, è vero, tra cani e gatti a volte non sempre si accettano, in questo caso tutto sommato.
2: No, e Pino adora Filippo, ma Filippo no.
0: Ecco appunto.
2: Pino si mette a pancellare, ma Filippo lo ignora.
3: No. E la Zoe crede di essere un cane.
2: Sì, quando Filippo abbaia, Zoe abbaia.
1: Vedi.
0: Sì. Ma dai, veramente questo non lo sapevo, sì. Ma dai, che bello.
1: Bravi davvero, perché è un bel impegno, anche insomma sappiamo, poi se uno adesso, qualcuno magari sarà un po' preoccupato, dice tutti questi animali, se uno deve andare via, vacanze, queste cose qua, sono scelte però...
0: Sono scelte, sì. Poi vabbè, insomma ci
1: poi
0: sono...
1: Poi magari quello che danno gli animali compensa abbondantemente...
0: Penso di sì.
1: È vero, dobbiamo sempre immaginarla in questo modo.
2: Visto che i miei nonni abitano vicino, vanno loro a volte a dormire, a volte solo a dargli da mangiare, anche al cane.
1: Bella idea, bravi. Quindi, e poi le cose si risolvono sempre, è vero, quando ci si trova a dover far fronte.
0: Ma sì, si cerca sempre di ci si organizza.
1: Quindi uno magari si fa 50.000 problemi, poi mano a mano, se è convinto di questa strada, sicuramente...
0: Essere uno stallante non è facile, secondo me, perché poi comunque ti affezioni a questi animali che entrano dentro a casa tua e magari li vedi crescere e poi a un certo punto se ne devono andare perché vanno in adozione, alla famosa adozione definitiva. Ed è sempre un po' un colpo al cuore. Perché certo. Inizi a pensare, beh, andrà bene, andrà male, avrà bisogno di me, è difficile, lo stallante è un modo di fare volontariato proprio magari non in maniera così attiva con l'associazione, ma con il cuore,
1: certo.
0: Perché ti porti a casa questo animaletto.
1: Poi
0: spesso.
1: Magari uno in qualche modo, tra virgolette, si rassegna convinto che è per il bene. Quindi se ne fa, diciamo, un po' comunque in qualche modo una ragione, perché anche insomma si rende conto che è anche giusto così, insomma, per il bene degli animali.
0: Poi succede che spesso noi questi stallanti li perdiamo perché iniziano, il primo lo adottano, il secondo lo adottano, il terzo lo adottano, a un certo punto dicono basta. E magari ci aiutano in un'altra maniera, ci aiutano con i banchetti oppure con i mercatini o con le raccolte, però effettivamente sì, noi perdiamo molti stallanti, anche loro probabilmente.
1: Raccontateci un po', dai, è impegnativo? Adesso io non so se uso termini troppo pesanti, come funziona oramai? Adesso per carità, probabilmente chi ha un po' la nostra età e si ricorda che una volta nelle case si era molto più abituati ad avere, adesso per carità io ho sempre vissuto in campagna queste cose qua, quindi era già più normale avere diversi cani e gatti e quindi era già più...
0: Sì, cosa.
1: Adesso insomma è un po' più...
0: Però sono entrano nelle famiglie. Mentre prima erano trattati, però erano fuori, all'esterno. Sì. Adesso quando ti prendi un animale deve far parte della famiglia, perché cresce con te, dorme con te, vive con te e fa parte proprio della famiglia. Certo. Tipo Filippo, che poi per Filippo abbiamo... Mamma mia, è stato un mese fa, forse a novembre, è stato un bruttissimo momentaccio perché è stato male. E
1: succede, sì.
0: Succede anche perché non è giovane Filippo.
2: A 10 anni.
0: Beh, non è neanche, è che è un po' un catorcio, però, un catorcetto. Sì. E allora è diventato anche famoso nei social perché lo abbiamo pubblicato spesso, chiedendo dei pensieri positivi per Filippo. Certo. Perché è stato operato due volte nel giro di pochi giorni, poi alla fine due volte nel giro di pochi giorni.
1: Che colori hanno? Raccontaci un po' qualcosa. Sono l'età, mi dicevi, più o meno.
2: Filippo ha sulla pancia bianco, invece sul corpo un po' di è marrone con un po' di sfumature nere. Pino è tutto bianco con le macchie nere.
1: Ah, quindi chiari.
2: La Luna è tipo una tigre, ma solo che ha la pancia bianca e strisce di... ha delle strisce marroni, nere. È anche un po' grigie.
1: Sì.
2: E ha delle chiozzoline qua, tutte
1: vicino al musetto, vicino.
2: Sì, marroni.
3: Uh-huh.
2: E Zoe, anche lei sembra una tigre, ma non ha bianco.
1: E il cagnolino, mi dicevi quanto grande è? No, ma è cosa vuol dire? Cioè, come dimensioni, è piccolino.
0: No, no, una taglia media, se taglia medio piccolo, sì, non è molto. È tanto pelo, pelosetto, sì. Filippo, sì.
1: Quello
0: sì,
1: che noi chiameremo bastardino.
0: Un meticcio.
1: Un meticcio, sì. Ciao a voi, buona trasmissione. Anch'io stallante, adesso sono arrivata a 12 trovatelli nell'arco degli anni. Il massimo della felicità, chissà, chi se ne importa delle ferie, questa è Arianna. Grazie,
0: grazie Arianna.
1: Mi fa davvero piacere sentire queste tue parole e per carità, qua tra di noi ci siamo capiti al volo e spero che arrivi anche a casa questo tuo messaggio. Buongiorno a tutti, mi dispiace ma non sono d'accordo che nei nostri amici animali è lo stesso vivere in appartamento all'aria aperta, è un autoconvincimento. Per mia esperienza, gli animali che vivono anche in giardino sono più felici e vivono più a lungo, grazie. Questo si firma come Lancillotto. Cosa possiamo rispondere?
0: Che difficilmente vivono più a lungo, intanto, poi dipende dall'animale. Si può
1: dalle circostanze, adesso per carità, in un mondo ideale ci siamo capito nel
0: ma
1: giardino,
0: il mondo ideale non esiste neanche per noi
1: nel giardino dell'Eden forse il nostro amico avrebbe anche perfettamente ragione, magari
0: ci
1: arriveremo anche, non lo so io.
0: Ma noi non
1: però dobbiamo fare i conti con in qualche modo con la realtà di
0: con la realtà
1: giorni.
0: Sì, ma comunque ci sono tante possibilità per far vivere l'animale anche fuori, basta mettere un giardino in sicurezza sicurezza, certo. Come si mette in sicurezza per il gatto, il cane, si mette in sicurezza anche per il gatto.
1: Per il resto degli animali.
0: Poi dobbiamo aprire, ma proprio una piccola parentesi, perché è un altro argomento un po'. Il gatto domestico non è il gatto selvatico. E quando va a catturare la preda, lo fa per gioco e provoca tantissimi danni alla fauna selvatica. Questo lo dobbiamo pensare, perché lo fa per gioco, e già la fauna selvatica, la biodiversità
1: ha i suoi problemi.
0: Sì, ha i suoi problemi. Se anche il gattino domestico va fuori, e il petirosso, e il piccione, e il merletto, e la lucertola, certo. sono danni per la biodiversità. E questo bisognerebbe iniziare a pensarlo, perché ok, benissimo il gattino, però c'è tutto un mondo fuori, la famosa fauna selvatica.
1: Certo, è da tenere perfettamente presente anche questa cosa qua, non ci avevo mai pensato in effetti. Uno magari va a pensare nella natura degli animali e tutto quello che vuoi, però...
0: Però ormai il gatto non è più il gatto forastico, è diventato domestico anche lui, e se va a predare lo fa esclusivamente per gioco. Ed è un danno per la fauna selvatica.
1: Mi è chiaro il concetto. È ragionevole pensare questa cosa qua. Raccontami qualcosa. Com'è che avete iniziato? Mi dicevate così.
0: Beh,
1: quanti anni avevi?
0: Adesso tocca un po' la mamma. Facciamo
1: quanti
0: parlare
1: anni
0: la mamma.
1: Com'è che...
4: Allora, Lucrezia andava avanti. Beh, lei è sempre stata innamorata di Filippo. Quando è arrivata a casa, Filippo aveva 11 mesi. Uh-huh. E quindi sono cresciuti insieme. Addirittura lei chiudeva nel suo recinto dei giochi Filippo e lei rimaneva fuori, già appena ha cominciato a camminare. E dopo aveva iniziato che voleva il gatto, voleva il gatto, voleva il gatto. Abbiamo tenuto duro fino ai 7 anni, più o meno.
0: Ma chi ha tenuto duro?
2: No, 8.
4: 8 anni, sì. E ha tenuto duro più il papà, perché io li avrei presi subito. E dopo sono arrivati Pino e Luna, che dovevano rimanere una settimana.
2: Sì, una settimana.
4: E poi cosa è successo?
2: Poi non riuscivo a...
0: Sono diventate due settimane, tre settimane.
4: Poi era a luglio, era troppo caldo, non c'era nessuno. E allora sono rimasti. E poi ci avevano anche chiamato se volevamo darli via, che avevano trovato qualcuno che voleva vederli, ma
1: aspettate un po', aspettate
4: no.
1: un po' e intanto...
4: Poi soprattutto con Pino è diventato in simbiosi con Lucrezia. Sono
0: Pino è meraviglioso, sì. Poi sì, ha questo Pino. Musetto un po' schiacciato. Sembra un Trudy, è
2: no,
0: bellissimo.
2: Lui si fa fare tutto.
4: Loro non hanno mai morso, mai nessuno dei tre in realtà, neanche Zoe quando è arrivata, perché limita molto. E non hanno mai morso, mai graffiato, con gli estranei arrivano, si fanno coccolare, sono proprio, sì, loro sono fantastici.
1: Certo.
4: Abbiamo attrezzato la casa a misura di gatto, perché eravamo a misura di cane.
0: Anche
4: quindi
0: questo
4: non
0: è importante,
4: c'era niente di
0: sì.
4: particolare.
0: Perché se tu dai degli sfoghi a questi animali, stanno benissimo anche in casa, in appartamento. Poi ultimamente avete messo in sicurezza anche l'altro balcone.
4: Allora noi abbiamo due balconi, uno per le...
1: Quindi abitate abbastanza in alto, mi sembra.
4: No, piano rialzato.
2: Mio papà e mio nonno hanno messo una rete
1: sulla ringhiera, diciamo.
2: Fino al soffitto.
1: Ah, ok.
2: E hanno messo la rete sul primo, che era sul retro,
1: sì.
2: E il secondo dopo un po' l'hanno messo perché mia mamma voleva uscire, non l'avevano chiuso bene in alto, quindi la Luna
0: è una cacciatrice, lei avrebbe proprio l'istinto della
1: ma
0: cacciatrice.
1: Ma davvero, quindi qualsiasi buchetto o qualcosa del genere riescono sempre?
2: Ha visto un piccione, è saltata, è uscita da quel buco. Dopo io ero scout e quindi non c'ero, e la vicina ha chiamato mia mamma e gli ha detto che c'era un gatto che mi regolava,
1: che era uscito.
2: Sì, pensava che non fosse nessuno, ma invece era la Luna. Era in affanno e tremava.
1: Porca.
0: Ah sì, però... perché si era spaventata.
4: E poi quindi abbiamo fatto, poi abbiamo messo la gattaiola sulla porta del bagno. Loro hanno due lettiere, hanno la ciotola che gli ha costruito il papà di legno col loro nome, vero?
2: Sì.
0: Ah sì, è vero, però bellissima.
2: Quel nome solo di Pinelluna, non c'era, Zoe. Non c'era.
4: E dopo dove mangiano? Hanno una mensola.
2: Hanno una mensola apposta per dove mangiano.
4: Perché?
2: Perché sennò Filippo...
1: Ah, quindi l'avete rialzata?
4: Il papà ha costruito una mensola e così loro sanno che vanno a mangiare lì. E...
2: solo che è un po' inclinata.
4: No, adesso l'abbiamo sistemata.
1: Vabbè.
4: E dopo
1: si può sempre migliorare, sì. Giusto?
4: E hanno le loro cuccette, ma tanto dormono sempre negli stessi posti.
1: E aspetta che mi sono perso un attimo, la gattaiola, aiutami per chi, per me, per chi
4: è
1: da casa.
4: La gattaiola è un foro nella porta del bagno, okay. Così loro, anche se abbiamo le porte chiuse,
1: possono
4: entrare, riescono.
1: Perché hanno la loro
4: vaschetta. Hanno
1: baschetta, la loro
4: una
1: lettiera.
4: Delle lettiere è lì. Vero?
0: Sì. Così sono autonomi.
1: Ah sì?
4: Di giorno stanno separati perché...
1: perché, ricordiamo, il cane va portato fuori, giusto? Quello volenti o nolenti, povero, e là c'è il papà che se ne occupa. Mm. E invece i
0: gatti... beh, non solo il papà.
4: Mm. Quando c'è il papà, se no andiamo noi, anche Lucrezia lo porta.
0: Da sola, sì?
4: No, da sola no, perché okay. Filippo tira tanto. Però
0: tira?
4: Si sì, lui sì. Appena esce, sì. Quando si calma un attimo lo tiene lei.
1: Ricordiamolo, quando l'animale in qualche modo è organizzato e abituato per lui, sa che in quel momento all'uscita, giusto, com'è che funziona?
4: Cosa gli dici?
1: Per i cani è più, funziona così, giusto?
4: Cosa
1: cioè,
4: dici?
1: Cosa è, due volte al giorno?
4: Quante volte scende?
1: Vento, pioggia, com'è che funziona?
2: Scende Filippo scende quattro volte e mangia tre volte.
4: E come gli diciamo quando deve scendere?
2: E giù cacca pipì.
4: Giù cacca pipì.
0: Giù cacca pipì.
2: Sì.
1: E invece i gatti non c'è questo, diciamo, questo impegno.
4: No. In genere i gatti vanno in bagno quando andiamo noi.
2: Sì.
4: Lo fanno, ci imitano.
2: Quando io vado in bagno, uno dei tre
1: ti seguono.
4: Sì. E in doccia?
2: In doccia, quando abbiamo finito, usciamo, Zoe o Pino entrano. E dopo ci troviamo a casa tutte piene di zampe bagnate.
1: Bravi, bravi, veramente. E siete un po', conoscete anche altri, come funziona? Siete un po' che seguono altri animali? Com'è che
0: voi
1: è abbastanza diffuso?
4: Noi conosciamo Barbara, per con i mercatini più che altro.
0: Sì, perché Lucrezia per l'anno scorso, per Natale, ci ha aiutato, ha creato delle tazze bellissime. Non tutti erano convinti,
4: no.
0: E invece hanno avuto veramente un successone.
1: Fate come? Raccontaci, dai.
4: Come si
2: faceva? Prendevamo una ciotola d'acqua.
1: Sì.
0: Scusa, non riescono a rispondere.
1: Può essere che, perché mi avevano, non capisco se il telefono funziona.
0: No, infatti.
1: Aspettate che non so come mai, sembra che non funzioni. E facciamo così, proviamo a chiamarli noi e li mettiamo in viva voce.
0: Chiamo io allora così.
1: Grazie Marina, perché non so come mai, perché vedo delle chiamate sul telefono.
0: Sì, c'è anche la Carla che sta cercando, ma no.
1: Non le vedo sul monitor. In effetti qualche volta succede. Anche, puoi già anche avvicinarli anche al microfono tuo. Vediamo se...
0: Pronto?
5: Sì, pronto.
1: Metti in via voce.
0: Aspetta Monica, perché cos'è il bello della diretta?
1: Scusaci Monica, ma purtroppo non riusciamo a fare altrimenti.
0: Sì,
1: sei
0: sì.
1: In viva voce qui ai microfoni di Radio Gamma 5 e quindi avevamo piacere di sentirti. E raccontaci un po' tu Marina, di chi è questa ascoltatrice?
0: Adesso Monica si presenterà assolutamente, vero?
5: Sì, siamo qua io e Stefano, mio marito, noi siamo una famiglia, quindi siamo in quattro. siamo io, Stefano, e poi i nostri figli Lorenzo e Melissa. Noi attualmente abbiamo 3 gatti, di cui 2 adottati tramite OIPA. La prima in realtà l'abbiamo trovata perché qualcuno la deve aver abbandonata nel nostro giardino. Io sono sempre cresciuta con cani che sono sempre stati proprio parte integrante della famiglia, erano i miei fratelli. E poi quando ho avuto una famiglia mia sentivo la mancanza. I miei figli anche loro vanno dai nonni, dalla zia, vedono che comunque hanno cani e anche loro sentivano il bisogno di avere un animale domestico, tutti e 4. E quando è arrivata questa gattina, che poi abbiamo chiamato Ametista, dopo aver appurato che non avesse il microchip, che nessuno la stava cercando, abbiamo proprio messo annuncio ovunque, lei ha deciso di adottarci. E noi, cioè, non ha neanche fatto troppa fatica perché noi eravamo già innamorati di lei.
1: Di dove siete, scusami? Tanto per avere
5: così.
1: Ah, di Padova, anche voi. Anche voi abitate in, diciamo, in appartamento?
5: Sì, di fatto è una trifamiliare con un giardino piccolo, però sì, è come se fosse un appartamento, è una casa single.
1: E, mi fa piacere sentirvi, appunto. Raccontaci un po' qualcosa. Ci hai detto quanto grandi sono, l'età, un po' così?
5: Hanno rispettivamente 3, 2 e 1 anno.
1: Ah, ok. E dicevi, appunto, che in quanti siete voi in famiglia?
5: Allora, noi siamo 7, 4 umani, 3 gatti.
0: Ecco la famiglia, quello che dicevo io prima, perché devono, quando entrano fanno parte della famiglia. Sì, sì. E anche Monica è una stallante che è sempre presente quando può, e anche i due piccoli, i due bimbi sono sempre con noi.
1: Ma quindi aiutami, adesso questi qua tu li hai, ma diciamo fra un po' li dovrai lasciare, com'è che funziona?
5: No, loro sono qua e resteranno qua, speriamo per 20, 30, 40 anni.
1: Ah, ok.
5: La prima gattina l'abbiamo trovata, come dicevo, abbandonata in giardino da noi e è rimasta qua.
1: Ah, perché magari
5: qualcuno
1: è arrivata, magari qualcuno così sapeva che avreste avuto piacere, diciamo, tra virgolette, non so come dire.
0: No, è che purtroppo ci sono tanti abbandoni.
1: Quindi...
5: Esatto. Tra l'altro è arrivata già sterilizzata, quindi veramente non abbiamo mai capito da dove arrivasse, però era fine agosto, periodo di ferie.
1: Ah, ecco, sì, allora si capisce, vero?
0: Sì, purtroppo sì.
1: A volte
0: sì.
1: Il periodo delle ferie è un po' delicato, vero Marina, per queste cose?
0: È molto delicato, sì, sì. Anche questo è la piaga dell'abbandono, no, non riusciamo veramente a capire come si possono abbandonare queste creature che spesso sono state con noi per mesi, per anni, poi a un certo punto basta, arriva l'abbandono. È anche vero che spesso questi animali abbandonati, soprattutto i gatti, sono gatti di proprietà di qualche anziano che magari è deceduto o inserito in qualche RSA e
1: quindi
0: i parenti non fanno
1: assolutamente il motivo, tra virgolette,
0: i parenti non se ne occupano,
1: però magari lasciano... per carità, insomma, cerchiamo un attimino di risolvere un po' le cose, perché abbandonare non mi sembra che sia proprio la situazione più...
0: No, però di abbandoni ce ne sono sempre tantissimi. Monica? Ci sei?
5: Sì.
0: Ah, ok, niente. Niente, vuoi continuare a dire qualcosa? Magari spiegare cosa pensi tu con del volontariato con i bambini? Cosa pensate voi? Come crescono i bambini?
5: Beh, intanto è un qualcosa che arricchisce sicuramente. I nostri due figli, quando abbiamo adottato la prima, cioè nel senso lei ha adottato noi, proprio si sono innamorati di lei, e dopo qualche mese, come sai, abbiamo pensato di prenderle un amico, e tutti insieme, ma anche i miei figli proprio, abbiamo detto: deve essere un gatto che ha bisogno di una casa. Per cui siamo finiti sulle vostre pagine social e lì abbiamo adottato Ragù, che è il nostro secondo gatto, e pensavamo di fermarci a due. Poi abbiamo cominciato a frequentarvi e l'anno scorso ci siamo proposti, era fine maggio insomma, ci siamo proposti per fare da stallanti, per cui abbiamo adibito una stanza per le cucciolate eccetera, e abbiamo ospitato due cucciolate in momenti diversi, e lì anche i nostri figli proprio sono stati in quattro ad occuparsi di questi gattini, perché anche loro, avendo già vissuto Ragù, il nostro secondo gatto che era stato trovato nel motore di una macchina da voi, la prima che è stata abbandonata, hanno sviluppato una sensibilità vedendo poi anche noi come ragioniamo, come pensiamo, che abbiamo detto dobbiamo aiutarli, hanno detto aiutiamo anche altri gatti. E quindi quando abbiamo ospitato le due cucciolate, loro erano parte attiva, nel senso che noi siamo in quattro e ci dividevamo il lavoro, tra virgolette, in quattro, quindi eravamo tutti a prenderci cura di questi cucciolini. E poi vabbè, come hai detto prima anche tu, uno di questi è rimasto.
0: Ed è rimasto Tofu, giusto?
5: Sì.
0: Tofu, che poi è diventata una toffa. Sì, all'inizio
1: ma raccontami, perché magari anche per chi ci ascolta da casa magari non conosciamo queste cose qua, cioè quindi sono arrivate le cucciolate, nel senso, aiutami Marina, cioè che sono
0: in questo periodo, è proprio periodo di cucciolate, okay. Ed è il momento peggiore.
1: Avevate
0: per
1: trovate,
0: noi
1: ha trovato questi cuccioli?
0: Sì, trovati, sì di solito sono ritrovamenti, non li troviamo mai noi, difficilmente li troviamo noi. Ci chiamano e ci dicono: beh, abbiamo trovato questo,
1: c'è
0: abbiamo
1: una
0: trovato
1: gattina che ha
0: se abbiamo la possibilità, se abbiamo degli stalli liberi, e allora ci proponiamo. In questo, quest'anno per esempio è un delirio veramente, ce ne sono tantissimi, meno stallanti sì, siamo veramente alla frutta, in difficoltà, perciò se qualcuno volesse aiutarci, noi siamo qui.
1: E trovate i recapiti sul sito dell'OIPA Padova e quindi appunto trovate tutti quanti i riferimenti per così
0: siamo su Facebook, siamo su, esatto. Instagram, possono chiamarci, il mio telefono è sempre acceso.
1: Magari anche se
2: ma la prima gatta quanti mesi aveva quando è arrivata?
5: Allora, noi esattamente non lo sappiamo, però l'abbiamo vista che è cresciuta un po', e visto che l'abbiamo portata subito dal veterinario per vedere se aveva un microchip, e poi è cresciuta, ipotizziamo che potesse avere circa 7 mesi.
0: Il classico abbandono estivo.
5: 2 anni. Esatto, e quindi abbiamo detto sì, potrebbe essere nata in febbraio e poi in agosto qualcuno l'ha abbandonata.
0: Ah sì, la piaga degli abbandoni.
1: Ricordiamo che puntualizzo questa cosa qua, che diciamo la possibilità di aiutare come volontari non si parte da subito con queste cose qua, giusto Marina?
0: Con gli stalli?
1: Esatto, uno può aiutare anche.
0: Ci sono tanti modi, e noi diciamo sempre:
1: magari qualcuno si spaventa.
0: Dovete scegliere il vostro. Adesso in questo momento noi stiamo parlando di gatti, ma salutiamo la Monica prima.
1: Aspetta Monica, che leggiamo un messaggio insieme, se altri 2 minuti. Ciao, vediamo, li leggiamo assieme. Ciao, un caro saluto da Leo di Galzignano. Vero che i gatti possono essere un problema per gli animali selvatici, ma ci sono anche topi e piccioni che sono infestanti e i gatti fanno il loro sporco, tra virgolette, lavoro. Almeno da me tengono sotto controllo il pollaio. Pulcini non li toccano, ma i topi che ce li portano a casa, morti o a brandelli. A volte li vomitano, quindi mangiarli se li mangiano. A me fanno pena i gatti chiusi in casa, generalmente li trovo o stressati o obesi. Ad ogni modo sarò l'ultimo proibire sarà l'ultimo a proibire l'adozione di un gatto di appartamento, che ognuno si prenda la propria responsabilità. Questo è, dicevamo, è Leo di Galzignano. Anche qui, Marina, vero? Per carità.
0: Noi non obblighiamo,
1: non possiamo,
0: nessuno, assolutamente. Abbiamo il nostro protocollo come associazione, e poi però non siamo tutti uguali.
1: Dobbiamo
0: rispettarci.
1: Vedere caso per caso, probabilmente Leo, tra virgolette, hai anche ragione, però bisogna vedere le varie circostanze,
0: sì.
1: come
0: comunque i gatti non sono obesi in appartamento, sono solo rilassati, sì, alla fine, ma non sono sicuramente obesi.
2: Ma dopo, anche se stanno tanto in appartamento, dopo si abituano e se escono fuori hanno paura.
1: Esatto. Se bisogna stare attenti, effettivamente, quando il gatto ha le sue abitudini, le sue cose.
0: Dobbiamo renderci conto di una cosa: che fuori il mondo non è a misura di gatto.
1: È complicato, certo.
0: Si potrebbe, per tutti, anche per il gatto. Si potrebbe, certo, piangere, è una scelta. Noi cerchiamo di non piangere. Oppure piangere per altro, ecco, ma non sicuramente,
1: certo,
0: per questo.
1: Quindi, tra virgolette, dobbiamo cercare di fare il possibile con le circostanze, quello che
0: sì. Sì, perché
1: dire.
0: Se tutti ragionassero così, non vuol dire che chi abita in un appartamento non può avere un gatto?
1: Diciamo che quella è ancora un'altra storia. Comunque è giusto che anche possano trovare il loro, la loro dimensione.
0: Se uno ha un giardino, può mettere in sicurezza il giardino in modo da non far scappare il gatto,
1: certo.
0: Perché poi c'è anche un discorso di sicurezza, perché se a me attraversa la strada un gatto e io sono in macchina, rischio un incidente. Dobbiamo pensare anche a questo,
1: per non parlare delle biciclette,
0: le
1: cose
0: biciclette
1: di questo tipo,
0: già, bisogna bisogna, diciamo, avere un...
1: Abbiamo altri una decina di minuti. Cosa...
0: Sì, allora intanto Monica, ci salutiamo.
1: Grazie, sai Monica, se magari avremo occasione ancora, ben volentieri. Sì, dicevo, abbiamo una decina di minuti, se vogliamo un po' così, come possiamo chiudere, Marina?
0: Beh, allora, chiudere... Chiudere io, di che il volontariato chiudere,
1: sì,
0: ai,
1: esatto,
0: ai
1: cioè,
0: bambini,
1: ci tenevo, so che è una cosa che tu ci tenevi
0: a farlo
1: presente, sul fatto che è importante che i genitori, diciamo, o che gli adulti diano l'esempio, vero?
0: Sì, vero Diana, è questo che noi dobbiamo trasmettere.
4: Noi abbiamo visto, perché Lucrezia ha fatto, come stava dicendo prima, le tazze da vendere ai mercatini. In dicembre abbiamo fatto una giornata intera ai mercatini, lei si è responsabilizzata tanto anche a fare queste cose, e abbiamo partecipato anche a una sessione fotografica in cui abbiamo fatto OIPA e gli animali in fotografia.
1: Ah, sì, mi ricordo, quella
4: a casa
0: con Marianna Zampieri,
1: sì.
4: E anche lì Lucrezia ha fatto posare i suoi gatti, ha messo dentro anche Filippo, che tanto ci stava sempre bene,
1: ci stava.
4: Sì. E adesso ci stiamo già organizzando anche per i mercatini di Natale, abbiamo raccolto la bigiotteria per fare degli altri mercatini ancora, quindi comunque anche a lei fa bene, perché ha un incarico, ha un compito, ed è stata lei a firmare le carte della,
1: per carità, magari Lucrezia
0: sarà importantissimo, è vero, questo dobbiamo dirlo, scusa Massimo, che Lucrezia ha firmato lei il nostro modulo preaffido per Luna, Pino e Zoe.
2: Sì, ma per Pino e Luna il mio papà non l'ha firmato, ma per Zoe l'ho costretto a firmare.
1: Vabbè, dai, un po' alla volta.
0: Qui la vittima sembra il papà.
1: No, dai, in fondo.
0: Abbiamo anche Carla, perché anche lei stava.
1: Grazie, sì, scusami.
0: Sì, perché anche lei cercava di mettersi in contatto con noi, ma.
1: Abbi pazienza, cioè, Carla, e raccontaci.
0: No, qui, Carla, ci senti?
1: Tieni il micro, il vicino.
5: Ok. Ciao a tutti, cercherò di essere super breve perché ormai il tempo.
1: No, ci fa piacere. Ciao, Carla. Parla un po' più forte, che purtroppo
5: allora,
1: siamo messi così.
5: Intervengo subito con te a proposito di tempo, se per caso faccio mia la proposta di tutti, se per caso avresti voglia di dedicare a questa trasmissione mensile un po' più di tempo, perché come vedi è un argomento,
1: certo,
5: interessante soprattutto per gli umani, secondo step
6: per gli animali, però è talmente vasto l'argomento, se per caso avresti voglia di dare a Marina un po' più di tempo,
1: hai ragione,
6: te lo sottolineo e già ti ringrazio in anticipo, perché conoscendoti da un po' penso che il tuo sarà un sì. Allora poi magari vi mettete d'accordo. Punto, certo. Uno. Punto due, il gatto, cioè i gatti, gli animali in libertà, in effetti sì, certo, stanno meglio, perché c'è il bracconaggio, cosiddetto bracconaccio, che rubano gli animali per venderli alla vivisezione. Ci sono animali rubati per il cosiddetto allenati per il combattimento tra cani, che finiscono dilaniati.
0: Brava in Carla.
6: Stanno molto bene, perché vengono presi, specialmente i gattini, gli danno fuoco alla coda e poi si divertono a vederli bruciare vivi. Stanno bene, meglio all'aperto, perché poi vengono legate le zampette e vengono usate come pallone da calcio da bambini che non hanno nessuna colpa, ci mancherebbe, il bambino nasce secondo cioè gli input della famiglia. In effetti, poi per non mancare, finire sotto le macchine, che purtroppo insomma hanno invaso il nostro territorio, perché è così la realtà di oggi, finiscono, se muoiono subito gli va bene, se invece finiscono feriti hanno un'agonia lunghissima. Questo è oggi come oggi, non il nostro illusione di vita felice, quella del Mulino Bianco. Questa è la realtà di oggi, quanto stanno bene gli animali in libertà. Ultimo, se mi permetti, ricordo solo, perché poi vi lascio lo spazio, vi ricordo solo che l'OIPA, questa grandissima organizzazione a protezione animali, è stata fondata da una persona immensa, che la Milly Sharman-Zoli, che ha dedicato veramente, ecco, a proposito di volontariato, è stata una persona immensa. Questa ha fatto un volontariato mostruoso, morta troppo giovane, per forza con una vita così stressante. Questa addirittura è riuscita a entrare nei laboratori di vivisezione e di conseguenza, leggendo i suoi libri, si può dare la specifica quanto scientificamente, perché poi i risultati antiscientifici, perché non c'è più nulla di più antiscientifico della vivisezione, vengono poi tramutati in farmaci e in interventi assurdi per noi. Grazie infinite per lo spazio, vi saluto e vi abbraccio.
1: Grazie Carla. È sempre un piacere.
0: Ciao.
1: Alla prossima.
6: Ciao.
1: E aspettate, vedo un altro messaggio. Ciao, riguardo agli animali chiusi in casa, specie gatti, penso sia una cattività molto crudele. Non volevo dirlo, ma sento troppo dispiacere. Grazie Massimo e ai tuoi ospiti. Abbi pazienza, Lucia. Lucia,
0: sì, ma è quello, che ho, detto, quello che ho detto prima, cioè non siamo tutti uguali e non dobbiamo per forza pensarla alla stessa
1: bisogna
0: maniera.
1: Bisogna capire le alternative, quali possono essere.
0: Ma io a queste persone dico: state con noi un mese, due mesi e vedrete quello che c'è fuori, quello che noi troviamo fuori, quello che noi dobbiamo poi cercare di recuperare, di salvare. Il mondo non è a misura di animale, assolutamente, non è a misura neanche di umano, come abbiamo detto prima, non siamo brutti e cattivi.
1: Ci fa ben sperare, diciamo, Lucrezia con la sua famiglia, che è vero, è così.
0: Monica, Federica, sì, abbiamo tante belle famiglie con bambini che ci danno una mano, sì, e i bambini crescono in maniera, io li vedo proprio, sono più dolci, più preparati e più responsabili, anche perché comunque è una responsabilità avere un animale.
1: Per quello che
0: è un
1: mi
0: sogno.
2: Io da grande, quando Non so se ce la farò a farlo, è un ospedale per i piccioni, perché anche loro vengono investiti vengono...
0: Sì, sono animali che così bistrattati, i piccioni, che poi invece sono molto molto intelligenti. Abbiamo fatto l'altra volta una trasmissione sui piccioni, e sono animali dolcissimi, veramente.
1: Per chiudere, una domanda mi viene da dire, dipende, voglio dire, non c'è un'età forse per avvicinare gli animali, i gatti, ai bambini troppo piccoli? Come la vedresti tu, Marina?
0: Io sono cresciuta con gli animali. Okay. I miei mi hanno sempre permesso
1: di... Ci sono tutti quanti i modi?
0: Sì, mi hanno sempre permesso di portare a casa tutto. Con l'unico obbligo era quello che dovevo seguirli.
1: Certo.
0: Perciò io spesso arrivavo, ma io arrivavo a casa anche con dei lombrichi, cioè cose allucinanti, cioè veramente.
1: Racconterai un'altra volta.
0: Sì, e sono cresciuta proprio anche con mia mamma che non mangiava carne, e anche da lì c'è stato un percorso forse un po' più facile per me.
1: Manca un minutino, perché poi appunto chiudiamo. Se volete dire qualcosa in un minutino, salutare, non lo so, cosa, magari non so, se poi fra un
0: Lucrezia,
1: po' di tempo,
0: sì.
1: Se avrete piacere ritornare, vero Marina?
4: Cosa vuoi dire? Consigliamo anche
1: grazie,
4: alle altre famiglie di provare.
1: Quindi,
4: provare con uno stallo.
1: L'esperienza vostra sicuramente è più che positiva.
4: A noi vorremmo il quarto
1: senso.
4: Gatto, però.
1: Vabbè, dai, magari un po' alla
4: più
1: volta.
4: Più avanti, magari,
1: esatto,
4: vero?
1: Esatto,
4: che resta
1: esatto.
4: Una settimana intanto.
0: Si inizia sempre così, una settimana, due settimane, tre settimane.
4: Ma anche se non si può prendere un gatto, di magari venire a fare un mercatino, proporre qualcosa.
1: Ci racconterete meglio questa cosa qua un'altra volta.
4: Vabbè.
1: Io vi saluto, vi ho avuto piacere di conoscervi, è stato un piacere anche di farvi conoscere da casa, e magari appunto chissà se in altra occasione ci sentiremo. E con te Marina, quando vuoi, il mese prossimo
0: come di consueto, prepariamo la
1: anzi,
0: prossima.
1: Lo ricordiamo, facciamo come abbiamo detto l'ultimo
0: sempre
1: sabato
0: l'ultimo,
1: del mese, salvo cose tanto strane, eccetera eccetera. Niente, basta, io vi saluto, e
0: saluto
1: alla
0: anch'io.
1: Prossima occasione, vero?
0: grazie a tutti.
2: Ciao.
1: Eccoci, abbiamo salutato questi nostri amici. Ho visto che c'erano degli altri messaggi e li leggiamo adesso. E complimenti ai tuoi ospiti, gli animali sono entità molto, con scritto con tutto in maiuscolo, molto più evolute dell'umano, intelligenti, empatici, curativi, sensitivi, l'uomo ha solo da imparare. Ciao, questa è Roberta da Treviso. Grazie Roberta, fa davvero piacere avere questo tuo messaggio. Ok, quindi siamo arrivati al giro di boa per l'ultima parte della mattinata. Aspettate che oggi non siamo riusciti a leggere le belle frasi che ci avete mandato, le leggiamo adesso. Un saluto a tutti, aspettate... Senza distinzione da mariche e genitori. Per oggi voglio condividere questa frase. La goffaggine è il prezzo che il corpo paga per correre più veloce dei pensieri. È la goffaggine, il prezzo che il corpo paga per correre più veloce dei pensieri. Inciampa chi si muove, cade chi osa, ma solo i goffi conoscono davvero il peso di ogni passo e la grazia di rialzarsi senza fare scena. Mamma mia, Marica è tosta anche oggi. Grazie, sai? Poi ancora, Dunia, buongiorno Massimo e buona giornata a tutti in ascolto. Proverbio veneto, chi ha un mestiere in man dappertutto catapan. Questa è Dunia, bella davvero questo proverbio. Poi ancora Dunia aggiunge, frase del giorno, un bel viso invecchia, un bel corpo cambia, ma una persona buona rimarrà sempre buona. È sempre Dunia. Grazie davvero Dunia. Dicevo appunto per questi vostri messaggi da casa. Allora facciamo così, che intanto mi organizzo anch'io. e un pochettino di musica. Aspettate che vediamo che cosa volevo farvi ascoltare. E poi appunto, dove è andato qua? Arrivo, sì, facciamo questo qua. Sentiamo un attimo.

0: Eccoci ritornati. Aspettate che ci sono degli altri messaggi che altrimenti poi mi scappano. Allora, complimenti ai tuoi ospiti. Gli animali sono entità molto più evolute dell'umano, intelligenti, empatici, curativi, sensitivi. L'uomo ha solo da imparare. Ciao. Questa era Roberta di Treviso che ho voluto rileggerlo. Grazie di nuovo, Roberta. E questo nostro amico saluta la Carla. E il cos'è? 858, no, 710 finale, 858, ci sono un paio di numeri. Comunque salutiamo la Carla da parte sua. Grazie Massimo, grazie di tutto come sempre. Questo è Simone, grazie Simone, ci mancherebbe altro, grazie a voi. E, Roberto da Milano, aprire gli occhi tenendo chiusa la mente è come registrare della musica senza premere il tasto REC del registratore. Aia, mamma mia, grazie Roberto, veramente, veramente. Bella. E Angelo, proverbio: e cavallo vecchio e servidor coglion non inganna mai el paron. Ah, ok. Angelo da Vicenza, grazie Angelo. Aspetta che la rileggiamo: cavallo vecchio e servidor coglion non inganna mai el paron. Credo che ci siamo capiti, grazie. E Monica, che piacere risentirti. Un saluto a tutti e complimenti alle tue ospiti. Ho provato a chiamare perché volevo portarvi la mia esperienza con Isid, la mia cat e cat therapy, la nostra gattina Monica da Rosà. Grazie Monica, purtroppo anche oggi ci sono le telefonate che non so come mai non funzionano e non capisco. Mi aveva detto anche Giovanni che anche lui aveva avuto problemi. Non lo so, speriamo di riuscire a risolvere. Mi dispiace davvero perché vedo che il telefono continua a suonare e non so come mai, non so proprio cosa. Aspettate che proviamo un attimo. Pronto, pronto? Prova. Prova, aspetta che vediamo se riusciamo a parlarci perché purtroppo non so come mai non riesco a metterti in diretta. Prova a parlare un po' forte, vediamo se riusciamo a sentirti.
1: Portare la mia esperienza. Aspetta che chiudo Alexa perché anche quella non mi ascolta. Va bene. Allora, la mia esperienza è questa: noi non abbiamo mai avuto gatti, mio marito odiava addirittura i gatti. Iside ha 6 anni e mia sorella ce l'ha data quando aveva 20 giorni, quindi troppo presto anche. Quindi io sono la sua mamma dal primo momento, infatti gli ho fatto il bagnetto all'inizio, cioè io, sai la mia situazione di salute che è devastante, è la mia cat therapy. Anche il mese scorso ho fatto 22 giorni a letto e lei non si è mossa da letto. Volevo dire però un'altra cosa, che quando aveva 2 anni io la vedevo triste, perché io ho una sensibilità, non lo so, mi hanno detto che sono doni. E la vedevo triste, faccio a mio marito: la dobbiamo lasciare libera, noi abitiamo in un paradiso, hai visto dove abitiamo? E mio marito fa: ascolta, già tu non stai bene, anche il gatto adesso ha problemi, lo lasciamo libero, se è suo destino, andrà per il suo destino.
0: Vediamo cosa
1: Guarda,
0: succede, vero?
1: meglio di un umano, perché ti dico anche un'altra cosa: lei va dentro, fuori, come sia, noi lasciamo aperto, ovviamente se andiamo via la lasciamo fuori. Adesso è caldo, quindi di notte o dorme fuori o dorme sul terrazzo, in base a come vuole lei. Basta vederli, guardare i loro atteggiamenti, è come avere un bambino, infine. E
0: Certo.
1: capisci tutto, bisogna lasciarli liberi.
0: E

0: Cioè, voglio dire che dopo voglio anche ringraziare Paola di Impronte con l'Anima e Paolo Girotto della meravigliosa serata che hanno fatto ieri
1: Ieri
0: sera a
1: sera.
0: Gamma 5, che io ci sono stata con mio marito.
1: Bravo.
0: E ti voglio ringraziare anche tu di cuore perché tu dai spazio a chiunque,
1: Sì, ma
0: non sei solo inerente al tuo
1: eternamente,
0: lavoro che sei
1: certo.
0: architetto. Complimenti di cuore, poi noi ci siamo conosciuti anche personalmente.
1: Grazie
0: Sono
1: Monica.
0: felice di essere riuscita a dirvi questo.
1: Grazie, sai, ti aspettiamo ancora. Ciao, ciao,
0: Bene,
1: ciao.
0: grazie, ciao, buona
1: Ciao, ciao,
0: giornata.
1: ciao, ciao, alla prossima. Ecco, dai, sono riuscito a risolvere in maniera un po', fortuita. Poi c'è Stefano, ok, di Vicenza che saluta la Monica. Va bene, va bene, va bene. Sì, abbiamo sperimentato un nuovo modo per far sentire le telefonate e quindi adesso abbiamo imparato anche questa. Magari la prima parte si sentiva un po' poco, però il finale l'abbiamo sentito molto bene. Va bene. Ok, chiudiamo la mattinata come di consueto, vi riporto un po' le cose che ho. Così in questa settimana mi hanno colpito un po' in questa settimana. Dopo metto tutto quanto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto e anche la trasmissione o comunque già i prossimi giorni, credo che già, beh, stasera vi ricordo che va in replica dalla mezzanotte in poi e quindi chi appunto beh, chi ci conosce sa già che questa trasmissione va in replica dalla mezzanotte in poi fino al mattino seguente della domenica, fino a che cominciano le trasmissioni della domenica mattina. Poi metto la trovate sul sito della radio, Radio Gamma 5, nuovi podcast e trovate tutti quanti i conduttori con le relative registrazioni e poi appunto le trovate sempre. E io carico anche sul canale Telegram, la metto anche sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. Va bene, va bene, va bene. Stefano. Mi manda, l'ho visto Stefano. Stefano mi manda un link dove, perché ha colpito anche me questa settimana. È uscita, sarebbe uscita la Ferrari ibrida, che però non sarebbe stata molto ben accetta. Qualcuno la chiama Ferrari Puffa. Non è italiana, ci scrive qua. La nuova Ferrari Luce rappresenta il contrario di ciò che l'Italia è nata per. Guarda, non so cosa dire, Stefano. In qualche modo sono cose che boh, non lo so, non so proprio cosa dire. Monica, ancora grazie e Stefano per il saluto. Cioè, grazie. I gatti vanno tenuti in casa, se no finiscono sotto le auto, ci dice. E questo amico non è proprio così, sai, per carità, dopo è questione di abitudine, roba del genere. Io sono stato a casa di Monica e lei, per carità, non abita in un bel posto e ha la sua strada che però se non ricordo male c'è solo un'altra abitazione subito dopo, quindi è un vicolo, è una strada chiusa, per cui praticamente non passa mai nessuno se non loro, insomma, quindi da questo punto di vista loro in questo caso gli animali sono anche privilegiati. E giusto per, insomma, tanto per spiegare un po' questa cosa. E vi dicevo, aspettate che vediamo da dove cominciare a farvi ascoltare qualcosa di questa settimana. La questione andiamo avanti con questa questione di questi vaccini sperimentali.
2: Quindi, quale sarebbe la pericolosità di questa vaccinazione su polli e tacchini?
3: Si parla di una vaccinazione sperimentale che all'origine doveva partire su tutti, praticamente tutti gli allevamenti del Veneto. Sperimentale, sappiamo cosa vuol dire. Vuol dire che non ha completato gli iter di sicurezza e di

0: efficacia. Questa tecnologia l'abbiamo imparato a conoscere negli ultimi 5 anni, perché è quella dei vaccini Covid, ed essendo sperimentale anche in questo caso, ed essendo la stessa tecnologia, il dubbio che quello che succede nell'uomo, che è molto grave, ad esempio nel sistema nervoso centrale, si sono stati identificati in modo distintivo rispetto ai vaccini tradizionali, ben 63 segnali di sicurezza, fra cui proteine aberranti a cui appartengono i prioni e gli amiloidi, che non sono proteine naturali, non so se mi spiego. E quindi questo processo alieno ha un alto rischio di indurre produzioni di proteine aliene, con tutte le conseguenze. Questi prodotti ottenuti, derivati da questi 5 allevamenti, dalle società di trasformazione che hanno accettato curiosamente di partecipare ad una sperimentazione, non garantisce la trasparenza sulle etichette, cioè la popolazione è ignara di quello che mangia. Saranno indistinguibili, quindi non sappiamo se quel pezzo di tacchino è proveniente da uno di questi 5 allevamenti, e quindi noi siamo al buio.
1: Nuovi vaccini agli animali, dobbiamo preoccuparsi. Questo era estratto da questa intervista. E vaccini sperimentali aviari, attesa, aspettate, tecnologia dei sieri Covid, stessa tecnologia dei sieri Covid e pericolo di proteine aberranti. Aiutatemi anche voi, fate un po' voi. E poi vabbè, qua questo cos'è? Questa qua è un'altra storia. Sentiamo questa: vergogna in Sardegna sotto il silenzio generale, attiva la campagna. Questo qua vediamo.
2: Oh, sta succedendo ancora per l'ennesima volta e sotto il silenzio generale. Questa vicenda è vergognosa. In Sardegna sono arrivati 4 voli pieni di militari israeliani. Praticamente continuano a fare la decompressione, come la chiamano loro, in Italia. L'Italia ormai è diventato il loro villaggio di relax. Tra l'altro sono stati accolti con un dispiegamento di forze dell'ordine massiccio. Praticamente noi paghiamo le tasse per proteggere questi criminali. Ricordo inoltre che ieri l'ONU ha inserito nella lista nera Israele per utilizzo dello stupro in zone di conflitto, e a stuprare sono esattamente questi criminali che vengono in Italia a rilassarsi, protetti dallo Stato italiano e protetti anche dalla stampa di regime che paghiamo con denaro pubblico. Perché non dire queste cose, non raccontare queste notizie, non raccontare queste vergogne agli italiani significa proteggere questi criminali. Sta succedendo ancora.

0: Un altro giudice scrive una parola di verità sulla stagione dei vaccini. È il giudice monocratico del Tribunale di Terni che lunedì ha pronunciato una sentenza unica. Ha assolto, perché il fatto non costituisce reato, una dottoressa di Terni accusata di falso ideologico per aver esentato numerosi suoi pazienti dalla somministrazione del vaccino. Esentato perché? Perché erano pazienti fragili e, come lei mi spiega in questa intervista pubblicata sulla Nuova Bussola Quotidiana, i pazienti fragili non vanno vaccinati. Bastava una qualunque fragilità, anche solo una febbre, anche solo il fatto di essere magari malati oncologici, per giustificare questo differimento della vaccinazione e poi questa esenzione. Ha subito un calvario, un vero e proprio calvario. Ha avuto i NAS in ambulatorio che le hanno sequestrato PC e telefonini. È stata sospesa dall'esercizio della professione per oltre 7 mesi dalla sua ASL, quella di Terni. Ha ricevuto le critiche dei colleghi che l'hanno messa alla gogna, l'hanno criticata, ma lei ha tenuto duro, si è difesa e finalmente il giudice ha pronunciato una parola definitiva su questa storia, che può essere di esempio per tanti altri medici che hanno fatto esattamente come lei, a differenza di quelli che invece le esenzioni non le hanno mai prese in considerazione, mettendo a rischio, questo sì, tanti pazienti che poi hanno avuto delle reazioni avverse. Lei invece, secondo il principio di precauzione, che è il primo dei principi ippocratici, aveva già deciso di scartare questa ipotesi e così ha fatto. È la testimonianza di una donna coraggiosa che ha pagato in prima persona e che ora può finalmente cantare giustizia.
1: Bella notizia, si fa per dire. Ecco, ci siamo già capiti. Per chi le ha provate queste cose qua è una amara consolazione. Comunque, vabbè. Poi ancora, questo qua, nuovo studio shock del biochimico Segalla, sostanze tossiche nei vaccini Covid Pfizer. Vediamo se riusciamo a vederlo. E quanto, se non è troppo lungo.
2: Buonasera a tutti i telespettatori di Gospel News.
1: È troppo lungo, mi spiace, perché se no non ve lo metto comunque sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. Questo è, aspettate. Eccolo qua, sì, questo ancora.
3: Volete sapere come funziona la manipolazione portata avanti dall'industria farmaceutica? Beh, adesso vi spiego con un esempio molto semplice, per cui ringrazio il quotidiano Avvenire, che pure, insomma, dovrebbe essere molto attento ai grandi interessi dei privati, a quelli che dominano il mondo e il racconto del mondo. Ebbene, Avvenire pubblica un'intervista alla vice amministratrice delegata di CEPI. Che cos'è CEPI? Viene presentato come una sorta di struttura che si occupa della prevenzione e della diffusione dei vaccini. Non si spiega esattamente che cosa sia. E che cosa dice questa signora intervistata da Avvenire? Spiega che Ebola e Hantavirus sono dei segnali, degli avvertimenti, dice, perché il problema, vedete, spiega questa vice AD, è che prima o poi arriverà un'altra grande pandemia e allora dobbiamo essere pronti. In questo momento non lo siamo, e lamenta anche il fatto che sia difficile per loro ottenere dei finanziamenti, lamenta il fatto che ci sono problemi ovviamente legati alla globalizzazione, agli interessi dei vari stati, e spiega che oggi, con il passaggio di grandi masse di persone da una parte all'altra del mondo, è più facile che le malattie si trasmettano. Spiega che ci sono delle situazioni di grave difficoltà, soprattutto in quelli che un tempo si chiamavano paesi in via di sviluppo. Dice addirittura, ironia sulle ironie, che potrebbe anche scappare un virus da qualche laboratorio, il che è molto curioso. Curioso, perché CEPI su questa possibilità che un virus scappi da un laboratorio non fa riferimento al Covid, eppure qualcosa del Covid dovrebbe saperne, e vi spiego perché. Perché CEPI in realtà non è affatto una struttura pubblica o sovranazionale, ma è di fatto un'organizzazione che funziona di per sé stessa, autonomamente, senza dipendere da questo o quell'altro, che è stata fondata su impulso del World Economic Forum e che è sostenuta dai soliti noti, cioè da chi? Beh, in primis dalla Fondazione Gates e poi da vari stati, dalla Commissione Europea che paga tanti progetti e da una serie importante di case farmaceutiche, alcune delle maggiori. E allora, guardate un po' come si mostra, no, con chiarezza lo schema. Cioè c'è la vice AD che rilascia delle interviste per dire state attenti perché bisogna che ci schermiamo, ci prepariamo ad affrontare una nuova prossima pandemia. Dobbiamo finanziare la sanità, dobbiamo preoccuparci della salute di tutto il mondo, specialmente di quella, insomma, delle persone che vivono nei paesi più poveri. E tutto sembra così bello, attento, umanitario, solidale nei confronti dei più fragili. In realtà quello che sta facendo questa persona è spingere gli interessi propri e soprattutto delle case farmaceutiche. Ricordo che CEPI è stata la prima con $900,000, era solo una piccola tranche iniziale, poi sono arrivati altri, a finanziare nel gennaio 2020, quindi proprio subito la casa di produzione Moderna per il farmaco per il Covid. Con Moderna questa CEPI organizza tutta una serie di iniziative, tra cui appunto delle collaborazioni sullo sviluppo di nuovi vaccini. Non è tutto. Questa CEPI, che ripeto, ha tutti questi finanziatori, no, importanti in giro per il mondo, lavora con le case farmaceutiche come una sorta di lobby, cioè non come un ente di beneficenza. Va ricordato anche, a proposito di antivirus che la vice AD tira in ballo, che Moderna, proprio Moderna, ha guadagnato un sacco di soldi con un solo annuncio, cioè annunciando che era in lavorazione il vaccino per l'antivirus. Lo ha detto proprio nei primi giorni, no? Quando esplosa la paura, quando tutti i media andavano dietro ad alimentare il panico per una cosa inesistente. In realtà non c'è nessun vaccino, o meglio, ne esiste uno naturale, non mRNA, che viene utilizzato talvolta soprattutto in Sud America per curare i casi più gravi di antivirus. Lì non c'era alcun vaccino, c'era un'idea di lavorazione risalente a qualche anno fa, è bastato dirlo per guadagnare soldi in borsa. Quindi quando leggete queste interviste, quando vi parlano di questi virus e delle prossime pandemie, il meccanismo è chiarissimo, perché sono loro stessi e Big Pharma a svelarlo. Parlano e alzano l'allarme per fare soldi.
1: Parlano e alzano l'allarme per fare soldi. Se per caso qualcuno aveva qualche dubbio, che volete che vi dica? La mattina i cittadini di Corignano si svegliano con la litania lamentosa della preghiera musulmana, mandata con altoparlanti a tutto volume, così che tutta la cittadinanza la possa udire. Ah, bene, interessante. E Italia si è islamizzata anche nelle atroci bestialità tribali, sacrifici di poveri animali sgozzati in piazza. Questa è la nuova cultura per l'Italia. Mamma mia, maggio 2026, stiamo avvelenando l'acqua. Da maggio 2026 è iniziato l'uso intensivo di monocloramine per l'acqua potabile. I gestori idrici garantiscono la sicurezza, ma ci sono vari studi scientifici che li smentiscono e provano l'alta pericolosità della sostanza. Ah, bene, questo è, mi sembra, in Italia l'utilizzo della monocloramina. Proviamo a sentirlo un attimo.
4: Da maggio 2026, monocloramine tossiche nell'acqua del Friuli Venezia Giulia, da tempo anche in Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia Romagna e Sicilia. In Italia, l'utilizzo della monocloramina come metodo di disinfezione dell'acqua potabile non viene applicato in modo uniforme su base regionale, ma viene scelto e introdotto in modo mirato dai singoli gestori del servizio idrico integrato. CAFC migliora la qualità dell'acqua potabile attraverso l'utilizzo di monocloramina. A partire dall'11 maggio 2026, il gestore del servizio idrico integrato introduce in 11 comuni delle valli del Natisone l'avvio graduale di un nuovo sistema di disinfezione già consolidato a livello nazionale ed europeo. L'acqua rimane pienamente potabile e sicura. Questo lo vedremo, perché ci sono documenti che provano il contrario. Ecco una lista schematica di articoli per ricerche rilevanti in italiano.
1: Eccolo qua, anche questa è una bella cosa interessante. Poi ancora l'ineffabile. Aspetta che sentiamo questo.
5: Abbiamo chiesto al segretario generale della farmacia di convocare immediatamente la l'ambasciatore italiano, che è stato alle 6:30 e è stato detto quello che pensiamo, e abbiamo chiesto scuse e
6: sono arrivate.
5: Mi pare che formalmente no.
1: Vedrete la faccia sul video che poi metto sul canale Telegram. Meglio morire liberi che vivere da schiavi, questo è Silver Nervuti, sentiamolo un po'.
7: Era il 2022. Un insegnante di matematica e fisica, il professor Francesco Moauro, tornava ad insegnare dopo una sospensione ordinata dal Ministero. Ad accoglierlo, davanti al liceo scientifico Malpighi di Roma, un lenzuolo appeso dai suoi studenti. Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così davano il bentornato a un uomo che ha resistito, che non ha ceduto al ricatto, che ha pagato un prezzo altissimo sul piano umano e professionale solo per aver esercitato un proprio diritto. E ha continuato a farlo a testa alta e la coscienza pulita, offrendo ai suoi studenti ciò che a scuola non si insegna quasi più: il coraggio, la dignità, la libertà. A tutt'oggi Francesco Moauro è ancora in carica, referente alle Olimpiadi a squadre di informatica del Ministero dell'Istruzione. Francesco Moauro, presente. Per questo, oggi, a distanza di anni, io voglio ringraziare lui come simbolo. Ma non solo lui. Voglio ringraziare tutte le persone che, come lui, non hanno barattato la salute per un lasciapassare, che non hanno ceduto al ricatto,